E si riparte con una nuova settimana qui notturna su Radio 3. Ben ritrovate, ben ritrovati voi, popolo della notte, voi che lavorate quando calano le tenebre, quando la gente dorme. Siete un po' come dei supereroi che vegliate sul sonno, su un ticino, su una Svizzera italiana addormentata. E allora queste due ore le dedichiamo soprattutto a voi e cerchiamo di darvi un po' di colonna sonora anche quando fuori è buio, quando fuori è freddo. Temperature sono abbassate, giustamente mi viene da dire, al 13 di ottobre era anche ora. E allora partiamo subito con gli U2, torniamo però agli anni 80 e lo facciamo con questa Desire.

Questa Steel, una loro ultima uscita, un loro ultimo, diciamo così, con una collaborazione uscita appunto in questi ultimi mesi del 2026. E allora noi torniamo indietro a una canzone che anche lei è stata un'ultima uscita, li aveva un pochettino lanciati nelle nostre orecchie, nelle nostre radio, li aveva fatti entrare nella nostra vita, sempre restati un pochettino, diciamo, ai margini dell'industria musicale, quella un pochettino più commerciale. Loro sono i 21 Pilots e qua era il 2016 quando uscivano con questa Stressed Out, penso che in molti se la ricordano.

All Night con lei, Janet Jackson, qui sulle frequenze di Radio 3, e noi ci stiamo così addentrando in questa notte buia, buissima, ma colorata chiaramente dalla musica, la prima notte della settimana. Immagino per tanti, chi ha un lavoro diciamo non a turni o che segue un calendario un pochettino più schedulato, sì, starà dormendo comunque la sua prima notte della settimana. Invece chi chiaramente lavora a turni, lo sappiamo che non seguono sempre la settimana, magari ne fai tre, poi dopo due settimane ne hai quattro e poi lavori di giorno, poi c'è dentro un pochettino di liberi in settimana, insomma le settimane non sono fatte di 7 giorni per tutti, questo qua dobbiamo effettivamente così ricordarcelo. È vero che ormai a scuola ti hanno abituato così, no? Crescendo. Poi piano piano cresci e ti rendi conto che niente è vero.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Mamma mia, che titolo così romantico. Aspettando una stella che cade, per esprimere un desiderio, chiaramente. Desiderio, quello, ma più che un desiderio, è c'è una punta di invidia e anche, non so, una storia che dice sì. Non lo so, se per alcuni vorrebbero sicuramente trovarsi nei suoi panni, in altri magari altre persone un po' meno. È la storia di Tom Stacker, questo signore americano che nel lontano 1990, dico lontano per metterla giù dura, comunque comprò un praticamente un travel pass, quindi un biglietto aereo, però è più un passaporto da viaggio per fare viaggi illimitati. All'epoca lo pagò quasi $300,000, $290,000, insomma, non è che gliel'hanno proprio regalato, voglio dire, però lui, manager in carriera, spostamenti continui, soprattutto all'interno degli Stati Uniti, ma anche internazionali per la sua ditta, per il suo lavoro, no? Che lo portava in giro per il mondo. E che cosa è successo? Vero, $300,000, ma da allora il signor Stacker ha volato per circa 23 milioni di miglia. Lo sapete, no? Ci sono tutti i programmi che ti abbonano, più miglia voli, più, non so, soldini guadagni, ecco, nel senso, se avete un'idea dei viaggi, ecco. Comunque 23 milioni di miglia sono veramente, ma veramente tante, perché lui in questi 30 anni, praticamente oltre 30 anni, ha preso migliaia di voli con il suo biglietto aereo aperto, ecco, migliaia di voli, e dite sì, è vero, però ha pagato $300,000. Sì, ma se considerate che adesso non è raro pagare un volo anche 1000 franchi, soprattutto se internazionale. All'epoca anche era così, perché sì, è vero, alcuni te li costano meno, ma non tanto meno. Con 300 voli l'ha ampiamente ammortizzato, il resto è tutto guadagno, eh.

La storia poi del signor Tucker cioè ci fa aprire gli occhi, dice sì, $300,000 comunque li ha pagati, voglio dire, $300,000, 300.000 franchi sono tanti, sono tanti, e come? Solamente che se uno per il suo lavoro è portato a viaggiare, lavora in proprio, quindi non è che è la ditta che ti paga i voli, no, devi viaggiare, devi andare te dai clienti a presentarti. Hanno provato anche a ritirarglielo questo pana, cioè ha detto no, ma guardi, ma cioè non vale più, cioè era un'azione così estemporanea, adesso non vale più, no? Ha detto no ciccio, andiamo a vedere il contratto che io ho firmato nel 1990, c'è su scritto a vita, e quindi non, cioè col contratto non ce l'hanno fatta a portarglielo via. Fa, sai cosa, per festeggiare adesso vado da qui a là, così continui, e non te lo pago, no, perché l'ho già pagato, vero, ho pagato tanto nel 1990, li ho già ammortizzati perché il mio lavoro mi ha portato a viaggiare tantissimo, e mo questo volo qua te lo becchi te sul groppone, così è una bella lezione alle compagnie aeree, in questo caso quella del signor Tucker. Siamo tutti con te, adesso i gemelli diversi.

Questa l'interpretazione di Giusy Ferreri con Ma il cielo è sempre più blu, e noi abbiamo iniziato la nostra seconda ora assieme qui sulle frequenze di Radio 3. La notte è giovane, adesso è proprio il cuore della notte, cioè sono le tre, una via di mezzo tra coloro che si alzeranno tra un pochettino, chi dormirà fino alle 8, beato, chi è andato a dormire magari da poco, vuoi che si finisce tardi al lavoro, quindi così questa società si vive praticamente 24 ore su 24. Magari un po' meno qui da noi, un po' più piccolino, però non è sempre così.

Let's All Chant, The Michael Sager Band. Questa qua è proprio da ballo di gruppo, da festa, che puoi fare un po' il terrenino con su quei cappellini che si trovano. Adesso sta arrivando piano piano il periodo delle bombette, quelle di Capodanno, avete in mente quelle da tavolo? Io mi prometto ogni anno di non più prenderla. Poi alla fine mi faccio sempre tentare, non lo so perché c'è quel che poi alla fine sì, ti metti il naso da pagliaccio, suoni due trombette, tre non vanno, metti la classica mascherina scomodissima di carta, il cappellino a cono e poco dopo finisce tutto nella tavola del Ruth. Però non so, anche il profumo di quelle bombette lì è abbastanza caratteristico, è abbastanza divertente. Shakira, adesso qui sulla Radio 3.

Beh, te, chiaramente sì. Allora, quando eri piccolo era proprio un po' un mistero, no? Quello che c'era dentro. Poi, vabbè, negli anni le abbiamo provate tutte, le abbiamo viste tutte, quindi sai già cosa aspettarti. Ma ricordo che un capodanno feci uno scherzo a un amico, a sua insaputa. Praticamente aprì la... Avete in mente come... Avete sentito come becco tutti i verbi? Aprì il cappuccio, il coperchio di queste bombette che sono su solo a pressione, no? Il coperchio in plastica che si incastra nel tubo di cartone. La svuotai completamente dai giochi, giochini, trombette, c'era dentro. E ci misi all'interno solo delle sue foto. In stati anche così non proprio edificati, quelle foto di gioventù, no? Che si fanno le feste così, vabbè, niente di scabroso, ma con quelle foto dici, no, magari questa qua la scartiamo, che non è che sono uscito proprio bene, ecco. E niente, poi la mischiai assieme alle altre, così grandi risate quando scoppiò questa bombetta. E poi partì subito la caccia a chi aveva messo mano alla bombetta. Ma no, secondo me le fan così, cioè... ho retto il gioco fino a una certa, dopo alla fine sono scoppiato a ridere e quindi sono stato individuato anche abbastanza velocemente, ma è stato un bel momento, molto molto molto molto divertente. Cioè, ci si diverte con poco, eh. E lì ci si divertiva, tra l'altro, senza intelligenze artificiali, senza social, senza niente. Cioè, quel momento lì se lo ricordano tutti. Cioè, non è che sto parlando di 100 anni fa, c'erano già telefoni, social e tutto. Ma era proprio quel momento lì dello scoppio, cioè anche a fare una foto dopo non è che rende l'idea proprio come il momento. Poi magari non è che fa ridere ancora qualcuno. A raccontarlo sì, mi fa ancora venire da ridere, però.

MC Hammer, anche questa qua è musica da festa, musica da carnevale, da festeggiamenti. Tra l'altro il carnevale quest'anno partirà prestissimo, ce ne saranno alcuni praticamente all'Epifania, se si segue il calendario, perché guardando il martedì grasso è subito nella prima settimana di febbraio, cioè rischia anche di essere un freddo canaglia. Va bene.

E noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Tra poco arriverà il Vale a tenervi compagnia. Io torno poi tra qualche oretta con La Moca. Vi lascio con questa bella canzone di Shelton con la sua Voglia d'infinito. Ci sentiamo noi più tardi, se sarete ancora sintonizzati, a partire dalle 6 con La Moca. Se no, ancora domani notte. Ciao!

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: prima che sia giorno, con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: C'è la giornata di martedì da affrontare, perché per moltissimi effettivamente il martedì diventa ancora più pesante del lunedì. Ma vabbè, questi sono, è questione di punti di vista. Siamo ancora in piena notte, questo è un dato di fatto, e noi staremo insieme per le prossime due ore. Ci racconteremo un bel po' di cose, perché insomma due ore per cercare di fare in modo che voi vi svegliate come si deve, col piede giusto, come si suol dire. Noi ci mettiamo la nostra musica e cominciamo con una bella canzone di Mika. Questa è Love Today.

Si chiama Asaf Avidan, è sicuramente un grande artista, ma tutte le volte che io sento questa canzone mi fa un po' impressione, soprattutto nella parte finale, quando ha questo modo di cantare quasi lamentoso, che dei lamenti particolari. Però chiaramente è un gusto personale, ci mancherebbe altro, assolutamente. Va bene, questo è il nostro appuntamento, stiamo insieme anche in quello che è così la prima parte della mattina, mattina ancora piena notte, però insomma noi cerchiamo in qualche maniera di fare in modo che tutto sia così più positivo anche in questo martedì. Arriva con noi anche Prince. One.

La brava Alison Moyet, questa Is This Love, nella parentesi solista, lei che faceva parte della formazione degli Yazoo e insomma ci ha regalato delle cose davvero meravigliose con questa voce incredibile che solo lei ha, ed è qualcosa di grande. L'abbiamo risentita con questo pezzo che appunto era del 1988. Come al solito per voi la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia. Fatelo, dai!

La voce è quella di Kesha, la canzone è quella intitolata TikTok, è stata premonitrice, visto che insomma era uscita nel 2009, quando di TikTok ancora non si sapeva assolutamente nulla, chiaramente parliamo del social network, e niente, è praticamente stato un successo di quel periodo che sicuramente molti di voi ricorderanno. La musica di Radio 3i, soprattutto a quest'ora, c'è prima che sia giorno, perché dobbiamo cercare di fare in modo che questo martedì 13 di ottobre cominci veramente alla grande, dobbiamo darvi una bella carica in questa mattina.

com'è una ragazza come te? Malika Ayane e questo suo successo di qualche anno fa, nel 2022, quando ci cantava questo pezzo. In questo periodo lei sta andando alla grande con l'album nuovo, quello che è uscito durante l'estate, e devo dire che è un personaggio che veramente si fa molto apprezzare per la sua musica e per la sua voce soprattutto.

Facevamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

Ma sentite cosa siamo andati a ripescare nel nostro appuntamento. Anche un grande George Harrison con la sua canzone Got My Mind Set on You, uno dei successi per quanto riguarda la sua parentesi solista, dopo chiaramente l'abbandono a quello che era la formazione dei Beatles, e devo dire che è stata una forse delle sue canzoni più importanti per quanto riguarda il suo repertorio.

Rafael Gualazzi e la sua canzone, quella intitolata L'estate di John Wayne, è stata la canzone con il quale si è fatto conoscere un po' al grande pubblico, lui pianista jazz che ci ha regalato sempre un sacco di cose belle. Questo è stato il successo di quell'estate lì, nel 2016, quindi una decina d'anni fa, poi dopo è uscito con altre cose importanti e da lì chiaramente è diventato un personaggio molto molto conosciuto, magari fino a qualche tempo prima era conosciuto da solo quelli che amavano forse il genere, il jazz, e quindi insomma era già a quei livelli, però insomma si è fatto conoscere al grande pubblico con questa canzone. Ora c'è Donna Summer.

Ah, le Sister Sledge, che formazione, con il grande Nile Rodgers, questa Got to Love Somebody. Era il 1980 quando ci regalavano questo pezzo, che è sicuramente tra i più importanti della formazione. Tra non molto disco sveglia, quindi se volete prenotatevi allo 079-449-9537. Noi domani vi sveglieremo all'ora che ci chiedete voi, ma soprattutto con la canzone che ci avete segnalato. Dopo ne avremo uno già prenotato, che si è prenotato ieri, e quindi lo faremo ascoltare. Intanto, i Tears for Fears.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

oh, eh, oh. Gali e la sua canzone è quella intitolata Cara Italia. Il 2018, quando ci regalava questo pezzo, abbiamo così voluto risentirlo anche nel nostro appuntamento di oggi. Disco sveglia? Beh sì, salutiamo anche Claudio, protagonista di questo momento, che ci ha mandato un messaggino, e lui si sveglia intorno alle 5:30 più o meno, e questa mattina voleva essere risvegliato con uno dei classici degli anni 90 e voleva risentire la voce di Alexia. Eccola qui, la canzone è quella intitolata Happy. Happy.

Gli Imagine Dragons nel nostro appuntamento di oggi con questa Waves. Siamo tornati al 2023 con questa canzone, questo gruppo che negli ultimi anni insomma è di sicuro tra i più importanti, abbiamo voluto risentirlo. C'è un doppio disco sveglia oggi perché c'è un'altra prenotazione, un altro messaggio che ci è arrivato ieri da parte di Sabrina, che lei si sveglia intorno alle 5:40 e avrebbe voluto un risveglio davvero particolare con una canzone di Vasco. Come si può dire no a una canzone di Vasco? È impossibile, quindi lei ha scelto Liberi Liberi. Speriamo che sia un buon risveglio per Sabrina e per tutti quelli che chiaramente apprezzano Vasco. Se anche voi volete sentire la vostra canzone preferita, mandateci un messaggino WhatsApp e noi domani vi sveglieremo all'ora che ci chiederete voi, tra le 4 e le 6, con la vostra canzone preferita.

La produzione di Kygo con Conrad, che credo sia quello che canti in questa Firestone, canzone che risale a una decina d'anni fa, 10-11 anni fa, e così abbiamo voluto risentirla. Abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio forte e ci risentiamo più tardi, se vorrete, nell'appuntamento con Riccardo e Boris dei Tre Tenori, quindi un'altra puntata da non perdere assolutamente. Tra poco c'è Ruben con La Moca e intanto c'è John Legend con la sua nuova canzone, quella intitolata Daylight. Stiamo aspettando l'album che dovrebbe uscire proprio in questi giorni. Beh, intanto riascoltiamo questa canzone, eccola.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buon martedì a tutti quanti. Come state? Avete passato un buon lunedì, una buona nottata? Siete riusciti a dormire, a riposare, insomma, a godervi anche il primo giorno della settimana? Sempre difficile, sempre difficile. Prima di partire io devo fare dei saluti. Volevo salutare Patrick, un caro saluto da me e anche dalla moglie Ighita, quindi ti salutiamo, buon lavoro, so che fai parte del popolo della mattina, del popolo della moca. Credo gioco forza dovuto anche al lavoro, perché sennò magari una qualche oretta in più la si dormiva anche volentieri, cioè non, io non dico niente, è vero, dopo ci sono quelli mattinieri che si alzano sempre, ma poi dico dai, vuoi svegliarti alle 5 e mezza o alle 7? Cioè, vabbè, se proprio me lo chiedi così, magari mi sveglio anche alle 7 con calma, anche alle 7 e mezza. Comunque, tanti saluti Patrick. Poi c'è oggi chi è alle prese con il compleanno della moglie. Attenzione, giorno, non bisogna sbagliare niente. Cioè, c'è il regalo, ci sono i fiori, ci sono i complimenti. Insomma, bisogna giocarselo bene, Sì, io quando inizia la mocca sono al primo spritz. Guarda che lo so che fai le consegne e non puoi, analcolico magari, si può bere anche quello. Poi, buongiorno anche Luisa. Ieri sera ho dormito alla grande, addormentata sul divano col camino acceso. Tipico, tipico, chiaramente. Allora, dal lunedì al venerdì non ci provo neanche a inclinarmi un pochettino sul divano. Devo stare praticamente in bello dritto, perché sennò dopo più o meno 15 secondi mi viene da chiudere gli occhi, quindi è meglio di no, è meglio di no. Partiamo subito con la musica, lo facciamo con Christy McCall, torniamo indietro di qualche anno e allora andiamo, sì, In the Shoes, buongiorno, ben svegliati.

E volevo annunciare, ieri mattina ho detto che c'era questo pullover praticamente appoggiato su uno di quei paletti che delimitano la strada, e chiaramente vuoi il vetro lievemente appannato, vuoi l'ora, preso un semi-infarto credendo ci fosse qualcuno a bordo strada quando l'ho illuminato coi fari. Alla fine vabbè, non era niente. Il proprietario del pullover ha trovato, perché questa mattina non c'era più. Ieri tornando a casa sinceramente non ci ho fatto caso, ma questa mattina non c'era più, quindi ho detto vabbè, però ero pronta, ho detto dai, adesso c'è il pullover. E quindi invece no, è andata via così. Invece sono stato intimato ieri sera anche con un dito puntato praticamente. Deve essere che mi sono, cioè nella notte tra domenica e lunedì mi sono addormentato sulla schiena, e di conseguenza forse è partita una qualche russata, e quindi ieri sera quando sono andato a casa mi è stato intimato con un dito agitato: se russi ancora vai sul divano. Ho dormito nel letto, quindi deve essere che la minaccia ha funzionato. Ho cercato di fare attenzione, mi sono infilato un cuscino sotto la schiena così non riuscivo a girarmi, e quindi siamo restati lì al nostro posto. Immagino che è un problema di tanti questo. Poi vuoi che adesso arriva un pochettino l'inverno, magari si è lievemente raffreddato e tutte queste cose qua, quindi oramai va così. Torniamo indietro. 2010, questa qua vi fa viaggiare, vi riporta quando si era più giovani, di 15 anni più giovani, e si andava così in discoteca o erano quelle serate un pochettino più lunghe, eh? Questa qua la ricordate? Stereo Love.

Stereo Love, mamma mia, quanti ricordi con questa canzone. C'è chi dice, beh, io non ho mai russato, poi fortunatamente la mia ragazza è contenta perché viene da, cioè il suo ex russava fortissimo, quindi chiaramente adesso è tutta in discesa. E poi chiaramente c'è chi incolpa il, cioè o meglio incolpa alla scusante, perché sentite qua, aspettate. Ecco, questa qua non è una persona che russa. No, è il cane di casa. Quindi se te russi puoi sempre dar la colpa al cane, effettivamente. Devi dire sì, ma no, ma non sono io che sto russando, il cagnolone. E chiaramente nessuno si arrabbia col cagnolone o la cagnolona di casa. E quindi va via tutto così. Quella è una bella scusante, effettivamente. Complimenti. Andiamo con gli YouTube.

È chiaro che per questa strategia devi avere il cane, sì. Poi c'è chi aggiunge, sì, ma guarda che ci accorgiamo se è il cane o il marito barra compagno che russa. In poche parole, siete fregati. Poi c'è chi dice, guarda, una volta mia moglie disperata perché c'eravamo io che russavo, la bambina di un anno, quella più grande che russava, e anche il gatto ci si è messo, e la moglie lì, vabbè, ha registrato l'audio solo per far vedere il giorno dopo. Guardate in che condizione ha dovuto passare la notte. E poi è migrata lei, poverina, sul divano, con tappi e tutto, con cuffie, con i Pamir, come quando si va a militare. Effettivamente il cane di Ema, quello che ho fatto sentire prima, cioè questo qua, aspetta. Cioè c'ha 6 mesi, se russa così non oso immaginare effettivamente quando cresce che cosa succede. Va bene, noi continuiamo con la musica, tra poco andiamo a buttare uno sguardo al traffico. Voi se avete segnalazioni 079-449-9537, adesso arriva lei, Miley Cyrus. Let's go.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
3: Brico, l'unico.
4: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/bw.
5: Volkswagen.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6 franchi e 95 al sacco o a bancale intero solo 6 franchi e 50 al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
7: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
8: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
7: Evita le attese dell'ultimo momento.
8: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
9: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
11: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
12: Infotraffico.
13: Oggi partiamo dal Malcantone, traffico tra Ponte Tresa e Agno, tratti congestionato, traffico anche tra Pizzarrone e Genestrerio e poi tra Genestrerio e Melite Bissone sulla A2, a tratti il traffico è congestionato, soprattutto attorno allo svincolo di Mendrisio. Ecco, queste qua sono le segnalazioni. Niente di nuovo, ma è così, la fotocopia di ogni giornata. Noi continuiamo con la musica, adesso arrivano Mark Ronson con Bruno Mars, questa Uptown Funk.

Questa qua anche ti mette super di buon umore. E visto mi sono arrivati due messaggi, magari faccio un piccolo excursus, perché prima ho citato per dormire i Pamir, ho detto i Pamir. Per chi non lo sapesse, sono quelle cuffie per proteggere l'udito che ti danno quando vai a fare scuola reclute e vai a sparare. Insomma, te ti porti in giro questi cuffioni qua, che sono una protezione contro il rumore e i danni dell'udito, quelli dell'esercito. Dopo, sul perché li abbiano chiamati Pamir, adesso ho cercato brevemente. Non vi so dare una risposta, sinceramente. Non credo che abbia niente a che vedere con il massiccio montuoso che si situa tra il Tagikistan e l'Afghanistan, ma insomma, in gergo militare, almeno scuola recluta, così i Pamir sono quei cuffioni verdi che ti proteggono l'udito. Ancora una canzone, poi tra poco andremo a vedere cosa hanno combinato degli altri militari. Una cosa buffa, non parliamo di guerre, soprattutto quest'ora. Almeno un'oretta così tranquilla per svegliarci bene, ce la teniamo, ce la godiamo. Andiamo con la musica leggerissima, quella che ci aveva fatto innamorare di Colapesce e di Martino. Questa canzone qua fa. È vero che adesso il tempo è più da castagne e camino, però questa qua ti porta veramente, no, sulle rive del mare, così un po' di estate. Bella. Se fosse un

Vedete, voi siete molto molto più lesti del sottoscritto. Abbiamo anche l'origine del nome Pamir. In sostanza era il nome di un modello di cuffie che era entrato così in funzione tra gli anni 90 e gli anni 2000. La marca è un'altra e il modello era appunto il modello Pamir, quindi quello poi ne avranno fatto una scorta micidiale e di conseguenza ce le tiriamo dietro ancora adesso 25 anni dopo. Comunque niente, era solo per dire quello. Ma che cosa è successo in un altro... Questa qua è proprio, avete in mente, una volta c'erano quelle scenette di Benny Hill, che praticamente erano comiche, facevano sempre, sapevi dove andava solitamente a parare, comunque erano tragicomiche, e quello che è successo in Norvegia, perché... Allora, l'esercito norvegese, tutti lì belli, belli tirati, tutti belli a posto, volevano fare un'esercitazione, solamente che si sono accorti che... Vuoi un po' per portare in giro i graduati, poi c'erano degli ospiti, non è che possiamo caricarli proprio sui veicoli militari così, no, brutti, sporchi. Quindi cosa hanno fatto? Sono andati in un autonoleggio, uno di quelli famosi che c'è in tutto il mondo, e hanno noleggiato un tot di auto. Le hanno prese grigie, le volevano elettriche, a impatto zero, e c'erano queste auto qua di una marca cinese, che si chiama Dipal. Spero di averlo pronunciato giusto. Comunque, vabbè, sono arrivati tutte le auto fiammeggianti, wow, belle auto, te complimenti, lascia da là. Hanno portato in giro i graduati, hanno fatto l'esercizio, hanno mangiato, bevuto, poi si sono accorti che entrando e uscendo dalle varie caserme, le auto, con i computer di bordo, hanno registrato informazioni sensibili. Come codici d'accesso, conversazioni, e tutto questo, chiaramente su server che... sono in Cina, voilà. E quindi è partito un pochettino l'ansia, no? In Norvegia. Quindi non potevano prendere un Opel Kadett, cioè andai a prendere 5 Opel Kadett dell'80 e non avevi di questi problemi. Magari non erano così belle, però almeno eri al sicuro.

0: E a proposito di prodotti militari diventati un culto, c'è anche la bicicletta d'ordinanza 05. Forse qualcuno se la ricorda, magari qualcuno ci ha fatto anche il servizio militare. Era questa bicicletta in ferro senza praticamente le marce, peso oltre 22 kg, con un freno a tampone direttamente sulla gomma davanti e il contropedale, se non mi sbaglio, dietro. Tutta in ferro, anche il portapacchi era in ferro, potevi praticamente trascinare un elefante, tutto con la forza chiaramente muscolare. Quelle bici lì, quando le stavano levando praticamente dal servizio, mi ricordo che costavano una quarantina di franchi, una cinquantina di franchi, e la gente andava a prendersela così, poi si accorgeva che effettivamente a portarla in giro era abbastanza pesante. È vero, se sull'altopiano tutto piatto può ancora andare, ma se abiti per esempio a Orsedina può essere complicata, nel senso le gambe te le fai, però insomma è difficile. Fatto sta che adesso quelle bici lì, rimesse a posto tutte, le trovate ancora in commercio su vari siti e raggiungono i 1600 franchi. Ecco, dovevamo tenerle, metterle a posto e rivenderle adesso avremmo fatto i soldi. Invece no.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30, vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante, ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Questa è Radio 3.

Grazie anche Luca, che dice: tanto traffico, Mendrisio si rallenta già prima del curvone arrivando verso lo svincolo. Dopo il restringimento sembra si viaggiasse abbastanza bene. Che aggiunge: comunque io quando arrivo stanco al fine settimana, russo come un orso in letargo. Vabbè, ma quello capita a tutti. Poi se sei stanco così ti addormenti in un attimo, solitamente sulla schiena, e voilà, è servito. Andiamo, Heron, con questa tandem bike.

E noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento mattutino. Tra poco l'informazione, come di consueto, poi arriveranno gli amici in affitto a tenervi compagnia fino alle 10. Poi la Lolla, il Danny, il Luchino, il Danny, i tenori, la Patti, insomma, c'è di che divertirsi in questo martedì. Beh, io spero che la vostra settimana sia iniziata bene, che continui ancora meglio. È arrivato un ultimo messaggio. Allora, confermo, oggi molto più traffico del solito in entrata a Mendrisio, sì, c'è un po' di trafficone, vedo anche dalle webcam, quindi toccherà prendersi un po' di pazienza, però dopo si circola, non dico benissimo, ma comunque si circola, ecco, diciamo, verso Maroggia, Melide, così ci sono tante auto in strada, però chiaramente funziona. Invece Mendrisio al momento un pochettino intasato. Ci sentiamo domani, ciao.

0: Radio 3 delle suore.
1: Sto pensando di cambiare auto.
2: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
1: Davvero?
2: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.
6: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
7: E cosa ne vorresti fare?
6: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
7: E dove trovo gli ottici aderenti?
6: Su aoticino.ch.
8: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
12: Buongiorno a tutti, sono le 6:58.
13: Ticino News.
14: In studio Emanuele Lopa. È stata presentata ieri la nuova sezione femminile del penitenziario cantonale La Stampa. 11 posti, tra cui una cella madre-bambino, per rispondere alle nuove esigenze della popolazione carceraria. Un'occasione anche per fare il punto sulla situazione delle carceri, non soltanto in Ticino. Ne ha parlato ai microfoni di Federico Marino il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
15: In tutta la Svizzera le strutture carcerarie sono sotto pressione, un fenomeno che si riscontra da San Gallo a Ginevra, da Basilea a Lugano, e quindi si tratta davvero di una situazione che deve chiamare un po' tutti i cantoni a collaborare meglio di più assieme. La Svizzera è organizzata in concordati, quello della Svizzera orientale, quello della Svizzera occidentale e quello della Romandia, ma il Ticino non fa parte pienamente di nessuna struttura, collabora puntualmente con vari cantoni, anche per esempio per la gestione, come in questo caso, delle detenute donne che devono espiare una pena.
16: Quindi anche, diciamo, nel medio termine la carta che si può mettere in gioco su questo tema è la collaborazione con gli altri cantoni, o ci sono magari anche altri progetti in vista?
15: L'obiettivo principale è quello di gestire assieme questo dossier, ed è anche un tema che ci siamo fatti a carico all'interno del Comitato di Giustizia e Polizia tra i direttori cantonali. Si tratta però anche di guardare in avanti, perché se qualche anno fa si pensava che si poteva ovviare la costruzione di nuove strutture carcerarie non solo in Ticino ma anche nel resto della Svizzera, purtroppo la cronaca ma anche l'evoluzione della statistica penale ci dimostra come sia necessario avere più posti.
14: E ci spostiamo all'estero. Nuova giornata di proteste studentesche oggi in Francia. Gli studenti delle scuole superiori e delle università tornano in piazza ritenendo insufficienti le risposte ricevute finora dal governo. A Parigi è previsto nel pomeriggio un corteo per chiedere maggiore ascolto da parte delle autorità. Le organizzazioni studentesche sollecitano da giorni un incontro con il primo ministro Sébastien Lecornu. Sui social circola inoltre un appello per una manifestazione non autorizzata nella capitale. Il governo spera invece che l'avvicinarsi delle vacanze scolastiche contribuisca a ridurre la mobilitazione. Ieri Donald Trump è tornato a parlare di un possibile terzo mandato presidenziale. Durante un comizio in Ohio, il presidente americano ha dichiarato che gli piacerebbe ricandidarsi, rispondendo ai sostenitori che invocavano altri 4 anni alla Casa Bianca. La Costituzione statunitense prevede però un limite di 2 mandati. Il comizio è stato anche interrotto da alcuni manifestanti, allontanati dalla polizia e insultati dal presidente. Trump ha infine ribadito le sue posizioni sul clima, definendo il cambiamento climatico una bufala e sostenendo, contrariamente alle evidenze scientifiche, che i ghiacciai sarebbero più estesi che mai. In chiusura è lutto nel mondo delle serie televisive. Morto a soli 34 anni, R.J. Meade, l'attore statunitense, è diventato celebre per aver interpretato Walter White Jr., il figlio del protagonista delle serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante. Meade era affetto da paralisi cerebrale, la stessa condizione del personaggio interpretato nella serie. Nel corso della sua carriera si era distinto anche per il suo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità.
13: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
17: L'infotraffico.
14: Via Swiss segnala rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
12: Vuoi anche sgracchiare per terra o va bene così? Vabbè, quello poi microfono adesso.
18: E mi stavo sistemando.
12: Ho capito, ma
14: si è sentito un po' mentre
18: Vabbè, ma scusatemi, è il bello della diretta.
12: Beh, anche il brutto però, credimi. Io immagino,
18: cioè,
12: a casa
18: poter vivere comunque con noi un momento di dove sistemo il trucco. Mi schiarisco la gola e sistemo il microfono.
12: Scusa, guardala, è diversa.
19: Oggi giorno, sei diversa.
12: Ma è vero, ogni giorno arrivi che non sei tu.
19: Ma perché? Cos'è che?
12: Ma quanti volti hai?
18: Cosa ho fatto oggi?
19: Hai più facce, vero?
18: Se ne sta andando, eh?
12: No, aspetta.
19: No.
12: Guardala, sembra una segretaria. Non lo so come spiegare. Adesso non voglio.
18: No. Perché non ho ancora fatto la piega, non ho avuto tempo. E quindi ho il capello più schiacciato e ti sembro diversa.
12: Ho capito, ma non può cambiare la faccia in base
18: sì,
12: a una.
18: Sì, sono camaleontica.
12: Ah, camaleontica,
18: sì.
12: Ho capito,
18: sì. Mi ha dato le varie situazioni. Cosa volete oggi? Servo 2 caffè? 3?
19: No, però oggi sei più nature. Cioè come quando vai a prendere l'hamburger nature.
12: L'hamburger.
19: Cioè senza salse, senza.
18: Ma questo non è un bel segno, no. Mi sono truccata comunque.
19: No, però sei più.
12: Brava. È un trucco nature. Di solito vieni che sembri Maura Orfei, no? Ma spesso.
18: Beh, c'era un periodo che mi truccavo veramente da Maura Orfei. Poi ho ridotto. Più si invecchia, più si leva.
19: Beh, adesso
18: less
19: sei al minimo.
18: Less is more. Adesso sono minimo.
19: Vuol dire che la vecchiaia.
18: Fra qualche anno vengo direttamente coperta.
19: Sì. Nessuno ti ha mai definito acqua e sapone? Cioè, che sei una donna acqua e
18: ma
19: sapone?
18: Ma chi mai ha osato?
19: No. No. È un complimento?
12: Al massimo gin e sapone. Se proprio. Se proprio, ma non, no. Se no, no.
18: Perché ve la prendete con me e non parlate con Emanuele?
12: No, ma
18: stamattina?
12: In realtà è un'ammirazione. Invece tu sei sempre uguale. Ti pettini coi mortaretti. E sempre. Il gioco è quello.
14: Le tue cheat di Aldo Giovanni e Giacomo mi piacciono sempre.
12: Sì. Come fai a fare il.
14: Metto il casco per venire in moto
12: e rimane così?
14: Sì, un po' di cera in polvere la mattina, ma poi metto il casco e va tutto.
18: Allora cera in polvere is the answer.
12: Si usa adesso la cera
18: segno
12: in polvere.
18: Segno da segretaria, cera in polvere da comprare?
12: Sì, i ragazzi cera la usano tanto, è vero, tu usi cera in polvere?
19: No.
12: Perché sei vecchio dentro.
19: Io uso la lacca di mia madre, tra l'altro.
12: La lacca è quella che ha bucato l'ozono a destra a mano.
18: È vero, non è vero.
19: Ma il buco è ristretto.
18: Però Trump dice che a posto dal punto di vista ambientale. Quindi usa pure quanta lacca
19: vuoi.
18: Sì.
19: Non c'è più il problema, eh? Non se ne parla più nei giornali.
12: Cosa c'entra?
14: Sulla.
19: Indico lui, ne avete più. L'ultima volta che avete parlato del buco dell'ozono
14: è passato un po', ma non.
18: Però è vero.
12: La colpa è loro che non ne parlano. Sì. Se tu ne parlassi io smetto.
18: È vero che non se ne
14: parla qualcosa
18: più.
14: Cerco qualcosa per il prossimo appuntamento.
12: Bravo, sul pezzo. Inventati anche un buco dell'ozono sopra cadro che va benissimo.
14: Sì? E qua mi fermerei così.
12: Va bene.
18: Ciao, Emanuele.
19: Io ho bisogno del tromba sveglia stamattina. Perché sì. È una mattinata difficile.
18: Ciao, Zucco, grazie.
19: Ciao. Non abbiamo messo la siglettina.
18: No.
19: Di Holly.
18: Domani.
19: Ma. Una domanda per Michael. Sigla.
13: Sì. Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
12: Se a lei hai chiesto se ti hanno mai dato dell'acqua e sapone, A te ti hanno mai dato del lucida scarpe e sapone? Perché oggi sei non lucido, è una cosa fuori di testa.
17: Ti pensavo ieri una cosa da

0: Gigi?
1: Ciao, sono Paolo il camionista. La strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore.
2: Oh, bravo.
1: Buongiorno.
3: Bravo.
1: Buongiorno.
3: Stavo pensando a te ieri.
2: A te?
4: Stavo pensando a te.
2: No. Che epico che sei, epico.
3: Allora non so come mai sono stata presa da questa dizione negli ultimi giorni che non mi lascia respirare.
2: La differenza tra me
3: la e differenza te.
2: Oggi cosa? Il della canzone di La differenza tra me e te.
4: Sì, è troppo Sasha Dalcol.
3: Vabbè.
4: Sai che il nostro super direttore parla in dizione perfetta.
3: Sì.
2: Io non citerei Sasha Dalcol.
4: Perché?
2: Perché non va bene.
4: Cosa mi sono perso?
2: Perché magari non gli stai facendo un complimento.
4: Come no? Parla in dizione, ho detto.
3: Infatti io sto parlando in dizione. Volevo dirvi che ieri ti stavo pensando perché in realtà la K-Beauty, quindi la beauty routine coreana,
2: sì.
3: E in realtà sono i grandi maestri, no? Dei canoni della bellezza dal punto di vista della salute della pelle.
2: Sì.
3: Beh, loro insistono sulla glass skin routine.
2: Glass skin.
3: Quindi l'effetto glass, vetro,
2: quello di
3: della
2: Michael.
3: Pelle. E in realtà quindi una pelle sana e lucida. Ho detto, cavolo, allora Mikey, se va in Corea diventi un dio, cioè ti fanno brand ambassador.
4: E il problema è che ho notato, vado a casa e vedo, sai quei puntini gialli e rossi quando guardi troppo intensamente la luce?
3: Ah sì sì.
4: Per quello che guardo sempre te, perché se guardo lui troppo, poi io i pallini. Cioè facciamo...
2: Io un messaggino alla dottoressa... Come si chiamava?
3: Tarantino. Si chiama ancora Tarantino, sì. Viene a trovarci
2: io
3: settimana prossima.
2: Io l'ho mandato un messaggio a dottoressa Tarantino, ma non mi ha risposto.
3: Ah, allora
2: forse
3: è colpa
2: non è simpatico. No, è che ha visto la pelle e ha detto qua non ci dite la fare.
4: Non mi ha risposto,
2: neanche
4: io
2: professionista.
4: Sono tutte le sere a guardare il cellulare per capire. Mi risponde o non mi risponde.
2: Un'attesa spasmodica.
4: No, è vero.
2: Vuol dire che non è stato simpatico.
3: Allora, se vuoi le scrivo io, vediamo se mi risponde. Se mi risponde, allora...
4: Forse sai cosa? Chiamarla Tarantella quando è arrivata.
3: Sì.
4: Invece Tarantino non è che abbia messo...
2: Sì. Tarallo l'ho chiamato.
4: O Tarallo.
3: Taralla. Ancora peggio ancora.
4: La dottoressa Taralla.
2: Ma tornerà?
3: Bah, dopo questo intervento non lo so. Teoricamente era programmata per settimana prossima.
2: Ah, bene, dai, bene. Cosa posso prepararle? Cosa che le piace?
4: Beh, falle una cioccolata calda,
3: Poi ci pensiamo.
2: Sì. Va bene, va bene.
4: Però sto lucido è strano, sei d'accordo?
3: Ma io non so però cosa ti fa. Dico, io ormai lo vedo con un altro occhio, coreano.
4: Ah, ormai sì. Tu sei l'emblema della bellezza della pelle.
2: Vabbè, la Corea è comunque grande, cioè quanti abitanti ha la Corea?
4: Beh, adesso...
3: Beh, ma il fatto che sia grande cosa comporta con la pelle?
2: Comporta che è terra di conquista, cioè a livello di, che ne so, vai là a fare lo speaker radiofonico, non parli a 80.000 persone, parli a 8 milioni di persone.
3: Ah, sta già pensando, hai
2: di
3: capito? È bastato dire... La piaceresti che opla. Va bene.
4: Vabbè, diamo una lucidata anche alla musica.
2: Abbiamo un gruppo musicale coreano famoso, Maxi, tu che sei un...
3: Beh, certo.
4: Ma certo, tutte le K-pop band e quant'altro,
2: tipo
4: i BTS.
3: I BTS?
4: BTS Stray Kids.
2: BTS.
4: Ma
2: mi
4: dai,
2: piace.
4: Ma fai domande veramente.
2: Ma quello che faceva Gangnam Style era anche lui coreano?
4: Sì.
2: Allora mettiamo Gangnam Style.
3: Dai, è un po' che non l'ascoltiamo.
4: Dai. Dopo di quelli citati tu metti Gangnam Style. Va bene.
2: Come si scrive?
3: Vabbè.
2: Come si scrive Gangnam Style?
4: Gun. Sì.
2: Niente, non c'è. L'ha eliminata.
3: Ma figurati.
2: L'ufficio musica l'ha eliminata. E lui come si chiamava il ragazzo?
3: No, comunque era Gangnam Style, ragazzi, mi sa,
4: Gangnam.
3: Controlla perché...
4: Eccola.
3: Oh.
4: C'è?
2: No. Gangnam.
3: Perché sarebbe stato carino cominciare con quella, anche perché un po' che non la mettiamo.
2: Ma anche perché secondo me non c'è in palinsesto l'ufficio musica, l'ha cancellata. L'ufficio musica ha cancellato Gangnam Style. Ha cancellato
4: Volare
3: allora,
4: di no,
3: in realtà è di Psy, P-S-Y.
4: Psycho.
3: Gangnam Style.
4: Gnam in compagnia.
2: Non ce l'abbiamo. Sai cosa faccio?
3: Sì.
2: Abbiamo un altro supporto. L'ascoltiamo da un altro supporto.
3: Va
4: io
3: bene.
4: Mi dissocio, non dico possiamo. No, seguiamo il palinsesto. Però se poi tu vuoi farlo.
2: Anche Sal Da Vinci è stato eliminato
4: dall'ufficio musica. Beh, sono i migliori.
2: Cioè, tutto. Vabbè, allora andiamo con Shakira.
3: Vabbè, però dopo. Sai, io Gangnam Style dopo la voglio mettere.
2: Che la balliamo anche.
3: Sì.
2: Il ballo di Gangnam Style.
3: Dopo questa.

0: No.
1: Non è così.
2: Ah, perché ha fatto Gangnam Style sulle note di Shakira.
1: Poi qualcuno scrive Gandalf Style, Gandalf, Gandalf il grigio, il signore degli anelli.
2: Comunque stamattina siete in forma, io ve lo dico, io becco subito se siete in forma o no, parlo ai nostri ascoltatori.
1: Tra l'altro oggi è il compleanno, visto che parliamo di Corea, oggi è il compleanno di Jimin dei BTS. Jimin hai in mente qual è, no?
2: Sì. Certo, sì, quello con i capelli scuri.
1: Bravi, quello con le orecchie. Sì, sì. È lui,
2: ho capito. Che è il mio prefe, tra l'altro.
1: È il mio prefe. Di Michael no, vedo che tu conosci l'altro.
3: No, perché adesso io non voglio... Non voglio...
1: Allora non lo fa. Non lo fa. Se non vuoi, non lo fa.
3: Ho sempre la sensazione, faccio fatica, capito?
2: A distinguerli.
1: Di la frase fatta che dicono da sempre. Voi asiatici ci siete tutti...
3: No, però loro dicono la stessa cosa di noi. È vero. Anche noi per loro siamo tutti uguali.
2: È vero, è vero.
1: Ma non lo dicono in radio.
3: Vabbè, ma
1: se lo tengono per loro.
2: Ma in generale le band, tipo io e Neri per caso ai tempi facevo fatica. Se erano diversi, lo so. Erano tutti vestiti uguali.
1: Se c'era gente diversa, erano proprio Neri per caso. Ma scusa.
2: Oh, facevo fatica, cosa vi devo dire?
3: Con le band è così, effettivamente. Io volevo proprio legarmi a questo ragionamento. Grazie, Marghe, per l'assist.
2: No, figurati, questione di band. I Take That erano tutti uguali.
1: No, ascolta. No,
2: no, stavo scherzando, quello no.
3: Anche i Brothers erano uguali.
1: Dio.
3: Erano vestiti uguali.
1: Sì, erano vestiti uguali, ma uno era alto e l'altro era basso.
2: Sto cercando altre.
3: Abbiamo trovato il Gangnam Style.
1: Ah, l'hai trovato?
3: L'abbiamo trovata.
2: Sì, però possiamo ballarla in diretta e non metterla come canzone. Cioè.
3: Ah, va bene, va bene.
2: Nel senso, a microfoni aperti la balliamo.
3: E vorrei cogliere l'occasione, visto che questa canzone mi ricorda ogni tanto il verso dei cani. Perché fa così:
2: sì.
3: A top Gangnam Style. Woof, woof.
2: Sì, è vero,
3: woof,
2: è vero.
3: Gangnam Style. Oggi è il compleanno della mia cagnolina
2: Aska.
3: Fa 8 anni.
1: Cagnolina, ormai è una vecchia. È 8 anni per 7.
3: Non si fa così, non è più così.
1: È una vecchia, Jake.
2: No. È teoricamente per 7, però vabbè, non pensiamoci.
3: E sapete che regalo le ho fatto?
1: Un osso morbido, perché non riesce più a cagnare quelli duri.
2: Amore.
3: No, non è ancora arrivato. Io non so perché a casa mia non arrivano mai le cose che ordino su internet. Mai. Non arrivano mai le cose che ordino su internet.
2: E cos'era?
3: E arriverà, spero. Ho preso una cuccia a forma di stadio di San Siro. Bellissima, dopo ve la faccio vedere.
1: Ma che vita brutta, però no.
2: Ma poi perché l'hai chiamata Alaska, che non te l'ho mai chiesto?
3: No, io in realtà l'ho chiamata Zumba. Infatti sul suo passaporto c'è scritto Zumba.
2: Perché
3: poi sono arrivato a casa. Perché Zumba va bene per sia maschio che femmina. Finisce con la...
2: Sì.
3: Tutti i nomi che finiscono con la vanno bene per maschio o femmina.
1: No.
3: Sì,
1: è Roberto così. È maschile, Roberta.
3: Scusa, Roberta no. È forse l'eccezione Roberta. Sì, però Andrea va bene per tutte e due.
2: Sì, ma l'eccezione è Andrea.
1: È Andrea, non sono gli altri milioni di nomi. È Andrea.
3: Zumba va bene per maschio o femmina.
2: Beh, ma cos'è successo da Zumba ad Alaska?
3: Sono tornato a casa e la famiglia si è riunita. E nella notte ha fatto una sorta di plenum e le hanno cambiato il nome.
2: No,
1: chi? La famiglia?
3: La famiglia, mia mamma, mio papà e mio fratello. E il mattino dopo si chiamava Alaska. Cioè, se la chiamavo Zumba non si girava.
2: Ma ti hanno spiegato perché?
3: È perché non gli piaceva Zumba.
2: Ah, quindi loro hanno fatto tutta la notte a sussurrare nelle orecchie del cane Alaska.
1: Sì. Ma poi scusa, Alaska finisce con l'A, va bene per maschio e femmina.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Ma infatti.
3: È vero. Forse che con Roberta è l'unica eccezione.
1: L'unica, sì. Paola e Paolo
2: No, certo.
3: Va bene, ascoltiamoci Gangnam Style.
2: Dai!
3: Che non vedo l'ora, anche il pubblico credo che non veda l'ora.
2: Microfoni aperti, io mi alzo.
3: Mi raccomando, balletto con Zai.
2: Sì.
3: 3, 2, 1 e andiamo.
1: Oh yeah.
2: Io l'alzerei anche un po'.
3: Di più?
2: Sì.
1: Così.
4: Oppan Gangnam Style.
3: Voglio vedere come la ballate.
4: Gangnam Style.

0: Il tuo wu-wu è wop wop Gangnam Style, non è wu-wu. Basta. Ma madonna,
1: no,
0: che fisichino.
1: No, comunque ci sono, ragazzi.
2: Sei lucida anche te adesso.
1: Oh no!
0: Sei coreana anche tu.
1: No, no, aspettate, metto subito la cipria.
0: Sei dei BTS anche tu.
1: Ecco qua.
0: Eccolo lì, vedi, lei può fare quello.
1: Voilà.
2: Boh, anch'io potrei farlo, eh.
0: Andare in giro col pennellino.
2: Ma perché no, scusa?
0: Ma infatti, c'è gente che fa uncinetto. Ma infatti,
2: cioè, ieri ti sei dimostrato aperto, oh, eh?
0: Ieri sono arrivato in privato, in, come si dice in privato voi che siete
1: in
0: tecnici?
1: In direct.
0: In direct.
2: Sì, sì.
0: Ah, non so quanti messaggi di corsi di uncinetto, statuti sull'uncinetto, su quanto porta calma, su quanto fa bene anche agli uomini.
1: Davvero?
0: Sì, solo perché ho parlato che Nathan appunto vuole fare uncinetto a scuola.
1: Scusami Maxolins, ascolti questo audio così a schiaffo?
0: L'ha cancellato talmente.
1: No, sì. Ci chiedono se possiamo fare una decina di minuti così, con questo sound. Poi, cos'è successo in autostrada? È appena passata a Mendrisio, direzione Lugano, la polizia con le luci blu. E prioritari accesi, quindi non bene.
0: Allora, vado su Bravi,
1: sì,
0: grazie.
1: Sì, grazie, prego, prego. Grazie amici, grazie a tutti.
0: Allora, A2, direzione sud, a Lugano Nord, situazione pericolosa sul raccordo autostradale in uscita, causa oggetti sulla strada.
1: Oh,
0: fate
1: no,
0: davvero attenzione.
1: Sì, sì, sì, mi raccomando.
0: Quindi altezza Lugano Nord in direzione sud.
1: Sì.
0: Ok?
1: Grazie Sandra, grazie a tutti. Firmatevi sempre, ci hanno rimandato l'audio.
0: Ah, ecco.
1: Cancellato ma rimandato.
0: Sentiamo.
3: Ve lo rimando a Joshua, Luca, Noah. Sono tanti nomi che finiscono con la A, ma al femminile non vanno bene.
1: Punto.
0: E con
1: prendi
0: questo,
1: porta a casa.
0: E con questo chiuderei un po' la saga della A, secondo me che...

0: che tra un tuffo e l'altro faceva l'uncinetto.
1: Sì, certo, ah, ieri Tom Daly.
2: Io lo conosco.
1: Tom.
0: Non è che lo conosco, lo seguivo.
1: Sai chi? Beh, è diverso da lo conosco,
2: Lo conosco. Se voi conoscete la formula algebrica di Pitagora, sì.
1: È diverso, ma
2: non è che conoscete Pitagora.
1: Sì, ma conosci Ben Affleck? No, so chi è.
0: No, però so chi è. Vasco Rossi lo conosco, no, però so chi è.
2: Va bene. Allora so chi è. Oggi però se sai chi è, non lo conosci.
0: No, infatti.
1: Sì, sì, sì.
2: Tu puoi conoscere qualcuno ma non sapere chi è.
1: Tu puoi conoscere sì, sì, certo. Tu puoi non sapere chi è tuo marito dopo 30 anni.
0: Certo. Beh, adesso non butteresti sassolini.
1: Beh, dopo la chiamata di ieri con, come si chiamava, Nico? Sì, io ormai non mi stupisco più di nulla,
0: Purtroppo c'è un messaggio vocale, purtroppo per chi l'ha mandato, ma per noi.
1: Oddio.
0: Immagino.
1: Sì.
3: Lui è Coba e si scrive con la finale un maschio. Auguri Alaska.
0: Lui è Coba, è bello Coba. Guarda che bello.
2: Carino Coba, sì.
1: Che
2: no,
1: carino.
0: Bello. Non carino, bello.
1: No, troppo tenero.
2: Guardate lo stadio cuccia che ho
1: no.
0: Bello.
2: Sì, Wolf Ball si chiama.
1: Ma è stupendo.
2: Sì, sì. Veramente.
1: Ma ci sta Alaska lì dentro?
2: E c'erano tre misure. Stadio piccolo, stadio medio, stadio grande.
1: Hai preso lo stadio grande?
2: Stadio grande. Io però temo, spero che non sia una truffa.
1: Ho capito.
2: Perché doveva arrivare ieri e non è ancora arrivato.
0: Un giorno.
1: Scusami, però sai, dove lo metti grande così? Fuori o dentro?
2: No, dentro, davanti alla TV, quando si guarda il Milan.
1: Ho capito. Volevo salutare Nat che ci ringrazia per la segnalazione di Lugano Nord, perché stava andando a prendere l'autostrada e ha deciso di entrare a sud prima di prendersi un infarto.
0: Ah, ecco. No, grazie a voi che ci ascoltate, tra l'altro.
1: No, che ci date le segnalazioni, perché noi non abbiamo fatto niente.
0: Non fate i furbi, però. Non dico quando, ma oggi si fa lo scricchia.
1: È vero!
0: Michael ne ha bisogno, lo sento,
2: sì,
0: lo vedo.
2: Sì, sì, io proprio bisogno. Proprio bisogno.
1: E cosa c'è in palio?
0: L'ora buca, ma state palleggiando ormai.
2: Io non l'ho mai sfruttata la mia ora buca.
0: Infatti.
1: Appunto.
0: Fatelo, però.
1: Anche perché qualcuno mi dovrebbe ancora lavare la macchina a petto nudo, ma... Vado avanti,
0: Però Mike, falle le robe, perché è un po' quando le chiede. Succede anche quando, sai, i ragazzi così magari chiedono un video di Bella Gianda, lui ha fatto la filastrocca. Sì, te lo fa. Oh, le tira là. Mesi. Ormai sai, fa la star, no?
2: No, non
0: ma fai sto video. Prendi sto telefono. Qualcosa è fatto. No, ore.
1: No, beh, nel mio caso della macchina ha detto che l'avrebbe fatto.
0: Ma
1: io
0: non lo
1: sto
0: fa.
1: Aspettando.
0: Non lo fa.
1: No.
2: Ma
1: no.
2: In quel caso era un bambino che si era rotto la gamba.
0: È lì che ha bisogno. Cos'è? Quando è guarito, gli fai il video. Adesso ha bisogno.
1: Chi si è rotto la gamba?
0: Un calciatore di Cocca.
2: Di Cocca.
0: Un allievo di Cocca. Si è rotto la gamba. E Cocca dice: fagli sto video. È fan. Ma tranquillo. Oh, domani è passato un mese. Tu pensi che ha fatto il video?
1: Vabbè, ma siamo in tanti a procrastinare. Succede.
2: No, ma gliel'ho fatto il video. Gliel'ho fatto.
0: Il video gliel'hai fatto? Sì. Il video?
2: Sì, sì, gliel'ho fatto. Allora stavo di tagliare i capelli. Devo tagliare i capelli.
0: È vero, perché è l'immagine.
1: Va bene. Adesso chiamiamolo Carlo Monti. Poi sistemiamo un par di cosucce.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ciao ragazzi,
1: buongiorno
0: a tutti.
2: Buongiorno.
0: Grosso problema di traffico a Balerna davanti ai centri commerciali. Perché c'è una gigantesca barca incastrata sulla rotonda davanti al centro Brescia.
1: Scusa, pausa, barca, c'è una gigantesca barca?
2: Eh sì, perché lì arriva il famoso mare di Balerna. Ah, io avevo detto che Chiasso avrebbe avuto il lungomare. Sì. Solo non pensavo così presto.
3: Tu l'avevi detto!
2: Sì. Solo che hanno messo le petroliere prima del mare. E invece bisognava aspettare il mare prima delle petroliere. Capito?
1: Scusa, no. Vai avanti, ma magari qualcuno stava trasportando.
0: Incastrata sulla rotonda davanti al centro Breggia, che blocca sia l'accesso all'autostrada sia alla via di comunicazione, diciamo così, del verso Mendrisio.
1: Ma non ci posso
0: credere. E quindi si sta bloccando tutto. Ciao, grazie.
2: Stanno pensando di fare un servizio sottomarino per i lavoratori quando succedono queste cose. Sottomarino e ti portano là.
1: Hanno scritto da Balerna a Balena il passo in breve.
2: È un attimo.
3: Ma c'è una barca incagliata.
2: Sì, sarà su un rimorchio.
3: Mi sorprende che nessuno di voi due sia già in auto ad andare a documentare quello che sta accadendo.
2: Beh, allora, perché sono uscito ieri, tocca l'altra.
1: No,
2: vabbè.
3: Cioè, mi sorprende,
1: sai,
3: che voi siate ancora qua.
1: Lo sai quanto ci vuole poi per tra andare e tornare? Ci vediamo domani mattina.
2: Ma è quello lo scopo. Vai, vai Mark, vai. Liberati del peso.
3: Va bene, andiamo a Locarno Monti e capiamo, dai, magari se questa barca potrà galleggiare nei prossimi giorni.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Lo volevo dire prima di introdurre Locarno, sì, Monti, sì, l'ascoltatrice, l'abbiamo presa in giro, ma bonariamente, non vorrei che magari non ci avvisano più del traffico.
1: Ah no, no, anzi, qua dicono, ragazzi, era stamattina in dogana trasporto eccezionale, no, immagino, scherzavamo.
3: Qualcuno ci può mandare una fotografia gentilmente,
1: sì,
3: così la mostriamo su Teleticino e la giriamo anche agli amici di Ticino News e del gruppo del Corriere del Ticino.
2: Ding! E ci siamo fatti un anno nuovo. Siamo in collegamento con Locarno Monti? Sì o no?
5: Sì, esatto,
3: sì, sì, sì, sì, sì.
2: No, non era rivolto a chi ha Locarno Monti, ma a Michael.
5: Non lo so, stavate parlando di cose. Intanto mi preparo, ma poi sento cosa dite e poi mi sconcentro perché rido anch'io.
1: Tesoro, come va? Come va?
5: Bene, bene, voi?
1: Ma sì, mi sembra bene oggi, no?
2: Io sono nell'indecisione più assoluta, nel senso che se non lascio aperto almeno le ribalte in casa ho un po' caldino. Però se tengo un po' troppo aperto comincio a avere freddo.
3: Le ribalte, dici le vasi sdas? Le vasi sdas.
2: Le vasi sdas, sì, sì, si chiamano così.
1: Vasi sdas.
2: Come siamo messi?
3: Lorenzo Di Marco?
5: Beh, allora, siamo messi che siamo sempre sotto condizioni anticicloniche, sotto correnti settentrionali. Abbiamo questa mattina sul Ticino centro-meridionale qualche banco nuvoloso basso che si dissolverà poi piuttosto rapidamente nel corso della mattinata e per il resto sarà una giornata generalmente soleggiata. Nel pomeriggio ci sarà qualche velatura in quota perché c'è un debole fronte caldo che sfiora proprio le regioni più orientali del nostro paese, potrà portare solo qualche velatura. Sempre molto mite per il periodo, oggi toccheremo massime sui 20 gradi, dunque sì, le minime poi sono più consone al periodo, diciamo, però le massime restano sempre piuttosto elevate.
3: Dopodiché?
5: Dopodiché tra mercoledì e concretamente sabato l'anticiclone si rinforza e poi si indebolisce sul fine settimana, dunque una serie di giornate sempre soleggiati, ancora particolarmente miti a tutte le quote. Per darvi un'idea, sui quota 2000 metri avremo 11-12 gradi, siamo indicativamente tra i 4 e i 7 gradi sopra la temperatura che dovremmo avere in questo periodo.
2: Tanto.
5: Soleggiato, asciutto. Le minime comunque saranno attorno agli 8-10 gradi e poi sul sabato cominceremo a avere un po' più di nuvolosità, soprattutto verso sera, perché dovrebbe avvicinarsi una debole perturbazione che poi potrebbe portare domenica anche qualche possibile precipitazione e un calo delle temperature che saranno sui 16-17 gradi circa per quanto riguarda le massime.
2: Bene.
1: Grazie. Beh, ci sta, posso dirvi che io sono contenta che si abbassino un attimo, perché tutta sta roba non è normale.
2: No, no, no, infatti.
1: Dai.
2: Allora, intanto volevo dire una cosa, scusami Lorenzo. È arrivata la foto della barca incastrata. Io pensavo uno yacht di qualche miro, in realtà è un barchettino.
1: No, no, no, io avevo capito che la dimensione fosse quella che era lo yacht.
2: Ho capito,
1: proprio
2: ma
1: lì
2: si è incastrato
1: la rotonda principale e si è girato e adesso occupa tutta la corsia.
2: Ma è una barchetta.
1: Ho capito, vai a spostarla tu la barchetta, voglio vedere.
2: Ok, allora Margherita Zanatta uscirà in trasferta a breve, salutatela perché tornerà domani. Poi è arrivato un vocale, poi salutiamo Lorenzo.
1: Sì.
6: Anzi, buongiorno. Allora, mi sa che oggi non arrivo più al lavoro, ho sentito la barca incastrata subito dopo il casello autostradale di Como. Sono già in coda e quindi ci vediamo domani forse. Ciao.
1: A domani.
2: Ciao, ciao, ciao Luca. Tra l'altro Luca è in macchina col materasso ancora attaccato alla schiena perché è addormentato.
3: Vogliamo salutare Di Marco? No.
2: No, Lorenzo, stai con noi fino alle 10?
5: Sì, va bene, va bene.
1: Ciao Lorenzo, grazie di tutto.
3: Ciao, ciao. Ciao.
5: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Una buona notizia sul traffico. Vi ricordate che prima parlavamo di oggetti sulla strada all'uscita di Lugano Nord? Qualcuno ci scrive: guardate ragazzi che l'oggetto che si trovava sulla strada è stato finalmente recuperato. Importante, perché poteva essere...
1: Ma adesso voglio sapere esatto che oggetto era.
2: Era la barca?
0: No, a Lugano Nord non era la barca.
2: No,
1: scusaci.
0: No? La Balerna. Canto Ticino.
3: Il campanello suonerà. Din din.
1: Chissà che oggetto era, scusa. Un stivale?
0: Di, no, cassaforti, cose così.
1: Ah. Mm.
0: O forse il pacco di multe che deve arrivare all'auto che c'è a Mendrisio.
1: O forse era la cuccia di Alaska che stai aspettando.
0: È in mezzo alla strada.
2: La mia cuccia.
0: Quindi Alaska è in mezzo a una strada.
2: Sì.
0: Ora.
2: No, volevo capire, per quanto riguarda la barca, ci sono dei modi di dire legati alla barca? Per esempio, tu prima ne citavi uno.
1: Che però ha citato Bosca.
2: Cos'è che dice?
1: E dice, una volta era, ciao come va? Come una barca in mezzo a un bosque. Oggi è cambiata.
2: Bosch.
1: Oggi è cambiata come una barca in mezzo alla rotonda.
0: Ah, ok. Rotonda o rudunda?
1: Rudonda.
0: Rudonda?
1: Sì, rudonda.
0: Cos'è c'era la rudonda?
2: La rudonda, qua la rotatoria.
1: C'è scritto rudonda.
0: Ho capito.
2: C'era anche quella lascia la scia. Com'è che era lascia la scia?
1: Finché la barca lascia la scia, come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia.
2: Sì.
1: Si faceva ai tempi, si usa ancora avere il diarietto che fai passare tra i compagni. Ogni compagno prende due paginette per fare una dedica e un disegno. Vi ricordate? Io ce l'avevo.
0: Sì, certo.
1: Adesso secondo me non si usa più. E la frase più gettonata e originalissima era proprio questa: finché la barca.
0: Ho un
1: la barca.
0: Amico da anni che non vedo mai, perché lui cosa fa? Parte tipo 11 mesi all'anno e si imbarca su queste grosse petroliere.
1: Mm-mm.
0: Ogni tanto mi manda dei video. Io veramente a volte dico, non so che lavoro hai scelto.
1: Beh, si vede che ha pagato molto bene, sennò chi glielo fa fare? Ah,
0: ma
1: ecco.
0: Durante le maree, vuol dire veramente onde di 10-20 metri. Lui è sopra che mi fa vedere.
1: No.
0: Se si dà la plancia, vedi proprio la, la petroliera come si... È ovvio, è enorme, quindi non è che salta. Però fa spavento. Ogni tanto ci scriviamo e dico, ma veramente che coraggio. Lui dice, ma no, mai ti abitui.
1: Sì,
0: è una cosa impressionante, le immagini.
2: No, certo. Quando dici petroliere mi viene in mente... Voi l'avete mai visto Free Willy?
0: Sì, quello dell'orca.
1: No.
2: Quello dell'orca. Che
1: sì.
2: Free Willy 2 c'era la petroliera che si schianta.
1: No.
2: Ed esce il petrolio e purtroppo tutte le orche vengono così attaccate da questo petrolio.
1: Ma che immagine orrenda.
0: Sì.
2: Free Willy poi salva tutte le altre. Cioè, è proprio bella.
0: Che la colonna sonora del primo è di Michael Jackson.
2: Ah, veramente?
0: Credo di sì, di Free Willy.
1: Tra l'altro, su vostro suggerimento, ieri ho cominciato Una Bomber, il film. Non l'ho finito perché mi sono addormentata, Rocotta.
0: Guai a dire che è una serie TV, perché Michael potrebbe saltarti al collo.
1: E no, infatti il film, e ti ho pensato perché ho detto, vedi, è proprio un film.
0: Allora vi dico una cosa, non dico di guardarlo perché non mi ha entusiasmato, però è claustrofobico e potrebbe piacervi. Credo si chiama Bunker, una roba del genere. C'è questa famiglia giù in questo bunker perché fuori ci sono i respiranti. Ecco, e basta, chiudo qua.
2: I respiranti cosa fanno?
1: Respirano.
0: Però devo dire, quando è finito ho detto, vabbè, un'ora e mezza passata, ma niente di che.
1: Ma un film o una serie?
0: No, film.
1: Su Netflix?
0: Netflix.
2: Però film. Ti sei inviperito anche te,
0: Sì, perché quando è un film... No, è un film, non è una serie.
1: Ok, Bunker, va bene. Quanto mi piace questa.
2: Questa sì.
1: Questa è dei miei tempi.

0: Allora, io spero che la redazione si sia presentata con una notizia legata al buco dell'ozono, perché se no non hanno fatto i compiti.
1: È vero, su buco ho avuto un attimo di brivido.
0: C'è una notizia del buco dell'ozono?
1: Cocca, scusami, tu non eri prima.
2: Devo calarmi perché qua non sale.
0: No, esatto.
3: Te la do dopo, comunque, sì, no, non notizie positivissime. Dopo,
0: no,
3: dopo,
0: hai guardato?
3: Più tardi alle 9.
0: Perché nove. Non se ne parla più, c'è stato un momento dove si parlava solo, solo del buco dell'ozono. Adesso basta. È la colpa
2: dire?
0: È vostra.
2: Cosa ti devo dire?
4: Cioè lui dice, se voi non ne parlate
2: so
4: più, la gente pensa...
1: No, cioè se non ne parlate perché non c'è più...
3: No,
1: si è rinchiuso?
2: C'è un buco.
0: Perché io continuo a usare la lacca dei capelli che apre il buco. Invece,
2: quindi sei più colpevole tu di me.
0: No,
1: ma
0: no.
4: Lui la usa perché voi non ne parlate.
1: In realtà è una specie di Stargate. Ogni volta che passi la lacca si crea un buco verso un'altra dimensione.
4: Ma perché non usi, è vero, la cera in polvere che è meno dannosa?
0: È fuorviante.
4: In che senso?
0: Perché in bagno, a parte che sporca tutto.
1: Ma poi come funziona la cera?
0: Come fai la
2: metti? Sì, la metti borotalco,
0: eh no, ma la metti su come se ti condissi la testa.
3: Sì, ma sei sul lavandino, però.
0: Ma, lo so, ma tu sei davanti al lavandino, così che fai, così come
2: ma
0: se
2: non metti è una, tutto... ma è una cera, te la metti sulle mani.
3: No.
4: La metti è in polvere.
0: La metti direttamente così come se fosse un borotalco o un
1: aromat.
0: Un aroma. Brava.
1: Beh,
0: l'aroma.
1: E quindi cosa fai? Poi la metti in testa e
0: la metti in testa e poi cosa fai?
3: E poi ti scompigli un po' i capelli, come puoi.
1: E resiste, e tiene?
4: Se rimangono.
3: Rimane, sì.
1: Ma
3: sì.
1: Devi avere il capello un po' bagnatino?
3: A scelta, penso.
4: Ascella anche. Sai che era meglio non entrare e andare diretti, sì.
0: No, dovevamo entrare per forza.
4: Per forza.
0: Adesso ci ascoltiamo anche Biagio Antonacci.
4: Lui mette la cera in polvere. Sui
1: chiedono
4: piedi, però.
1: Cos'è successo sulla cantonale Chiasso Balerna. C'è una barca che ostacola.
4: Sì, esatto, che si è incastrata alla rotonda.
1: Sì, è tutto vero.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
8: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbia Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Sono le 7.59.
0: Ticino News mattina.
11: 13 ottobre, martedì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, anche oggi in compagnia di Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
12: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
11: Palazzo di giustizia è arrivato al limite, l'allarme lanciato da Damiano Stefani, presidente del Consiglio della Magistratura, che chiede di sbloccare urgentemente il dossier della logistica giudiziaria ticinese. Non pretendiamo una soluzione lussuosa, ma un luogo che ci consenta di lavorare in tranquillità, sottolineato sul Corriere del Ticino, ricordando che dopo il trasferimento dei sostituti procuratori generali nel piano interrato non abbiamo, dice, più margini fra le possibilità anche una ristrutturazione dell'edificio per fasi e per blocchi.
12: Intanto la Commissione Giustizia e Diritti vuole incontrare nuovamente responsabile del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi per fare il punto sulle riforme. In primo piano la revisione del sistema di nomina dei magistrati, la legge sul le ARP e la riforma delle giudicature di pace. Per noi la priorità sono chiare, ha commentato la presidente della commissione Cristina Maderni. Sullo sfondo resta il nodo dei costi, in un momento delicato per le finanze cantonali.
11: Norman Gobbi, che è tornato alla guida completa del Dipartimento delle Istituzioni dopo il fallimento dell'Arrocchino con Claudio Zali e la successiva ridistribuzione dei dipartimenti con l'entrata di Piero Marchesi. In una mail ai collaboratori, il consigliere di Stato ha richiamato lo spirito di squadra e la continuità del lavoro. 15 anni dopo questa squadra dimostra sul campo il proprio valore, ha scritto, sottolineando che il dipartimento oggi di nuovo al completo. Gobbi ha poi ringraziato i collaboratori per l'impegno, ribadendo la volontà di garantire una guida solida e presente, disponibile all'ascolto e aperta al dialogo. Un messaggio che segna il ritorno all'assetto originario del dipartimento dopo mesi di cambiamenti istituzionali.
12: È stata presentata ieri la nuova sezione femminile del penitenziario cantonale La Stampa, una struttura con 11 posti disponibili pensati per rispondere meglio alle esigenze delle detenute e migliorare le condizioni di detenzione. Ma quali sono le principali novità e come sarà organizzata la nuova sezione? Lo ha spiegato il direttore delle strutture penitenziarie cantonali Stefano Lafranchini ai microfoni di Federico Marino.
13: Innanzitutto un'impostazione logistica volta proprio alla specificità della detenzione femminile, quindi più spazi comuni, più tempo libero fuori cella, una cucina condivisa, una lavanderia condivisa, un passeggio dove, a cui le persone possono accedere in modo autonomo, e più anche un approccio dinamico, quindi un approccio con le persone detenute che passa dalla sicurezza a un approccio più orientato verso la risocializzazione e l'accompagnamento della persona.
2: Possiamo dare magari alcune cifre in merito alla popolazione detenuta femminile in Ticino?
13: Allora, attualmente vi sono 15 persone detenute di cui di sesso femminile, di cui 9 possono già passare nella nuova sezione perché le altre sono ancora in regime di carcere preventivo.
11: La Commissione della Concorrenza non avvierà un'indagine sui prezzi della benzina in Ticino dopo l'apertura del distributore Ezel Park a Bellinzona. A fine giugno diverse stazioni di servizio avevano abbassato le tariffe di circa 20 centesimi al litro per la Comco. Tuttavia non ci sono indizi concreti di accordi illeciti, prezzi simili, adeguamenti simultanei possono essere una normale reazione alla concorrenza.
12: Quando una stazione di servizio abbassa il proprio prezzo, quella vicina deve adeguarsi, spiega l'autorità federale che ha trasmesso la documentazione a Mister Prezzi. Di parere opposto il consigliere nazionale socialista Benoît Guillard, autore della segnalazione, che definisce la decisione deplorevole e chiede un monitoraggio del mercato e un intervento politico per contenere i margini sui carburanti.
11: Dal canto suo il Consiglio di Stato non segnalerà alla Comco i prezzi dei carburanti dopo l'apertura di Ezel Park e, rispondendo all'interrogazione del leghista Mauro Minotti, il governo ha spiegato di non disporre degli strumenti per valutare la concorrenza del mercato dei carburanti e ricorda che il tema è già seguito dalle autorità federali. L'esecutivo richiama inoltre un rapporto del 2023 di Mister Prezzi, secondo cui il rincaro dei carburanti nel 2022 era legato anche all'aumento dei margini delle raffinerie. Per le stazioni di servizio invece non era stato rilevato un aumento sistematico dei margini.
12: Dopo settimane di pressione, gli automobilisti svizzeri possono forse cominciare a tirare il fiato. Il prezzo del carburante è in lieve calo dai massimi raggiunti in settembre. Stando ai rilevamenti del TCS, un litro di benzina senza piombo 95 costa in media 2,11 franchi, 3 centesimi in meno di 3 settimane fa, mentre per la senza piombo 98 si pagano 2,22 franche, pure 3 centesimi meno. Ancora più marcato, pari a 6 centesimi, è invece l'arretramento del diesel, che si acquista a 2,40 franchi.
11: Il Gran Consiglio discuterà invece tra due settimane l'iniziativa di Fiorenzo Dadò per creare un tribunale amministrativo di prima istanza indipendente, togliendo al Consiglio di Stato la competenza generale sui ricorsi. In Commissione Giustizia e Diritti sono stati presentati due rapporti contrapposti. La maggioranza, sostenuta da Centro, PLR e UDC, propone di accogliere la riforma, denunciando possibili conflitti di ruolo e tempi medi di circa 9 mesi per evadere i ricorsi, che salgono a 11 in materia edilizia.
12: Contrari Lega, PS e Verdi, secondo cui il sistema attuale funziona e può essere migliorato con correttivi mirati, evitando nuovi costi e procedure più complesse. Se approvata, la riforma richiederà una modifica costituzionale e quindi anche il voto popolare.
11: Una riorganizzazione degli strumenti parlamentari per rendere più efficiente il lavoro del Gran Consiglio è quanto propone un'iniziativa della deputata PLR Roberta Passardi, sostenuta anche da esponenti di Centro, Lega e UDC. A fine gennaio 2026, scrive, risultavano pendenti 744 atti parlamentari, alcuni depositati da oltre 20 anni.
12: La proposta punta a chiarire requisiti e procedure degli atti, introdurre il postulato già previsto a livello federale e stralciare quelli non trattati entro 2 anni, previo avviso al primo firmatario e con possibilità di proroga. L'obiettivo è agevolare il lavoro del Parlamento, delle commissioni e del governo, migliorando la chiarezza degli atti senza limitare la libertà politica dei deputati.
11: La nuova legge sulla polizia entrerà in vigore invece a meno di improvvisi cambiamenti il 1 gennaio 2027, questo perché il Tribunale federale ha respinto la richiesta dell'MPS di sospenderne temporaneamente l'applicazione in attesa della decisione sul ricorso. Il movimento contesta alcune disposizioni che a suo avviso potrebbero limitare i diritti fondamentali, in particolare sul riconoscimento biometrico del volto, la gestione delle minacce e i costi di polizia legati alle manifestazioni.
12: Per il Tribunale non è stato dimostrato un possibile danno irreparabile che giustifichi la sospensione. La Corte precisa tuttavia che spetterà alle autorità cantonali decidere come procedere, assumendosi il rischio di un eventuale annullamento della legge. La decisione sul merito del ricorso resta aperta.
11: Il Consiglio Comunale di Lugano ha approvato un credito di 5,2 milioni di franchi per risanare la piscina coperta inaugurata nel 1976. Gli interventi riguarderanno l'edificio e gli impianti tecnici ormai obsoleti e saranno realizzati nell'arco di 5 anni sfruttando le chiusure estive. Sarà inoltre valutata l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto.
12: Via libera anche a un credito di 150.000 franchi per completare il progetto di massima della ciclopedonale Paradiso Melide, un'opera dal costo complessivo stimato in 37 7 milioni. Rinviate invece oggi le nomine nei consorzi dopo un dibattito sulla necessità di maggiore trasparenza nella selezione dei candidati.
11: Al via Bellinzona i preparativi per il terzo binario ferroviario. Gli interventi preliminari inizieranno a metà ottobre, proseguiranno fino a fine dicembre con la messa in sicurezza dei versanti e la predisposizione delle aree dei cantieri in via Tatti, via Saleggi, via Pedotti e nei pressi di Piazza Indipendenza. I lavori principali partiranno la prossima primavera. Le FFS promettono misure per limitare rumori e disagi ai residenti.
12: Il progetto prevede il completamento del binario supplementare tra Giubiasco e Bellinzona, la realizzazione di una nuova fermata per il traffico regionale. L'entrata in esercizio dell'infrastruttura è prevista per la fine del 2033. Il progetto ha superato un'importante tappa procedurale. Il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto i ricorsi contro l'approvazione dei piani.
11: Gli esteri, la Russia non dà seguito alla proposta di tregua energetica avanzata da Donald Trump e continua a colpire infrastrutture ucraine. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, in una sola giornata sono state attaccate 6 infrastrutture. Si vede che Putin non legge Truth, ha commentato sarcasticamente.
12: Mosca respinge anche la proposta ucraina di una tregua di 60 giorni per organizzare le elezioni, sostenendo che servirebbe a Kiev per riorganizzarsi militarmente. Intanto la NATO avverte: se qualcuno sarà così pazzo da attaccarci, combatteremo. L'Unione Europea, attraverso Kaya Kallas, ribadisce infine il sostegno a Kiev e avverte che non è il momento di allentare la pressione su Mosca.
11: Ha sorpreso l'annuncio di Papa Leone XIV che durante l'Angelus di domenica ha rivelato di avere un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato oggi per ulteriori accertamenti, ma perché scegliere proprio un momento pubblico come l'Angelus per comunicare una notizia così personale? Lo abbiamo chiesto al professore di teologia dell'USI, Marcus Krinke.
4: Ovviamente è stata una grande sorpresa, non siamo abituati di essere informati in questo modo dai papi. In passato siamo stati però anche già abituati al fatto che i papi hanno dovuto in qualche modo affrontare interventi importanti chirurgici. Abbiamo anche, pensiamo a Wojtyła, abbiamo visto un papà in sofferenza, pensiamo a Papa Francesco che ovviamente ha anche già lui sempre informato dettagliatamente appunto sul suo stato di infermità. Quindi da un lato non è di per sé una novità. Il modo forse di annunciarlo durante un Angelus come una notizia, allo stesso momento anche molto dettagliata, ha descritto bene di che cosa si tratta, anche un po' per togliere magari le paure, e quindi con grande sorpresa lo ha preso, però alla fine ho anche apprezzato un po' la trasparenza. Il Papa vuol dire: resto con voi, la Chiesa va avanti e abbiamo tutto sotto controllo.
12: Dal 1 gennaio 2027 cambieranno alcune procedure per ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie moto e auto in Svizzera. Le conferme del corso di primo soccorso e dell'esame della vista saranno registrate digitalmente, mentre il corso di teoria della circolazione, composto da 8 lezioni, dovrà essere completato prima dell'esame teorico. Quest'ultimo passerà da 50 a 55 domande.
11: Gli obblighi restano invariati, gli attestati di primo soccorso valgono 6 anni, i risultati dell'esame e della vista 2. Chi possiede documenti ancora validi non dovrà ripetere gli esami, ma potrà far registrare successivamente le conferme in formato digitale. Una volta superata la prova teorica, il percorso per ottenere la patente proseguirà senza ulteriori cambiamenti.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
5: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
11: Fine pericolo sulla 2 sul raccordo di uscita di Lugano Nord, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. Traffico tuttora intenso invece sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Contone e Cadenazio in entrambe le direzioni, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
0: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxibi.
14: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
0: Michael Casanova.
14: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto.

0: Scusate, ho appena finito di leggere il mio Corriere del Ticino che ho nell'applicazione e da qui appunto viene estratto l'astro.
1: Dicevi proprio CDT?
0: CDT.ch di cui ho le credenziali da...
2: Chiaro.
0: Adesso, insomma, tanto
2: certo,
0: tempo.
2: Certo.
0: Allora andiamo a vedere il Corriere del Ticino, CDTH.
3: Astrotrix.
0: Meglio così. Al terzo posto sì. Oggi, ma ancora, Leone.
2: Solitamente al primo, lo sappiamo bene noi perché...
0: Scusate,
2: sceglie solitamente la base del Lion King, in questo caso non serve perché è al terzo.
0: No, ma infatti, scusate, errore mio. E al terzo posto, un'opportunità interessante arriva da qualcuno che già conoscete. Non liquidate una proposta troppo in fretta, potrebbe nascondere una bella sorpresa.
2: Scusatemi, interpretiamo insieme, da qualcuno che già conoscete.
0: Sì.
2: Fate un po' un brainstorming
0: un
2: con
0: direttore,
2: voi stessi.
0: Un collega. Una fidanzata, un ex, capito?
2: Cioè, tutti sono potenziali sospetti.
0: Sì, è vero. Frasona, sì. Le occasioni bussano alla porta, tu per una volta non fare il difficile con il citofono.
1: Volevo chiedere, persone che conoscete o che sapete chi sono? Cioè, nel senso, sai chi è, ma la conoscete? No, volevo capire il dettaglio.
2: No, qua lo conosci. Potrebbe essere un amico, un ex, un collega.
0: Comunque la risposta la trovate sul Corriere del Ticino. Oh, fatto! Secondo posto
1: che oggi ci propone il CDT.ch.
0: Ding!
2: Sì.
1: Nonché le forze di tutto il gruppo Ticino News.
3: Astrotrix.
1: È il Capricorno. Finalmente qualcuno riconosce il vostro impegno. Un collega o una persona vicina vi farà un complimento sincero. Niente falsa modestia, oggi prendetevi gli applausi.
0: Giusto, ogni tanto,
2: sì,
0: ecco.
2: Sì, vero. Ci
1: La
2: sta.
1: Frasettina finale ci dice che se ti fanno un complimento, non cercare subito il secondo fine, magari sei davvero bravo.
0: Infatti.
2: Mettetevelo ogni tanto, ci sta.
0: Capricorno, dai, al primo posto.
1: Chi c'è? Ci sono io per la prima volta.
0: No, ho fatto corna.
2: Toro,
1: ma anche
2: sei
1: Capricorno
2: tu?
1: È corna, eh?
0: Sì, anche l'Ariete è corna. Quante sono con le corna?
2: Va bene, possiamo non litigare e dire che c'è il Toro in prima posizione?
0: Toro in prima posizione.
1: È primo il Toro.
2: Bravo!
1: Vai, leggilo.
0: Allora, una conquista personale vi regala una bella soddisfazione, una carica di buon umore. Oggi godetevi il successo senza pensare già alla prossima sfida. Ve lo siete meritato, ma... se avete ordinato qualcosa online, sappiate, era una truffa. È al primo posto, ma... Frasetta.
1: Sì.
0: Ogni tanto vai in negozio a comprare le cose. Punto.
2: No, dai, di la verità.
1: E
2: che sostieni
1: il territorio.
2: Dai.
1: È arrivato anche Regione Ticino.
0: Ogni tanto, invece di inseguire la felicità, fermati quando ti raggiunge.
2: Bella.
0: Questa
2: bella.
0: È la frase.
2: Sì. Quando sei felice, facci caso.
0: Sì, facci caso, frasona.
2: Sì.
1: Sì, a volte la felicità ci passa accanto e nemmeno ce ne accorgiamo.
2: Va bene, passerei all'ultima posizione.
0: A volte chi trova un amico, lo sapete. Sì, sì.

0: soprattutto prima di spendere o prendere decisioni importanti.
1: Giusto.
0: Frasetta
2: mia.
1: Tessara.
0: Frasetta. Prima di seguire l'istinto, controlla il saldo.
1: Controlla il saldo, è vero. Quanta punto. Verità nel Corriere del Ticino, signori.
3: Sentiamolo bene.
0: Ding.
1: Ma non va neanche più il campanello, l'abbiamo usato troppo.
0: Dobbiamo, sì, è stato troppo gettonato, compriamone uno nuovo, dai.

0: touch faith.
1: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
2: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
3: Ma cosa abbiamo fatto di male?
4: Amici in affitto, il morning show.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio.

0: accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch. È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
3: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, lo subuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: L'esercito dei selfie, grandi grandi ricordi su Radio 3, perché effettivamente questa era la canzone di Natale forse del 2017-18.
1: Non mi azzarderei.
2: No. Ah davvero? Io me l'ero perso, non c'ero?
0: L'esercito degli elfi.
2: Ah, che carino!
1: Sappiate...
0: Avete scelto?
1: Cosa?
0: Voi la commissione disciplinare... della UEFA avete scelto la canzone di Natale?
1: Sì, sì, scelta.
2: Ah,
0: battezzata? Scelta.
1: Battezzata, sì.
2: E come sta andando?
0: Hai
1: niente,
0: già
1: non ho neanche. No, sto scrivendo altro, non la canzone di Natale, ma lo farò.
2: Va bene.
1: Allora, tra l'altro, volevo ringraziare, ma veramente di cuore, perché sì? Poi un po' mi tolgono anche del lavoro. Ok, quindi il villaggio turistico che è appena stato impiantato a Balerna perché è arrivato il mare mi ha mandato lo scricchiacervelli.
2: Però scusami, aspetta, io pretendo la sigla, che è la parte che mi piace di più.

0: Piace zan tanto. Piace tanto. Va bene.
1: Il villaggio turistico Piedi Bagnati a Balerna ci manda questo. Ci manda questo scricchia. Ah,
0: sì, sì.
2: Chiudiamo gli,
0: scusa,
2: i dispositivi.
0: Laptop. Togli WhatsApp. Ovviamente, se ve la sentite di suggerire aiuti, ma quindi non la risposta, aiuti, siete fatelo. Benvenuti, vi leggerà e vi ascolterà Maxolins.
1: Allora.
0: 079-449-9537.
1: È il numero di WhatsApp, giusto? Allora, lo scricchia, che è un indovinello che serve per scricchiare, cioè per sbloccare il cervello, di solito lo facciamo il lunedì, ma è un paio di volte che slitta martedì.
0: Sì, perché non vogliamo più dare garanzie, nessuna
1: certezza.
0: Si chiama
1: così, c'è anche il titolo, vedi come cambia quando c'è di mezzo un villaggio turistico?
0: C'è?
1: La celebrità del condominio. Questo è il titolo.
0: Mi piace.
1: Io ve lo leggo come mi è stato mandato, quindi non prendetevela con me.
0: Sì, sì.
1: Tutti sanno quando arrivo, mi aprono senza chiedermi chi sono e appena entro cominciano a litigare su chi deve occuparsi di me. Chi sono?
0: Da ripetere per favore piano. No, c'è Mike è concentrato, sì, come se dovesse arrivare la risposta.
2: Tolgo
0: da
2: la vista, tolgo la vista e attivo solo l'udito.
0: Vai.
2: Vai.
1: Tutti sanno quando arrivo, mi aprono senza chiedermi chi sono e appena entro cominciano a litigare su chi deve occuparsi di me. Chi sono?
0: Chi deve occuparsi di me? Sanno del mio arrivo?
1: La celebrità del condominio.
0: Mi fanno entrare.
1: Attenzione!
2: Ma so.
0: Oddio.
2: L'idraulico.
1: Signori e signori.
2: È l'idraulico?
1: È incredibile, però.
2: È l'idraulico?
1: No. Dico, è incredibile come tu continui a ripetere gli stessi errori. No!
0: Ok. Litigano per...
1: Per
0: che cosa litigano?
1: Litigano su chi deve occuparsi di me.
0: Chi deve occuparsi di me?
1: Sparategli a sto campione.
0: Fermi tutti. Sono quasi certo di avere la risposta. Gli onori. Gli onori di casa.
1: Gli odori, forse.
0: Cioè, chi fa gli onori di casa?
1: Chi? Chi li fa?
0: Sono gli onori.
1: No. Sì, però... Però il ragionamento...
0: Cioè,
1: capito?
0: Entrano...
2: Ti piace.
0: Gli onori entrano.
2: Sì.
0: Poi litigano. Chi fa gli onori di casa?
2: Ah, ok.
0: Cioè,
2: sì.
0: Capite?
2: Servitù. La servitù.
0: No, la servitù.
2: L'essere servizievole.
1: Scendi dal piedistallo, servitù.
0: No.
1: Ma quando mai?
0: No, questo per dirvi che secondo me si tratta di una cosa un po' astratta, non di una figura fisica.
2: Okay. Adulazione.
1: Din, din, din.
0: No.
1: Adulazione no. No.
0: Ma quindi non erano gli onori di casa?
2: No,
1: papà. No.
0: Ma sono vicina?
1: No.
2: Ripeti la frase.
1: Però qualcuno dice, è il gatto? No. Anche
0: tutti
1: qua pensaci.
0: Tutti litigano per chi deve prendersene cura. Ah no, una pianta, però non è che tutti la fanno entrare la pianta.
1: No, non tutti.
0: No,
2: è qualcosa che devi aprire. Ripeti la frase.
0: Come che devi aprire?
1: La lavatrice? Qualcuno scrive, devi aprirla.
0: Ma scusatemi, non ho capito il fatto dell'apertura. Me la
2: ripeti,
0: per
2: la frase
0: favore?
2: Per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento.
1: Allora, scricchia il cervello. Malgrado siamo qui da mo'. La celebrità del condominio, lo scricchia cervelli di oggi.
0: Sì.
1: E fa così, recita. Tutti sanno quando arrivo.
0: Quando arrivo.
1: Mi aprono senza chiedermi chi sono e... Appena entro, cominciano a litigare su chi deve occuparsi di me.
2: Io la so. La so. Posso? Ci sta, ed è perfetta. Lo stipendio. La busta paga.
0: Posso dirti che però suona bene?
2: È lo stipendio.
0: È lo stipendio?
1: Andiamo a analizzare. Mettiamo che ho detto ancora,
0: sì,
1: non lo so.
0: Sì.
1: Vai a analizzare. Io ti leggo e tu mi dai le spiegazioni.
0: Vai. Allora,
1: tutti sanno quando arrivo.
0: Sì, vero.
2: Sì, si sa
0: lo
2: che
0: stipendio.
2: Arriva il 27 o il 26, il 28.
1: Sì, se sei fortunato. Sì, sì. Se no, va bene. Comunque, vero. Mi aprono senza chiedermi chi sono.
0: No?
2: Sì, perché non guardi neanche. Questa è la busta di Radio 3i.
1: Ma appena entro... Appena entro comincio a litigare su chi deve occuparsi di me.
2: Sì.
0: Li uso io.
2: No, li usi tu. No, li uso io.
0: No, è vero. Spendo, è vero, Mikey. È pecca nell'ultimo step.
1: Un po' pecca. Però
0: sì.
1: Michael è quello più vicino.
3: Michael è quello che dice
4: bau. Bau. Non è ancora arrivata la cuccia. Bau.
0: Ah, ah cavolo, la cuccia, è vero?
1: Qualcuno scrive.
0: Però Mikey c'è vicino?
2: Eh no, bello è il mio...
1: Sì.
0: Ah, ci sei vicino?
1: Una persona su WhatsApp ha indovinato. Una, perché questo non lo trovi in giro. Questo viene dal...
0: Dal villaggio vacanze.
1: Villaggio vacanze piedi puliti di...
0: piedi bagnati.
1: Piedi bagnati. Di Balerna.
2: Io ho bisogno di una canzone per...
0: Sì, dai, allora, canzoni, andiamo nessuno guardi WhatsApp. Andiamo a bere qualcosa.
2: Andiamo a bere qualcosa.
0: Offro io.
1: Andiamo giù al villaggio che magari vi danno la soluzione.

0: prima c'erano lei e lui,
1: la Marghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Questa è Radio 3.

0: Io non so se arriveremo mai a una soluzione.
1: No, non ci arriviamo, ve lo dico già.
0: Scricchia cervelli del martedì si intitola La celebrità del condominio, recita così. Tutti sanno quando arrivo, mi aprono senza chiedermi chi sono e appena entro cominciano a litigare su chi deve occuparsi di me. Chi sono? Qualcuno dice questo.
2: L'ascensore.
0: Anche la Mauri della Chicchi e la Mauri. Ha detto
1: che dopo saranno qui con noi.
0: Sì.
1: Perché l'ascensore? Ah, litigano. Ah, certo.
0: Tutti sanno quando arriva.
1: No, volevo dire il parcheggio, ma no.
0: No.
1: Non arriva il parcheggio.
0: Dai.
1: Ma. Il taxi?
0: No, è più piccolo.
1: È più piccolo?
0: Ah, sì, Michael era vicino.
3: Ah, è più piccolo del taxi.
1: È una busta, sarà.
3: Uber.
0: Attenzione.
1: È una busta.
3: Una busta?
0: Non lo so.
3: Ma allora scusa, se è una busta.
0: Ma è una busta di che tipo?
3: Un pacco!
0: No.
1: No. Beh, le tasse nessuno vuole. Cioè, è vero che litigano. No, però.
3: No, le tasse!
1: No, allora intanto zitto.
3: No, tu non hai prenotato.
1: Mi sono prenotato, ho fatto il cambiare. Adesso.
3: Ti sei prenotata.
1: Allora chiami la continuità, mandi
3: ma
1: indietro.
3: Ma non c'è nessuna continuità. Sai perché? Perché è in colonna la continuità.
1: E se mi sono prenotata, mi date un mese a casa. Io sono talmente sicura.
3: Signorina, basta.
1: Vabbè, però scusatemi. Sono sempre benvenuto. Non è il benvenuto. Le tasse non sono le benvenute.
0: Allora,
1: no,
3: sta sudando, perché i conti non tornano, Maxi.
1: Scusa.
3: Non sta tornando i conti.
0: Ma dove c'è scritto benvenuto? La frase benvenuto dov'è?
1: Puoi rileggere per favore l'indovinello?
3: Per chi si fosse sintonizzato ora.
0: Qua ci sono i due testimoni,
1: Chicchi
0: e la Mauri. Se non c'è la parola benvenuto, allora buca passa a me.
1: Allora, adesso basta con queste minacce. Leggici per favore l'indovinello.
0: Tutti sanno quando arrivo.
1: Sì.
0: Mi aprono senza chiedermi chi sono e appena entro cominciano a litigare. Niente, non posso
1: finire. L'ho già fatto io.
3: No, perché lui ha detto, per me sarebbe plurale. Secondo me il tasso. È il tasso.
0: Ma il tasso è un animale.
1: No.
0: Allora, il tasso di interesse.
1: Allora,
3: tasso.
1: No, scusatemi. Allora mi alzo in piedi e riconfermo la mia posizione. Le tasse.
3: No, il plurale non ha detto che non va bene il plurale.
0: No. Io l'avrei fatto il plurale.
1: La dichiarazione.
0: Ma fatemi parlare che se no. Allora,
3: dichiarazione fiscale.
0: Niente.
1: No, beh, intanto tu aspetta, adesso il turno è mio, quindi.
0: Allora, sulle tasse siamo vicini, solo che io voglio quella parola lì, cioè quello che ti arriva, come si chiama? Mi è arrivata una
3: bolletta!
0: Bolletta!
3: No!
0: Di oggi era che quello che indovinava prendeva tutte le ferie dell'altra persona.
1: Scusatemi, allora notaio, io non me lo merito.
0: E mai no. Così?
1: Il ragionamento
3: tasse.
1: È il mio.
3: Io ti ricordo che la prima volta che io ho fatto forbici con le dita, tu hai detto forbici.
1: Vabbè.
0: Cosa?
1: Se l'hai detto sbagliato.
0: Non l'ha detto l'animato.
1: Ma lui avrebbe detto forbice.
0: Bravissima, qua ha ragione.
1: Io l'ho fatto per te per insegnarti l'italiano, scusa
3: Ma quella è l'animaletto già? La forbice è l'animaletto?
1: Voglio morire adesso. Quindi cosa c'era in palio? Un paio di forbici?
0: Le tue vacanze le dai a lui, le passi a lui tutte.
1: Ma io non ne ho più.
0: Ah, bello.

0: trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi. Dove tutto costa meno.
3: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: 3, 2, 1, go!
9: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
10: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno!
8: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono!
11: Buongiorno Ale da Locarno, Amici in Affitto, perfetto, sono iniziati i saldi, ciao.
8: c'è qualcun altro.
9: Lo sento.
12: C'è la Marga in Affitto, c'è il Max in Affitto, c'è Michael in Affitto. No, ma io vi compro, amori.
13: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
14: Le 8:57.
0: Ticino News.
15: In studio Emanuele Lopa. È un Donald Trump a 360 gradi, quello che ha parlato durante un comizio in Ohio. Rilancia le sue posizioni su Russia, Ucraina, Iran e cambiamento climatico e torna anche a evocare l'ipotesi di un terzo mandato alla Casa Bianca, nonostante il limite costituzionale. Sentiamo dunque Alessandro Cocca.
16: Sul fronte della guerra in Ucraina, Donald Trump ha sostenuto che Vladimir Putin sia più interessato ad un accordo rispetto a Zelensky. Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché io ho detto che devono farlo, ha dichiarato, ammettendo però violazioni da entrambe le parti e ribadendo che i due leader devono fare un accordo. Dal palco in Ohio, Trump ha poi rilanciato l'ipotesi di un terzo mandato presidenziale, rispondendo ai sostenitori che invocavano altri 4 anni. Mi piacerebbe, ha detto, la Costituzione americana tuttavia limita a 2 i mandati presidenziali. Presidente che è tornato poi anche a negare il cambiamento climatico, definendolo una bufala e sostenendo che i ghiacciai siano più estesi che mai. Sulla guerra contro l'Iran ha promesso che una volta terminato il conflitto il prezzo della benzina scenderà, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Infine, sugli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita ha commentato: si stanno comportando molto male, non va bene.
15: La speranza di vita in Svizzera continua ad aumentare, ma mai così lentamente, quanto emerge da una nuova analisi dell'Ufficio Federale di Statistica relativa al periodo tra il 2018 e il 2023. La speranza di vita alla nascita si attesta a 81 anni e mezzo per gli uomini e 85 e mezzo per le donne. Nell'ultimo decennio la crescita è stata la più bassa mai registrata dalla fine dell'Ottocento. Si accentua inoltre il divario tra persona sposata e non sposata, 65 anni, chi è sposato ha una speranza di vita superiore di circa 4 anni rispetto a chi non si è mai sposato. Tornano a salire i costi delle ipoteche in Svizzera. Secondo un'analisi di Comparis, nel terzo trimestre dell'anno i tassi dei mutui a interesse fisso sono aumentati rispetto ai 3 mesi precedenti. A fine settembre il tasso indicativo per un'ipoteca decennale ha raggiunto il 2,07%, il livello più alto dal marzo del 2025. Per un mutuo di 5 anni si è invece attestato all'1,90%, a pesare soprattutto l'aumento dei tassi sui mercati dei capitali, che rende più costoso il rifinanziamento delle banche. Un attacco informatico ha colpito centinaia di supermercati in Europa occidentale, causando il deterioramento di numerosi prodotti alimentari. Come riferisce il Blick, gli hacker avrebbero modificato da remoto le impostazioni di frigoriferi e congelatori, attivando in modo permanente la funzione di sbrinamento. Diversi supermercati sono stati così costretti a gettare prodotti freschi e surgelati, colpiti soprattutto Francia, Belgio e Paesi Bassi. I danni sono già stimati attorno ai 300.000 euro, ma potrebbero superare il milione. Ancora sconosciuti i responsabili dell'attacco.
17: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
18: L'infotraffico.
15: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano a Dagno.
18: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
19: Previsioni del tempo.
15: Questa mattina sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto soleggiato. Nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota, basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.
0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.

0: Questa è una delle entrate preferite delle persone che si sposano. Viva la vita!
1: Come apertura
0: quando arrivano,
1: al banchetto?
0: No, quando arrivano con l'auto e si fanno vedere dagli ospiti,
1: sì.
0: L'incedere, sì, dell'inizio, sì. Li conduce fino agli ospiti.
1: Al ricevimento, non in chiesa, quello intendevo. Sì.
0: È molto
1: ancora,
0: usata.
1: Tantissimo.
2: C'è qualcuno al citofono?
1: C'è Michael? Sì,
0: sì.
1: Ma ci sono anche la Kiki e la Mauri.
0: Buongiorno ragazze, buongiorno.
1: Due amiche, una pila di libri.
0: Ah, è vero.
1: Anzi,
0: Mauri non rimane su.
1: Ok.
0: Puoi fargli quello che vuoi, ma.
1: Ah, non va?
0: Rimane.
1: E scusami, allora falla.
3: Volevo venire lì io, che ero più piccolina.
0: Sì, Kiki, non t'offendere, ma essendo rasoterra come me, se vieni.
3: Esatto.
0: Fa meno fatica.
1: Cambiatevi,
0: la Mauri è alta.
1: Di posizione,
3: ci
1: amiche.
3: Cambiamo?
1: Sì.
2: Ma tu sei seduta?
3: No.
2: Ma no, potresti sederti se ti sedessi. Ti abbasseresti anche con l'altezza della bocca.
3: Vabbè, ci cambiamo.
1: Sì, anche
0: sai
1: a me
0: che fanno
1: sembra...
0: prima?
1: Sì, sì. Comunque, in caso ve lo foste perso, una volta al mese queste due adorabili fanciulle ci vengono a trovare. Le trovate voi direttamente sempre su Instagram, appunto, con due amiche e una pila di libri. Qua ne portano solo uno dalla pila e lo commentiamo insieme.
0: Kiki, vuoi che te lo abbasso il microfono?
3: Va bene che sono nana, però.
0: Ci spiace, scusateci, ha un problema.
1: Eccolo.
2: Posso
1: lì.
2: Venire io lì e tu vieni qua?
1: Facciamo il gioco del posto? Qualcuno rimarrà senza la sedia?
3: Ah, poi togliamo la sedia.
1: Certo. O facciamo il gioco della sigla? La 1, la 2 o la 3, ragazzi?
2: Decidete voi, abbiamo 1, 2 o 3.
3: A 3.
1: A 3.
0: A 3. A 3. Da madre.

0: te lo dicono Kiki e Mauri. Due amiche e una pila di libri su Radio 3.
1: Chiusa proprio. Mi è piaciuta questa chiusura morbida.
2: Beh, quando li dice. Bello, bello, bello. Bello. Piaciuta?
3: Molto.
1: Sì.
2: Se non
1: sì.
2: Ti abbasso il microfono. Brava.
3: Perfetto.
1: Va bene, come eravamo rimaste dopo l'ultima volta che non rimembro? Che avreste portato un Harmony?
3: No, tesoro, no.
2: No.
1: Che noia.
2: No, erano state chiare. Era un thriller quello che
3: bravo,
2: andava.
3: Sì.
2: Sì. Come si chiama?
4: Però
2: di chi?
4: C'è un po' di.
3: Sì. Potresti essere accontentata.
1: Fanno un po' di SSO?
3: Ae.
1: Ah,
2: ae, come dicono.
1: Ao.
2: Ao, ae. Quindi è un thriller con del sex all'interno, giustamente, la vita. Oh.
1: Beh, oh.
3: Sì, sì.
2: E chi è che lo scrive?
3: Colleen Hoover.
2: Colleen Hoover è una signora, una ragazza.
3: Sì, sì. L'avevamo già portata l'anno scorso.
2: Infatti mi ricorda qualcosa.
1: Sì.
2: Che cos'era?
1: A me no.
3: Avevamo
2: sì.
3: portato
4: due libri addirittura.
3: Due. Ah, abbiamo sì. portato It Ends With Us, che avevamo anche visto al cinema.
1: Ah,
3: allora
1: It Ends With Us, certo.
3: Con questo?
4: No, non mi ricordo. Niente, ciao.
3: Ciao.
2: Questo invece si chiama Verity.
3: Sì.
2: Verity.
1: Scritto come?
2: Verity. Verity.
1: Ma non l'ho mai sentito in vita mia. Infatti Verity. Pensavo a Variety.
2: No, no.
1: Cos'è Verity?
2: È la verità.
1: No, la verità è Truth.
2: Ma
1: scusatemi.
2: In questo caso no.
3: È il nome della protagonista.
1: Ah, vero.
2: Che però vuol dire verità.
3: Volevo farvi un po' così.
1: Sono quelle robe quando storpiano i nomi le amiche. Dai, la Verity.
2: La Verity, invece la Veronica, per dire. Ho capito. Vogliamo dare un'infarinata prima della prima canzone? Di cosa, come iniziamo questo libro?
1: Sì.
3: Vai, Kiki.
4: Vado io.
2: Non lo amano allora. Tanto, mi sembra di aver capito.
3: No, è solo un problema mio.
2: Ah, sì. Prova tu.
4: Allora, tra l'altro, c'è al cinema.
1: Ah, adesso?
4: Sì, sono andata domenica a vederlo.
1: E si intitola Verity?
4: Sì.
1: Ma dai.
4: Non avete visto il lancio?
1: Ma no.
4: No?
2: No, l'ha lanciato troppo lontano, non si vede. Ma la protagonista chi è? Famosa?
4: Sì, è...
2: Cosa?
3: Anne Hathaway.
1: Non ci credo.
4: Dakota Johnson e Josh Hartnett.
2: Hai in mente chi è Dakota Johnson?
1: Certo!
2: Dakota adesso... Johnson ha recitato con i migliori già a due
1: ma
2: anni.
1: Ma scusami, adesso vado subito a vedere.
2: Prodigio. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Metto Verity
4: andate
1: al cinema.
2: La due è brava. Mi
4: bravissima,
2: piace molto. Sì,
4: poi
2: è veramente
4: nella
2: brava.
4: Nella parte qua. Beh, è stata eccezionale.
1: È stata, le è stato anche insignito il ruolo di donna più bella del mondo,
4: Ah sì?
1: Di recente.
2: A livello di sorriso ti stende, dai, è un bel sorriso.
1: Quando
2: vero.
1: Consenti. Scusatemi, consenti.
2: Sì, fai
1: che
2: con
1: noia.
2: Calma, tanto siamo solo in radio.
1: Immagini. Ah, eccolo qua, eccolo. Questo è il. Si vede la A, c'è dentro un bono nella A. Ah, ho capito.
5: Josh, abbiamo il trailer, se volete. Abbiamo
2: chi?
5: Il trailer.
1: Vai.
5: Sentiamo il trailer di Verity.
1: Sì, sentiamolo.
6: È la tua natura. Mi hanno assunta per aiutarla a scrivere. Verity era molto brava a manipolare la verità.
2: La Verity.
1: Ho la pelle d'oca.
6: Le parole sanguinose, sincere.
7: Ti ho mentito.
6: Completamente esposte e un po' terrificanti.
2: Mamma mia.
1: Chi è che mi accompagna a casa dopo?
5: Aiuto,
1: a me Dakota Johnson non fa impazzire, posso dirvi. Non è
4: ma
1: quella di 50 sfumature di grigio.
4: È proprio lei, lo dicono in tanti.
1: Mamma mia, con sta faccia da schiaffi.
2: E io l'adoro perché la seguo da quando è bimba.
1: Ma cosa stai dicendo?
3: Ma non la confondi con la Dakota Fanning?
1: Basta. Anche secondo me.
3: Scusa.
2: Prendo il libro, anzi, prendo i libri e me ne vado.
1: No, tu te la confondi. Lei è quella di 50 sfumature di grigio, rosso, bianco, rosso.
2: Non l'ho mai visto.
1: E secondo me si è un po' montata la testa da quella serie lì.
3: Trovi?
1: Sì, a te simpatica? A me no.
4: La trovo molto bella, sì.
1: Mauri.
3: Ma cosa? Sì, no, è carina. Cosa ha fatto d'altro?
1: Vedi?
4: Ha fatto un altro film l'anno scorso.
3: Ma
4: che
3: la commedia,
4: sì.
3: Non aveva fatto anche quello con quello che lei metteva insieme gli appuntamenti o
4: sì,
3: qualcosa
4: quello.
3: Di... ecco.
2: Quella che mette insieme gli appuntamenti, dai.
3: Scusate.
2: Cosa?
1: Io non ho in mente.
2: Sì, sì, sì.
5: Material Love, Material Love.
1: Bravo.
2: Ma l'ha cercato, ma è palese.
1: Allora,
5: se avete dubbi su film, se sono serie e film, chiedete a me.
1: Vabbè, ma intanto comunque l'ha trovato, bravo.
2: Sì. Sì. Dopo vi parliamo di Verity, così si chiama questo libro. Forse le lasceremo dire quattro parole in croce. Anche alle ragazze.

0: Ospiti ad Amici in Affitto, due amiche, una pila di libri, la Chicchi e la Mauri, che danno anche consigli.
1: E come?
0: Anche come usufruire dei libri che portano. Ad esempio, qualcuno scrive: ragazze, con il vostro consiglio sul libro da leggere sotto l'ombrellone mi avete fatto sobbalzare. Altro che relax, ovviamente il tutto con tante risate. Finché l'estate non ci separi.
1: Questo
0: vi ricordate?
1: Era il titolo.
0: Sì, del libro. A un certo punto mia figlia aveva finito il suo libro e voleva iniziare il mio. Ho detto: amore, ti voglio bene, ma cerchiamo qualcosa.
1: Se non erro, era, mi avevano accontentata.
0: Esatto.
1: Portato sì. Un harmony.
0: Sì.
1: Sì. Se non erro,
2: era molto spintarello.
1: Spintarello, sì. Eh?
0: Questa volta non siamo sullo spinto andante, siamo sul trailer dove ogni tanto si lasciano andare. Possiamo definirlo così?
2: Sì, concordo.
0: Allora, trama senza
1: trama,
0: svelare,
1: sì.
0: Dai.
2: Vai tu.
3: Allora, abbiamo la nostra Lawson che viene
0: dall'Ozone. Lawson viene dall'Ozone, minimo.
3: Lawson. Partiamo molto male. Allora, Lawson che viene incaricata da quest'uomo, questa famiglia, per portare, lei è una scrittrice, per portare avanti una serie di libri che la moglie di quest'uomo aveva iniziato a scrivere.
1: Oh, sure.
3: Una serie di libri di successo.
1: Cioè, lei mandare seguito, avanti a posto suo?
3: Sì, come ghostwriter.
1: Ah, ok.
3: Lei ha avuto, questa scrittrice ha avuto un incidente, non è più in grado di mandare avanti questa serie, sono previsti gli ultimi tre libri e quindi la nostra Lawson appunto viene...
0: Da contratto devono chiuderli, sì. E lei viene presa come ghostwriter.
1: Quindi la Lawson è... è Dakota.
3: Sì,
2: sì.
1: E invece quella che poveretta ha fatto l'incidente è Anne Hathaway?
2: Sì, Verity, che si chiama Verity.
1: Ok, ok, mi sto già immedesimando, ok.
2: Vedi, immagini?
1: Sì, sì, sì.
0: E il marito
1: perché
0: ha
1: il marito
0: un...
1: si farà quell'altra, te lo dico già.
0: Ma basta, spoilerare!
1: No, lo so, ma me lo immagino, non l'ho mica
3: sono
1: visto.
3: Sono incastrata.
0: Che è successo?
4: Come incastrata?
0: Perché il microfono è troppo alto, gliel'ho detto, te l'abbasso, sei incastrata.
1: Beh.
0: Ma il marito cosa fa? È maledetto?
3: Il furbo.
0: Il furbo,
1: furbo,
0: sì.
2: Il marito è furbetto.
3: Il marito è furbetto.
2: Furbetto,
3: ma
2: è anche un po' pazzerello.
3: Sì.
1: Ah.
0: Ma Verity in tutto questo è cosciente?
1: Bella domanda.
3: Verity ha scritto, lei troverà, Lawson troverà un'autobiografia di Verity.
0: Che
3: diciamo
0: racconta.
3: Che vi rispondiamo così.
0: Ok. Cioè, questa autobiografia spiega cosa prova lei?
3: Questa autobiografia racconterà la sua vita, diciamo, da quando conosce il marito, ecco. Mm-hmm.
0: Che non è idilliaca, come sembra.
1: Oh.
3: A tratti è molto inquietante. Sì.
1: Io qua metterei un'altra base però dalla regia. Cioè...
0: Lui col sorriso no. Ebete che guardava in giro, cosa no. Fai?
1: Secondo me serve una base del terrore, cioè è... Quindi
3: grazie Michael.
1: Si avrei messo
0: caramello.
1: Sì, sì. Quindi cos'altro possiamo spiegare?
0: È un libro nel libro, cioè lei che scrive dei libri di successo, ma nel frattempo scrive anche un'autobiografia che rivela quello che in realtà vive davvero.
2: Esattamente.
0: È una storia nella storia.
2: Sì, praticamente lei quando inizia a scrivere trova questo manoscritto e incuriosita inizia a leggerlo.
0: Ho capito, invece di fare il suo dovere di scrivere.
1: Certo.
2: Esattamente, okay. Si fa gli affaracci di Verity.
3: Esatto, lei stava cercando di documentarsi per capire che impronta dare alla serie.
0: Sì,
3: c'erano già delle tracce o...
2: Sì.
0: Ma qualcuno alla fine muore o no?
1: Sentite,
2: sì.
1: Quando guarderete il film e leggerete il libro, le ragazze lo hanno già fatto, ricordatevi di me che vi ho detto dall'inizio, dall'istante 1, che il marito sarebbe andato con quell'altra, con la ghostwriter. Sicuro, è sempre così, la fanno entrare in casa, puoi scrivere i libri a posto di mia moglie, dallo scrivere il libro a sostituire nel letto è un attimo.
0: Cioè tradisci l'Hathaway con la Dakota?
1: Purtroppo sì, non dirlo a me che non la sopporto.
4: È come il film Netflix, quello della babysitter, che fanno entrare in casa e poi la babysitter va con il
1: marito.
2: Bravo! Lo sto guardando.
1: Gliel'hai spoilerato, lo sapevi già che si facevano?
2: No, beh, ecco. Era abbastanza palese, no?
4: Era abbastanza palese.
1: Cioè, senso... Per chi non l'ha
0: la
1: visto...
0: La prima immagine sono loro sul bancone della cucina. Ho detto qualcosa mi sovviene, però.
4: E il titolo è Io so chi sei, giusto? Il titolo
2: non
4: è...
2: so chi sei.
4: No, io so,
2: io
4: chi,
2: so
4: sei.
2: Chi sei.
1: Se... O io ti
0: non
1: conosco.
0: Non ti arrabbiare con le ospiti, ha sbagliato.

0: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
4: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
3: Evita le attese dell'ultimo momento.
4: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia.

0: Due amiche, una pila di libri qui ad Amici in Affitto. Colleen Hoover si chiama l'autrice. Verity è il romanzo da cui è stato anche tratto un film, che però bene anche
1: che
0: il
1: al
0: film.
1: Cinema adesso, sì, lo trovate sì. adesso al cinema sì. E nel trailer qui scrivono, a quanto pare si intravede già che ci sarà del tradimento. Io non avevo visto il trailer, vi chiedo scusa, c'ero arrivata con i miei neuroni.
2: Io ho una domanda.
0: Sì, vai, vai.
2: Visto che parliamo di libro e film, non la classica se è meglio vedere prima uno o l'altro, ma che voi sappiate, visto che siete comunque esperte nel settore, è già successo che facessero prima il film e poi il libro?
3: Ma bella succede, domanda. Ultimamente succede un po' con le serie Netflix in realtà.
2: Ah. Prima ci il film delle, e poi il libro.
3: Ci sono delle serie Netflix che sono state riprese e
0: diventano
3: cui,
0: libro.
3: Esatto, ah, sì.
0: Che però è proprio commercialone, sì. Cioè per continuare il guadagno sulla ah. serie.
1: Sì. Voi vi ricordate i libri, come si chiamavano? Libri videogame? No, il libro game.
0: Oddio.
1: Ai nostri anni,
0: quali
1: ai
0: anni?
1: Nostri tempi, quando eravamo più giovani,
0: nel 60,
1: c'erano i libri dove ti diceva: se vuoi che vada, che lui si addentri nel bosco, corri a pagina 72.
4: Ah, ci sono ancora, sì, sì, sì.
1: E come si chiamano? Avete in mente?
0: Il Hydro Game. Il Hydro Game è una nuova.
1: Sì, forse il Libro Game.
4: Però ci sono ancora.
1: Davvero?
4: Sì, sì, sì.
1: Erano carinissimi i Libro Games.
0: Sono più libri,
1: sì.
0: Ho capito. Allora, su questo Verity loro ci hanno raccontato, ve lo dico fuori onda,
1: sì.
0: La trama, devo dire, mi incuriosisce tanto, solo che se cominciamo a spoilerare tutto quello che avete detto,
1: no,
0: peccato.
4: Non so bene come impostarla per non fare spoiler.
1: Dico solo io che dietro la vita di Anne Hathaway si nascondono cose che voi umani non potreste neanche immaginare.
0: È vero.
1: E che a quel punto ribalteranno la situazione, il vostro modo di guardare il film.
0: Sì, e soprattutto sì. di concepire Anne Hathaway.
1: Punto.
0: Che la vedi con sto sì. sorriso dolce
1: sì,
0: dolce.
4: Però è anche vero che poi alla fine c'è un plot twist. C'è un mega plot twist e...
0: C'è un plot twist? C'è un gelato? Cos'è un plot twist?
3: È come quello di quattro ristoranti. Quello potrebbe cambiare
1: il risultato.
0: Cos'è un plot twist?
4: Dici, dici.
2: Voi... state scherzando?
0: Cos'è un plot twist?
2: Io ho fatto scienza della comunicazione. C'era il corso cinema.
1: Ha preso il corso plot twist.
2: E io so esattamente
1: twist.
2: Che cos'è il plot twist.
0: E lui non è andato perché era a calcio. Lui aveva gli allenamenti con la nazionale in quel periodo.
1: Ne dici del plot twist.
0: Plot twist.
2: Ho detto plot twist. Vabbè, comunque.
0: Plot twist.
2: No, il plot è il plotone. Quindi il plotone...
1: d'esecuzione.
2: Esatto, il plot twist è... il tornado.
0: Quindi
2: significa che diventa bellicoso e
1: no, quindi...
2: no, è un colpo di scena.
1: Bravo.
0: Ma dillo.
2: Cioè, ma guarda che io le cose le so, faccio credere di non sapere, ma io le so.
0: Bravo, fai credere, fai credere. Allora ne approfitto, se voi volete, perché la Kiki mi ha portato un libro in prestito, si chiama Pietro.
4: Certo.
1: Che si chiama Pietro nel senso che torna indietro, non si intitola Pietro.
0: Mi era stato caldamente, ma caldamente
1: su caldamente devi cambiare la base, mettere una hot. Sì, caldamente.
0: No. Caldamente, come si dice?
4: Consigliato.
0: Consigliato. Oh, dalla nostra, quella che tu chiami Lupacchiotta, cioè Laura Zucchetti.
1: La mia amichetta, sì.
0: E so che quando mi consiglia qualcosa con quella veemenza vuol dire che c'è del succo e della polpa. Allora parlandone con la Kiki mi fa, è vero, è un libro da cui non ti stacchi. Di che libro parlo?
4: La paziente silenziosa.
0: Di Alex?
4: Meh, il T.
1: Come si pronuncia meh?
0: Michaelides.
1: Vabbè, meglio il titolo, come abbiamo detto, La paziente silenziosa.
4: Sì.
1: Chissà se qualcuno l'ha portato a Storia di carta da Laura Zucchetti.
0: Non lo so, ma lei era entusiasta, ha detto che ha fatto fatica ad andare a dormire. Sai quando il giorno dopo ti svegli alle 5,
1: sì.
0: ma il libro
1: certo.
0: ormai ti ha preso l'anima? Ecco, quella situazione lì.
4: Sì.
1: Ma mi date due spoilerate?
4: Praticamente c'è questo psicologo o psichiatra, adesso non ricordo nel dettaglio, che ha questa paziente che non spiccica una parola.
1: Ah,
0: quindi zero, silenzio.
4: Non parla.
1: Ma è muta o sceglie
4: no,
1: di non,
4: non
1: parlare?
4: No, non è muta. Cioè, decide di non più parlare dopo un evento.
1: Ok.
0: Dopo un trauma capita spesso, sì,
1: sì.
0: vero?
4: E quindi lui fa di tutto per cercare di capire
1: come mai
4: cosa si nasconde dietro questo silenzio.
0: E da lì si dipana tutto un... Sì. Oh, ma me l'hanno consigliato.
1: Aggiornami, voglio leggerlo anch'io.
0: Beh, calcola che quando rivediamo le ragazze...
1: Fra un mesetto, il 10 novembre.
0: Io in un mese vorrei chiuderlo, okay. In maniera che poi glielo ridò.
1: Ok.
0: Perché se no lo so, dopo mi chiede il noleggio.
1: Ok.
0: Dopo un mese c'è la richiesta di noleggio. Sì, sì. Giustamente. Sì. Basta, basta.
2: Tutto a posto?
0: Sì, Twist Plot. O Twist Plot.

0: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea a regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Non lo faccio mai, però questa volta mi sono fatto raccontare tutto il libro, perché tanto ho da leggere La paziente silenziosa, questo non riuscirò.
1: Ma tutto il libro di Verity?
0: Sì.
1: Ok. Raga, pensavo quello che ti hanno prestato, faccio, ma scusa, no, allora cosa hai letto?
0: È un libro folle. È un libro da leggere, secondo me. Sì, è folle. Succede
1: e
0: tutto e di più.
1: Ti hanno detto anche il plot twist?
0: Sì.
2: Sì. Oh!
0: Sì, sì, sì.
1: Io stavo parlando con Mikey, non ho sentito.
2: Dopo te lo raccontiamo.
0: Continua a parlare tu. In classe non stai attenta. Le maestre parlano.
1: E là, ma è il mio grande problema. Sì, sì.
2: Possiamo dare solo un consiglio se qualcuno volesse leggerlo.
0: Certo.
2: Che tratta un tema un po' delicato, dove riguardano maternità e bambini.
0: Ok, quindi se uno è sensibile.
1: Voilà. Ah, brava, ah, sì. Hai fatto bene a dirlo. Perché sì, magari uno non è pronto e dice: ma scusatemi, avvisatemi che non lo prendo.
0: Hai ragione, brava.
2: Brava.
0: Sì,
2: sì, perché tipo sì. Una nostra amica è rimasta un pochino turbata.
0: Scossa.
2: Sì, tant'è che non sapeva se voleva venire al cinema perché non voleva vedere alcune scene.
1: Certo.
0: Che sono descritte molto
1: ci
0: bene
1: sta.
0: Nel libro.
2: Alla fine al cinema, cioè il film, nel film non ci sono.
1: Ah, pensa te.
2: Sì, no. L'hanno dovute togliere per forza.
1: Ma quindi voi avete visto anche il film?
2: Io sì.
0: Lei.
1: Tu? Scusami, Kiki, cosa. Mancava secondo te? Cioè, è stato fedele? È rimasto fedele al libro?
2: La storia è stata molto fedele.
1: Sì.
2: Non so se dirlo, perché se qualcuno volesse leggere il libro, c'è una differenza.
0: No, allora no, le differenze non diciamole, no? No. Però da quello che ho capito, come sempre, il libro va molto più in profondità, soprattutto
1: sì,
0: nelle cose
1: sì,
0: macabre.
2: Certo,
1: perché quello. Hanno più tempo nel senso cartaceo, hanno più pagine
0: libro,
1: a disposizione.
0: Certo,
1: certo.
0: È ovvio.
2: L'unica cosa che mi è piaciuta di più del film è il finale.
1: Ah,
2: sì.
1: Ma come cambia?
2: Qua c'è l'epilogo, quindi dopo il finale c'è tipo 6-7 mesi dopo.
1: Ah.
2: E nel film non c'è.
1: Ma come?
0: Eh no. E cambia.
2: E secondo me hanno fatto bene così.
1: Ah, ah, dici? Io mi arrabbio sempre così tanto quando non mi dicono cosa succede dopo.
2: Ma non è, cioè, non è rilevante saperlo.
0: No.
2: Secondo me è stata un'aggiunta.
1: Ah.
0: Boh. Ma io, ad esempio, fuori onda chiedevo, secondo loro, in media, poi ognuno ha i suoi tempi, però uno scrittore veramente di successo,
1: mm-hmm,
0: un Dan Brown,
1: sì,
0: faccio sempre proprio quello più che mi viene in mente, ogni quanto scrive un libro, secondo voi? Loro dicono anche uno all'anno, ma è poco uno all'anno, eh?
1: Eh beh, però è lungo, eh? Poi
0: è lungo,
1: sai,
0: l'anno o è lungo il libro?
1: È no, lungo il libro.
3: Dopo dipende, perché quando il libro esce magari hanno questi tour promozionali.
0: È
3: magari
0: quello che
3: hanno
0: dico.
3: Poco tempo dopo.
1: Ah,
0: cioè direi, sì,
3: dopo l'uscita
0: esce.
3: Per ricominciare a scrivere qualcosa di nuovo, non lo so.
0: Di solito
2: poi
0: esce,
2: Brown,
0: fai il tour e dopo due anni esci perché sì, hai avuto un altro anno.
1: Ma poi devi avere anche l'ispirazione.
0: Ma
1: magari
0: oggi
1: per qualche anno non scrivi.
4: Dan Brown avrà fatto 3-4 con ChatGPT.
0: È vero, né?
4: Ma sì,
0: perché
4: si
0: in
4: capisce,
0: fondo,
4: eh?
0: In fondo alle pagine ha lasciato, vuoi che ti dica anche la. Ma cancella, Dani. A meno quello.
1: Ah, quindi non era da interpretare quella frase.
0: No, ah. Chatti.

0: Vorrei segnalarvi, cari amici, che sulla 2 sta circolando in questo momento il pullman del Milan. Cioè, quindi io mi stringerei forte attorno a questo evento, perché il pullman del Milan è sul suolo ticinese.
1: Ma perché? Ma come mai?
0: Non so cosa ci fa da queste parti. Però è bello sapere
2: forse
0: che
2: forse il Milan per vincere una partita
0: deve giocare contro il Ligornet
2: in Challenge League.
1: O forse ti stanno portando la cuccia per Alaska
0: col Milan. Vero, San Siro
2: col pullman te la portano. Ecco perché costava 2638 franchi.
1: Che fine ha fatto invece la barca a Balerna? L'hanno rimossa?
2: L'hanno messa in mare.
1: Vabbè, qualcuno ci aggiorni, grazie.
2: No, l'ha spostata e è partita.
1: Va bene.
0: Siamo alla fine, amici. Vogliamo fare gli ultimi saluti a Kiki e Mauri?
1: Beh, ci spoilerate già cosa ci portate la prossima volta?
3: Lo volete sapere? Sì, è particolare.
1: No, perché magari qualcuno degli ascoltatori vuole cominciare a leggerlo, così può confrontarsi con voi quando venite il 10 novembre. No.
2: Hai ragione.
3: Hai ragione. Bella idea.
1: Sembra carino.
3: Si chiama? Gli enigmi della porta accanto. Però non ricordo il nome dell'autore.
1: Vabbè, quello non importa. Gli enigmi della porta
2: L'autore sai che è sopravvalutato.
3: Ma sì, anche è un libro molto particolare, perché viene letto, può essere letto in due sensi.
2: 3, 2, 1, Michael, di chi è?
0: Che bambino, sei davvero, conosco, sei davvero.
2: Ma come lo conosco?
0: Ma forse Maginowe. Sì, autore Maginowe.
2: Quello è il dado, ti ricordi? Mi metti un Magi.
0: E si chiama così l'autore.
2: Va bene, va bene.
0: Maghi no.
1: Quindi si può leggere sia da un senso che dall'altro.
3: C'è la parte tipo del fratello e dall'altro quello della sorella. Quindi la stessa, penso la stessa storia raccontata da due punti di vista.
1: E in mezzo si incontrano e si fondono?
3: Non lo so. So che è esattamente.
2: Sai che
3: hai
2: già fatto questa domanda?
3: Sì, l'hai detto, sì.
1: È vero, perché l'ho già fatta?
3: Perché ne avevamo già parlato, penso.
0: È un flashback.
1: Oddio, un flashback di tutti quanti.
0: Sì. No, un déjà vu. Con tanto il plot twist. Ma c'è anche il déjà vu, il flashback. Tutte queste cose qua.
2: C'è il menù. Ce n'è di roba.
1: O magari stiamo sognando e non lo sappiamo.
2: Ma non è che siamo nel Matrix in questo momento. Neo esce da quel corpo deforme.
1: Vabbè, salvatevi almeno voi che potete, care le nostre due amiche, una pila di libri, perché è così che le trovate su Instagram, la nostra Kiki e la nostra Mauri. Grazie, girl.
3: Ciao, ragazzi.
2: Ciao. Grazie. Ciao ragazze, questo lo porto io via, certo. Va bene.
1: Sapete che ancora non ho capito se siamo nella realtà.
2: Sai che questa sigla mi sembra di averla già sentito.
0: Oddio, sì. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla, c'è!
9: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi ti porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
10: Le 9:59.
11: Il segnale orario è offerto da
12: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Ticino News. Alessandro Cocca al microfono. L'economia mondiale ha dimostrato una notevole capacità di resistenza, ma i rischi aumentano e l'avvertimento del Fondo Monetario Internazionale, che segnala possibili turbolenze finanziarie legate ad investimenti nell'intelligenza artificiale, i cyberattacchi all'elevato debito pubblico. Emanuele Lopa.
13: L'economia mondiale ha retto a una serie eccezionale di shock, ma questa resilienza è sotto pressione e potrebbe presto essere messa alla prova. A lanciare l'allarme è il Fondo Monetario Internazionale. Secondo la capo economista Silvana Terreiro, la crescita è stata sostenuta dal riassetto degli approvvigionamenti energetici e dal boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale, ma le scorte energetiche si stanno riducendo e nuove tensioni geopolitiche potrebbero far aumentare i prezzi e interrompere le forniture. Nel rapporto sulla stabilità finanziaria, il fondo segnala inoltre rischi elevati per i mercati, una possibile correzione delle borse qualora i guadagni legati all'intelligenza artificiale si rivelassero inferiori alle attese e cyberattacchi capaci di compromettere infrastrutture finanziarie essenziali. A preoccupare è anche l'aumento del rendimento del debito pubblico in un contesto in cui gli stati dispongono di margini limitati per intervenire.
10: E le tensioni sul mercato obbligazionario europeo riaccendono i timori sui debiti pubblici e sulla stabilità dell'eurozona. Secondo Thomas Stucki della banca cantonale di San Gallo, il franco svizzero continuerà a rafforzarsi sull'euro, che a fine anno dovrebbe restare comunque sopra i 90 centesimi, a pesare soprattutto la difficile situazione finanziaria della Francia. La banca nazionale svizzera, a suo dire, non dovrebbe modificare subito i tassi, ma un primo rialzo potrebbe arrivare nel 2027. A proposito di Francia, circa 200 licei dovrebbero rimanere oggi chiusi, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione, segnalando un calo rispetto alle settimane precedenti. Gli studenti delle scuole superiori hanno indetto una nuova giornata nazionale di manifestazioni e chiedono un piano da 10 miliardi di euro per gli istituti. Anche logico, ha spiegato, dato che alcuni istituti si trovano lungo i percorsi delle manifestazioni o molto vicini e chiudono quindi per evitare danneggiamenti. La borsa svizzera infine ha aperto in rialzo la seconda seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.959 punti in progressione dello 0,59% rispetto a ieri. Al centro dell'attenzione i risultati aziendali, in particolare con la pubblicazione negli Stati Uniti dei bilanci intermedi dei colossi bancari JP Morgan, Wells Fargo e Goldman Sachs.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
9: L'infotraffico.
10: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
2: Buongiorno, ben ritrovati. No, la Lolli non ha il mal di gola, ci sono io per le prossime due ore. Devo prima di tutto fare un'ammissione. Mi ero dimenticato che c'ero io, però sono contento di essere qua, spero anche voi siete contenti che ci sono io. Oggi e domani staremo assieme, poi tornerai la Lolla, non abbiate paura, non temete niente, tornerà anche lei. Quindi i prossimi due giorni, la prossima oretta e mezza fino alle 11:30 saremo assieme. Dopo arriverà il Danny Morandi, quindi così ci raccontiamo due o tre cosine. Ciao Lolli. No, esatto, vedo che la prendiamo con spirito, Fiore, bravo. E allora partiamo subito con la musica, torniamo indietro ai primi anni 2000. Tra l'altro questa canzone c'aveva un dettaglio che fa molto molto ridere. La canzone è Dilemma Nelly featuring Kelly Rowland, e a una certa del video c'era Kelly Rowland che insomma scriveva un messaggio a Nelly, ma lo faceva con un telefono dell'epoca, la canzone del 2001-2002, e utilizzava praticamente questo telefono, ma apriva la schermata di Excel per mandare il messaggio. Ce ne siamo accorti con anni e anni di ritardo. E andiamo allora con la musica.

Era così che suonava la musica inizio anni 2000 con Nelly featuring Kelly Rowland. Prima ha fatto un casino micidiale per praticamente dire i nomi dei cantanti. Torniamo un pochettino ai giorni nostri. Adesso per decomprimere ascoltiamo un pochettino di musica. Poi volevo parlarvi di qualcosa che è, diciamo, nelle nostre corde, sicuramente anche nella nostra tradizione, qualcosa di bello che piace, che secondo me non sta scomparendo, anzi prende piede, quindi questo qua è un bene, ma avrò bisogno anche della vostra partecipazione. Adesso invece ci ascoltiamo Bruno Mars con la sua Risk It All. Quindi da una voce famosa, quella di Nelly e Kelly Rowland, qui una iper mega super giga famosissima, un po' più dei giorni nostri, ecco, diciamo. Bruno Mars è uscito un attimino dopo quelli di prima, ma adesso una canzone del 2026.

Bruno Mars, e come detto volevo così inaugurare un tema per la giornata, perché correggetemi se sbaglio, ma chi è abituato, è vero, viviamo nel mondo digitale, quindi praticamente tutto può essere comandato, tutto può, la spesa la puoi fare anche sul web, poi passi solo a ritirarla, addirittura te la consegnano anche a casa. Ma in questo mondo digitale ogni tanto prenderci il tempo per andare a fare la spesa è quasi un esercizio piacevole. E poi c'è gente che vuole andare magari a scegliersi la verdura, piuttosto che vuole vedere un po' cos'è che c'è in giro, e anche qualcosa magari per fare due chiacchiere, per incontrare qualcuno, soprattutto quando si tratta dei mercati che ci sono nei centri principali. Adesso qua mi viene in mente, vabbè, Bellinzona il sabato, c'è anche qualcosa il mercoledì, poi c'è Locarno, c'è Lugano, insomma di mercati ce ne sono diversi, ma poi ci sono anche quelli estemporanei che in questo periodo, fatto anche di sagre, di feste, colorano vari luoghi del cantone, dove si possono trovare appunto dei prodotti un pochettino più strani, magari quello che te puoi andare al supermercato ma non lo trovi, puoi comandare la spesa online ma il formaggino che è fatto dal contadino non lo trovi. Quindi questi mercati qua rappresentano, oltre un gancio con la nostra tradizione, anche qualcosa che ci fa piacere, perché ci fa scoprire magari delle prelibatezze da non mangiare sempre, chiaramente, ma mi sembra che anche le nuove generazioni li apprezzano, nonostante loro dovrebbero essere quelli più lanciati verso la spesa digitale piuttosto che non avere interazione. Invece no, questi mercati sono sempre belli pieni, ci sono anche dei giovani che vanno a fare le bancarelle.

0: Adela con Nicole Kidman. E prima di andare in pubblicità leggo al volo due messaggi sulla questione del mercato. C'è Lucy che dice: io adoro andare a fare la spesa alle bancarelle del mercato e poi c'ho tutto il mio giro, no? Che conosco, so da chi andare a prendere i vari prodotti. C'è anche mio marito che si è innamorato di un formaggio e il produttore lo trovo al mercato e quindi lo faccio contento, con moderazione, perché sono cose abbastanza grasse, però va bene. Poi c'è Jay che dice: sì, è bellissimo, delle volte chiaramente è molto caro e quindi si fa fatica a magari fare la spesa interamente al mercato. C'è da dire che controllando per esempio sulle verdure piuttosto che determinate cose si possono fare anche dei begli affari, soprattutto dovrebbe essere prodotti del territorio, prodotti che vengono qua vicino, quindi i soldi vengono rimessi in circolo. Però chiaramente capisco il punto di vista, è uno anche di quelli che veniva messo in quell'articolo che ho letto, veniva messo così, sottolineato questo punto qua, il fatto del costo. Ci separiamo al volo, ma torniamo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
5: Sto pensando di cambiare auto.
6: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco, con una nuova vettura, hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
6: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
8: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
9: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
10: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
9: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

Era il 2019 quando usciva questa canzone e noi siamo qui su Radio 3 oggi, lo ripeto se qualcuno si è sintonizzato adesso e sente una voce diversa dal solito, non è la Lolli che è raffreddata, è via, oggi e domani ci sarò io al suo posto, quindi non abbiate timore, torna, quindi non c'ha giù la voce, non è che succede qualcosa. Traffico, c'era qualcuno che chiedeva, no, guarda, a questo... Mi piace poter dire che in questo momento di traffico sulle strade della Svizzera italiana non ce n'è. Vedo, ho sotto gli occhi, a parte che non arrivano comunicati a Via Swiss, ma poi ho sotto gli occhi le webcam del Dipartimento del Territorio e va via tutto liscio. Poi più tardi giocheremo anche per la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Insomma, questa mattinata qua sarà godereccia ricca di premi, ce la giochiamo così. Ma adesso arrivano gli Imagine Dragons con la loro Nice to Meet You. Anche loro che hanno dato il là a un genere musicale un pochettino tutto loro, cioè hanno preso ispirazione da vari generi musicali, da vari gruppi, ma anche i Gorillaz per esempio sono quei gruppi che taff, li riconosci subito, anche il Red Hot Chili Pepper, ascolti due note ci sono loro.

Imagine Dragons, nice to meet you. E girovagando per i social mi sono imbattuto in un video che poi mi ha intasato letteralmente l'algoritmo, perché ero un po' così, sono andato a vedere un po' i commenti per capire che cosa succedesse. Perché allora, tra un po' è il momento del dolce natalizio, di uno dei dolci natalizi per eccellenza, quindi il panettone. Che cosa succede? Ho visto questa gag dove c'è questo signore barbuto statunitense, ma veramente una specie di armadio a quattro ante, che in sostanza dice: ah, dopo una dura giornata di lavoro posso fare solo questo. Prende un panettone che nelle sue mani sembra un panettoncino, gli leva delicatamente la carta all'esterno, poi ci va su con tutto il peso, lo schiaccia come farlo diventare una frittella, leva il sotto del cestello di carta e poi inizia a mangiarselo come fosse, cioè, un panino, ecco, diciamo, così, con una naturalezza micidiale. Ma il panettone piace così tanto anche agli americani? E così, girovagando, ho scoperto che c'è una vera e propria passione per il panettone. Poi sono andato oltre, e qua c'è un po' la mia ignoranza in materia, perché il panettone non è che mi piaccia tanto, cioè ne mangio una fettina giusto così per provarlo quando viene aperto uno di quelli buoni, va bene, chiaramente, però proprio una fettina e poi sono a posto. Comunque, il 7-8 di novembre ci sarà a Milano la Coppa del Mondo del panettone, e al di là di quello sto guardando i contendenti per il miglior panettone tradizionale, o meglio i finalisti. Ce ne sono una manciata che arrivano dall'Italia, ce ne sono due che arrivano anche dalla Svizzera, ma poi guardando con la Spagna e il Portogallo lo sappiamo che c'è una certa affinità e piace, però ci sono dei francesi, ma poi anche degli americani, dei giapponesi, qualcuno che arriva dalla Malaysia, qualcuno che arriva da Taiwan, da Singapore, dal Brasile, ecco, dall'Olanda. Insomma, il panettone quindi piace anche agli americani, da lì il motivo che se lo sbaffano tutto così velocemente. Calvin Harris con Justin Timberlake, panettone? No, non è questa.

Justin Timberlake, sempre un pochettino di tamarranza c'è, poi i vostri messaggi al volo. C'è chi dice: guarda, l'anno scorso eravamo attorno a zona Lima, quindi in Perù a Natale, siamo capitati in un piccolo mercato e c'erano anche giovani pasticceri apprendisti che facevano gustare il loro di panettone peruviano. Ho visto che ce n'erano diversi. Poi c'è chi dice: l'anno scorso, l'anno prima, miglior panettone è stato vinto da Taiwan, seguito da Argentina e dall'Australia. Quindi il panettone piace. Noi siamo convinti che sia qua, no? Poi ognuno c'ha il suo di riferimento, così, ma e guai al mondo se te lo cambiano. So che se uno è amante di quello, piace la ricetta di quel panettiere, di quel pasticcere, cascasse il mondo, c'è il pellegrinaggio, no? Andare a prenderlo sotto Natale, uno da regalare, due da mangiare. Prendo anche un terzo, che sa mai.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
4: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
5: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
6: Brico, l'unico.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

La voce di Eddie Brickell, lei anche conosciuta per essere la moglie di Paul Simon, del famoso duo Simon & Garfunkel. Qualcuno sicuramente se le ricorda, Lemon Tree e tutte queste canzoni qua. Voilà. Allora, alle 10.50 noi continuiamo con LP e la loro Golden.

Tra poco ci sarà l'informazione, poi come detto all'inizio dell'ora giocheremo per la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, quindi dovete stare allerta sulle antenne. Intanto la musica qui la fa sempre la padrone, siamo anche una radio quindi è sempre bello ascoltare un po' di musica che ci mette allegria. Sunshine, questi sono i Jungle, che arriva proprio da questo 2026. Così, molto, molto fresca come canzone. Molto primaverile.

0: Questa è Radio 3. Radio 3.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Le 10:58.
7: Ticino News.
8: In studio Emanuele Lopa, le giovani donne svizzere sono sempre più istruite degli uomini, ma continuano a guadagnare meno. Il divario di reddito si è ridotto sensibilmente negli ultimi decenni, ma resta importante, soprattutto dopo la nascita dei figli, è quanto emerge da uno studio dell'Università di Losanna. Sentiamo allora Giorgio Doninelli.
9: Le donne recuperano terreno, ma la parità di reddito è ancora lontana. Secondo uno studio dell'Università di Losanna, tra i giovani svizzeri nati nel 1995, le donne guadagnano complessivamente il 14% in meno degli uomini, un divario comunque molto più contenuto rispetto al passato. Tra i nati nel 1965, ad esempio, raggiungeva il 55%. A favorire questo avvicinamento è soprattutto il livello di istruzione. Oggi il 54% delle giovani donne possiede un titolo di formazione superiore contro il 48% degli uomini. Si sono inoltre ridotte le differenze nelle ore lavorate e nella retribuzione oraria. Ma a pesare soprattutto la nascita dei figli, tra le donne senza figli il divario di reddito rispetto agli uomini è sceso al 7%, tra i genitori invece raggiunge ancora il 51%. Secondo i ricercatori dunque, la maternità rimane uno dei principali ostacoli alla parità economica tra uomini e donne.
8: Entra nel vivo la campagna a favore dell'iniziativa federale per limitare i fuochi d'artificio, in votazione il prossimo 29 novembre. Il comitato promotore ha presentato oggi a Berna le proprie argomentazioni, puntando soprattutto sulla protezione degli animali spaventati dal rumore delle esplosioni. Secondo i sostenitori, i fuochi d'artificio provocano inoltre inquinamento, rifiuti e rischi di incendi e incidenti. L'iniziativa chiede quindi di limitare la vendita e l'utilizzo di articoli pirotecnici rumorosi. La campagna sarà diffusa nelle prossime settimane su migliaia di schermi pubblicitari in tutta la Svizzera. Utilizzare l'email aziendale per servizi privati può mettere a rischio la sicurezza dell'intera impresa, è quanto emerge da uno studio della società di sicurezza informatica Risico Monitor. Analizzando milioni di indirizzi internet svizzeri, i ricercatori hanno individuato oltre 2 milioni di email coinvolte in fughe di dati. Tra le aziende svizzere segnalate come vittime di estorsioni informatiche, oltre l'80% aveva indirizzi aziendali comparsi in precedenti violazioni di dati. Lo studio non dimostra però un legame diretto tra i due fenomeni. E in conclusione ci spostiamo. Nuova giornata di mobilitazione degli studenti in Francia. Circa 200 licei dovrebbero rimanere chiusi. Al centro della protesta la richiesta di un piano da 10 miliardi di euro per gli istituti scolastici. Alessandro Cocca.
7: La protesta in corso da metà settembre è arrivata ad una nuova giornata nazionale. Dopo settimane di blocchi e tensioni, le rivendicazioni riguardano le carenze di insegnanti, le classi sovraffollate, le strutture scolastiche degradate e le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione. Nelle manifestazioni della scorsa settimana, secondo le stime, sono scese in piazza oltre 70.000 persone in tutto il paese. Il governo ha annunciato un piano d'emergenza che prevede l'arrivo di 3.000 docenti qualificati negli istituti più in difficoltà, ma i rappresentanti degli studenti giudicano insufficienti le misure finora adottate. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso nuove decisioni entro la fine del mese. Intanto il ministro dell'istruzione sottolinea che le chiusure sono in diminuzione, anche perché alcuni licei sospendono le lezioni preventivamente per evitare danni durante i cortei. La mobilitazione prosegue mentre resta aperto il confronto tra studenti ed esecutivo.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
12: Via Swiss segnala traffico congestionato tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, mentre sulla 2 tra Mendrisio e l'area di servizio di Coldrerio ci sono problemi al traffico a causa di oggetti sulla strada.
13: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
14: Previsioni del tempo.
12: Questa mattina soleggiato, nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota, a tratti dense, a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.

0: Dopo Beyoncé, siamo pronti, si gioca. Mani sui telefoni.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: E con la sora Lella andiamo a giocare per la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Si gioca su WhatsApp, vedo che state già chiamando, ma giochiamo su WhatsApp, lo sapete perché? Così diamo tempo anche a coloro che sono a casa di poter partecipare. Quindi 079-449-9537, quindi su WhatsApp. E allora... il buono è qua, lo sentite, si gioca per il ristorante in Vigna a Mendrisio. Ma che cosa si può mangiare al ristorante in Vigna a Mendrisio? Allora, mamma mia, c'è il pesce persico, con lo zincarlin stagionato all'interno del risotto, mamma mia. C'è la tartare di cervo con la senape di Digione, il cavolo cappuccio, mamma mia, c'è il petto d'anatra. C'ho già fame, quindi questi qua sono i premi, ok? Questi qua, no, sono i piatti della rassegna, il buono è qua. Giochiamo, visto che siamo nel Mendrisiotto, con qualcosa di un pochettino anche dialettale. Giochiamo col cosiddetto l'arpa iudre, quel gergo derivato dal lombardo parlato nel Mendrisiotto, insomma, si parlano tra di loro per non farsi capire dagli altri, giustamente. E quindi un po' parlalindre. Che cosa significa? 079-449-9537. Che cosa significa in l'arpa iudre, in questo gergo, la parola bungia? Bungia, dovete scrivermelo. Che cosa significa in l'arpa iudre, questo gergo, la parola bungia? 079-449-9537. Vediamo.

Giuli e Biagio Antonacci, e quindi torniamo con la soluzione. Siete stati veramente in tantissime e in tantissimi a partecipare. Sono arrivate vaso, barattolo, piuttosto che unta, piuttosto che unghia. La domanda era la seguente: nel gergo che si usava e si usa magari ancora, qualcuno usa ancora nel Mendrisiotto, il cosiddetto l'arpaiudre, quindi parla all'indre, il parlare al contrario, che veniva utilizzato insomma dai contadini e dai pastori per non farsi capire, quindi ma come parlano questi qua? Intanto sì, stanno contrattando tra di loro, però curi cadre. E la parola che avevo chiesto, visto che si parlava anche di cose mangerecce, era la parola bungia. Bungia, che sostituendo le sillabe, come qualcuno ha spiegato bene, significa jambun, quindi prosciutto. E adesso vado a selezionare tra chi ha scritto le varie parole. Siete stati tanti, c'è chi l'ha scambiato per bugia, chi l'ha scambiato per giorno, chi l'ha scambiato per altre parole, ma quello che ha centrato, che mi ha scritto Jambun con tutta la spiegazione anche, è il buon Claude. Quindi il buono arriverà direttamente a caso. Siete stati a caso, a casa. Siete stati veramente tanti a partecipare. Ci sono ancora, qualche buono c'è ancora, quindi non disperate, c'è ancora qualche occasione per vincere e così andare a cena a mangiare qualcosa di queste prelibatezze. Noi continuiamo con la musica, io intanto prendo i dati di chi ha vinto fuori onda e ringrazio per aver partecipato tutti gli altri. Purtroppo non possiamo premiare tutti, mi piacerebbe tantissimo, ma podum mia.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
5: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
6: E cosa ne vorresti fare?
5: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
6: E dove trovo gli ottici aderenti?
5: Su aoticino.ch.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

Siamo tornati al 2015 con Omi e la sua cheerleader. A me non resta che salutarvi, adesso arriva il Dennone a tenervi compagnia e io torno domani mattina, e poi domani saremo ancora assieme tra le 10 e mezzogiorno, quindi staremo assieme anche in questo orario qua. Ma domani vi lascio con una canzone dei Red Hot Chili Pepper e si sentono domani. Ciao!

Dei Lodis, si chiama Ex. Buongiorno, buona mattina, buon 13 di ottobre, 11:34 minuti, ormai l'avete capito, Ruby ha lasciato il testimone al sottoscritto che vi accompagna soltanto con bella musica sino a mezzogiorno, sino all'inizio dell'informazione, quella radio televisiva, ma soprattutto più tardi 12:10 circa con l'inizio di Fuori Menù. Ben ritrovati, buona mattina, Demi Morandi, l'ultima mezz'oretta di questa particolare mattinata suddivisa tra Ruben Bassi e Danny Morandi. La Lolla tornerà comunque giovedì. La presenza della Lolli manca e tornerà giovedì. Andiamo con la musica, dicevo. Arriva anche quella dei Jamiroquai. JK, il capitano. Questa è Space Cowboy.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
4: Brico, l'unico.
5: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
6: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

grande classico, quello degli Scorpions, Wind of Change. 11.45 la mattina di Radio Tele, che sta per concludersi, e poi apriamo la pausa pranzo insieme come sempre con Fuori Menù. Allora, buongiorno carissimo, scrive Lelito. Ciao Lelito, buongiorno a te. Poi buongiorno anche alla Nica Nica, che scrive: buona mattina, un cavolo, sono già volata giù dalle scale. Ma come? Solo martedì e già si vola giù dalle scale? Vabbè, dai. Fa male il sederino? Fa male il sederino? L'importante è essere caduti di sederino, che si rimbalza. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Poi scrive: buon pomeriggio Simone, ma ormai di default ci scrive al pomeriggio, quindi una volta che sente la voce del Morandi, buon pomeriggio di default. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te, ma soprattutto a questo punto quasi buona pausa pranzo per tutti o per tanti all'ascolto. Siamo in fase di preparazione per quello che riguarda il pranzo, quindi un abbraccione grande grande. Noi oggi idee poche, e quindi magari più tardi ne rubiamo alcune delle vostre. La musica, nuovo singolo anche per Annalisa e Madame, si sono trovate in un'intervista, ci

bella Madonina, il disco di Tananai, eh? Da un po' che non si sente il Tananai. Sicuramente sta preparando qualcosa di interessante. 11:52 minuti, manca sempre meno la pausa pranzo. Buongiorno anche a Roby. Ciao Super Danny, scrive: buongiorno a te Roby. Ciao bel papino, credevi che non ti pensavo più, eh? Nonna Irene, ciao nonna Irene. Ci mancherebbe. So che sono sempre nei tuoi pensieri, nel tuo cuore. Dicevo, siamo ai saluti, tra poco l'informazione con la radio televisiva, poi inizia Fuori Menù. Vorrei che la radio, perché si giochi, si vince ancora, ma ancora in Fuori Menù. Vi lascio con un singolo di casa nostra, firmato Charlie Rose, si chiama Ukulele Song.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea a regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
8: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
9: 3, 2, 1, go!
10: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
11: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
9: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono. Vai.
12: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
9: C'è qualcun altro.
10: Lo sento.
13: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
14: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
15: Sono le 11:58.
0: Ticino News Giorno.
16: Faccia a faccia in corso tra SNL e governo. La società Navigazione Lago di Lugano denuncia pressioni e tentativi di estrometterle dal servizio sul Verbano, chiamando in causa anche il ruolo del cantone nelle Farte.
17: Prezzi della benzina in Ticino, delusione per la posizione del Consiglio di Stato dopo il caso Etzel Park. Mauro Minotti critica l'atteggiamento del governo cantonale sulla questione dei carburanti e chiede maggiore attenzione al problema.
16: Fuochi d'artificio, al via la campagna per il sì. L'iniziativa punta a limitare i botti rumorosi per tutelare animali, persone e ambiente. Il popolo voterà il prossimo 29 novembre.
17: Meteo soleggiato con a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.
16: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata. Alla mio fianco Emanuele Lopo. Ciao Emanuele, buongiorno.
17: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
16: La denuncia, poi il confronto. Il governo incontra le SNL per provare a trovare terreno comune sul braccio di ferro che va avanti da settimane sul futuro della navigazione sul Verbano. E a Bellinzona ritroviamo il collega Robert Kretschmar.
18: Buongiorno a tutti, anche da parte mia sono qui a Bellinzona davanti a Palazzo delle Orsoline. Come era previsto, alle 11 puntuali sono arrivati i rappresentanti di SNL, la società navigazione del lago di Lugano, e sono entrati a Palazzo per un incontro che era stato fissato con il governo a seguito delle ultime settimane di braccio di ferro tra le due parti, lo ricordiamo, per la questione legata alla gestione della navigazione sul lago Verbano. Dopo venerdì, in cui ricordiamo c'è stata anche una denuncia da parte di SNL che ha fatto causa civile al cantone per aver in questi ultimi mesi fatto una campagna che loro hanno definito diffamatoria e comunque che è andata a fare pressione sulla società navigazione per far sì che mollasse la presa per quanto riguarda appunto il Lago Maggiore e per far spazio alle FART. Oggi si vedrà che se con questo incontro, che era appunto voluto da entrambe le parti, si potrà iniziare a trovare un terreno comune su qualcosa, una strategia comune, si vedrà quale compromesso magari potrebbe emergere. Vi aggiorneremo quindi nei prossimi punti informativi.
17: Continua a far discutere la questione dei prezzi della benzina in Ticino. Dopo la decisione della Commissione della Concorrenza di non aprire un'indagine, al centro delle critiche finisce anche il Consiglio di Stato, che rispondendo a un'interrogazione di Mauro Minotti ha affermato di non possedere gli strumenti per valutare la concorrenzialità del mercato dei carburanti. Il gran consigliere della Lega ha quindi espresso così la sua delusione.
19: Una delusione, perché penso che davanti a tutti gli occhi di tutti che la problematica esiste, è stata riscontrata in varie occasioni, ovviamente pensando adesso che il costo del carburante incide in modo importante su tutte le famiglie e le persone in difficoltà, mi sembra un po', diciamo, di non considerare questa problematica come ce ne sono delle altre. Sicuramente mi sembra veramente un po' come lavarsene le mani e dire visto che non siamo noi diretti responsabili dovrà occuparsene qualcun altro, e effettivamente almeno la segnalazione si poteva fare, perché il problema esiste e ripeto, tocca a tutte le famiglie ticinesi in un periodo non facile. La delusione ovviamente sì.
16: Limitare i fuochi d'artificio rumorosi per proteggere animali, persone e ambiente, l'obiettivo dell'iniziativa sulla quale si voterà il prossimo 29 novembre. A Berna i promotori hanno presentato la campagna per il sì, sottolineando i rischi legati al rumore, all'inquinamento e agli incidenti. Giorgio Doninelli.
20: Cani, gatti e cervi che si coprono le orecchie sono le immagini scelte dai favorevoli all'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica. Il comitato promotore, sostenuto dalla Protezione Svizzera degli Animali e da organizzazioni per la tutela della fauna, chiede di limitare la vendita e l'utilizzo degli articoli pirotecnici particolarmente rumorosi. Secondo i sostenitori, botti e esplosioni provocano paura e panico negli animali domestici da reddito e selvatici. A questo si aggiungono i rifiuti, l'inquinamento e i rischi di incendi e incidenti, talvolta anche gravi. La campagna per il sì è iniziata il 5 ottobre e si sta estendendo in tutte le regioni linguistiche del paese, anche attraverso migliaia di schermi pubblicitari digitali. La decisione finale spetterà al popolo svizzero il 29 novembre.
17: In Ticino si fa tanto per la separazione, ma si può fare di più nella prevenzione dei rifiuti, un tema sul quale vuole agire il nuovo progetto Riduciti, promosso da Caritas e Provincia di Varese. Concluso un sondaggio per capire e confrontare le buone pratiche che vengono messe in atto dai due lati della frontiera, adesso si punta sulla ricerca, con Subsi, ma anche su formazione e informazione. Il vice direttore di Caritas Ticino, Marco Fantoni, al microfono di Federico Marino.
21: Il progetto Riduciti, che è organizzato come capofila da Caritas Ticino e la provincia di Varese per quanto riguarda il territorio italiano, mira a portare una cultura ancora più approfondita di quanto è stato fatto fino ad oggi per la riduzione dei rifiuti. In effetti fino ad oggi si è fatto un buon lavoro nelle scuole, nei cittadini, nelle istituzioni affinché ci sia un buon utilizzo dei rifiuti, ma soprattutto si è lavorato sulla separazione e questo ha funzionato. Ora bisogna fare un passo ulteriore, bisogna andare verso la diminuzione dei rifiuti e questo presuppone una formazione, un'informazione, un comportamento diverso da parte di tutti i consumatori e consumatrici.
22: E per farlo punterete anche su un'academy. Di cosa si tratta?
21: Le Academy sono dei momenti di formazione e di informazione organizzate sia sul territorio varesino sia su quello ticinese, dove i professionisti del settore, che possono essere tecnici comunali, tecnici cantonali, ma anche tutti i cittadini e cittadine che sono interessati al tema, possono partecipare per acquisire quelle informazioni, delle buone pratiche che possono essere esercitate personalmente nella riduzione dei rifiuti.
16: Papa Leone XIV, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, predisposto un piano di sicurezza rafforzato con controlli agli accessi, protezione delle reti informatiche e una no-fly zone sull'intera struttura. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin si è detto fiducioso, speriamo, ha detto, che il problema si possa risolvere al più presto, assicurando vicinanza e preghiere.
0: Infotraffico.
16: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti solo nel Malcantone, tra Magliaso e Agno, in direzione di Bioggio.
0: Previsioni del tempo.
17: Stamattina ha soleggiato, nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota a tratti dense, a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.

0: pranzo c'è chi ordina dal menu e chi preferisce andare fuori menu. Più musica, più sorrisi.
1: Alla fine, con una sola cosa.
0: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

stavamo quasi raddoppiando il nostro appuntamento quest'oggi. Ben ritrovati, 12 e 10 minuti, ufficialmente apriamo la pausa pranzo anche oggi qui su Radio 3 con Fuori Menù. Ben ritrovati da Danny, ci siamo lasciati poco fa, l'ultima mezz'oretta l'abbiamo trascorsa insieme. Anche perché di là, nello studio quello grande della TV, non dovrei spoilerarlo ma fa nulla, c'è un plenum. La versione italiana di plenum, mega riunione, mega riunione. Vabbè, faremo, anzi mi faranno un recap, essendo io l'unico in onda. Allora, quando hanno detto, guardate che il 13 a mezzogiorno ci sarà il plenum, chi è in onda verrà a chi è in onda verrà fatto il recap. Guardato tutto il sottoscritto, l'unico sulla pausa pranzo qui in azienda. Ben ritrovati, dicevo, fino alle 13 anche oggi, quindi fino ai 2 di troppo in mia compagnia, la compagnia della musica di Radio 3i durante la vostra pausa pranzo, durante le ultime ore del vostro turno del lavoro al mattino, e quindi ci siamo noi. Tra poco si gioca, c'è qualcuno che scrive anticipazione sulla domanda di oggi per i biglietti della partita? No, no, no. Quelli più tardi, quelli quando arriva Luchino li regaliamo. Tra poco buono della rassegna gastronomica. Vi dico sin d'ora che vi mando all'Hotel Touring di Chiasso, quindi state con noi e orecchia alla radio. Nel frattempo iniziamo con Aaron, questa è Tandem Bike.

bella, ci piace questa di Arlo, la nuova, si chiama Tandem Bike, Radio 3, fuori menù con Danny Morandi. Allora, pochi, in questi giorni qua, anche al termine della settimana scorsa, se non erro, si parlava nell'appuntamento del pranzo di quello che tu fai la sera, che avanza, che poi al mezzogiorno del giorno dopo te lo porti al lavoro, piuttosto che se rimane a casa, sei a casa, scaldi e via. E anche oggi, prima mentivo quando ho detto che non ho idee, perché oggi ho mangiato avanzo di ieri, ma un avanzo di quelli molto buoni. Quando ti viene chiesto la sera, faccio più porzioni? Te la porti a pranzo domani? Sì, ormai le risposte sì, non chiedermelo più perché sì. Così almeno butto giù qualcosa anch'io. Buona pausa pranzo a Silvia. Ciao Silvia, wow, che piattino ancora, diciamo ancora fase estiva, ma si sta spostando sull'autunno. In questa insalatina c'è anche della zucca dolce, buona, buona, buona, grazie per la foto. Dicevo invece della porzione in più che io chiedo sempre per poi portarla a casa. Quest'oggi, per la gioia di Luchino, più tardi ho mangiato un qualcosa di buono. Non sapevo, ma secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, di questi cosi qui, di questi legumi che ho mangiato oggi, esistono più di 40.000 varietà. 40.000 varietà, vabbè, noi conosciamo i classici nelle nostre zone, no? Borlotti, cannellini, quelli rossi, detti kidney. Altri invece io non li conosco. Per esempio la zucchi, mai mangiato, il mungo, il zolfino, il fagiolo di Lamon. Quindi anche oggi, per la gioia di Luchino, il Morandi. Però è frullati sto giro, cambia? Da mangiarli interi a frullati, cambia? Chiedo, sto chiedendo. Ma tra poco il buono non si basa sui legumi, bensì su un record. Quindi anche oggi voleremo al Guinness dei primati per un record molto, molto particolare. Non posso svelare su quale piatto si tratta o di quale piatto si tratta, se è un antipasto, un primo, un secondo, un dessert. Però si aggira sul mondo del Guinness dei primati. Quindi sin d'ora vi invito a salvare il numero di WhatsApp, se non l'avete ancora fatto, 079 449 9537. È lì che ti porti a casa il buono, anzi ricevi a casa il buono di 50 franchi. Siamo nell'ambito della rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, Hotel Touring Chiasso. Detto tutto, diciamo anche della musica. C'è un nuovo singolo fresco firmato Anderson Paak, si chiama A Good Day.

0: Radio 3i Telesuona.
1: Sotto il portone tremo un po'. Ho in mano il cuore, penso al tuo no. Quella finestra è chiusa già. Parlarti ancora mi servirà.

0: I pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì, per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

Rossoler Radio 3. Allora, buona pausa pranzo anche alla Gabi Gabi. Innanzitutto 17 giorni alla vacanza. E scrive: finalmente la tavola si è allargata. Oggi ci sono Hanna, Serse, Ettore, Jonathan e Nathan. Buona pausa pranzo, Gabi, a tutti i tuoi cucciolotti. Dai che manca poco. Manca poco anche al gioco. Tra poco in palio un buono di 50 franchi per l'hotel Touring di Chiasso nell'ambito della rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. Prima ancora la musica. Arriva quella dei Sugar Free. Questa è Kleptomania.

0: degli Sugar Free.
1: Gli Sugar Free.
0: Buona pausa pranzo anche alla Roxy. Ciao Roxy, buona pausa pranzo. Buon up, 12 e 31 minuti. Siamo pronti, si gioca.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
3: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
4: Come si serve il pane in tavola?
3: Che servite so. I piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
5: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: E che ce ne frega, ma che ce importa? Allora 079-449-9537, l'ho detto prima, in palio un buono del valore di 50 franchi, rassegna gastronomica per l'hotel Touring di Chiasso.
1: Chiasso, Chiasso.
0: Siamo nell'ambito del dessert. Dessert. Allora potete dire quello che volete, ma uno dei più famosi al mondo, diciamocelo, è il tiramisù. Tira, tira, tira. Nel 2026 è stato stabilito un record per il tiramisù più lungo del mondo. Secondo voi quanto misurava? A 150 metri e 30 centimetri, B 440 metri e 58 centimetri, oppure C 800 metri e 20 centimetri? A 150 metri e 30 centimetri, oppure B 440 e 58 centimetri? 440 metri, o C 800 metri e 20 centimetri? 079 449 9537.

Si chiama Man Child, il singolo di Sabrina Carpenter. Radio 3, 12.35, buona pausa pranzo. Snoccioliamo un po' di dettagli di questo record. Siamo a Londra, precisamente Chelsea Hall Town Hall, nell'aprile del 2026. Allora, ci sono voluti 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero, 128.000 savoiardi, circa 800 litri di caffè. Le dimensioni sono circa 8 cm di altezza e 15 cm di base. Ma veniamo alla lunghezza, perché il tiramisù da record, stabilito come detto a Londra nell'aprile del 2026, misurava 440 metri e 58 centimetri. Una cosa davvero! Ci sono anche delle foto sul web, sono impressionanti. Leva la grandezza, ma anche, diciamo così, in quanti si sono presentati per organizzatori e pasticceri, oltre 100 pasticceri volontari, tra cui i maestri di etica del gusto del Friuli Venezia Giulia, guidati dallo chef, vabbè, Mirko Ricci, con un supporto di quasi altre 50-60 persone volontarie. Ci sarà stato il momento assaggio, dico io, no? Io per esempio sarei stato lì all'assaggio finale. Il giudice, presente quando fai il giudice. Quindi risposta B, quella corretta, 440 metri e 58 centimetri. Ora vado a capire che è stato il più veloce. Riceverai il messaggio dove ti chiedo l'indirizzo per ricevere a casa il buono. Ricordo, valore di 50 franchi per l'hotel Touring di Chiasso nell'ambito della rassegna gastronomica. Mendrisiotto e Basso Ceresio. Nel frattempo arriva anche la musica di Giovanotti. Questa è Serenata Re.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì, per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicolo in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
7: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
6: Evita le attese dell'ultimo momento.
7: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
8: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
9: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
8: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
1: Questa è Radio 3i.

singolo di Marrakesh El Guey, si chiama Casini Casini. Brava, brava Giulia. Vasco direbbe così: è brava Giulia, è brava Giulia. La più veloce, quindi si porta a casa il buono del valore 50 franchi. Complimenti nuovamente a Giulia. Noi siamo ai saluti per quello che riguarda Fuori Menù, quindi tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, come detto, radio televisiva dalle 13, la seconda puntata della settimana con i due di troppo, in attesa dell'arrivo di Luca Ventura. Vi lascio con la musica, tra poco quella di Mark Ronson con Rice, invece subito Robin Schulz.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
7: Tenore Ventura, eccomi! Tenore Pellegrini?
8: Gassin.
7: E ci sono anch'io.
8: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
7: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni
8: per farvi entrare in diretta. Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
9: Ma una sola certezza, il pomeriggio
10: non sarà più lo stesso.
11: Sono le 12.58.
12: Il segnale orario è offerto da
13: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
14: Ticino News.
15: Alessandro Cocca al microfono. Con l'arrivo del freddo tornano anche influenze e malattie respiratorie. Ogni inverno in Svizzera queste infezioni provocano migliaia di ricoveri ospedalieri. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica invita quindi le persone più a rischio a vaccinarsi. Emanuele Lopa.
16: Influenza, Covid e virus respiratorio sincitiale sono queste alcune delle principali minacce per la salute durante i mesi più freddi. Ogni inverno in Svizzera provocano migliaia di ricoveri ospedalieri. Infezioni che spesso iniziano come un semplice raffreddore, ma che possono avere conseguenze anche gravi, soprattutto per le persone più vulnerabili. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica raccomanda quindi la vaccinazione contro l'influenza, in particolare agli over 65, alle donne incinte e alle persone con malattie croniche. Per il Covid il vaccino è consigliato soprattutto agli anziani e ad alcune categorie a rischio. Attenzione anche al virus respiratorio sincitiale, particolarmente pericoloso per i neonati e le persone anziane. Nonostante alcuni ritardi nelle forniture, le autorità assicurano che i vaccini anti-influenzali saranno disponibili prima dell'ondata stagionale.
15: Greta Thunberg al termine del suo sopralluogo in un liceo a Saint-Denis a nord di Parigi nel quadro del cosiddetto quinto atto delle mobilitazioni studentesche in Francia ha denunciato una polizia estremamente violenta che non protegge i giovani che manifestano, dice, per il minimo indispensabile. Papa Leone XIV è stato ricoverato invece oggi al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, predisposto un piano di sicurezza rafforzato con controlli agli accessi, protezione delle reti informatiche, una no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera sorvegliata con elicotteri, droni e sistemi antidrone.
14: L'infotraffico.
15: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
14: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e Danny.

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo. Due voci, una radio e una buona dose di follia. Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia... Due di troppo!
2: Hey! Due di troppo! Due di troppo!
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, soprattutto benvenuto a mio zio Danny, che con il tempo ho imparato a chiamare in maniera differente.
4: Zio, zio, zio, mi ricorda un bellissimo film di Lino Banfi, quando dici benvenuto, che cantava, ti ricordi?
3: E benvenuti!
4: Pomeriggio ricco, amici fico, come sempre, 13 e 4 minuti, martedì 13 di ottobre, qualche 13, oggi mi gioco il 13.
3: Sì, ma io in realtà sono un po' scaramantico su queste robe qua,
4: no,
3: quindi un po'... Ce l'ho.
4: Ah, c'è proprio la scaramanzia.
3: Sì, sì, sì, sì, un po' ci credo.
4: Sei uno di quelli che non so che fanno.
3: Come?
4: Si svegliano l'una di notte.
3: Per cosa?
4: Per fotografare una e 11 screenshot e poi
3: figurati.
4: Stanotte mi sono svegliata l'una e l'11.
3: Ma io non mi sveglio neanche con la sveglia, figurati se mi sveglio
4: a
3: fotografarla.
4: Metterla apposta. Fino alle 3 del pomeriggio anche oggi, due di troppo. Bentornato Luchino, già scrivono.
3: Grazie, grazie mille.
4: È andato bene la pausa pranzo?
3: Ah, benissimo, benissimo. Una fame che non hai idea.
4: Mi sentivo da questa parte far casini, applausi, stendardi, bandiere.
3: Sì, in inglese tra l'altro abbiamo parlato.
4: Anche in inglese?
3: Certo, ci stiamo evolvendo un pochino.
4: Pensa, sì. Non capiamo l'italiano, ci lanciamo anche con l'inglese.
3: A proposito, proprio ieri sera stavo guardando uno sketch dei Fichi d'India, te
4: sì,
3: li ricordi?
4: Quindi, sì.
3: Uno sketch dove Bruno parlava in inglese a Max,
4: sì.
3: E facevano i bambini. Te lo ricordi che facevano gli sketch dei bambini?
4: Sì, sì, sì.
3: E lui
4: sì.
3: In quel momento credeva di fare il cantante, mi sembra. E quindi Bruno lo intervistava e le uniche parole erano: "Ah, what is the name?"
4: Come noi quando cantiamo in auto in inglese. Il
3: esatto,
4: bello è quello. Sei chiuso meno. Nell'abitacolo o in doccia che nessuno ti sente, quindi puoi inventare l'inglese.
3: Tranne Elon Musk che ti sente ovunque.
4: Sì,
3: sai,
4: vero,
3: che
4: lui sì. Lui sì. Tra l'altro Elon Musk, apro e chiudo una parentesi, non so se hai notato, ha rilasciato un'intervista, una delle tante,
3: sì?
4: E dice che il social Instagram è per non è per uomini, un po' per femminucce.
3: Ma non è vero.
4: Giuro.
3: Perché lui
4: sai
3: chiaramente
4: lui
3: vuole
4: esatto.
3: Certo.
4: Sai che lui
3: vabbè, X un po' troppo crudo
4: come... Ma uno dei tanti commenti che ha preso tanti like sotto questo post è stato: è per femminucce anche quella cosa a quattro ruote elettrica. Hai capito? Ha preso un botto di like. Bravo Elon. Occhio Elon. Occhio.

0: Secondo te questa è una voce picciata oppure c'è qualcuno che l'avrà fatto in falsetto così?
1: Ma allora andiamo a capire cos'è picciata.
0: Picciata è quando la abbassi di tonalità.
1: Picciata in quel senso.
0: No, quella la S non c'entra niente.
1: Ho capito, No, secondo me questa è fatta proprio da lei, Serena Brancale, no, che canta.
0: Dici?
1: Secondo me sì.
0: Può essere.
1: Arriva degli acuti, mica male.
0: Può essere.
1: Allora Luca, proviamo subito se funzionano le foto, perché sui download c'è una foto molto particolare.
0: Allora vado a prenderla subito.
1: Che ho messo da poco, ho detto la tengo da far vedere anche agli ascoltatori se arriva Luchino. Luchino è arrivato, quindi di conseguenza in teoria potresti farla.
0: Quale delle due?
1: Quale delle tante?
0: È arrivato un pullman del Milan.
1: No, quello non è roba mia. Una delle ultime.
0: Il cane, quello un po'.
1: Sì.
0: Lo metto?
1: Metti quello.
0: Vediamo se funziona.
1: E leggi quello che c'è scritto. Per voi che guardate la TV o ci seguite dal PC, avete questa priorità, o meglio questa diciamo così, la fortuna di vederlo per primo. Proprietario allora, in prigione per 2 mesi dopo aver nutrito un cane di 53 kg ogni giorno con 10
0: pezzi di pollo al giorno.
1: Cioè, guarda, hai visto quanto è diventato quel porro cane?
0: No, è diventato praticamente un ovale.
1: Cioè, in pratica, povero, non si può più muovere. Hai visto che adesso passa sotto maltrattamento degli animali. Fai prigione, 2 mesi, occhio.
0: Ci sta, Cioè, è come se tu alla fine tieni un bambino e lo tieni male. La stessa cosa.
1: Quindi, attenzione, è successo, credo, nel Regno Unito. Ha preso questi 2 mesi di prigione proprio perché ha fatto ingrassare il cane di troppo.
0: Sì. Del Regno Unito dici perché ha il taglio all'inglese. Il cane.
1: Sì, esatto. Molto, diciamo, il taglio all'inglese. Quindi non facciamo ingrassare troppo i nostri cucciolotti. Io sai che adesso con Romeo sono molto rigido.
0: Sì,
1: con la sua dieta.
0: Romeo dall'altra parte ti dice: oh, pa! Cos'è che vuoi? Cosa vuoi? Cosa?
1: Io non rischio la prigione almeno per finora dalle nostre parti. Però guarda che fare ingrassare in casa male.
0: Adesso scherzi a parte, poverino. Cioè, se lo vedi, non fa neanche, non cammina.
1: Simil Labrador è più di 53 kg, anche no.
0: Infatti. Però per noi va bene, nel frattempo. Se avete 10 pezzi di pollo,
1: a noi che abbiamo fame. This

0: Diggy Dang.
1: Allora, vedi, già hanno scritto Poro, quel cagnolone. Chi l'ha visto in televisione ha avuto questa fortuna. Beh, se avete voglia possiamo mandare anche il link a chi non riesce a guardare la TV in questo momento, ma è davvero tanto grande. Ci scrivono anche: il mio zeno, ho dovuto metterlo a dieta, era diventato un bufalo. Qui si tratta però di un micio.
0: Ok.
1: Di un gatto. No, manteniamo sempre la linea. L'altro giorno passeggiavo con Romeo e ho incontrato una signora che anche lei ha un labrador un po' più vecchiotta. Okay. Si chiama Maggie. Mi fa: cosa li dai da mangiare?
2: Perché è bello asciutto, Romeo.
1: No, perché in realtà
2: è facile. Che sta prendendo?
1: Il secco due volte al giorno.
0: Sì, dico, ma perché? Vabbè.
1: Scusa, mi dice: no, perché qua dovrebbe avere una linea.
2: Sì.
1: Se non c'è questa linea, è un po' grassottello.
2: Ma sì, ma tu lo alimenti, spendi anche un sacco di soldi.
1: A parte quello, dico: ma potrà mangiare quello che vuole? Il mio cane, la linea, non linea.
2: Signora!
1: Il cane!

0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Per più sì, infici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/BW.
6: Volkswagen.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos.

0: 2013 questo, tanti anni, eh?
1: Perdonami, questo è il video dove lei lecca il boccione? Una roba del genere,
0: il martello.
1: Ah, il martello, ma era su una palla gigantesca, no?
0: Sì, quella da demolizione.
1: Da demolizione, sì, eccolo, sì. Perché lo ricordo.
0: Sì, però era anche più bella.
1: Chi?
0: Adesso lei.
1: Ah, la palla da demolizione che pensavo.
0: No, il martello.
1: Allora, salutiamo la Lori. Ovviamente lei ci scrive ogni giorno. Oggi
0: grande
1: ha un
0: Lori.
1: Controllo dell'udito.
0: Cioè?
1: E niente,
0: che senso?
1: Gli farà male l'indice.
0: Faglielo tu.
1: L'udito. L'udito, capito? L'udito, mi farà male l'indice, il controllo. No, l'udito.
0: L'hai mai fatto tu il controllo dell'udito?
1: Eh?
0: L'hai mai fatto?
1: Non ho capito.
0: Beh, l'hai mai fatto?
1: Guarda, militare.
0: E basta.
1: Militare ti fa un tutto.
0: Allora, tra l'altro non è che fai un lavoro con le orecchie, quindi non farlo,
1: infatti,
0: non farlo.
1: Questa
0: non
1: roba
0: farlo.
1: Qua anche il mio dottore mi fa, ma sai che ogni tanto dovresti fare lo scrivere, finché ci sento bene lasciala.
0: No, non è proprio così,
1: Finché la barca,
0: Non è proprio così.
1: Non ho capito.
0: No eres così.
1: Finché la barca va lasciala andare. No, dicevo, uno degli ultimi controlli è stato fatto a militare, sai che a 18 anni quando l'ho fatto ti controllano tutto,
0: sì.
1: Anche la vista.
0: Sì, sì.
1: Infatti
0: sì.
1: Vedi che ora porto gli occhiali.
0: Per quello, da militare.
1: No, perché dopo diversi anni ho detto, va, dai che ne faccio una di visita la vista, tanto
0: e peccato che.
1: E mi hanno detto, guarda che è un po' gravina,
0: allora,
1: la cosa.
0: Ti do un consiglio, non è che bisogna aspettare il problema. Magari,
1: sì.
0: Perché un po' prima si può fare qualcosa.
1: Anticiparlo,
0: esatto.
1: Te dici.
0: No, ti fanno un controllo dell'udito mettendoti in una cabina, come le nostre di registrazione.
1: Sì, uguali saranno, sì.
0: Oh, ti giuro, ti danno delle cuffie e ti mettono un suono.
1: Cadono i microfoni
0: parte...
1: anche lì.
0: No, lì no. Dalle frequenze più basse alla più alta. E tu, okay. Quando perdi la frequenza, non senti più niente.
1: Quindi tu l'hai già fatto il test dell'udito?
0: Io l'ho fatto, io l'ho fatto, sì.
1: Regolarmente, ogni tot di anni ti conviene farlo?
0: L'ho fatto 2-3 volte. Il primo perché era gratis, il secondo perché avevo un problema all'orecchio, il terzo ve l'ho detto.
1: Regalo di compleanno.

0: Facciamo c'è una visita.
1: Sta l'anno prossimo te lo voglio. Vai per i 30?
0: Certo, facciamo.
1: Una bella tac totale.
0: Bello, bello.
1: Allora, tra poco invece altro che tac e biglietti per quello che riguarda il Lugano. Si torna a regalare la Conference League.
0: Tic e tac e Lugan.
1: Lugan, Stella Rossa, giovedì prossimo. Quindi tra poco si gioca.

0: Upside Down, Jack Johnson su Radio 3, i due di troppo. Giusto, perché mi guardi così?
1: No, perché è arrivato un bel messaggio e mi sono considerato di Lella, una verzaschina che fa i gnocchetti sardi. Oggi va così, buon pomeriggio a voi.
0: Ogni
1: grazie.
0: Tanto bisogna provarle grazie. Anche altre cose, no?
1: Un gnocchetto sardo voi mica male.
0: Tanta dire. Roba, tanta roba. Ma neanche i biglietti per il Lugano, Danny? Andiamo?
1: Andiamo, andiamo.
2: Questo
1: andiamo.
2: Appuntamento è offerto da FC Lugano.
3: Boh, questa possiamo anche
0: schippiamo.
3: Era per, capito? Per dare l'idea di bella!
1: Tra l'altro giovedì sera la prima appunto del Lugano sì. AIL Arena contro la Stella Rossa, giovedì 20, alle 21 c'è anche la Juve, te lo volevo dire.
0: Vabbè, tranquillo che
1: giovedì.
0: Io sono, vado apposta allo stadio a vedere il Lugano.
1: Celta Vigo, Vabbè, detto questo direi di iniziare con il gioco.
0: Yes, mandiamo la sigla prima però.
1: Sigla e poi ricordiamo il numero di WhatsApp anche se lo sanno ormai a memoria.
2: Il gioca e vinci
1: 079-449-9537, lì che dovete scrivere la risposta corretta al domandone che vi facciamo come sempre. In palio, come detto, due biglietti per la sfida di Conference League Lugano-Stella Rossa di giovedì. Non chiamate su WhatsApp, dovete scrivere su WhatsApp.
0: Senti, a che ora inizia la partita? A che ora inizia la partita?
1: All'orario giusto. La domanda è, a che ora inizia la partita? Attenzione, la domanda è la seguente. Comunque ringrazio Luca che ieri mi ha dato l'idea per la domanda.
0: Hai fatto quella lì alla fine?
1: Sì.
0: Bene.
1: Chi è stato a portare... No, non è vero. Chi è stato il più grande cannoniere nella storia del Lugano? A. Vincenzo Brenna. B. Otto Lutrop. Oppure C. Julio Hernán Rossi. Il più grande cannoniere della storia del Lugano: Vincenzo Brenna, Otto Lutrop o Julio Hernán Rossi.
0: Stanno arrivando e sono tanti messaggi. Qualcuno l'ha anche già azzeccato.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: avete
1: sì,
0: ancora
1: sì.
0: Quanto tempo? Tre minuti?
1: 3 minuti e 45.
0: Circa.
1: Scatenate WhatsApp, due biglietti in palio per Lugano Stella Rossa di giovedì. A che ora, Luca?
0: A che ora? 18:30.
1: È la prossima domanda, quella!
0: 18:30.

0: lo so. Choosing Texas.
1: Bravissimo, perfetto. Sì, era la numero uno in Canada.
0: Ti è la Lengle.
1: Le come?
0: Lingle.
1: Ling.
0: Allora, innanzitutto dobbiamo fare una comunicazione ai furboni all'ascolto.
1: Ah sì, dillo.
0: Inoltre che utilizzate numeri diversi, abbiamo capito che siete la stessa persona. Quindi non facciamo tanto di spiritosi, per cortesia, perché siamo capaci anche a bloccarvi. Dico bene, Broderino?
1: Mamma, guarda che ti ha sgamato.
0: Allora vince chi ha scritto, ti giuro, Luchino ha scritto 8 litro e io ho risposto no. De birra però, 8 litro de birra. Signori, capocannoniere assoluto nella storia del Lugano è proprio lui, 8 Lutrop.
1: Lutrop,
0: con fortissimo. 89 gol, diciamo così, in cascina, si può dire?
1: Sì, beh, dipende, anche in porta se vuoi.
0: Anche in porta. Secondo classificato Vincenzo Dove? Brenna. Sì. Con 85 gol, sì. Mentre il terzo è Julian Hernan Rossi con 60 gol.
1: L'hanno indovinato in tanti, eh.
0: Sì, poi sono andato un attimino a vedere la classifica. Il primo che si avvicina, il quarto posto,
1: chi è?
0: Con 55 gol è Mattia Bottani.
1: Bottani.
0: Bisogna ricordare anche questo. Quindi complimenti a chi ha risposto correttamente. È 8 Lutrop con 89 gol. E tu avevi qualche cosina carina da snocciolare, giusto?
1: Ma allora, intanto non è più con noi da un po' di anni, chi? 8 Lutrop, perché è venuto a mancare nel 2017.
0: Sì, quindi già 9 anni.
1: Un pochino. Lui che ha vestito la maglia del Lugano vincendo la Coppa Svizzera nel 68, tra l'altro, ha giocato nel Sion, nel Lucerna e anche nel Chiasso. Tra l'altro, col Chiasso e col Lugano ha anche fatto l'allenatore. Questa è una piccola...
0: Scusami.
1: Dimmi, perché ridi?
0: No, perché quando hai detto col Chiasso che te lo dico, sembrava una roba...
1: Yeah, col Chiasso, l'FC Chiasso.
0: FC Chiasso. Quindi 8 Lutrop, complimenti. Vedi che qualcuno ha proprio scritto nel dettaglio, 89 reti, Brenna 85, Rossi 60, bravi.
1: Sì, comunque bravi, qualcuno bravi. Dice il miglior giocatore mai venuto a giocare in Ticino.
0: 8 Lutrop.
1: Così, per dirlo, eh.
0: Sì?
1: 8 Lutrop.
0: Pensavo che comunque Hernan Rossi è uno degli attaccanti prolifici.
1: Sono lì, sono tutti forti. Però tra tutti forse questo è quello che spicca di più.
0: A proposito di Lugano, e questa cosa devo ringraziare Letizia Ricciardi.
1: Cosa ha fatto?
0: Stavo dicendo lo spagnolo, Letizia.
1: Letizia
0: no.
1: Ricciardi.
0: No, perché mi ha detto che esiste davvero un giocatore che si chiama Beckham David Castro a Lugano.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: gioca
1: sì,
0: Lugano.
1: Sì, sì, sì. Cioè all'ultimo anno.
0: Ma Castro è il cognome.
1: Castro è il cognome.
0: Il nome è Beckham David?
1: David Beckham.
0: Ma no, giura.
1: No, beh, Beckham è il cognome.
0: Ma no, gli è andato, pare gli abbia dato il nome per lui. Pare. E Castro è il cognome.
1: Mi stai aiutando anche tu. Lo dirò a doppio passo. Allora,
0: questa è una cosina che poi.
1: Grazie. Grande.
0: Ringrazio la Leti. Grande. Domani si gioca ancora per i biglietti?
1: Ah, sì.
0: Allora, si gioca ancora domani.
1: E poi?
0: E poi giovedì che è il match day.
1: Sì.
0: Quindi credo che giocheremo ancora nell'arco del pomeriggio. O pausa pranzo con il sottoscritto.
1: Ci sta.
0: O io il primo pomeriggio con te.
1: Pensavo dicessi, quelli che giocano giovedì, mettetevi il cuore in pace che tanto non vi arrivano i biglietti.
0: Perché... No, perché tanto devono andare a ritirarli in cassa.
1: Bravo, ti volevo attento qui.
0: Ah, per
1: bravo.
0: Coloro che vincono, infatti, andrete in cassa a ritirarlo. Lato Cinestar, biglietteria 1, ovviamente presentando un documento falso. No, valido.
1: L'hai già detta ieri sta roba qua.
0: Del
1: oggi
0: falso.
1: Sì, devi trovare un'altra...
0: No, del falso non l'ho detto ieri.
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Ho detto valido.
1: Hai detto usando il documento di tuo fratello.
0: No, tu l'hai detto.
1: Ma non è vero.
0: Con la faccia con la barba, non ti ricordi?
1: Io non sono così, eh.
0: Vabbè, comunque andiamo a capire chi è stato il più veloce. Complimenti sin d'ora, riceverete il messaggio e quindi sarete voi vincitori dei due biglietti.
1: E forza Lugano!
2: Questo appuntamento è stato offerto da FC Lugano.
3: Nella famiglia di Radio 3 ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: ho trovato i miei vecchi occhiali.
1: E cosa ne vorresti fare?
0: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
1: E dove trovo gli ottici aderenti?
0: Su aoticino.ch.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
4: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 franchi al sacco o a bancale intero solo 6,50 franchi al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla, c'è

0: Sweet Harmony.
1: Sì, si chiamano Beloved.
0: Allora, complimenti a Flavio. Bravo. Che si è giudicato i due biglietti per quello che riguarda la partita del Lugano di giovedì sera contro la Stella Rossa. Bravo Flavio, ti abbiamo scritto appunto come fare per ritirare i tuoi due biglietti, quindi puoi portare chi vuoi con te.
1: Esatto, puoi portare anche Roberto volendo, che...
0: Ah, è vero, perché si chiama Flavio Roberto, siccome abbiamo salvato il nome su un foglio, i nomi, sì. Mi va troppo in là, mettine uno che va bene.
1: Solo Flavio abbiamo
0: sì,
1: usato.
0: Sì, primo, abbiamo usato solo Flavio.
1: Arriva alla biglietteria, gli dico il secondo nome.
0: No, il Roberto dov'è?
1: Un attimo, non l'ho portato stasera.
0: Perché invece ce l'ha chiesto, come detto, domani e torneremo a giocare, così come giovedì.
1: Sì.
0: E questo per quello che riguarda, facciamo un po' un recap.
1: Vai.
0: Le partite di
1: questa settimana.
0: Di questa settimana, cioè ovvero Lugano-Stella Rossa. Mentre poi avremo modo di regalare, tu Luchino soprattutto.
1: Sì.
0: Nella vacanza, diciamo così, dei morti.
1: Quindi tra due settimane.
0: Sì, dal primo di novembre, anzi dal 2 di novembre via, che sì. Io non ci sarò. Ti ascolterò da Livigno.
1: Sì, sicuramente, guarda, a Livigno ci sono le frequenze della radio.
0: Guarda che con l'app puoi andare ovunque.
1: Quale?
0: Con l'app.
1: App.
0: Non puoi andare ovunque con l'app.
1: Sì, se te la metti in tasca.
0: Ma scusami, noi diciamo sempre portateci dove volete, al mare, in montagna, sui laghi, fiumi, piscine, l'app non va.
1: Dovrebbe andare, sì, aspetta che chiamo.
0: Le prossime saranno per Lugano, sempre in casa, ovviamente. Sì. O li facciamo andare a Kaunas al Grigis.
1: Beh, non sarebbe male, tra l'altro.
0: No, la prossima sarà giovedì 5 novembre, la prossima sì, prossima. Sì. Regaleremo biglietti appunto per la partita Lugano contro... Dai, leggilo tu.
1: Vai, dammi.
0: Io ti dico FK, okay. Kaunas Žalgiris.
1: Allora,
0: prova a capire che squadra, dove siamo messi, in che zona dell'Europa. Kauno.
1: Secondo me si dice
0: Kauno. Kauno Žalgiris.
1: FK Kauno.
0: FK Žalgiris. Cos'è? Il pollo fritto. FK
1: Žalgiris, secondo me.
0: Žalgiris.
1: Adesso vediamo, ci sarà qualcuno all'ascolto.
0: Sì, guarda, la gente si sta strappando per capire dov'è il Kauno Žalgiris.
1: Te lo dico io.
0: Non
1: allora
0: fate i pullman per venire a Melide a dircelo, mi raccomando.
1: Lituania.
0: Quindi
1: sì.
0: Lettoni, sì. Giusto? No, perché quello è Lettonia. No,
1: esatto, sì.
0: Quindi Litui.
1: Lituani.
0: Vabbè, comunque, tufferemo tutti. Ah, tufferemo tutti Stella Rossa di Belgrado. Questo è un brutto messaggio. Tu che hai la foto profilo di Zorro. Aspetta, poi c'è quell'altro con la bistecca sopra. Poi c'è quell'altro ancora col fiore. Dai, questo non si può. Zorro, questo non si dice.
1: Non si dice.
0: Questo non si dice.
1: Non si dice.

0: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
1: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
0: Evita le attese dell'ultimo momento.
1: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Sono le 13:59.
6: Ticino News.
7: In studio Emanuele Lopa, in apertura alla cronaca locale. Allarme poco fa a Chiasso per una borsa sospetta trovata nei pressi di un istituto bancario in piazza Bernasconi. La segnalazione è arrivata poco dopo le 12:30, facendo scattare l'intervento della polizia e degli artificieri. Per ragioni di sicurezza, la zona è stata immediatamente transennata e sono stati evacuati sia la banca sia un esercizio pubblico nelle vicinanze. Gli specialisti sono al lavoro per verificare il contenuto della borsa e accertare l'eventuale presenza di materiale pericoloso. E restiamo sulla polizia perché 3 uomini sono stati arrestati nel Mendrisiotto siccome sospettati di aver truffato persone anziane con il metodo delle cosiddette chiamate shock. Si tratta di 2 cittadini slovacchi e di un cittadino ceco, fermati il 7 ottobre a Chiasso. Nel loro veicolo, si legge su un comunicato della polizia, sono stati trovati denaro contante e oggetto di valore. Secondo gli inquirenti, i 3 si sarebbero spacciati per un nipote bisognoso di cure mediche urgenti, convincendo le vittime a consegnare soldi preziosi. Sono sospettati di una truffa avvenuta a Melano, mentre un altro tentativo è stato sventato grazie alla segnalazione di un tassista. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi. E ci spostiamo perché il Tribunale federale ha proposto all'Assemblea federale la candidatura del giudice federale Thomas Mueller quale suo nuovo presidente per il mandato 2027-2028, anziché quella del vicepresidente attualmente in carica, Francesco Parrino. Di norma il vicepresidente assume la carica di presidente, Parrino tuttavia viene proposto solo per l'elezione di vice, come risulta da un comunicato odierno del Tribunale federale. Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato questo pomeriggio per l'asportazione di un nodulo al polmone. Attorno al pontefice è stato predisposto un piano di sicurezza rafforzato. Alessandro Cocca.
8: Il pontefice ha lasciato il Vaticano attorno alle 13 salutando le persone presenti al suo arrivo in ospedale. L'intervento sarà eseguito dall'equipe di chirurgia toracica. Nel frattempo al Gemelli sono state rafforzate le misure di sicurezza, accessi controllati, protezione delle reti informatiche, una no-fly zone sull'intera struttura sorvegliata anche con elicotteri, droni e sistemi antidroni. Per tutelare la privacy del Papa gli esami potrebbero essere registrati con codici alfanumerici o pseudonimi. Speriamo che il problema si possa risolvere al più presto, ha dichiarato il cardinale Pietro Parolin dopo aver incontrato Leone XIV. Intanto, secondo quanto riportato dalla stampa, non sono arrivati messaggi pubblici di solidarietà dal presidente americano Trump, dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio. Ulteriori informazioni sulla salute del pontefice sono attese in serata.
9: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
6: L'infotraffico.
7: Via Swiss segnala rallentamenti tra Cadenazzo e Contone, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda.

0: gira, come dicono loro, Fred Palma, Anita e Mischilla. Bello questo terzetto di voci, ci sta.
1: Terzetto di voci, bello, mi piace questa.
0: Puoi anche usare anche altre...
1: triade, l'altri per me sono triade, ragazzi.
0: Ecco, triade.
1: Vecchia triade, la vecchia triade. Allora, seconda ora, due di troppo, dopo aver ascoltato, come detto, una bella singolo, La Testa Gira, che tra l'altro non so, quando è che fanno sto tormentone finale del... che leggono il tormentone estivo.
0: Ma secondo me è già stato
1: fatto.
0: Letto,
1: forse sì. Fine settembre l'hanno fatto.
0: Ma tu, se pensi a una delle canzoni che ha inciso di più,
1: appunto è quello, perché non ho in mente nulla di che di quest'estate, capito?
0: Allora, di quest'estate no, però di tutto l'anno, che poi si è ascoltata anche d'estate, sicuramente Salda Vinci.
1: Secondo te, visto che tra non molto si avvicina a Natale,
0: dicami, sì,
1: su quale potremmo costruirci noi la canzone? Secondo
0: allora,
1: te,
0: prima
1: le tue vibes da
0: prima
1: speaker.
0: Devi chiedermi il permesso, perché i cavi devono transitare dal mio studio.
1: Ah già, è vero.
0: E ancora non abbiamo fatto niente.
1: Vero, c'è tempo. Un altro mesetto e mezzo prima di, no,
0: 2028 magari la canzone è pronta.
1: Che tra l'altro noi la lanciamo come sempre intorno ai primi di dicembre, se non
0: sì,
1: sbaglio,
0: più o meno, più o meno. Oggi cade il primo dicembre? Cioè quest'anno quando è che cade?
1: Cade.
0: Si dice
1: che
0: così.
1: Cade, non mi ricordo. Primo novembre è una domenica, quello sono sicuro.
0: Allora, guardo, il primo è il martedì.
1: Quindi sicuramente...
0: magari già il 30.
1: Non credo, fa brutto.
0: No.
1: Novembre, parlare di Natale fa brutto. Già il primo dicembre fa...
0: fa la differenza.
1: Fa la differenza che sei già a dicembre.
0: Però quest'anno abbiamo iniziato la stagione prima, il 31.
1: Questo anche vero, però...
0: anche lì... può avere avuto ripercussioni nella
1: stagione.
0: Io
1: un'idea ce l'ho di quella che potremmo utilizzare.
0: Cioè?
1: Ma così è una roba mia che non voglio comunque spoilerare in onda.
0: Vabbè, ma dimmelo perché.
1: No, in onda non voglio spoilerarla.
0: Zero.
1: Invece spoileriamo un qualcosa che al martedì piace.
0: Sì, molto molto molto. Allora noi uniamo un po' di meme, un po' di film celebri e creiamo il Lo sapevate che?
2: Lo sapevate che?
3: Il cervello umano consuma circa il 20% dell'energia del nostro corpo, pur pesando solo poco più di un chilo. Anche quando dormiamo, continua a lavorare senza fermarsi, elaborando ricordi, emozioni e informazioni raccolte durante la giornata. Lo sapevate che la Statua della Libertà non è verde?
4: Non ci credo!
3: Quando arrivò a New York, era color rame. Con il passare degli anni, il metallo si è ossidato e ha assunto il caratteristico colore verde che conosciamo oggi.
5: Oh, ma c'è stata una
4: No!
3: Lo sapevate che le renne vedono i raggi ultravioletti?
6: Credo che nessuno sappia perché.
3: Questa capacità permette loro di distinguere meglio licheni, predatori e tracce sulla neve durante i lunghi inverni artici.
7: Ma stai scherzando?
3: Lo sapevate che la prima webcam della storia non serviva per la sicurezza?
8: No, ne amo robore!
3: Fu installata all'Università di Cambridge per controllare una caffettiera.
7: Ah. Veramente?
3: I ricercatori volevano sapere se il caffè fosse finito senza alzarsi dalla scrivania.
7: Non mettere il gomito così un attimo.
4: Ma va,
9: lo sapevate che se prendi 4 patate, le sbucciate, ricavi delle fette sottili, le risciacqui in acqua fredda, crei un primo strato con le patate, aggiungi parmigiano, prosciutto, mozzarella e componi almeno 4 strati. Cuoci in friggitrice ad aria a 160 gradi per 45-50 minuti. Ottieni una lasagna di patate!
10: Hai mai coperto? Copri letto. Non mi puoi portare un lenzuolo del genere con 3 cacatine dentro?
2: Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo. Danny e Luca.

0: Collet con No Bad Days, Radio 3, i due di troppo. Il collet della camicia.
1: Sto mettendo a posto il collet. Allora, tra poco si gioca, per i picchi o per i pacchi. Sì. I numeri del telefono li sapete, ma tra poco li ricorderemo. In palio un buono, valore di 50 franchi. In dove li mandiamo sto giro?
0: Oggi li mandiamo a Mendrisio.
1: A Mendrise.
0: Sì, davanti alla stazione, tra l'altro. Comodo per quelli che arrivano magari dal Sopracenneri e non vogliono guidare, perché magari vogliono bere qualcosina.
1: Ci sta, il mezzo pubblico. E quindi vi manderemo al ristorante Milano a Mendrisio.
0: Giusto.
1: O ristorante Mendrisio a Milano, com'è che...
0: Ah, ristorante Milano a Mendrisio.
1: Ah, quindi... Ma secondo te a Milano c'è un ristorante che si chiama Mendrisio?
0: Vabbè, se non ce lo inventiamo noi adesso.
1: Ci starebbe. Quindi tra poco 091 6 462 462 o il 6 473 463. Nel frattempo è stata una delle nostre canzoni in giro per il mondo.
0: Ah, te lo ricordi? Bravo,
1: certo. La nuova di Taylor Swift.

0: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
1: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casinò Lugano.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcenta.
9: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: Canzone d'amore, questa è la nostra subita canzone dei giornalisti Radio 3. Manca poco l'appuntamento con il Piripicchio per i Pacchi, lo spazio di Yves La Rock con Raise Up, quindi affrettatevi a chiamare i nostri numeri del telefono.
1: Esatto, sì, la prima linea è lo 091-6462-462 oppure l'altro 091-6463-463. Vi mandiamo...

0: Rise Up, 14:30 minuti, è il momento del piripicchio
1: piripacchio.
2: Signore e signori, si gioca al piripicchio piripacchio. Piripicchio piripacchio. È vero o falso? Piripicchio piripacchio.
0: Però c'è Franco che ha scritto probabilmente dove li mandiamo. No, no, no, ma li mandiamo al ristorante Milano di Mendrisio, buono del valore di 50 franchi.
3: Sì.
0: Per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio.
3: Esatto, allora, dato che avevamo un problema con le linee in questi giorni, magari non funzionano. Quindi,
0: ancora?
3: Mentre facciamo un test, sai che cosa facciamo? Tu hai il libricino all'interno per vedere.
0: Ah, no.
3: Andiamo a vedere che cosa offrono.
4: In questa busta non c'è libricino,
0: Luchino.
3: Ah, non esiste.
0: Cioè, l'ultima che è rimasta ci hanno lasciato senza libricino.
3: Allora, inventatelo, inventatelo.
0: Guardate, c'è un grandissimo menù a Mendrisio, all'hotel e ristorante, soprattutto Milano. Credo faccia anche da hotel.
3: Allora, facciamo così. Chiediamo a loro meglio, se lo conoscono. Meglio, buongiorno, con chi parliamo?
5: Buongiorno, con Simone.
0: Simone, ciao. Linea 1.
5: Ciao. Ciao.
4: Linea 2, chi c'è?
6: Pronto.
4: Ciao.
0: Tu sei?
6: Michele.
0: Ciao Michele, ben ritrovato.
6: Ciao.
0: Quindi Michele da una parte.
3: Raga, abbassate la radio perché è fastidioso il rientro, eh. Quindi ascoltate solo dal telefono.
0: Adesso sì, meglio.
3: Ok, perfetto.
0: Quindi Simone e Michele. Simone, ti prenoterai per avere diritto di risposta con piripicchio.
5: Sì.
0: Mentre Michele ti rimane il piripacchio. Ricordiamo, sono dei vero o falso, e se sbagliate la risposta il punto va all'avversario. Quindi attenzione, attenzione. Ci siamo, Luchino, sei pronto?
3: Ci siamo, andiamo.
0: Andiamo. Un fulmine può raggiungere temperature superiori a quella della superficie del sole.
5: Piripicchio.
0: Piripicchio,
5: vero.
0: Simone, vero?
5: Vero.
0: Giusto. Il ghiaccio è sempre meno denso dell'acqua liquida.
5: Piripicchio.
0: Simone.
5: Vero.
0: 2-0. Le api muoiono sempre dopo aver punto.
5: Piripicchio.
0: Simo.
5: Vero.
0: No, questa è falsa. Michele, punto a te. I cavalli possono dormire in piedi.
5: Piripicchio. Vero.
0: Michele, dovresti prenotarti col piripacchio prima della risposta.
5: Pronto.
0: Quindi Simo.
5: Vero.
0: Giusto.
3: Giusto.
0: 3-1. Le stelle sono tutte della stessa dimensione.
5: Piripicchio.
0: Simone.
5: Falso.
0: Falso, giusto.
3: Giusto. Aspetta un attimo, Michele, ma...
0: Michele, ci sei?
7: Pronto?
0: Ci sei, ci senti?
7: Sì, adesso sì.
3: Ah, prima no.
0: Quindi ha saltato quattro... No, a parte aveva risposto vero ed era sbagliata.
3: Ah, infatti.
0: Vabbè, Michele, ci sei? Pronto, prima di dare la risposta, piripacchio, mi raccomando.
7: Ok.
0: Il monte Everest cresce ancora, seppur molto lentamente.
5: Piripicchio.
0: Simone.
5: Falso.
0: Questa è vera invece. Michele, punto a te, 4-2. I polpi hanno 8 braccia.
5: Piripicchio.
0: Simone.
5: Vero.
0: Giusto. Il latte di ippopotamo è naturalmente rosa.
5: Dai, la lascio a Michele.
0: Michele? Ma c'è Michele?
3: Michele, pronto? Michele è in linea ma non risponde più.
0: Michele? Cioè in linea ma non risponde.
3: Adesso attaccato.
0: Addirittura. Allora vince Simone. Vabbè. Di default.
3: Non abbiamo capito come mai, perché alla fine ci sentiva. Ma
0: comunque erano già 5-2. Avrebbe comunque secondo me vinto Simone.
3: Dai, facciamogli le ultime. Vediamo sì. Se Simone è un pro.
0: Allora, tu avresti detto sul latte di ippopotamo naturalmente rosa?
5: Io direi che è falso.
0: Diresti giusto.
3: Bravo.
0: Le zanzare maschio pungono gli esseri umani.
5: E zanzare maschio?
0: Mm.
5: No, solo le femmine pungono.
0: Bravo!
3: Bravissimo.
0: Quindi falsa era giusta anche questa.
3: Bravo, bravo.
0: Non solo le zanzare, so che volevi dirlo. Il deserto più grande del mondo è l'Antartide.
5: No, mi sembra di no.
0: Questa invece è vera.
3: È falso.
5: Sbagliato.
0: Cioè è vera, quindi è sbagliato. E il cervello umano è completamente privo di grassi.
5: Cervello umano privo di grassi? Non lo so.
0: No.
5: Secondo me è falso.
0: Ed era falsa.
3: Bravo, bravo, bravo. Allora
0: avrebbe quindi comunque vinto. Ma c'è magari Michele che adesso no?
3: Non sta neanche più richiamato.
0: Michele, ci dispiace ma è caduta poverino. La linea. Cioè nel senso non è colpa nostra.
3: Sì. In ogni caso ha vinto Stefano.
1: Stefano.
4: Simone, ma fa niente. Simone. Se vuoi inventare i nomi.
1: Stefano era quello di ieri.
4: Sì, scusalo.
1: Allora, Simone.
4: Ti ho detto.
5: Quasi uguale.
4: Il caffè con la grappa non lo devi bere. Simone, grazie, complimenti, ti aggiudico il buono, valore 50 Simo. Franchi per il ristorante Milano Mendrisio. Rimani in linea perché abbiamo bisogno dei tuoi dati, il tuo indirizzo, così lo ricevi a casa.
5: Grazie a voi.
4: A te per aver giocato, ciao Simone, buon pomeriggio. Ciao.
1: Simone. Quindi ciao. Si tornerà domani, sempre puntuali.
4: Domani
1: mi
4: vince Michele di Deport, lo dico già. Piripacchio.
1: Questa.
2: Perché non ho. È Radio 3.

0: Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
2: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
1: Più stile, più comfort, più valore.
2: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
2: Vivi il cambiamento.
3: Cassoni Color.
0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Sto pensando di cambiare auto.
5: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Questa è Radio 3i.

0: La nuova canzone di Levante si chiama Ruggine. E tra l'altro Ruggine è anche il titolo della canzone, se non erro tu ne sai più di me, di Mace.
1: Mace, bravissimo, bravissimo, sì.
0: Coez, forse? Era con lui?
1: No, era Mace e Chiello, possibile?
0: Probabilmente.
1: Mi sembra Chiello.
0: Laura Basile non c'era. Ah, Chiello il cantante. Ciao Angelo, il mio amico.
1: Ciao Angelo.
0: Allora, caro Luchino, siamo quasi in conclusione dell'appuntamento dei due di troppo di quest'oggi. Volevo ricordarti e ricordare anche gli ascoltatori che domani torneremo a giocare con la parola chiave.
1: Sì, esatto.
0: Ci è arrivato finalmente il nostro, come lo possiamo chiamare, quella ruota che gira.
1: Paroliere?
0: Non è proprio un paroliere, un pallottoliere.
1: Pallottoliere, scusami, sì.
0: Ma non come quelli che state pensando, ovvero che una volta si contavano, per esempio...
1: No, non abaco. Non come l'abaco.
0: Cos'è l'abaco?
1: L'abaco, il pallottoliere.
0: Ma di pallottoliere così. Allora?
1: Vabbè, tu hai detto quello.
0: C'è il pallottoliere anche sul calcio balille, presente?
1: No, quelle sono le tue.
0: No, quella che quando fai i gol.
1: Ah, sì, è vero. Vedi? Che tengono il punteggio.
0: Lo fa lo spiritoso, ma vedi?
1: Perché tu...
0: Aspetta,
1: non hai...
0: ho picchiato Natanero lo schermo, attenzione.
1: Tutto normale.
0: No, dicevo, domani torneremo a giocare parola chiave. Gireremo questa ball, dove all'interno ci sono delle palline, ma questo l'abbiamo spiegato. Colorato, no. Un colore poi appartiene al Danè.
1: Sì.
0: Verde 50.
1: L'azzurro blu 100, sì.
0: Giallo 150, viola 250. Quindi domani potrebbe uscire il viola e la parola chiave potrebbe valere 250 franchi.
1: Quante cose ti compreresti adesso con 250 franchi? La prima che ti viene in mente è subito così su
0: il
1: due
0: pieno di benzina. Già è andato tutto, 250 franchi.
1: Secondo me non ti bastano.
0: Tu da quant'è che non ti lasci più con la tua ragazza? Cioè l'ultima volta che ti sei lasciato quando è stato?
1: Prima, sette anni fa?
0: Sai perché? Dimenticare l'ex partner richiede in media, pare, secondo gli scienziati, 8 anni.
1: L'ho letto, sì.
0: Ma è tanto, ragazzi, no?
1: Un po' tanto, sì.
0: 8 anni per dimenticare l'ex è tanto.
1: Che poi non è che lo dimentichi in che senso? Che non esiste più?
0: No, io credo
1: sparita.
0: Proprio in quel senso. Perché poi sai cos'è? Che l'ex magari, quando tu ti frequenti con qualcuno di nuovo, tendi a paragonare.
1: Ah beh, è vero.
0: Quindi
1: è vero,
0: lì che magari il tempo aumenta e quindi arrivi sino agli 8 anni.
1: È vero, quindi
0: in
1: 8
0: realtà,
1: anni
0: in realtà il consiglio che vi possiamo dare, ma non è che lo diciamo noi, perché comunque la scienza lo dice, per dimenticare in meno di 8 anni c'è una sola cosa da fare.
1: Vai.
0: Ti faccio il mimo.
1: Sì.
0: Intanto qua è saltato tutto, no, è andata nero.
1: Non l'ho capita. Pugno.
0: Sì, ma non... finta che sotto il pugno è un martello. Sotto
1: ah,
0: il martello.
1: Ok, ho capito.
0: L'unico modo per evitare gli 8 anni di paranoia per l'ex è
1: quello: pugno e no, ma non
0: chiodo, schiaccia. Chiodo. E da lì non si scappa.
1: Abbiamo finito. Torniamo domani.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Per altri consigli seguiteci.
1: Ciao.

0: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
3: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
4: Brico, l'unico. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
6: Tenore Ventura?
7: Eccomi.
6: Tenore Pellegrini?
8: Gassin.
6: E ci sono anch'io.
8: Dalle 15 alle 18 su Radio 3i.
6: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni
9: per farvi entrare in diretta.
10: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
11: Ma una sola certezza, il pomeriggio
12: non sarà più lo stesso.
6: 14:59.
13: Ticino News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati in studio. Giorgio Doninelli è riconducibile a un quantitativo ancora da determinare di polvere pirica, la cui provenienza dovrà essere ugualmente approfondita. L'esplosione avvenuta lo scorso 9 settembre alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom e, lo ricordiamo, costata la vita a due operai, lo ha comunicato questo pomeriggio il Ministero Pubblico dopo una serie di complessi approfondimenti tecnici finalizzati a ricostruire l'origine e la dinamica dei fatti, inchiesta che comunque prosegue tuttora con ulteriori verifiche. La cronaca ora con un intervento degli artificieri a Chiasso a causa della presenza di alcuni oggetti sospetti. L'allarme è scattato poco dopo le 12:30 all'esterno del Palazzo Mercurio, tra l'altro sede di UBS in piazza Bernasconi. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha isolato la zona ed evacuato lo stabile in attesa che gli artificieri potessero verificare che gli oggetti segnalati, tra cui uno zaino, non costituivano un pericolo. Di conseguenza alle 14 il dispositivo è stato revocato. E sempre a Chiasso, negli scorsi giorni, sono state arrestate tre persone sospettate di ripetuta truffa. Federico Marino.
15: Un 39enne e un 28enne slovacchi residenti in Slovacchia e un 30enne ceco residente in Repubblica Ceca sono finiti in manette mercoledì scorso perché sospettati di aver preso parte a truffe ai danni di persone anziane tramite le cosiddette chiamate shock. Spacciandosi per un nipote con urgente bisogno di cure, gli autori hanno richiesto con insistenza alle vittime un'importante somma di denaro necessaria a coprire delle urgenti cure mediche. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione, hanno messo sotto pressione le vittime inducendole a consegnare alcune migliaia di franchi e diversi oggetti preziosi. I tre sono sospettati di una truffa avvenuta a Melano, mentre un altro tentativo è stato sventato grazie alla segnalazione di un tassista. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di ripetuta truffa e infrazione alla legge federale sugli stranieri.
14: Chiudiamo cambiando decisamente tema e parlando di gestione dei rifiuti. In Ticino si fa tanto per la separazione, ma si può fare di più nel prevenirli, un tema sul quale vuole agire il nuovo progetto Riduciti, che punta sulla ricerca con la SUPSI, ma anche su formazione e informazione. Sentiamo il vice direttore di Caritas Ticino, Marco Fantoni.
7: Il progetto Riduciti, che è organizzato come capofila da Caritas Ticino e la provincia di Varese per quanto riguarda il territorio italiano, mira a portare una cultura ancora più approfondita di quanto è stato fatto fino ad oggi per la riduzione dei rifiuti. In effetti fino ad oggi si è fatto un buon lavoro nelle scuole, nei cittadini, nelle istituzioni affinché ci sia un buon utilizzo dei rifiuti, ma soprattutto si è lavorato sulla separazione e questo ha funzionato. Ora bisogna fare un passo ulteriore, bisogna andare verso la diminuzione dei rifiuti e questo presuppone una formazione, un'informazione, un comportamento diverso da parte di tutti i consumatori e consumatrici.
16: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
13: L'infotraffico.
14: Traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, così come nella direzione opposta tra Quinto e Airolo, dove ci sono 2 chilometri di colonna e ritardi fino a 20 minuti. Traffico rallentato poi anche tra Cadenazzo e Contone, tra Ponte Trese e Magliaso.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
13: Previsioni del tempo.
14: Giornata quella odierna generalmente soleggiata, nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota, a tratti dense, a basse quote invece la temperatura massima è attorno ai 20 gradi.
17: Oh, ciao, ciao Giorgio.
18: Ciao, salutavamo.
17: Sono aperti i microfoni. Eccoci.
19: Boris Pifaretti.
20: Buongiorno.
19: Riccardo Pellegrini.
17: Buongiorno.
20: Buongiorno a te.
19: Valerio Ventura.
20: Buongiorno.
18: Eccolo.
20: Yeah, yeah, yeah, yeah.
17: Però non si fa così, eh.
18: Che in che senso?
17: Allora, guarda un attimo cosa manda Deborah, cioè subito mentre c'è la sigla in onda.
18: No, non che è cos'è? Possibile.
17: Posso vedere?
18: Sono i cartocci siciliani.
17: Cartocci si chiamano. Sì, sì, sì. Che sono più morbidi del cannolo.
18: È tipo il Kraffen, questo, la pasta del Kraffen.
17: Appunto,
18: circa,
17: più morbido.
18: Sì, più morbido. vabbè, con ripieno, non so, di ricotta, evidentemente. Sì, scrive di ricotta.
17: Ricotta.
18: Si è aperto, no? si è aperto prima con Giorgio le assonanze.
17: Sì.
18: Le assonanze sono particolari. Lui parlava del signor Fantoni, adesso che è andato in servizio. E a me con Fantoni è venuto in mente Piantoni, il signor Piantoni.
17: Sì, ho sentito che gli dicevi.
18: E mi è venuto in mente, mi si è aperto un mondo davanti di 30 anni fa, della Joan che saluto,
17: ciao.
18: Adesso una affermata produttrice della radio televisione della Svizzera italiana,
17: sì.
18: Che faceva la palmita, e non so se voi l'avete mai vista la palmita.
17: Come
18: era
17: no?
18: Un programma sperimentale, divertente, bello, carino e simpatico, che faceva la TSI dei tempi, no? Ecco, e c'era,
17: come dire,
18: e c'era
17: questo personaggio. Niente, una volta,
18: diverso,
17: vero.
18: C'è, ma diverso.
17: Ha lasciato il segno di quegli anni.
18: Sì,
21: però ragazzi, i programmi di una volta non ci sono più, cioè, nel senso,
17: è cambiato il modo, è cambiato il modo di intendere
18: di fare la televisione, cioè,
21: che non è retorica, non è che perché
17: no,
21: noi siamo
17: così.
21: Adulti, però è proprio vero, cioè, determinate cose
17: terra non... terra, ma arrivava
18: ecco. Sì. E dentro, cioè, tra i protagonisti della palmita, dove si prendeva un po' in giro bonariamente il Canton Ticino, c'era questo signor Piantoni che era molto particolare. Non so se a casa qualcuno si ricorda
21: Piantoni. Ma particolare per cosa?
18: Ma per come era vestito, andava con il suo motorino,
21: okay.
18: Era...
21: quindi appariscendo,
17: ma da dove arrivava Piantoni? No. Perché a me viene in mente l'immagine, la figura del Piantone.
18: Ma guarda, cioè invece guarda e metti programmi di una volta,
17: Piantoni,
18: TSI, ecco, bravo, metti Piantoni, TSI e vedi cosa ti salta fuori. E magari qualcuno così parlando di queste
21: sicuramente
18: cose,
21: molti se lo ricordano.
18: Si ricordano i programmi. Sai, quando parli dei nostri programmi di gioventù ti salta sempre in mente il Gatto Arturo.
17: Certo.
18: Invece il Gatto Arturo ce ne sono tanti altri, ne abbiamo parlato proprio ieri. Va bene,
17: allora,
18: le 15,
17: celebre trasmissione satirica La Palmita, andata in onda nei primi anni 90 sulla TSI.
21: Metti le immagini.
18: Le immagini.
17: invece mi viene in mente
18: con il signor Piantoni con la barba.
17: Ah, eccolo lì, sì, eccolo lì, quel berrettino anche.
18: Esatto, esatto. Cito. E lui era a distanza in quello, cioè lui abitava in zona, no? Quando lo vedevi in giro dicevi guarda che c'è in giro, c'è Piantoni. E allora vabbè, vabbè, ricordi. Mi è mai capitato, io avevo un'annunciatrice della TSI che la sua mamma abitava al quarto piano, io abitavo al quinto, io la incontravo in ascensore.
17: La mamma o io... lei?
21: No, e l'effetto lei, qual era? L'effetto
18: mi sembrava di essere in ascensore con la televisione. Cioè, era la Vilma Gilardi, cioè, che un bacio. Ma è vero, eh?
17: E quando la incrociavi non gli chiedevi l'anteprima?
18: Di più.
17: Cosa
18: di
17: c'è
18: più,
17: stasera?

0: Dopo chiudo la parentesi, all'interno della palmita c'era il collegamento con lo studio televisivo a Coira.
1: Sì.
0: E dunque a Coira c'erano le nuvi taz che arrivavano da Coira, e come qualcuno ha scritto, appunto, sì, diceva da Coira vestit, cioè da Coira è tutto. Ah. E c'erano tutti questi personaggi fatti un po' in un certo modo, hai capito?
1: Sì,
0: dunque
1: sì, sì,
0: c'era un po' quella presa in giro anche a livello così di confederazione delle varie caratteristiche linguistiche di ogni regione, e dunque noi avevamo i canton grigioni.
1: Però tu hai detto una cosa singolare prima, che quando incontravi l'annunciatrice ti sembrava di essere in TV. Ma io ti chiedo, ma ti è mai capitato di incontrare qualcuno di veramente famoso? Magari a noi capita perché facciamo la radio, però fondamentalmente qualcuno di veramente famoso che si è dimostrato magari meno simpatico.
0: Allora,
1: dal vivo
0: uno è stato Massimo Riva in aeroporto.
2: Massimo Riva di Vasco
0: che ha detto per favore non dire niente,
1: ma va così, ha detto
0: così vicino e in 30 secondi c'erano lì tutti, cioè, ecco, va bene. Poi ho incontrato Boy George, che mi ha fatto un'impressione incredibile perché è altissimo, e poi avevo incontrato Mick Hucknall. Con anche quello,
1: ma avevi anche
0: poi
1: parlato
0: e poi su un volo tornando da Manchester c'erano due take that che adesso non mi ricordo più chi erano. Uno è quello che non ha avuto tantissimo successo, che però si era rovesciato addosso il caffè. E allora anche lì è stato abbastanza strano, nel senso che comunque tutti, e io non lo sapevo all'inizio, perché su erano già numero uno come boy band,
1: certo,
0: come quello che era successo.
1: Da noi un po' meno.
0: E mi dicevano, ma non mi ricordo quale, c'era Owen, c'era Gary Barlow, c'erano chi, non ti ricordi che era?
1: Sì, Gary Barlow, Robbie Williams,
0: Ronson forse?
1: No, era il produttore.
0: No, non c'entra niente, no. Vabbè, tu non te li ricordi loro? Bravi.
2: Sì, no, però. Beh, i Dan me li ricordi.
0: Ricordi uno? Tegzazze, se lo vuoi dire.
1: Tu Ricky, vabbè, non da Sanremo.
2: Nicola Di Bari.
0: Questo invece
2: io Nicola Di Bari.
1: Se posso raccontare questa cosa, tipo 30 anni fa ho incontrato Bisio, che mi ha anche scoccato una sigaretta. mi dà una sigaretta subito, così la prima cosa.
0: Sto pensando a quei personaggi, però più o meno locali, che una volta, semplicemente forse di più per la televisione, erano quasi più importanti di quelli internazionali.
1: Sì,
0: quando li vedevi, perché era gente qua, no? Però quando li vedevi allora c'era Siro Kung, leggeva andava in onda con il allora regionale, che poi è diventato il quotidiano, e mi ricordo che era un uomo tutto un po' cotonato, tutto messo sempre bene, tutto con questi capelli
1: con
0: a posto,
1: ecco,
0: e quando andava in giro c'erano le signore che impazzivano perché vedevano il Kung,
2: anche il Siro
0: è vero, cioè, sono cose
1: io immagino che molti ascoltatori avranno qualcosa di singolare da raccontare, magari di personaggi famosi che hanno incontrato e che magari hanno scambiato con loro quattro chiacchiere, magari simpatici o antipatici, potrebbe anche essere, no? Non è sempre così.
2: Come no?
0: Penso che dipende dal momento in cui l'incontro.
2: Ma come anche l'approccio, cioè, no?
0: Sì, è vero. Certo.
2: Io con Nicola Di Bari ci ho parlato due o tre volte, ma non gli ho mai fatto neanche capire che sapevo chi era Nicola Di Bari.
0: Cioè, hai fatto finta di niente.
2: Sì, ho fatto proprio il turista e basta.
0: Ma è giusto ogni tanto anche fare così.
2: Respect.
1: Ma deve essere così, fondamentalmente. No? Ora c'è Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: piace tanto.
1: Cosa, qualcuno magari in Ticino dice ho incontrato i tre tenori?
2: Ne ho visto una cosa talmente passare. Normale, dai, incontrare i tre tenori.
1: No, vabbè.
2: 20 anni fa capitava, dai.
1: No, io quando vado a fare la spesa c'è qualcuno che ogni tanto.
2: Però ragazzi, la differenza è che adesso ci vedono in TV, prima non ci conoscevano neanche, quindi forse c'era anche lo stupore.
3: Era più affascinante, però, abbiamo smontato, almeno nel mio caso smontati tutti, perché comunque quando c'era il, te lo ricordi il fascino della voce,
2: te lo immaginavi,
3: non sapevi, no? Poi è arrivato, cos'è stato il primo impatto che ha iniziato a divulgare fotografie? Facebook,
2: forse
3: no?
2: Facebook,
3: prima
2: sì,
3: di Facebook 2009. C'era qualcosa?
2: Non ricordo sinceramente.
3: I siti?
1: Sì, forse sì, sì, forse andavi magari, su Google,
3: andavi a cercare il sito, vedevi.
1: Però c'è la realtà del fatto dell'essere in movimento, dunque di essere live, sì, che è diverso che avere una foto pubblicata, no? Dunque
3: no, però è vero, una volta andavi in piazza Mendrisio, ti ricordi, era una roba, no?
1: Sì, certo. c'è.
3: Perché era molto locale, era molto bella, no? Però io penso che il fatto della radio in TV, quelle cose lì, tutte belle, ma hanno tolto,
2: quindi hanno tolto un po' di fascino, il lavoro della radio,
1: noi non, ma non possiamo definirci dei personaggi, no, diciamo che abbiamo un lavoro pubblico, dunque come sei pubblico, come quando io mi ricordo quando incontravo la maestra fuori dalla scuola. La maestra fuori dalla, non doveva esistere la maestra fuori dalla scuola, perché tu la maestra la vedevi a scuola,
2: questo
1: la vedevi a fare la spesa,
2: okay.
1: È vero,
2: in un altro ruolo,
1: nella sua vita normale,
2: vero.
1: Che la incontravi, che ne so, al supermercato, cioè la maestra.
2: Come
1: dire, anche lei fa la spesa.
3: Ma che, anche se ti capita di vedere uno del tuo paese in un posto lontano.
2: Vero, anche questo.
1: Beh, quello sì, è vero,
3: no?
1: È vero.
3: Non però fa quelle, lo stesso quelle, effetto.
1: Quando c'è l'autista dei bus, che sei abituato quando andavi a scuola, lo vedevi guidare il bus, e lo incontravi, perché anche loro hanno una vita normale.
3: Certo.
1: Non so, era amico,
3: sul boscone.
1: No, magari era amico di tuo papà, e dunque andavi col papà da qualche parte e lo incontravi, magari, che ne so, a fare la partita a carte, più che queste cose qua ti suonano strano
3: veste.
1: Che l'autista del bus
3: gioca a carte.
1: Far quello.
2: Ci sono tanti nostri ascoltatori che ci segnalano persone viste. Per esempio, c'è qualcuno che dice: Festival del Film Locarno, anni 2000, Valerio Mastandrea, che era giudice dell'anno. Sullo schermo, una cosa dal vivo, una persona che era tutta un'altra cosa, una nottata a raccontare barzellette. Vedi?
1: Ce ne sono veramente Mastandrea tanti. Poi, vabbè, il Ticino è una terra, diciamo, di passaggio negli anni 70, 60 e 70.
3: Ma ancora?
1: No, ma raccontavano 60 e 70. Perché venivano a portare i soldini e tutte quelle cose qui.
2: Adesso ci sono tanti sportivi che abitano nella zona di Paradiso.
1: Però la cosa divertente era
3: negli anni 60-70 andavano anche alla romantica.
1: No, ma la cosa
3: non solo.
1: Ma la cosa divertente dai proprietari, dai gestori di quelli che sono i distributori di benzina, che ti raccontavano che quando facevano il loro giro andavano poi a far benzina, perché c'era questo. E dunque i vari mai buongiorno, le varie situazioni varie erano
3: casino,
1: di passaggio in un
3: certo
1: modo.
3: Certo.
1: Dunque i vizi sono sempre stati spesi qua.
3: Sì.
1: Vedi? Vabbè, dai, abbiamo qualche consiglio velocissimo, ci troviamo tra un istante.
4: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
8: Dove tutto costa meno.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million, uomo 50 ml, al prezzo IT di 55 franchi e 90.
9: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino, Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
7: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
0: Evita le attese dell'ultimo momento.
7: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.

0: Ed Sheeran, nella sua canzone, quella intitolata Sing, nel nostro pomeriggio con i tre tenori.
1: Ricordo bene che è una delle prime?
0: Sì, più o meno. Sì,
1: forse
0: sì.
1: La prima prima.
0: Sì, sì.
1: Comunque, 2014. Mamma mia, come passa il tempo. Allora, messaggi.
0: Ce ne sono diversi. Per esempio, c'è qualcuno che dice: in passato ho avuto la fortuna di gestire alcuni locali, ho visto molti calciatori. Posso dire che quella che ricordo con maggior affetto è Dolores O'Riordan dei Cranberries, non solo perché è scomparsa, ma perché era veramente simpatica. Come simpatia anche Alessandro Siani, ce lo dice Renato.
1: Alessandro Siani,
0: sì,
1: mi piace molto, sì.
0: Napoletano, insomma.
1: Quando ho lavorato in un famoso negozio di sport a Lugano, ho servito Mina, era seria, Anna Oxa e Pacolli, lei simpatica. Perché sottolinea solo lei?
0: per evidenti motivi, non lo
1: Gianna
0: so.
1: Gianna Nannini fuori di testa, simpaticissima. Quanti andavano lì? Brigitte Nielsen se la tirava un po'. E poi tantissimi anni fa, in un altro ristorante, Ornella Muti, simpaticissima anche lei. Quanta gente che ha conosciuto questa cosa. Però vedi che rimane il ricordo, no, di quell'impatto,
0: certo,
1: di pochi secondi.
0: Quando vedi un personaggio famoso, rimane sempre.
2: Io non ho memoria, nel senso...
1: No, te ricordo che Ruggeri non lo puoi vedere.
2: Perché? Ma magari adesso può essere anche cambiato e simpatico, ma diciamo che mi ha fatto fare di quelle figuracce.
1: È rimasto quel ricordo lì.
2: È rimasto quel ricordo di essere in una trattoria di Milano con Dario Gai, che era tra virgolette un suo protetto.
1: Sono molto amici.
2: Sì. Adesso. E praticamente essendo lì, a parte che ha fatto fare il gioppino a tutti, che mi sembrava una cosa abbastanza fuori luogo, c'era la sua moglie di allora, che non mi ricordo più come si chiama, che anche lei povera è rimasta un po' quasi a scusarsi
1: per la sua moglie,
2: un po', ma magari era una serata così, magari abusi un po', che noi eravamo giù, ci siamo stati invitati, andiamo qua, andiamo là, alla fine siamo dovuti pagare anche il
1: caspita, anzi pure loro avete pagato
2: ospite graditissimo.
1: Ma sai quanti ne ho conosciuti questi cantanti qui che faccio cena qui e lì e poi ti fanno pagare anche il loro,
2: e poi puoi vedere l'anno,
1: pure il pizzo in base a quanta gente mi porti, sai, quella regola lì, no?
2: Puoi vedere l'anno, perché era l'anno in cui Mina ha cantato Il portiere di notte. Dunque, se tu vai a vedere Mina, Il portiere di notte, dunque doveva essere metà degli anni 80.
0: 86.
1: Perché ti ricordi questo particolare?
2: Perché lui ha detto: è quella là. Adesso, se Mina ascolta, magari si arrabbia, cioè, no, e diceva: è quella là, Lugano, che la porterò via. E la imitava, no? Dicendo che gorgheggia come in questo modo, che la mia canzone. Vabbè, però alla fine c'era tutto un discorso economico dietro. Ti canta Mina una canzone, cioè gli dici: farà anche i gorgheggi Mina, d'accordo, però alla fine quando ci sono X vendite, ai tempi c'erano un po' di X vendite,
1: certo.
2: Ecco che anche lui sarà stato sicuramente
0: 1986, 40 anni fa,
2: mamma
1: poco,
2: mia,
1: tra poco squilla il telefono e senti che dice: pronto? Pifaretti, mi hanno appena detto questa cosa,
2: fagliela dire,
1: che non è giusta,
0: c'è George Michael, ormai.

0: avete sbloccato un ricordo con Dario Gai. Con Sorelle d'Italia ha fatto la canzone più improponibile al Festival di Sanremo degli anni 90.
1: Non solo improponibile, forse una delle più brutte, perché questo gliel'ho detto io personalmente, nel senso che sai il tema, no? Cioè praticamente hai camionisti che si fermano non solo a guardare le signorine sulla strada la sera quando rientrano, ma anche c'è un'attività, diciamo così.
2: Beh, non solo i parcheggi, ma succedeva di
1: sì,
2: tutto.
1: Sì, e anche con Cioè, con gli ometti, con la parrucca,
2: ma no? certo, normale.
1: E allora lui cantando questo fatto si è ritrovato con l'associazione camionisti Pincopallo BCD
3: che l'ha massacrato,
1: gli ha detto se ti fai vedere per strada è meglio che e dunque era stato un po'
2: erano i tempi del Lando, sui camionisti c'era il Lando, ve lo ricordate?
3: Lando, il fumetto,
2: era un giornalista, sì. Non era porno, era un fumetto,
1: insomma
2: era come Zagor ma in un altro senso,
3: in un'altra maniera.
1: Va bene.
3: Ecco.
1: Altro messaggio.
2: Sì.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Allora, non so se si può raccontare, decidete voi se mandarlo in onda, però anni fa io sono stato chiamato da un'amica che ha una farmacia, io faccio l'infermiere, perché dovevo fare un'iniezione a una persona. Io ovviamente ogni tanto mi rendevo disponibile alla farmacia, però quel giorno lì non avevo tempo, gli ho detto senti, io subito non riesco, falla aspettare se c'ha pazienza. E vabbè, è stata in farmacia a aspettarmi una buona oretta, poi sono arrivato con molta calma, gli ho fatto la mia iniezione e poi uscendo, grazie, tutto bene, sì, buongiorno, arrivederci, la farmacista mi ha detto ma hai capito chi era? Era una di quelle cantanti che avete nominato prima.
2: Quale?
4: Adesso con la X.
2: Ho capito, con la X.
4: Praticamente sono stato l'unico, penso, di solito lo sono abituati a far aspettare gli altri, invece io l'ho fatta aspettare un'ora in farmacia che arrivasse.
2: Ecco, ha fatto la punturina.
1: Ma perché c'è la X?
3: Per il nome.
4: Da un altro lato, però vabbè, di vederla.
2: Nei ciao, nomi che abbiamo detto prima, no? Ce n'era una con la X.
3: Con la X.
1: No.
2: C'era
1: lei.
2: È un'emozione che cresce in me. È un'emozione che cresce in me.
1: Caro signor Pellegrini. Che poi allora una
2: tu immagina che ti chiamano, vieni a fare la punturina.
1: Sì, infatti.
2: Arrivi lì, chi vorresti trovare? Non lo so.
3: Ha avuto la pazienza di aspettare un'ora,
2: si vede che aveva proprio bisogno, sì, perché quando hai bisogno aspetti, stai lì comoda.
1: Io non so dove è il pezzo.
2: Beh, comunque mi sembra molto umano tutto questo.
1: Certo, provo, vado a caso.
3: Sì, vai.
1: Andiamo
3: vai,
1: a caso?
3: Vai.
1: No, eh. Ricominciare. Fare la puntura.
2: No.
3: Vabbè, ci sta. No,
2: io avrei messo c'è un'emozione che cresce in me.
1: Sì, ecco.
2: cioè, dalla parte del chi fa la puntura,
1: no? Doveva cantare ti lascerò.
2: Doveva cantarla lui che gli ha fatto la puntura mentre faceva la puntura. C'è un'emozione che cresce in me.
3: Poi salutiamo anche Manuela che ha avuto l'occasione di conoscere Steve Lee e quindi insomma, è stata una bellissima, bella esperienza, un bel incontro.
1: Siamo alle 15.36, buon pomeriggio ai tre tenori Radio 3, adesso ci sono Neffa, i messaggeri della Dopa.
2: Che dedichiamo alla chi aspetta il sole, quello dentro.

0: Ciao ragazzi, comunque Mina abitava Loreto, no? Perché io so che abitava Loreto,
1: sì.
0: E suo figlio, che mi sembra che si chiami Massimiliano, sì, Pani, andava a scuola con mio marito. Cioè, non è che la muti, non è che piccolino. A me è passata, lavorava la cassa alla Migros 2000 anni fa, mi è passata anche lei che era lì, che, cioè, perché non ho riconosciuto la fatica, cioè faceva la spesa come tutti gli altri, molto modesta, molto, oh cara.
2: Vedi? Sì. Ma perché uno pensa, no, che non fai troppo, però non fai quello?
3: Punto, no? Questo, questo, cioè, clima, no? Con gli ascoltatori che siamo proprio delle... Zabettone, no?
2: Benissimo.
3: Quando ci si trova a bere il caffè, che ah, ma te l'hai vista? Perché è così che deve essere, sennò che pomeriggio è, scusa. Pomeriggio, ma ce ne ha mandato anche un altro la signora, eh? Perché mi pare che c'è di mezzo anche la Rita Pavone.
2: So, sì, so, aspetta, che andiamo l'altro a vedere. Qua. Qua.
0: Sai, noi ci siamo, e forse anche la Rita Pavone,
3: vedi?
0: L'ho vista all'innovazione, perché è ancora innovazione, che appunto tutti, però nessuno che dire, sempre che gli piace vivere qua da noi, perché non hanno stalker e tutti che le, cioè possono vivere normalmente, però, per quello che
1: anche
0: tanti
1: questo potrebbe essere
0: artisti vero. E quant'altro vengono qua, non solo per alla Svizzera, o come Cluny che si fa, vabbè, la villa lì sul lago,
2: sa tutto,
0: forte,
1: informatissimo,
0: come la
1: potrebbe
0: mia,
1: arruolarla come quarta tenore.
0: Però perché almeno possono vivere normalmente.
3: Io l'amo, ecco, l'amo, bellissimo. Questa ascoltatrice. Come si chiama? Ditemi come si chiama, perché io veramente la adoro.
1: Può credo fare... che sia Sandra. Mi
3: vorrei dare un premio. Non abbiamo,
2: no, no, può
3: un
2: fare
3: premio.
2: Una...
1: non abbiamo gli Apple Magic.
2: Comunque, se fa una rubrica,
3: la assumiamo.
2: Ma Ticino 2000, c'è novella 2000.
3: Oggi vi parlo di
2: Ticino 2000, ci sta. Dai,
3: non possiamo sentirla dopo?
4: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
7: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Amore, andiamo al salone del camper.
10: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
9: Davvero?
10: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
9: Wow, andiamo!
11: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: Radio 3. Emozioni che restano.

0: per tutti i DJ il disco infarto questo, no?
1: Più o perché meno. C'è il buco in mezzo,
2: no, ma era anche comodo, sai, per quelli come me che non sapevano mixare, lì entravi poi con quello che volevi.
1: È vero, è vero,
2: perché c'era lo stallo,
1: però erano pochi quei dischi lì, non erano
2: tantissimi. Sai cosa gli mettevi?
1: Cosa?
2: Nel buco lì gli mettevi il colpo che entrava Don't You dei Simple Minds.
1: È vero,
2: rimanevi sul rock ed era facile da far entrare lì, no?
1: Perfetto. Senti, c'è un messaggio molto carino di una nostra ascoltatrice Verusca che dice: concerto di Vasco a Lugano, gli ho portato l'ossigeno, ero infermiera di picchetto per lui, grande Vasco.
2: Ma sai che me lo vedo?
1: Cosa direbbe? Cosa
2: che
1: direbbe
2: anni
1: Vasco?
2: Erano?
1: Non lo so, credo.
2: Vogliamo sapere che anni erano.
0: Guarda Vasco Rossi Lugano.
2: Vasco Rossi Lugano.
1: Ma secondo cosa avresti detto tu a Verusca per l'ossigeno?
2: Grazie.
1: Come, no, ma come gliel'avresti detto alla Vasco?
2: Verusca! No, ma io, poi non la conoscevi, dovevi chiamare il servizio lì, no? Diceva, sto poco bene. Vado al massimo, andavo al massimo.
0: Ma bisogna capire perché poi è arrivato l'ossigeno. Cioè, magari,
1: magari sarà stato dopo
2: stanco.
1: Il concerto. Dopo ore e ore di concerto, magari.
2: Era stanco.
0: Dai, 15:49, andiamo con la canzone?
2: Vai.
0: Ah, vai, vai.
3: Canzone del tenore.
0: La canzone del tenore, ricordi, abbiamo nominato Dario Gai, non mettiamo Sorelle d'Italia,
2: però,
0: che è stato
2: l'abbiamo ammazzata,
0: così,
2: poverina, quella canzone lì.
0: No, però lui è uscito con il suo primo nome, il suo primo album, che si chiamava Nella vita di un artista c'è sempre un disco che ha per titolo il suo nome.
2: Giusto.
0: Infatti questo si chiamava Dario Gai, eccolo qua.
1: Semplice.
0: E questa è La notte più nera, e questo, devo dire la verità, che è un bel pezzo,
2: ecco.
0: Con credo in parte forse la firma anche di Ruggeri. Se sento un pochino.
1: Il giro è quello.
2: Faretti.
0: Senti.
2: Faretti.

0: Che ricordi che siamo andati a recuperare, Dario Gai con La notte più nera, grazie anche all'ascoltatore che ci ha fatto tornare in mente un po'.
1: Abbiamo
0: le
1: recuperato,
0: sue canzoni,
1: no?
0: Così
1: abbiamo fatto
2: una bella canzone, molto molto swing,
0: bella, ci sta bene.
1: Gli Annacci, mi è venuto in mente gli Annacci.
2: Se me lo dicevi prima.
1: Sì, quelle cose un po' orchestrali ma anche ironiche, no?
0: Non chiamateci sul numero di WhatsApp perché non possiamo rispondere. Non fatelo, ci sono gli altri numeri 091 6462 462, oppure 091 6463 463.
1: Perfetto.
0: Adesso la reclame e poi l'informazione.
2: C'è qualcuno che incontra spesso, che incontrava spesso, Fabio Capello a Lugano, visto che lui ha vissuto per diverso tempo qua, e anche Jorge Lorenzo, il pilota.
1: Beh, anche lo zio Pino ha incontrato un sacco di gente, hai visto?
2: Sì, ho visto. Sì.
1: La Nielsen, Stefano De Martino, Stefano Tacconi, il portiere del Lugano, poi al Papete di Milano anche Elio. No, di Milano Marittima però.
2: Ah, ecco.
1: Papete, mica quello là che
2: Milano
1: ballano,
2: Marittima, sì.
1: Fanno l'aperitivo,
2: no? Milano Marittima, sì.
0: Allora, no, sto vedendo che abbiamo circa un minuto e 45.
1: Ecco.
0: Se,
1: okay,
0: se
1: allora,
0: vogliamo chiacchierare.
1: Li abbiamo letti tutti, mi sa di no.
2: Ce ne sono... ne mancava ancora qualcuno. Aspetta, vediamo un attimo. Fabio Capello,
1: io e mia mamma abbiamo incontrato la Hunziker, abbiamo parlato un po' con lei, è stata gentile. Poi ancora
2: qualcuno dice, ecco, con Iannone mi è capitato di assistere ad una scena poco piacevole, forse pensava di essere chissà chi, invece Capello è una persona molto molto gentile.
1: Iannone chi è? Che
2: è il pilota di MotoGP, ex di Elodie, ecco.
1: Beh, bisogna
0: veramente dire che in Ticino di personaggi che comunque hanno, ma tra virgolette, io non li chiamo personaggi famosi, io li chiamo, sono conosciuti, perché per un modo o nell'altro sei più conosciuto di qualcun altro, no?
2: Sì.
0: Perché la fama forse è anche altro, un po' da guadagnare, ogni tanto l'essere conosciuto non è perché proprio ti sei guadagnato quel momento, e in Ticino veramente ce ne sono parecchi, perché come si diceva c'è questa idea, quando incontri qualcuno che è un pochettino più famoso di te,
2: certo,
0: e che magari se la tira anche un po', cioè sai, ti guardi e dicono, ma perché non vieni a chiedermi l'autografo, perché non ce ne frega niente.
2: Infatti, cioè, insomma, ecco, proprio vabbè. Così
0: no, non credi,
1: no, mi ero perso però... via a leggere questo messaggio qui di Gabriella.
0: Che cosa dice la Gabriella?
1: Dice, mi sono recata in piazza Municipio a Lugano con la mia piccola cagnolina, a quell'evento che sono venuti tutti i consiglieri federali da Berna a farci visita. Visto che c'era leggera calca, ho pensato bene di prendere la piccola cagnolina in braccio. Quando, come mi capita spesso perché è carina come un peluche, me la accarezzano a un certo punto, così si allunga una mano tra la folla che le dà un'amorevole grattatina, e quando guardo meglio, mica era l'allora presidente della Confederazione, ma chi può vantarsi che il suo cane è stato toccato e apprezzato dal presidente del suo paese?
2: Che bello!
3: I tre tenori, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
8: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
9: Hai una domanda?
10: Io cerco la risposta.
9: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
0: 15:58.
11: Il segnale orario è offerto da
12: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
3: Ticino News.
13: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli, riconducibile a un quantitativo ancora da determinare di polvere nera, nota anche come polvere pirica, la cui provenienza dovrà essere ugualmente approfondita. L'esplosione avvenuta il 9 settembre alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom a Piotta è costata la vita a due persone, lo ha comunicato nel pomeriggio il Ministero Pubblico sulla base della serie di complessi approfondimenti tecnici finalizzati a ricostruire l'origine e la dinamica dei fatti, inchiesta che ora prosegue con ulteriori verifiche. Non si placano le discussioni sui prezzi della benzina in Ticino dopo la decisione della Commissione della Concorrenza di non aprire un'indagine. Al centro delle critiche del gran consigliere della Lega dei Ticinesi Mauro Minotti è finito anche il Consiglio di Stato, che rispondendo a una sua interrogazione ha affermato di non possedere gli strumenti per valutare la concorrenzialità del mercato dei carburanti. Sentiamo.
14: Un po' una delusione, perché penso che davanti a tutti gli occhi di tutti che la problematica esiste, è stata riscontrata in varie occasioni, e ovviamente pensando adesso che il costo del carburante incide in modo importante su tutte le famiglie e le persone in difficoltà, mi sembra un po', diciamo, di non considerare questa problematica come ce ne sono delle altre. Sicuramente mi sembra veramente un po' come lavarsene le mani e dire: ma visto che non siamo noi diretti responsabili, dovrà occuparsene qualcun altro. E effettivamente almeno la segnalazione si poteva fare, perché il problema esiste e ripeto, tocca a tutte le famiglie ticinesi in un periodo non facile. La delusione, ovviamente, sì.
13: A Bellinzona sono stati presentati i contenuti del rapporto del gruppo di lavoro Orizzonti per la formazione docenti in Ticino, nato per approfondire le attuali modalità di formazione dei docenti in Ticino, con particolare attenzione a chi insegna nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori. Il rapporto esprime delle raccomandazioni riguardanti in particolare possibili cambiamenti strutturali nell'offerta formativa proposta dal Dipartimento Formazione e Apprendimento e dall'Alta Scuola Pedagogica. In chiusura, centinaia di supermercati francesi ieri sono stati oggetto di un attacco informatico che ha preso di mira in particolare i sistemi di refrigerazione, con perdite stimate che ammontano a diversi milioni di euro. Ma chi potrebbe aver commesso un attacco del genere? Per che motivo? L'abbiamo chiesto all'esperto di sicurezza informatica forense Alessandro Trivilini.
15: La matrice, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che sia geopolitica. Siamo nel pieno della lotta all'intelligenza artificiale, nella lotta dei continenti, degli spazi, del valore, per cui dimostrare all'Europa attraverso questo attacco di colpire la catena di approvvigionamento, in questo caso del cibo, con un attacco di questo tipo, che apparentemente potrebbe essere semplice quanto complicato, è uno sfregio che dimostra: io posso entrare sulle vostre catene di approvvigionamento, che oggi riguardano il cibo, domani potrebbero essere la corrente, la luce, l'acqua o altre infrastrutture critiche. È una dimostrazione di forza.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
13: Traffico fortemente rallentato tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e anche tra Quinto e Airolo, dove c'è un solo chilometro di colonna con attese di circa 10 minuti, di conseguenza l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: L'energia del nostro pomeriggio attraverso i Blink 182. Beh,
1: guarda, no? L'energia molto... del nostro pomeriggio sta nei gossip.
2: Ma non solo nel nostro pomeriggio.
0: Ce la raccontiamo con l'asciura. Prima abbiamo raccontato un po' di cose. Ad esempio, no?
1: Ad esempio, sentiamo.
0: Hai sentito cosa è successo giù nella zona di Chiasso?
2: Che è successo? Che è successo?
1: È successo.
0: Che sono andati lì. Dov'è che ci sono le piscine, no? Giusto? Mica sono andati in piscina.
2: No, ridiamo per la foto. No,
1: allora partiamo bene. Cioè, sì. Il Corriere del Ticino oggi ha pubblicato questo articolo che ha fatto così sorridere in alcuni casi, ma però soprattutto pensare e riflettere. Infatti, no? Infatti, il Corriere apre dicendo: solitamente i controlli dell'alcol e gli etilometri si scorgono in prossimità di un blocco della polizia. Tu arrivi in macchina, lo sai, quando si guida non si beve, c'è un limite, bisogna fare attenzione. Ebbene, a Chiasso, nelle scorse settimane, invece, i controlli dell'alcol non si sono svolti lungo la strada, bensì sul posto di lavoro pubblico.
2: Senza avvisare.
1: Un paio di blitz.
0: Blitz significa all'improvviso.
1: Ha svolto la polizia comunale a seguito di un'iniziativa del municipio. Sono stati svolti in piscina e sulla pista del ghiaccio, perché si dice che sono delle professioni che devono essere comunque, insomma, svolte sempre a mente super lucida, perché insomma hai a che fare con bambini, hai a che fare col pericolo, hai a che fare in determinate situazioni. Però non tutti è andata, tra virgolette, a genio questa situazione, soprattutto adesso se ne parla anche a livello di social. Dunque è stato l'ufficio tecnico, leggevo, che ha proposto questa situazione, e da lì nasce questa idea, poi anche un domani, di poter rifare un certo tipo di controllo di questo tipo. E da lì
0: nasce la discussione.
2: Perché effettivamente bisogna capire, voi cosa fa, come la prendereste questa cosa?
0: Allora, ci sono delle aziende,
2: alcune professioni, effettivamente
0: dove questo
2: è giusto che sia così,
0: ma anche in alcune aziende lo prevede, che ogni tot però ti avvisano prima, ti dicono martedì quel che l'è, insomma, e ti fissano l'appuntamento. Ed è una cosa per anche utile, perché dagli esami del sangue, quelle robe lì, non solo cerchi se stai sbalando o cosa, ma vedono anche il tuo stato di salute.
2: Certo.
0: No? All'improvviso, però, nello stesso tempo può essere un diritto, perché stiamo parlando di organi statali.
1: Sì, che
0: è diverso,
1: in questo caso,
0: è diverso dal privato.
2: Certo.
0: Non lo so, adesso io poi le leggi glielo consentono, evidentemente.
1: Allora, ci sono
2: se l'hanno fatto, evidentemente possono farlo. Quindi.
1: Perché ci sono delle professioni, quando tu firmi un contratto, ad esempio, parlavamo prima, chi guida i bus, se vai ad esempio a un pilota.
0: C'è stato
1: il caso di un pilota proprio recentemente, adesso non mi ricordo perché compagnia, che è praticamente volo cancellato, perché con il blitz sull'aereo risultato positivo all'alcol test.
2: Lì ci sta.
1: Direi, infatti ci sono delle professioni dove comunque firmi e sai come ti devi comportare. Il come ti devi comportare rientra invece in tante altre professioni, perché tu fai un certo tipo di professione, dunque hai un certo tipo di immagine, rappresenti comunque un'azienda, e a quel punto non puoi andare in giro veramente a fare proprio tutto quello che vuoi, anche nella vita privata.
2: Io penso che in qualsiasi azienda, secondo me, comunque ci vuole un certo decoro.
0: Partiamo dal principio, no? Che se uno non ha niente da nascondere, non se la mena.
2: Assolutamente, infatti.
0: E quindi chi se la mena, non so, adesso arriveranno i messaggi di chi magari è arrabbiato, no? La domanda che mi viene da fargli ancora prima di leggerli è: ma perché ti fai questo problema?
2: Certo.
0: Cioè, se no. Poi allora capita a tutti il bicchierino, quella roba lì, ma non lo fai prima di dover utilizzare un mezzo,
2: diciamo,
0: magari
2: che
0: ti capita il sabato sera che stai a casa, le soliti discorsi che facciamo sempre,
2: se
0: no?
2: Devi guidare, magari no,
0: se sei sul lavoro è il diritto di chi ti paga lo stipendio assicurarsi che tu sia
2: sobrio
0: in pista, chiamatelo come volete.
1: Comunque l'articolo termina dicendo che, per quel che riguarda i risultati, che non sono ancora stati ufficializzati, chi è stato intervistato è il capotecnico Rudy Ceraghetti, parla di evidenze piuttosto tranquillizzanti, dunque non sono emerse risultanti gravi durante il controllo, sottolinea il fatto che non si beve in servizio.
2: Giusto.
1: Ci sta. Certo. Però vedi, è quello il fatto, magari tu hai, non so, hai avuto il mal di testa di turno e, come ti dicono, bevi il caffè della nonna che c'è dentro il goccettino di qualcosa, e tu vai in ufficio e hai bevuto il goccettino di qualcosa quel giorno lì, e ti arriva il blitz a sorpresa, cioè lì diventa... Cioè,
0: però se puoi secondo anche me giustificarti. È legittimo che un organo statale sia controllato, siccome lo Stato è quello che fa le leggi, no? E allora ha anche il compito di controllare che queste vengano rispettate. Okay,
1: sì, a livello statale è una cosa, a livello comunale diventa un'altra situazione.
0: A livello generale cosa succede? Che ti fanno i posti di blocco, ti fanno quelle cose lì per prendere quello che c'è in giro e controllare, no? Nella mia casa, Stato, dove ci sono dei dipendenti che lavorano per me come organo, ho il diritto di controllare...
1: Sono anch'io d'accordo con questa situazione. Dopo leggiti il messaggio che dico, facciamo il controllo al pellegrino.
2: Dico, a prescindere dal tipo di attività, però effettivamente se tu sai che c'è un controllo è giusto che sia così. Io proprietario posso decidere, insomma, in qualche modo.
3: Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: sono i famosi scheletri nell'armadio, no? Questi in ogni caso sì, che vai ogni tanto ad aprire e magari qualcuno esce ballando un po' una danza macabra, però esce.
1: Capita. Allora salutiamo chi cambia canale perché deve guardare il film preferito.
0: Cioè?
1: Gentilissima questa ascoltatrice che
0: ha
1: scrive,
0: detto così?
1: Adesso cambio canale, guardo il mio telefilm perché alla sera non riesco.
0: Ah, ecco.
1: Quindi lo registra oppure torna indietro. Comunque ci sono tanti messaggi su quello che dicevamo prima.
0: Posso una cosa? Voglio sapere qual è il telefilm.
1: Giusto.
2: No, cioè, a questo punto è chiaro.
0: A questo punto,
2: sapere,
0: o se no telefoniamo. Cioè,
1: giusto.
0: Andiamo a vedere qual è il telefilm.
1: C'è la curiosità.
2: Sì.
1: Io ieri ho visto, dopo andiamo ai messaggi, ho visto il primo episodio degli 883.
0: Ah, com'è?
1: Bello. Tra l'altro, nella prima puntata
0: della seconda serie, intendi?
1: Della seconda serie, lui, ma quello che interpreta Max, fa un po' un'anticipazione di quello che capiterà, no? E dice: le amicizie nascono, si fanno le cose, poi per vari motivi si dividono. E dice: non siamo stati i primi. In questa storia la vedrete com'è andata. Però negli anni '80 c'è qualcuno che ha vissuto la stessa identica storia. E allora lì si vede questo liceo a Torino, dove ci sono i Righeira, e si vede nascere la storia dei Righeira nello stesso identico modo fino ad arrivare al lancio di Vamos a la Playa. Quindi è carino perché bello, ricorda anche quelle robe lì. Vabbè, piccola parentesi.
0: Allora, qualcuno dice, io in casa, adesso riassumo un pochino, io in casa ho, diciamo, tre, chiamiamoli, agenti, ne ho sentite di tutti i colori durante le cene di famiglia, perché dice, quindi è meglio non alzare coperchi che potrebbero far esplodere la pentola,
1: ecco,
0: cioè vuol dire che tu fai il poliziotto, tu sei comunque in un, oppure qualsiasi tipo di lavoro dove ci sono delle leggi ben precise, o comunque delle indicazioni più che leggi ben precise sulla tua professione, e magari qualcuno un pochettino si svariona fuori ogni tanto, no? O magari vai a raccontare quello che ha fatto, chiaro, il tuo collega.
2: Vabbè,
0: lo sai che quello lì, ecco,
2: pur parlare, insomma,
0: è Radio Comare, ci sta,
1: come prima.
2: C'è Miki, esatto, invece, che dice: io che sono un conducente di autobus, perché non trovo giusto che facciano dei controlli anche nelle nostre aziende alcol e droga. Ah no, ok, dice che sono un conducente di autobus, non ho capito, perché un trovo giusto, vabbè, sarà non trovo giusto.
1: Beh, io penso che chi guida autobus così sia ancora più
2: per la sicurezza,
1: cioè, importante. Cioè, come no?
0: Qui leggiamo che c'è, Alice dice che la legge, questo non lo so, non ho guardato, prevede che il datore di lavoro debba proteggere la salute dei propri dipendenti, quindi ben vengano questi controlli.
2: Giusto,
0: ecco,
2: giusto.
0: Dunque, anche questo potrebbe essere un fatto che...
1: Quello che dicevo prima, perché comunque rientra anche quel controllo lì, ma
2: certo,
1: in genere
2: per salvaguardare anche il dipendente stesso.
1: No, ma poi ti fanno degli esami del sangue che vanno anche oltre.
2: Chiaro.
1: Tante
2: chiaro
1: volte scoprono che qualcosa non funziona, cioè...
2: Però bisogna capire se qui era limitato solamente al discorso dell'alcol o se hanno,
1: beh, lì
2: fatto
1: era,
2: un esame,
1: parlava
2: di
1: etilometro, era mirato,
2: quindi,
1: in quello, no? Però
2: quello,
1: laddove fanno i controlli attraverso gli esami del sangue, si va,
2: certo,
1: oltre, guardi,
2: sì,
1: anche lo stato, no?
0: Forse non bisogna esagerare troppo a livello di essere datore di lavoro, perché c'è anche chi scrive: nella nostra azienda non si può nemmeno più respirare, è giusto, i blitz dovrebbero farli ovunque indipendentemente dalla funzione. Dunque vuol dire che se anche sei il direttore dell'azienda che può dare il là a questa situazione, dovrebbe venire qualcuno a fare il test anche al direttore dell'azienda.
1: E questo è un po'
0: cioè,
1: come quella
0: da capire, no?
1: Di quelli,
0: cioè,
1: che dicono, ecco, che anche i politici, sì, dovrebbero fare questi controlli, no? Quante volte la sentiamo dire sta roba?
0: Allora, no, vedo perché stanno arrivando altri messaggi, li diamo un'occhiata prima.
1: Se l'hanno fatto è perché qualche collaboratore un po' di giri, su di giri probabilmente c'era.
0: Tu pensi che sia quello, magari una situazione di quel tipo?
2: Ma non so se è, cioè, campione, cioè,
1: ma
2: se
1: magari è arrivato un avviso,
2: un blitz.
0: Ma sai, adesso bisogna
1: non te lo diranno mai.
0: Ma no, ma bisogna parlarsi chiaro. Una volta a livello comunale, quando conoscevi tutte le persone e c'era tutto un rapporto diverso tra cittadino, politica o quello che, cioè, ognuno aveva i propri pregi ma anche i propri difetti, e questi difetti,
2: beh,
0: erano conosciuti da,
2: beh,
0: tutti, no?
2: Anche
0: cioè,
2: adesso, non
0: ecco,
2: è che sia,
0: allora dicono:
2: molto.
0: Ti hai visto quel lì che è in gir, che bla bla bla bla bla, no? Ecco, lì diventava proprio paese comare. Vabbè, dai, ecco, ci sta, la reclame ci troviamo tra poco.
3: I tre tenori con Boris Spifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Brico, l'unico. pura. In tutti i concessionari Amag, la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/VW.
6: Volkswagen.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: La canzone di Blanco, quella intitolata Los Angeles, non so voi, ma io ancora faccio fatica a capire ogni tanto.
1: Viene da
0: parla.
1: Dire che peccato.
0: Vabbè, comunque.
1: Che peccato, perché lui è anche
0: grande
1: bravo.
0: Autore, tra l'altro, è anche, non solo
2: lui
0: cantante.
2: È un autore bravissimo. Ha una bella voce, perché non
1: e
2: ha
1: perché
2: una
1: non
2: brutta
1: la
2: voce.
1: Ragazzi,
0: piace tantissimo, è così.

0: Ma loro avevano il
1: distorsore.
0: Distorsore, sì. Avevano la molletta nel naso.
1: È vero.
0: Alla Ramazzotti.
1: Allora, andiamo in canzone del tenore, dai, signor Pellegrini.
2: La canzone del tenore.
3: Allora, la canzone del tenore l'ho cambiata anch'io in corsa, perché mi è venuta in mente prima quando abbiamo parlato di Anna Oxa, un'emozione da poco, e quell'anno lì, 1978, lei, vi ricordate, si presentò a Sanremo stile punk, sì. L'aveva vestita Ivan Cattaneo con Ivano Fossati, che aveva scritto la canzone, avevano creato questo personaggio, hanno detto lanciamolo, no? Pochi mesi dopo.
0: Ma quindi, scusa, vestita l'avevano dici solo l'abbigliamento.
3: Avevano tirato fuori l'immagine, era un punk gentile, se vogliamo,
0: infatti,
3: no? Perché comunque stava bene, era in ordine.
0: Però non sapevo che era stato.
3: C'era dietro anche lui. Sì, sì, Ivano Fossati era il produttore di tutto l'Ambaradan. E niente, fu un successo. Pochi mesi dopo uscì con un altro 45 giri che non ebbe lo stesso effetto, nel senso successo, però era molto provocante. Fatelo con me. Senti che roba, senti che chitarra un po' quasi alla Lou Reed anche,
0: molto,
3: no?
0: Molto.

0: Beh, oggi sarebbe improponibile, andrebbe in piedi un casino, perché comunque quello che dice, no? Cioè, questa ragazzina, immaginatevela, aveva 16 anni,
1: era molto
0: che
1: giovane,
0: canta "Fate con me ciò che volete fare". Ragazzi, provocazione, sì, bella bella forte, però erano anche anni diversi. Mm-hmm. Cos'è?
2: No, sto facendo vedere al signor Ventura un altro coso.
1: Ah, un altro di quelle combinazioni strane.
2: Quelle combinazioni, okay, che, okay, schiacciando uno stop, okay, ecco, così magari te lo ricordi dopo. Questi sono i segreti i segreti della radiofonia tecnici. Allora, se mi veniva in mente di Anna Oxa è tutto un attimo, perché questa qui è "Fatelo con me", in parte può essere autocelebrativa, e lei quando aveva fatto

0: Esatto, è tutto un attimo.
1: Dopo,
0: parlando
1: anni dopo,
0: famosa, sì. Cioè non so chi gliel'ha scritta, è tutto un attimo. Però era proprio lei che, finito il suo concerto, andava, salutava la gente. Cioè, insomma, è tutto un attimo, è tutto quello che succede a un artista quando praticamente non lo vedi. Dunque, i viaggi lunghi, le situazioni, dunque il fatto di essere chiamato, firma gli autografi, fai qua, fai là, fai su, fai
1: tanta
0: giù.
1: Roba,
0: cioè,
1: Cogliati, mentre la musica l'aveva fatta Umberto Smaila.
0: Davvero? Sì, hai capito, però si ritrovano.
1: Di è tutto un attimo.
2: Cogliati ritrovano... anche produttore di Ramazzotti.
1: Esatto, Franco Ciani e Adelio Cogliati. Ecco.
0: Bene, allora, per quanto riguarda l'argomento che stavamo discutendo prima, direi che possiamo chiuderlo, nel senso che lasciamo passare il tempo e vediamo effettivamente cosa succede. Se poi diventerà una prerogativa così di altri posti di lavoro, anche se già comunque controlli se ne fanno, ma soprattutto l'importante è ricordarsi di cosa si firma quando sei assunto da qualche parte, perché anche nel tuo contratto di lavoro sei tanto contento, magari firmi tutto, poi
2: leggete,
0: non ti rendi
2: tutte le clausole
0: che ci sono, che tutte le cosine in piccolino.
2: Ecco. Senti, aggiornamento viabilità, scusatemi, c'è tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao traffico fortemente rallentato in questo momento.
1: È arrivata una fotografia bellissima di una persona che, non so, lavorerà perché fa musica, mi sembra, uno studio, comunque ci sta ascoltando forse da lì, con questa vetrata incredibile,
2: lago,
1: fronte lago, non so da che parte è stata scattata, però è bellissima, complimenti, Cladex, bella, l'hai vista?
0: Visto, c'è un messaggio, dopo lo ascoltiamo. Allora, i Gotthard, bye bye Caroline con Francis Rossi.

0: scopriremo prima o poi. Scopriremo.
1: Beh, intanto bye bye Caroline con i Gotthard insieme a Francis Rossi.
2: Eccoci qua.
0: Questo pezzo era davvero bello, eh?
2: Bello,
0: davvero, davvero, davvero, davvero particolare, davvero bello.
1: Francis Rossi, status quo, insomma.
2: Siamo già nei Gotthard del purtroppo dopo Steve.
1: Certo.
2: Perché comunque ha tirato fuori delle cose. A me viene in mente C'est la vie, pezzo bellissimo dove Leo Leoni suona la fisarmonica.
1: Sì.
2: All'inizio.
1: Beh,
2: ed è una ballata.
1: Sarà passata una decina d'anni
2: sì,
1: da C'est la vie.
2: Una ballata bellissima.
0: Allora, si parla di traffico, situazioni varie. Abbiamo una notiziola che sta facendo anche questa discutere un po' a livello di social, perché si parla dei famosi semafori alle rampe. Adesso noi abbiamo il nostro ascoltatore.
1: Che tutti amano quei semafori.
0: Amano di più quelli sull'autostrada, quelli alla galleria.
1: Esatto.
0: Allora, visto che dei semafori sulle gallerie ne sentiamo peste corna tutti i giorni, chi è quello che schiaccia i bottoni, chi è quello che fa qua, quello che fa là, non so se siete già entrati qui da Melide.
1: Certo.
0: Oppure da Lugano Sud, lo facciamo tutte le sere, o da Lugano Sud avete questi semafori che iniziano così. L'anno scorso funzionavano di più, no? Però, cioè, nel senso che adesso non so Lugano Sud, ma qui a Melide adesso ogni tanto sono spenti
2: nei momenti di tanto traffico.
0: Sì, l'anno scorso funzionavano praticamente fermando una macchina per qualche secondo, in modo che c'era l'immissione, diciamo, un po' così a singhiozzo, cioè non tutti assieme,
2: certo,
0: altrimenti crei la colonna. Questi, diciamo, semafori alle rampe delle autostrade, Lustra sta pensando di metterle in oltre 120 posti.
1: Cioè,
0: hai capito? Questa è la notizia. Dunque, l'obiettivo è quello di far entrare le auto ad intervalli in autostrada per ridurre code e tamponamenti.
2: È inquietante, ecco. È inquietante, perché vanno, cambiano talmente velocemente che tu non sai come comportarti.
0: Perché tu vai a tre all'ora.
2: Ma no,
0: perché arriva diventa rosso.
2: Arrivi lì che è rosso, poi diventa verde, no. Non fai a tempo a partire che è già rosso un'altra volta.
0: Ma è lui.
2: No.
0: Sei tu.
2: Io ogni volta non so cosa fare.
0: Tu lo fai diventare rosso tre volte.
1: Ti distrai per quello e quindi magari non parti subito. Però dico, se ne vogliono mettere tante altre, evidentemente
0: funzionano.
2: Dovresti lasciarlo però rosso e verde un po' di più, no?
0: No, cioè, di più no, perché altrimenti, cioè, hai voglia cosa, cioè, il problema è, allora, andiamo con ordine, sono 15 gli impianti in tutta la Svizzera, due in Ticino, quelli che abbiamo citato. Il problema è che a livello comunale, o forse anche a livello cantonale, si è un po' preoccupati, perché ad esempio a Melide, se dovessero mettere questi semafori che diventano rossi e, come dici tu, restano rossi per un po', immagina la colonna che arriva fuori, che di conseguenza
2: il primo messaggio arrivato dice, cioè, proprio così, invece di avere le code in autostrada le avremo sulla cantonale.
0: Esatto, dunque questa cosa qui al momento è solo, diciamo,
1: una proposta
0: di quello che a cui stanno lavorando, ecco.
2: Certo.
0: Però ci sono veramente pro e contro, dunque anche qui è un po' da capire. Dunque non facciamo per il momento
1: lasciamo così
0: signor
1: dai.
0: Pellegrini,
2: no, io vado quando c'è traffico vado in cantonale fisso,
0: ecco, bene.
2: Fisso, così almeno non vado più in crisi.
0: Vabbè, tanto la colonna la trovi anche là.
1: Dipende. Solo se ci sono lavori.
0: Sullo tuo canto, dai, reclamo.
2: Piano.
3: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Salve, dove la porto?
7: Dal mio partner BMW, grazie.
6: Andata e ritorno?
7: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
8: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
9: E cosa ne vorresti fare?
8: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
9: E dove trovo gli ottici aderenti?
8: Su aoticino.ch.
10: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
11: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Semafori sì, semafori no, è questo il dilemma.
1: Bisogna fare veramente attenzione. C'è qualcuno, aspetta che devo recuperare il messaggio, che la vede un po' come il signor Pellegrini.
0: Sì, il 2, il 5-2 finale.
1: Allora,
0: vai.
1: Aspetta che andiamo qua. Vai, allora, vai. Il 5-2 finale, eccolo qua.
2: Sentiamo. È vero! No, confermo che quando tu ti scatta il verde non fai in tempo a partire ed è già scattato il rosso.
3: Sai, adesso perché... il problema è che la paura è mi scatta la foto e mi mandano la multa?
0: Ma è rosso, è come passare col rosso.
3: Perché ero partito col verde, ma sono arrivato col rosso.
1: No, vabbè, ma a parte che non penso che gli scattino foto o situazioni del
4: non
1: genere.
4: Non dire queste cose perché magari...
1: No, non lo so, dico non penso.
3: È solo dissuasione?
1: Non lo so. Ma una cosa funziona, perché se viene rispettata, l'idea è
3: l'alternanza,
1: ci sta,
3: dovrebbe
1: cioè,
3: essere l'alternanza.
1: Uno entra, uno esce, certo. Vai in questa lista di pesce, in questo
0: così.
1: Modo funziona. Dunque, io vedo, cioè, quando si arriva solitamente vai relativamente piano, e è difficile che qualcuno si ferma, nel senso vai veramente a uno all'ora, stai salendo, diventa verde, acceleri e vai. Sì. Quello dietro ti sta venendo dietro piano, diventa verde, vai.
3: Devi rallentare,
1: ecco, questo è un po' così, sì, se ti fermi forse
3: se
1: però,
3: sei in
1: rosso no. È uguale stop. Dunque,
0: esatto. Quindi devi fermarti. Però,
3: tu l'hai messa giù bene, nel senso sì. Che arrivi, rallenti, riacceleri. Ma quando sei già incolonnato perché si è creata la colonna, è diverso, perché tu devi comunque partire e non fai a tempo a partire che è già rosso.
1: È diverso anche se hai una moto davanti o qualcuno che arriva in moto, perché a volte potrebbe sembrare quasi logico che macchina e moto possano andare più o meno assieme, no? Invece nella realtà la moto dovrebbe usare davanti o dietro ed uscire come dicono loro. Sentiamo l'altro messaggio.
0: Vai.
5: Vero, capisco dei comuni, però potrebbe salvare anche tanta gente, anche noi, cioè in caso di incidente grave il semaforo rosso tu in autostrada non ci vai e non ci stai fermo 2 ore e mezza per fare 7 chilometri, vero? Magari fai la fila in cantonale, però non sei fermo, no?
3: Sì, no, questo bloccare l'entrata.
1: Questo era proprio quello che si diceva, no? Cioè il problema comunale che si può immaginare è quello che sulle tue strade, se blocchi l'accesso in autostrada, la colonna che arretra, e dopo lì è un altro casino, cioè qualcuno lo scrive infatti, no?
3: Però in un caso come quello che dice l'ascoltatore, c'è stato un incidente, quindi io blocco l'entrata a Melide perché
0: caso è un caso
3: evitiamo di accumulare il casino, insomma. E lì penso che il casino viene per tutti quelli che si incolonneranno dietro il primo che è lì al rosso bloccato.
0: Quella lì è chiaro
3: dovrebbe
0: che non entra più nessuno, infatti.
3: No, è casino.
1: Allora, ci sono delle foto che non c'entrano niente, avevano le torte,
3: che
1: guarda
3: rende.
1: Che bella. C'è un messaggio da 10 secondi, vogliamo andare sulla fiducia? Non so se andiamo sulla fiducia.
0: Magari sul traffico?
1: Magari sul traffico.
6: Se non c'è il problema.
7: Ciao, fantastici tre, mi sapete dire cosa è successo nella galleria dopo il ponte di Melide che non si cammina? Grazie, ciao, sono Mari.
3: Semaforo. Ma nord o sud? Sarà direzione sud.
1: Non so se a livello di Via Suisse.
0: Via Suisse dice solamente che tra Lugano Nord e Galleria San Nicolao traffico fortemente rallentato. Ecco. Questa è l'unica segnalazione.
1: Guarda, questa la dice veramente bene, perché c'è chi scrive che sulla carta i progetti logici sono sempre fenomenali, peccato poi che si dimentica la regola base. Infatti c'è questo semaforo nel sopracenere, adesso l'uscita dell'autostrada scendendo dal Ceneri, che ha fatto discutere un sacco e che ogni sera c'è arriva un messaggio proprio anche per questo, però vabbè, c'è chi dice no, si sta testando, stiamo vedendo come funziona, bisogna avere pazienza, però nel frattempo è pur sempre l'automobilista quello che tra virgolette ci perde del tempo.
3: Siamo in tanti,
1: sta
3: comunque,
1: in colonna di più,
3: siamo davvero in tanti,
1: insomma, ecco. Allora, non sappiamo se c'è stato un incidente verso sud, adesso vediamo se arrivano.
0: Si tratta solamente di coda momentaneamente, quindi non si riesce a capire se c'è stato un incidente, saremo più chiari magari nel prossimo intervento.
3: The Weeknd alle 16:47 minuti su Radio 3. Sentivo parlare questa mattina Linus di quelli che i nuovi che non sanno prendere le entrate giuste.

0: Tenori, buonasera. Tante volte le colonne le creiamo noi, perché avendo il verde al semaforo e la colonna dall'altra parte è ferma, tanti si mettono ugualmente, ostruiscono l'intersezione e non si muove più nessuno. Buona serata.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie, buona serata anche a te.
1: È un po' quando ci sono i, non so, tu sei su una strada dove tu hai il diritto di precedenza e hai una strada che esce magari alla tua destra, per dire, no? E io questo lo faccio tutti i giorni quando torno, scendo dall'autostrada a Balerna, poi andando verso il centro di Balerna, verso Morbio. E praticamente lì cosa succede? Che tu esci dall'autostrada, fai il tuo giro, ti metti sulla strada bella lunga e sei, e da lì esce una macchina dietro l'altra, cioè sì, dovrebbe uscire una macchina dietro l'altra. E dove siamo arrivati l'altra sera, dove dicevamo che quando hai dietro qualcuno, tu ti fermi a far entrare qualcuno che in teoria non ne ha il diritto, ma lo fai per cortesia, certo, succede un casino, perché come a dipendenza,
2: no? Perché
1: di
2: gli altri danno per
1: ti
2: scontato,
1: suona, ti dicono, certo, no, ma vai tu che io sono già in ritardo. Però se facciamo così, non, la cortesia sulle strade credo che sia un po' forse la prima cosa.
2: È sempre
1: che deve,
2: il discorso che facevamo l'altro giorno dell'educazione,
1: certo, certo, certo,
2: quello.
1: La cortesia veramente è importante nel senso che si vede in queste piccole cose e vedi un pochettino come funziona. Poi magari quando sei in giro sei il primo a essere scortese, però chi lo sa, punto di domanda.
2: Comunque ci dicono: nessun incidente in autostrada, semplicemente traffico.

0: Ah, che bello quello che hai detto, che ragione hai. La cortesia e anche il buon senso. Nelle strade, si vedi che è bloccato tutto davanti, è verde, per cosa ti metti in mezzo a fare? È vero, non c'è più questa cosa. Io veramente lo faccio ogni volta che posso. E si suonano gli altri, mi metto a ballare, non me ne frega niente.
1: I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
2: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3.
8: Radio 3.
7: C'è la Moca ad aspettarti.
8: Dal lunedì al venerdì,
7: dalle 6
8: alle 7,
7: ci svegliamo assieme, un po' di notizie, insomma ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3.
8: Di Radio 3. Radio 3.
9: 16 e 58.
1: Ticino News.
10: Ancora ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Dopo 27 riunioni, 12 persone interrogate e centinaia di atti giudiziari consultati, sono terminati i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita istituita dal Parlamento lo scorso 26 gennaio. Come previsto, il rapporto firmato oggi viene ora sottoposto al Governo, che ha la facoltà di presentare un proprio rapporto, e a tutte le persone interrogate, in modo che ne prendano conoscenza e possano formulare le loro osservazioni. Il rapporto completo verrà poi pubblicato il prossimo 11 novembre in previsione della seduta parlamentare che avrà inizio due settimane dopo. Mi ha raggiunto Francesca Facchiano per darci qualche anticipazione sui temi che ritroveremo nella scaletta di Ticino News Sera in diretta radio e TV tra circa un'ora.
11: Buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Esatto, vi aggiorneremo sulla tragedia avvenuta al Ritom a inizio settembre in cui sono morti due operai. Nelle ultime settimane infatti sono stati fatti approfondimenti tecnici per capire l'origine e la dinamica dei fatti, approfondimenti avvenuti anche in collaborazione con l'Istituto Forense di Zurigo, che ha fornito una relazione preliminare. Da questa è dunque emerso che l'esplosione è riconducibile a polvere nera, la cui provenienza dovrà essere determinata. Parleremo anche di conciliabilità lavoro-famiglia, partendo da un caso concreto che ha fatto parlare la stampa d'Oltralpe. Può una consigliera federale ricoprire questo ruolo pur avendo figli piccoli? Ma parleremo anche di un imponente attacco hacker che ha spinto i frigoriferi di numerosi supermercati in Francia. I gruppi colpiti parlano di diversi milioni di euro di danni. Alle nostre latitudini però nessuno è stato interessato, ma ne ne parleremo con un esperto per capire la matrice. Affronteremo anche il tema della zanzara tigre che sembra non volersene andare, anche di un progetto tra Caritas Ticino e la provincia di Varese per ridurre i rifiuti.
10: Grazie Francesca, noi proseguiamo con la politica federale, deforestazione, lavoro forzato e allontanamento di comunità dai loro territori. Un'ampia alleanza dice no all'accordo di libero scambio tra la Svizzera e i paesi del Mercosur. Ha lanciato oggi una raccolta firme. Robert Kretschmar.
12: Esponenti di partiti di sinistra, di diverse organizzazioni della società civile e provenienti dal settore agricolo hanno illustrato oggi a Berna le ragioni del lancio di un referendum contro l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e i paesi del Mercosur, approvato definitivamente dal Parlamento durante la sessione autunnale, ma che definiscono un contratto di deforestazione. In particolare, gli oppositori dell'intesa mettono in guardia dalle conseguenze dell'accordo sulla foresta amazzonica, con la coltivazione della soia su vasta scala e l'allevamento intensivo di bovini, che sono tra le principali cause della deforestazione. L'espansione dell'agricoltura industriale provoca inoltre il ricorso al lavoro forzato e l'allontanamento delle comunità indigene che vivono nei territori interessati. L'alleanza ha 100 giorni di tempo per depositare almeno 50.000 firme valide.
10: Sempre oggi e sempre a Berna, in chiusura, la direttrice del Dipartimento Federale delle Finanze, Karin Keller-Sutter, ha dato il via alla campagna di votazione contro l'iniziativa sull'imposizione dei coniugi lanciata dal centro e sottoposta al giudizio di Popolo e Cantoni il 29 novembre. Secondo la consigliera federale, la penalizzazione fiscale del matrimonio è ormai storia passata grazie al sì popolare alla tassazione individuale dello scorso marzo.
13: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Nicolao in direzione di Mendrisio, a Lugano sulle principali vie del centro, su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, infine tra Cadenazzo e Contone in direzione di Locarno.
14: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
1: Previsioni del tempo.
10: Stasera e stanotte cielo per lo più sereno, con a tratti qualche velatura, domani soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote per la stagione. A basse quote le minime saranno infatti di 10 gradi, ma le massime attorno ai 22.

0: Mi piace perché Jennifer Lopez, sì. Jennifer Lopez.
1: Ma secondo voi è vero il fatto? Lei racconta che praticamente sarà sempre Jenny from the block, nel senso che praticamente rimane sempre quella del Bronx, ecco. Ma secondo voi il successo cambia le persone?
2: Sì, no, sì, però la radice ti rimane.
1: Sì, però,
2: Beh sì, tanti casi, ma anche meno,
1: sì,
2: nel senso che adesso stia parlando di lei, ma...
0: Allora, tu quando stai facendo successo sogni chissà che cosa, poi quando hai avuto successo, quando sei al top e quando hai un certo conto in banca, dici, sì. Ma io non cambierò mai, perché io resto il personaggio che arriva dal Bronx.
1: È facile dirlo con i soldi.
0: Però
1: poi
0: intanto lo dici con il tuo Rolexino, con la tua macchinina fuori, cioè l'albergo non ce l'hai più nel Bronx, ma ce l'hai da un'altra parte.
1: Certo.
0: Insomma, vabbè, è facile.
2: Ti rimane la radice, la radice.
0: Sì,
2: non so, mi viene in mente
0: tanti.
2: Rihanna, no? Che adesso è tanti anni che non fa più un disco.
1: Sì.
2: Però lei, che arriva da paesi dove c'è il reggae, quelle robe lì, la radice reggae ce l'ha sempre.
1: Sì.
2: E torna nonostante tutte le evoluzioni che ha avuto, tant'è che dicono che il prossimo disco sarà molto
1: snob,
2: reggae.
1: A livello di essere snob, a livello di...
2: Secondo me è più pericoloso per quelli che pensano di avere successo. Ne conosciamo tanti, questi artistini che hanno un momento di gloria e li vedi cambiare, no? Poi tornano con la coda tra le gambe, come si dice.
1: Vero.
2: Però quando hanno quel momento lì, quante volte è capitato persone che conosciamo bene di accompagnarle Gigi Maglione, non fare così perché ti veniamo a prendere giù ad Amici.
0: Sai che cosa cambia?
2: No, è vero però.
0: Forse, secondo me, è quando tu hai il successo ti porta alla popolarità.
1: Sì.
0: Dunque tu sei popolare, la gente sa che hai successo, di conseguenza puoi anche magari avere un conto in banca di un certo tipo, che non sempre è così. La gente che non è popolare, ma che comunque ha un certo tipo di conto in banca, non te lo fa sapere.
1: Esatto.
0: Non lo vedi,
1: esatto,
0: ci sono movimenti strani, noi siamo forse pieni e dire un po' troppo, però quanta gente abbiamo attorno che non sappiamo chi è e poi magari sono a Lugano, c'è
2: sicuro,
0: il gentino privato che li aspetta per portarli a Zurigo tutta la mattina.
2: Quello sicuro.
0: Chapeau
2: a questi qui comunque.
0: Certo, e non lo sai.
2: Invece tanti ostentano come se,
1: certo.
2: E poi invece se vai a mangiare una pizza devi offrirgliela tu.
0: Ecco, mi
1: viene in mente la bottiglia
0: la bottiglia di quella la bottiglia
1: con quello là, con quel signore là.
2: Quante
1: va
2: volte.
1: Bene, dai, c'è Achille Lauro però con noi,
2: ecco.
1: Sembra un uomo
2: lui
1: molto
2: mi sembra
1: umile.
2: A me piace,
1: sì.

0: Allora, nelle rotonde, precedenza a chi è all'interno, cioè, della rotonda, in Svizzera, eh? E soprattutto, attenzione, ricordatevi di segnalare non dove
1: l'uscita,
0: perché sono 100 franchi. Poi nessuno vi proibisce di segnalare anche che giro state facendo all'interno della rotonda. Certo. Anzi, mi sembra che forse a scuola guida ti insegnano anche quello, perché diventa, certo, una sicurezza maggiore, no? Però è importante segnalare dove esci. Dopo, sì, se il ticinese va a Milano, diventa più problematico, perché invece in Italia, se non sbaglio, si segnala all'interno, no? Cioè la freccia ce l'hai dalla parte dove giri.
1: Sì, non la segnala nessuno l'uscita.
0: E non è obbligatorio segnalare l'uscita. Poi ogni stato, se vai a Londra,
2: io come
0: Pellegrini,
2: faccio qua faccio là,
1: infatti, per non sbagliare
0: mettila da tutte e due le parti, così non sbagli, e va bene. Dopo, se vai a Londra, entri al contrario.
2: No, cioè, disastro. Entri, guidi dall'altra parte. No.
0: Appunto.
2: Mamma mia, che disastro sarebbe.
0: Sì, vabbè. Allora, no, perché qualcuno
2: diceva... Ma tu hai già guidato a Londra?
0: Ho tentato. Allora, ho guidato qui la macchina con la guida a destra e ho avuto un... non ci avevo proprio pensato, la macchina di Benson. Ecco, lui ha avuto per tanti anni la macchina con la guida a destra. E non ci ho mai pensato che quando arrivi, ad esempio, a un casello, io non ho avuto la fortuna di andare
1: dall'altra parte.
0: No, ma sono andato al supermercato e dovevo prendere il biglietto. E se sei da solo, dice a quello dietro, scusa, aspetta un attimo. Diventa problematico quello. Ecco, poi l'andare in giro è veramente una questione, devi abituarti. L'idea era quella di guidare sempre con la ruota, cioè col volante, vicino al marciapiede.
1: Ok.
0: Perché sei dalla parte di qua, giusto?
2: No, mi hai fatto venire in mente una roba che però non c'entra niente con quello che stiamo dicendo.
1: Cioè?
2: La posso dire?
0: Non lo so.
2: Allora, io questa mattina ho vissuto due situazioni che mi hanno messo ad alto pericolo, ma non per non dipendeva da me, e mi è andata bene in entrambe le situazioni. Una mi ha veramente spaventato, e a volte quando ti capitano nell'arco di pochi chilometri ci pensi, no? Allora, la prima, ero a Genestrerio, andavo, hai presente dove c'è il Fornace?
0: Sì.
2: Ecco, prima del Fornace avevo davanti un trattore, e questo trattore aveva dietro un carro di tipo quelli che vanno nei prati che arano, quindi era un po' più largo della sua dimensione. A un certo punto questo trattore ha stretto e il carro che c'era dietro, nel bordo strada c'erano i pali, ha sfiorato uno di questi pali, ma ti giuro, un centimetro, no? E lì ho provato a immaginare, ho detto, se avesse preso quel palo, o il palo o qualcosa del carro sarebbe volato in aria, e io ero
1: e tu
2: qua
1: eri
2: dietro.
1: No?
2: Aspetta, arriviamo, prendo l'autostrada, sto per uscire, autostrada, ero fuori sulla cantonale, però qua una macchina dall'altro verso pesta una lattina di Coca-Cola, qualcosa del genere, piena o che cosa, questa è volata e me la sono vista passare davanti, ma nel giro di un attimo, no? È stato lì che ho detto, cavolo, due cose pericolose che non dipendono da te.
0: No,
2: stare veramente molto attento.
1: Sì, è vero.
0: Devi fare attenzione al libro della Cabala.
2: Mi è venuto in mente adesso che hai detto quella roba lì.
1: Devi fare attenzione agli altri, e questa è la differenza.
2: Ma io ho pensato anche a questo qua del trattore, no? Che non si è neanche reso conto lui, perché lui guardava avanti, non vedeva l'ingombro dietro.
1: Sì.
2: Ma ti giuro, un centimetro.
0: No, certo, devi riflettere sui messaggi che ti arrivano dall'alto, Pellegrini. Queste sono cose.
1: Lo so, però cioè, molte volte non ci riflette.
2: Pensaci, che oggi devo stare attento anche mentre vado a casa.
0: Non c'è due senza tre.
2: No, dai.

0: Che bella, anche qua tanto sentimento, con gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Siamo alle 17:20 e vedi che è andato a Londra e dice ti capisco benissimo. Perché dopo mezz'ora che sei a Londra, a parte che Londra andare in macchina è assurdo, cioè devi andare veramente un po' fuori, no? Però sì, essere in giro è insomma, lascia il tempo.
1: È bella tosta, è bella tosta.
0: Allora, non so se c'è qualcosa per quanto riguarda
2: ci
0: la viabilità.
2: Ci segnalano, sì, vede Gio Cassarate, direzione autostrada chiusa, e non so per quale motivo, dicono, ci chiedono a noi se ci sono aggiornamenti, ma Via Swiss non ha comunicato nulla.
0: Altro per Via Swiss, non so se c'è qualcosa che è arrivato, vedo il signor Pellegrini intento,
1: allora,
0: a spulciare le mail.
1: L'ultima comunicazione di Via Swiss va in altra zona, frontiera di Chiasso Brogeda. Traffico rallentato, quindi per chi sta andando verso sud, sto andando in ordine, poi tra Lugano Sud e Bissone in direzione Mendrisio, la Bretella tra Stabio e la Dogana di Gaggiolo, e a Lugano come sempre le vie principali del centro. Ecco.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 franchi al sacco o a bancale intero solo 6,50 franchi al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
5: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
7: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
8: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
9: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
8: Evita le attese dell'ultimo momento.
9: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Salve. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. A Vedici Cassarate sono quattro macchine ferme a metà galleria. Non so se è incidente o se sono in avaria, comunque sono quattro macchine. E è appena passato la pulizia adesso.
1: Ecco, bene, comunque grazie. Mia Swiss conferma che c'è stato un incidente.
2: Ok, grazie.
3: Ciao tra tenori.
1: Ciao.
3: Ho una domandina per Valerio.
1: Eccomi.
3: A proposito di strade, macchine, moto. Per Valerio, perché so che è motociclista.
1: Mm-hmm.
3: Di solito io quando vado in macchina e vedo che dietro di me arriva un motociclista, mi sposto leggermente verso destra per farlo passare.
1: Brava.
3: Questo è passato poco fa e mi ha tirato fuori il piede verso destra,
1: sì.
3: Verso di me.
1: Sì.
3: Era un grazie, vero?
1: Sì.
3: O era un qualcos'altro?
1: No, era grazie perché l'hai fatto passare. Sì, solitamente, visto che non poteva con la mano perché stava accelerando, l'ha fatto con la gamba, insomma. E grazie.
2: Dopo, se tu non sai i messaggi segreti dei motociclisti...
1: Sì, magari dici, mi ha mandato a quel paese. No, era no. Solo un grazie.
2: Allora, sì, sono diversi messaggi che ci danno la galleria Vedeggio Cassarate chiusa.
1: Sì.
2: A scendere da Vesco praticamente scrivono già tutto bloccato, anche in zona Ressega. Dunque fate particolare attenzione. Come diceva Valerio, è arrivata anche la parte
1: la
2: ufficiale da via Sus.
1: Incidente.
2: Sì, ecco. E poi traffico importante in via Cantonale, e tra via Cantonale e la frontiera di Gandria. Anche qui, i problemi della sera, come ci sono in direzione sud. Siamo pronti con la canzone?
1: Vai!
2: Vai con la canzone! Dai.
4: La canzone del tenore!
1: Yeppa yeah! La canzone del tenore di oggi è una canzone dei Van Halen che ho scelto, quella intitolata Why Can This Be Love, perché oggi è il compleanno di Sammy Hagar, che era il cantante in quel periodo, perché dall'85 al 96 era lui il cantante che ha sostituito David Lee Roth, e questo è stato uno dei loro successi in quel periodo, la canzone che riapprezziamo proprio per questo, perché il suo compleanno sono 79 anni per Sammy Hagar.

0: Stasera siamo belli rock, eh?
1: Cioè... sì, sì, sì, molto. La canzone di Van Halen è la canzone del tenore, in questo caso con Why Can't This Be Love?
0: Allora, siamo alle 17.30, tra poco andiamo anche in gara, si stava disquisendo su questa notizia che è una proposta più che una notizia perché non c'è ancora nulla di ufficiale, dove si parla di questi semafori alle rampe dell'autostrada. L'Ustra sta valutando oltre 120 ingressi in tutta la Svizzera, cioè praticamente mettere questi semafori all'ingresso dell'autostrada per far entrare le auto a intervalli, per ridurre così le code e i tamponamenti. Però certo, c'è un però, cioè i comuni non sono particolarmente contenti, perlomeno stando a quello che si legge, perché uno dice tu insomma blocchi tutti all'entrata dell'autostrada,
1: certo,
0: e poi iniziano le colonne tutte al di fuori. Dunque stiamo guardando un pochettino di capire il vostro pensiero, e da lì ne sono nate un po' di tutti i colori su come si circola. Ecco, questo è un po' il quanto. Sì.
2: No, ho fatto un danno.
1: Che è successo?
2: Lascia stare.
0: Devo mettere la canzone?
2: No.
0: No, così. Tranquillo?
2: Tutto vabbè.
0: Allora, vabbè, qui abbiamo chi ci chiede cosa succede nella Viale Giocassarate. Appunto, c'è stato un incidente, non so se ancora nel frattempo.
1: Ti faccio sentire un messaggio, ecco, sentiamo audio, un messaggio del nostro Ruben.
3: Buonasera tenori,
2: ecco.
3: Sono appena passato allo svincolo di Lugano Nord e ci sono i semafori nella Viale Cassarate. È un po' un casino sia scendere da Vezia che arrivando da Manno, è tutto un po' intasato.
1: Ecco, grazie per il messaggio.
0: Voilà, nel frattempo se volete aggiornarci 079 449 9537.
1: Intanto i Maroon 5 con noi con Lisa, questa è Price.

0: Maroon 5 con Lisa e questa Priceless nel nostro pomeriggio, ma è arrivato il momento di scontro di hit.
1: La gara!
0: Eccola!
2: Scontro di hit. Tre canzoni,
3: un solo vincitore
0: e anche un solo cantante.
3: Ma io ci provo ogni tanto, però è meglio che evito. Cioè,
0: no, certo,
3: sennò
0: effettivamente è così per tutti e tre, anzi per noi due. Lui canta un po' meglio, dai Ricky. Sì.
3: Dai, allora, gara, bei pezzi, belli.
0: Sì, che riguardano un po' la musica italiana, grandi successi ovviamente che hanno fatto un po' la storia della musica. Per esempio, la canzone numero uno è questa di Alan Sorrenti.
4: Noi siamo
3: la canzone numero 2 invece è di Umberto Tozzi.
1: E la canzone numero 3 di Lucio Dalla.
5: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.
3: Che bella.
0: Eh sì. Sono proprio belle tutte e tre, tra l'altro. Quindi decidete voi, canzone numero 1 è questa.
3: Canzone numero 2 per Umberto Tozzi.
1: Canzone numero 3 per Lucio Dalla.
5: Caro amico, ti scrivo.
1: A me spiace sempre interromperle queste canzoni qua, perché c'è il ritornellino lì.
0: È vero. Comunque 079-449-9537, votate.
6: I tre tenori. Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
12: Stanco delle solite pareti?
13: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
12: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
14: Cassoni Color.
13: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Che bel pezzo! Che
1: bel
0: pezzo.
1: Veramente difficile comunque la scelta per le tre canzoni, però effettivamente Lucio Dalla.
2: E comunque, ridendo e scherzando, siamo al 13 di ottobre, cari amici. Quindi, prossimo 13 novembre, 13 dicembre, Santa Lucia. E poi le giornate torneranno ad allungarsi.
0: Ma aspetti un attimo.
2: Vedi che un attimo, tornare a gioire.
1: Sì, stiamo ricordiamo aspettando. Che settimana prossima cambia l'ora.
2: Questo weekend.
1: Sabato, non questo, il prossimo.
0: Il prossimo
1: tra il 24 e il 25.
0: Esatto. Dunque cominciate a prepararvi, così si torna indietro di un'ora e tutto torna alla normalità.
2: Che bello, dice.
0: Ma
2: lui,
0: certo, bellissimo, bellissimo. Qualche giorno fa ho visto, era arrivata la notizia che è morta Vilma De Angelis.
2: Sì.
0: Ecco, io non la ricordo come cantante, se non che in piccole cose che ho visto, ma mi è venuta in mente questa cosa perché per la televisione svizzera noi avevamo il Bigio Biagi. Il Bigio, lui ha fatto la prima trasmissione di cucina.
1: Che lo salutiamo, cioè, quello, perché magari
0: esatto,
1: sta anche
0: ascoltando. Ciao Bigio.
2: Ciao Bigio.
0: Una delle primissime trasmissioni che parlava di cucina, adesso tutti la cucina da tutte le parti, no? Però qui è stato lui. E in Italia io mi ricordo che c'era una Tele Monte Carlo,
2: sì,
0: che trasmetteva,
2: faceva
0: comunque
2: delle robe così.
0: Lei faceva un programma di cucina.
1: Sì, sì, è vero.
0: E mi sembra, allora lei è stata proprio quella che ha anticipato i tempi in questo senso,
1: certo,
0: no?
1: Poi adesso se ne abusa, nel senso che ce ne sono talmente tante di trasmissioni.
0: Ho visto un programma
1: tipo.
0: Girando, ci sono tanti canali in Italia, no? Dove ci sono i preti, i frati. C'è
2: Che cucinano.
0: Sono strani perché cioè, hanno la telecamera lì, no?
1: Okay.
0: E all'inizio sembravano un po' impacciati perché
2: viaggiano,
0: prima c'era il frate superiore forse, che era quello che diceva taglia due carote di due patate e il pretino lì o il fraticello era un po' stranito. Adesso non li ho più visti perché hanno fatto i frati.
1: Ma cosa fanno? Fanno solo ricette praticamente, non è che c'è qualcuno che
0: giudica? Proprio un programma di ricette, come si cucina, come si fa, e hanno tutti i loro trucchi.
2: Com'è che si chiama Cook List, quel canale solo roba di cucina.
0: Vedevo girando, sì. No? E poi c'è un programma, questo è in Inghilterra, però è peccato, non è mai arrivato tradotto qua. Ce ne sono due nel particolare. Uno sono due signore, ma abbastanza age, se vuoi, per il tempo, che giravano in sidecar. Andavano
2: bello.
0: Con i sidecar e dunque facevano tutte le province d'Inghilterra e proponevano tutte le specialità regionali che c'erano in questa situazione, no? Che quello è stato uno dei programmi secondo me vincitori di tutto, perché nel mondo ce ne sono tantissimi,
1: però diciamo che uno dei primi è stato il Bigio, basta.
0: Per quanto riguarda qui è stato proprio il primo,
2: comunque, cioè, con la cucina secondo me vai e vinci,
0: cosa cioè, bolle in pentola
2: oggi,
0: sì.
2: È così.
1: Oggi ce ne sono un po' troppi,
2: tanti,
1: forse,
2: tanti.
1: Quindi magari si fa un
2: quattro
1: po'
2: ristoranti mi piace sempre, poi mi piace quello lì che cosa fa Little Italy,
1: sì, Little Big Italy,
2: dove mangiano cose incredibili,
1: Panelli,
2: però anche lì vedi vari posti del mondo e comunque vabbè, insomma, la cucina è sempre la cucina,
1: sì.
0: Qui la prima in cucina lo fai a me, scrive il Bigio, con un saluto, vedi?
2: Oh,
0: che bello,
2: caro Bigio, ciao.
0: Allora 17:45,
1: abbiamo quasi finito,
0: siamo praticamente

0: quest'ora, questo sound così funkeggiante. Sai che ieri ho sentito un pezzo di quelli che piacciono a te, del tuo genere.
1: Victoria Monet, no?
0: No, LL Cool J Paradise.
1: Ce l'abbiamo un sacco di
0: l'ho
1: volte,
0: sentita questo. In un momento tale che...
1: Bellissima, davvero.
0: Ho detto proprio... Ci sono quelle canzoni che magari non fanno parte delle tue corde, no?
1: Però quella che arriva sono quelle cose
0: le
1: che...
0: Le senti in un determinato momento e ti fanno quell'effetto.
1: Lui che
0: lì.
1: Purtroppo ha smesso di fare musica da un bel po' di anni, fa l'attore
0: adesso. Pezzo lì è
1: bellissimo, Paradise. Bellissimo. Allora, ricordiamo che ci sono problemi
2: Problemi in Galleria Vedeggio Cassarate in entrambe le direzioni, perché è chiusa per un incidente. Non so se è stata riaperta in questi minuti, però insomma alcuni segnalatori ci dicono che il problema esiste ancora. Invece
0: sull'Acanto è tranquillo?
2: Sì, a quanto pare sì. Ecco. Però in direzione aeroporto, tra Locarno, tra Tenero Contra e la rotatoria dell'aeroporto di Locarno, c'è colonna anche qui.

0: È il trio delle meraviglie.
1: Sì. Cioè, giusto, Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, che però Paul McCartney lo sento poco cantare, più che altro la chitarra.
2: Suonava la chitarra. Lì. Bello pezzo, però, un pezzo che ha portato Rihanna fuori dalle sue corde.
1: È vero,
0: Siamo arrivati al termine.
1: Abbiamo se la fine. Anche oggi.
0: Se finì, non se la fine. Cioè, mi
2: se finì, se finì la trasmissione.
0: Ah, ecco, bene. Oh. Allora domani. Sì.
2: Giusto, no?
0: Sì,
1: pie, giusto.
0: Una autoroute.
2: Nous allons à la maison.
0: Bye bye, a domani. Ciao.
2: Bye.

0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
2: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
9: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
8: Allora, vieni?
10: Sono le 18.
11: Ticino News, sera.
10: È stata della polvere nera a causare l'esplosione alla centrale del Rito Maquinto lo scorso 9 settembre, costata la vita a due operai, tra cui un apprendista 18enne, lo hanno stabilito gli approfondimenti della scientifica e dell'Istituto Forense di Zurigo. Le indagini proseguono per stabilire quantitativo e provenienza della miscela esplosiva. Rafforzare la possibilità di insegnare più materie oppure in futuro abilitare un docente per più ordini scolastici sono alcune delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro istituito dal Cantone in collaborazione con la SUPSI. Lo scopo è quello di mettere mano alle modalità di formazione degli insegnanti dopo le critiche emerse nel recente passato. Un imponente attacco hacker ha spento i frigoriferi di numerosi supermercati in Francia. Compromessi prodotti freschi e surgelati, i gruppi colpiti parlano di diversi milioni di euro di danni. Coop segnala non essere stata interessata dall'accaduto. Per l'esperto informatico, la matrice è senza ombra di dubbio geopolitica. È possibile avere figli piccoli ed essere consigliera federale. I media di Oltre Gottardo si interrogano su Selina Madrù, papabile successione di Parmelin. La consigliera nazionale ginevrina è madre di due bambini di 3 e 1 anno. Secondo La Verde, Greta Ghisi, nelle domande sulla conciliabilità vengono poste sempre e solo alle donne. L'estate non basta più a fermare la zanzara tigre. In Ticino può restare attiva fino a novembre, complice il clima più mite. Pure nel nostro cantone la sua diffusione è rimasta stabile. Come si spiega e quali sono i rischi per la salute, ne parleremo con un'esperta. Manca poco al ritorno dell'Europa a Lugano. Giovedì l'AIL Arena ospiterà la sfida tra i bianconeri e la Stella Rossa. Con gli uomini di Crocitorti impegnati in 3 competizioni e ancora imbattuti, tra poco sentiremo le parole del direttore sportivo Sebastian Pelzer su giocatori e mercato del club. E siamo al meteo domani soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote per la stagione. A basse quote e temperatura minima attorno ai 10 gradi, massima sui 22. Martedì 13 ottobre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura torniamo sulla tragedia avvenuta lo scorso 9 settembre alla centrale del Rito, ma l'origine dell'esplosione che aveva causato la morte di due operai alla centrale, infatti, c'è della polvere nera, lo ha comunicato oggi il Ministero Pubblico, specificando che restano da chiarire quantitativo e provenienza. Laura Milani.
1: È stata della polvere nera a causare l'esplosione alla centrale del Rito a Quinto lo scorso 9 settembre. Una tragedia costata la vita a due operai dell'azienda elettrica ticinese che quella mattina stavano lavorando alla posa di canaline per il futuro passaggio di cavi elettrici al piano interrato della vecchia centrale. Un 55enne del Luganese e un apprendista appena maggiorenne residente ad Alpe. A stabilire l'origine della deflagrazione, spiega oggi il Ministero Pubblico, sono stati gli approfondimenti svolti in queste settimane dalla Polizia Scientifica in collaborazione con l'Istituto Forense di Zurigo. Una prima certezza per il proseguimento dell'inchiesta coordinata dalla Procuratrice Pubblica Valentina Tuoni. Le indagini dovranno infatti ancora rispondere a domande fondamentali come il quantitativo. E ancora, perché la polvere nera, una miscela meccanica esplosiva, si trovava lì? Da quanto tempo? Chi ne era a conoscenza? Interrogativi leciti. Da nostre verifiche, questa miscela meccanica non viene più utilizzata per opere di genio civile da almeno 100 anni. Come aveva riferito la regione, sembrerebbe che fino a 5 anni fa nei sotterranei della vecchia centrale, costruita nel 1917, ve ne fosse però una quantità stoccata. Motivo apparente, spiegava il quotidiano, una strategia difensiva dell'esercito svizzero in caso di invasioni straniere durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. Tante domande per un dramma che aveva profondamente scosso la comunità leventinese e l'intero Ticino.
10: La cronaca ora, perché sarebbe stato recuperato il coltello utilizzato per ferire all'addome un 21enne italiano residente in Leventina, accoltellato il 5 ottobre a Biasca. Lo riferisce la RSI, secondo cui l'arma, una lama di medie dimensioni, è stata ritrovata dalla polizia il giorno successivo nei pressi del luogo dell'aggressione. La conferma è attesa dagli esami tecnici. Intanto il presunto autore, un 17enne siriano, è in carcerazione preventiva per almeno un mese. Il giovane ferito invece fuori pericolo ma ancora ricoverato. Resta da chiarire il movente. La politica ora, dopo 27 riunioni, 12 persone interrogate e centinaia di atti giudiziari consultati, sono terminati i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita, istituita dal Parlamento lo scorso 26 gennaio. Come previsto, il rapporto firmato oggi viene ora sottoposto al governo, che ha la facoltà di presentare un proprio rapporto, e a tutte le persone interrogate, in modo che ne prendano conoscenza e possano formulare le loro osservazioni. Osservazioni che confluiranno poi nel rapporto completo, che verrà reso pubblico il prossimo 11 novembre in previsione della seduta parlamentare che avrà inizio due settimane dopo. Noi ora cambiamo tema e parliamo di scuola. Rafforzare la possibilità di insegnare più materie oppure in futuro abilitare un docente per più ordini scolastici. Sono alcune delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro istituito dal Cantone in collaborazione con la SUPSI. Lo scopo è quello di mettere mano alle modalità di formazione degli insegnanti dopo le critiche emerse nel recente passato. Barbara Venneri.
7: Era marzo del 2025 quando si venne a sapere che 13 aspiranti docenti di italiano non avrebbero avuto alcuno sbocco lavorativo al termine della formazione al DFA. Indirettamente è da questo caso che è nato il gruppo di lavoro per ripensare la formazione degli insegnanti in Ticino, i cui risultati sono stati presentati oggi. La direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio.
12: Dagli incontri che io stessa avevo avuto con questi 13 docenti, una parte di essi e con altri studenti in formazione come docenti o docenti già abilitati, erano emerse appunto delle criticità legate alle prospettive per il loro futuro professionale, ma legate anche alla formazione. Quindi abbiamo creato questo gruppo di lavoro proprio per dare delle risposte concrete, delle possibilità anche ulteriori di sbocchi professionali. Per esempio, una delle piste che voler introdurre e approfondire è quella della possibilità di insegnare su più materie o anche su ordini di scuola differenti.
7: E proprio il rafforzamento della formazione in più materie e l'abilitazione per più ordini scolastici sono tra le 9 azioni proposte dal gruppo di lavoro. Ma qui la palla passa alla SUPSI, il direttore generale Franco Gervasoni.
13: Ma oggi è stato definito un perimetro di future riflessioni comuni insieme ai colleghi del DEX che sono emerse dal grandissimo lavoro che è stato fatto, coinvolgendo tantissimi portatori di interesse attorno al tema dello sviluppo dei modelli formativi degli insegnanti. Il nostro compito adesso è portare avanti queste azioni, sono complesse, alcune più complesse di altre, e dovremo lavorare per fare in modo che ci siano poi dei risultati tangibili e concreti nei prossimi mesi, rispettivamente in alcuni casi magari con dei studi di fattibilità iniziali potrebbero avere degli sbocchi un po' più a medio termine.
7: Non raccomandato invece il modello en emploi, che prevede l'accesso alla formazione previo ottenimento di un incarico di insegnamento. Il coordinatore del DEX, Emanuele Berger.
14: L'en emploi certamente nasce come bisogno, dal bisogno di poter lavorare per le persone in formazione e anche da poter unire teoria e pratica, che sono però due condizioni che già esistono in parte, quindi la pratica e la teoria sono molto messe in dialogo all'interno del DFA e già ora possono lavorare degli studenti del DFA, però la CDPE non riconosce questa forma di formazione e questo creerebbe dei grossi problemi, quindi di riconoscimento dei titoli dei docenti ticinesi negli altri cantoni, ma anche del riconoscimento per esempio della nostra scuola di maturità, che sarebbe un grosso problema.
7: Il gruppo di lavoro ha avanzato anche delle proposte dal profilo della pratica. La direttrice della DFA, Daniela Villi Piezzi.
15: L'esigenza è quella di preparare al meglio le docenti e i docenti ad affrontare tutta la complessità della loro professione, che non è solo l'attività in aula, ma significa anche interagire con le famiglie, significa gestire le valutazioni, gestire magari le situazioni difficili anche nella relazione con gli allievi e le allieve. Ed è chiaro che una formazione di base è impensabile che possa esaurire tutto e preparare tutti al meglio, ma si tratta di scegliere quali sono le competenze fondamentali necessarie per iniziare nella formazione.
7: Alcune misure di questo campo potranno essere implementate a breve termine.
10: Un confronto franco in cui si è deciso di abbassare i toni e quanto siamo riusciti a cogliere sull'incontro odierno tra governo ticinese e SNL, che si sono infine seduti attorno a un tavolo dopo settimane di tensioni. Sull'esito le parti però non si esprimono e regna il silenzio. Robert Kretschmer.
16: Bocche cucite a Bellinzona. Oggi alle 11 puntuali i vertici della società navigazione del lago di Lugano SNL sono arrivati a Palazzo delle Orsoline per l'incontro che era stato fissato con il Consiglio di Stato sul futuro della navigazione sul Lago Maggiore. Un confronto che è avvenuto dopo un crescendo di tensioni culminate venerdì, quando SNL ha annunciato di aver fatto causa al governo per concorrenza sleale. Al centro della vicenda, lo ricordiamo, la volontà dell'esecutivo di assegnare alle FART la linea di trasporto pubblico Locarno-Tenero-Magadino. Oggi, mentre le lancette scorrevano inesorabili e la nostra attesa si faceva sempre più lunga, dall'interno di Palazzo non usciva una mosca.
17: Sono passate circa 2 ore da quando i rappresentanti di SNL sono arrivati qui a Palazzo delle Orsoline per l'incontro prefissato con il governo. Abbiamo saputo che attorno a mezzogiorno e mezza l'incontro è terminato, ma poi nessuna traccia dei rappresentanti della società di navigazione e non siamo riusciti ad ottenere un commento su come sia andato l'incontro nemmeno da parte del governo.
16: Da noi raggiunti nel pomeriggio, i vertici di SNL hanno ribadito che non rilasciano dichiarazioni in merito alla riunione. Le tante questioni sospese restano quindi al momento senza una risposta. Stando a nostre indiscrezioni, comunque, c'è stato un franco scambio di opinioni tra le due parti e si è concordato di abbassare i toni, come si evince dal no comment espresso da ambo le parti. Non è quindi chiaro se sia stata discussa l'enigmatica proposta che include le FART e che, stando al governo, SNL avrebbe dovuto oggi portare
17: portare al tavolo. Guardando avanti, i membri del Consiglio di Stato, nell'incontro settimanale previsto domani, avranno da chinarsi anche su questo dossier. Poi le parti dovranno aggiornarsi per capire come proseguire, con l'auspicio che in questo primo incontro possa essere stata oggi tracciata la rotta di uno scambio costruttivo che possa portare a risultati concreti.
10: Trasferiamoci ora all'estero, perché in Francia numerosi supermercati hanno subito un attacco hacker ai frigoriferi, compromettendone diversi prodotti surgelati. I gruppi colpiti parlano di danni di diversi milioni. I dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
18: Un imponente attacco hacker ha colpito lunedì sera numerosi supermercati in Francia, Paesi Bassi e Belgio. Presi di mira le infrastrutture di refrigerazione Danfoss, gli hacker hanno attivato da remoto il sistema automatico di sbrinamento dei frigoriferi. Le temperature sono salite fino a 50 gradi, compromettendo diversi prodotti freschi e surgelati. Colpiti 300 punti vendita di Intermarché e Netto, quasi un centinaio della cooperative U e diversi negozi Leclerc. Problemi anche per Carrefour e Monprix. Si stimano danni di 300.000 euro, il gruppo parla di addirittura diversi milioni. Al momento sono ignoti gli autori del colpo e la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Per Alessandro Trivilini, esperto informatico, è una dimostrazione di forza di stampo geopolitico.
13: La matrice, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che sia geopolitica. Siamo nel pieno della lotta all'intelligenza artificiale, nella lotta dei continenti, degli spazi, del valore, per cui dimostrare all'Europa attraverso questo attacco di colpire la catena di approvvigionamento, in questo caso del cibo, con un attacco di questo tipo, che apparentemente potrebbe essere semplice quanto complicato, è uno sfregio che dimostra io posso entrare sulle vostre catene di approvvigionamento, che oggi riguardano il cibo, domani potrebbero essere la corrente, la luce, l'acqua o altre infrastrutture critiche. È una dimostrazione di forza. Al mondo non ci sono tanti paesi in grado di poter sostenere attacchi di questo tipo.
18: Un attacco su larga scala che non ha avuto eco alle nostre latitudini. Coop, infatti, ci fa sapere che non è stata interessata dell'accaduto, così come Transgourmet Francia. La sicurezza delle nostre infrastrutture prosegue è una priorità assoluta. Adottiamo ampie misure di sicurezza che vengono regolarmente verificate e aggiornate. Tornando in Francia, come fanno però gli hacker a colpire così agevolmente?
13: Gli attaccanti possono sfruttare l'intelligenza artificiale per trovare vulnerabilità che invece chi è preposto a difendere le infrastrutture critiche e sfruttando le proprie competenze umane non è in grado magari di individuare.
18: È da cambiare, ci spiega sempre Trivilini, l'approccio alla sicurezza informatica.
13: Chi delinque può sfruttare i benefici, la velocità, la conoscenza pregressa condivisa dell'intelligenza artificiale. Chi difende invece, prima di farlo e affidarsi agli algoritmi che spesso hanno bisogno di agilità, di resilienza, devono confrontarsi con le leggi e i regolamenti che stringono, portano a responsabilità, e quindi viene rilasciato troppo forse ancora al fattore umano che introduce questi aspetti di criticità.
18: E in Svizzera siamo all'avanguardia, qualcosa da Berna si muove.
13: A Berna hanno annunciato che entro la primavera dell'anno prossimo ci sarà una legge sulla cyber security dedicata, cosa che non è mai successo prima, proprio perché la sensibilità verso questo tipo di minacce informatiche moderne è alta e quindi ci si muove celermente proprio per compensare il fattore umano. Dove l'essere umano non può arrivare a identificare delle minacce, bisogna avere una legge che non sia troppo restrittiva ma che consenta l'utilizzo e lo sfruttamento degli algoritmi per contrapporsi a quello degli attaccanti.
10: Negli ultimi giorni diversi media di oltre Gottardo si sono interrogati sulla conciliabilità tra vita familiare e politica ad alti livelli. Non a caso la consigliera nazionale Céline Amodru, papabile successione di Guy Parmelin, è infatti madre di due bambini di 3 e 1 anno. È un reale ostacolo, noi ne abbiamo parlato con la consigliera nazionale dei Verdi Greta Ghisin.
19: Io penso che sia un peccato che questa domanda venga posta puntualmente sempre solo quando si tratta di donne, non viene praticamente mai posta quando si parla invece di uomini. Infatti adesso la discussione è attorno a Céline Amodru, al suo ruolo di madre. Io penso che dovremmo oggi nel 2026 partire dall'idea che se qualcuno o qualcuna si mette a disposizione per una carica ha anche organizzato di conseguenza la propria vita privata. Mamma, papà, single che sia, comunque partiamo da quest'idea e poi valutiamo sulla base delle competenze e non della vita privata.
20: Quali sono le difficoltà di conciliare il tutto?
19: Sono tante effettivamente, sono tante perché la politica chiede anche una certa flessibilità, richiede di essere via spesso anche la sera, se si fa politica a Berna magari di essere via anche per più giorni di fila, quindi è sicuramente difficile. E non voglio far finta che non sia così, è difficile conciliare la politica con la famiglia, non è impossibile, ci vuole disponibilità in primo luogo a mettere poi un po' in secondo piano se stessi quando si parla di tempo libero, ecco, dedicare più il tempo libero interamente poi ai figli e non necessariamente a delle proprie attività che magari si avrebbe piacere a fare, ci vuole anche comunque una struttura e delle persone, un entourage che diano una grande mano.
20: Quali sono state le maggiori difficoltà che lei ha riscontrato nell'unire tutti questi ruoli?
19: La difficoltà più grande è quando le mie bambine, soprattutto perché loro avevano 2 anni quando sono stata eletta in consiglio nazionale, la difficoltà più grande che avevo era il non riuscire veramente a spiegare loro che cosa facevo, perché prova a spiegare a una bambina di 2 anni che cos'è il consiglio nazionale, non è facilissimo. Questa per me è stata un po' la difficoltà più grande. Oggi è decisamente più semplice perché capiscono, seguono, fanno domande, quindi riesco a coinvolgerti di più anche nell'attività politica.
20: Che cosa bisognerebbe mettere in campo in Svizzera, visto che questo viene percepito ancora come un problema maggiormente femminile, per spingere le donne, supportarle più nella strada verso la politica, visto che sono le prime a rinunciare quando c'è un carico familiare di mezzo?
19: Beh, servono quelle misure che servono anche per poter meglio conciliare il lavoro e la famiglia, non solo la politica e la famiglia, quindi più strutture per l'accudimento dei figli che siano anche flessibili, che non siano magari legate a dei tempi molto o a degli orari molto rigidi. Credo che però serva proprio anche, o aiuterebbe sicuramente, avere più comprensione e meno domande da parte della popolazione, cioè più, come dire, riconoscenza per il fatto che una persona, indipendentemente dalla propria situazione privata, si mette a disposizione per la cosa pubblica e non semplicemente domande su come può conciliare quell'attività con tutto il resto.
20: Secondo la Velvoche, se Selina Madru sarà eletta, non sarà nonostante abbia figli piccoli, ma proprio perché ha figli piccoli, è così?
19: No, non penso proprio, penso che parleremo di politica, di contenuti, delle sue posizioni, e il primo scoglio per Selina Madru sarà quello di farsi nominare dal proprio gruppo parlamentare. Non sarà facilissimo per lei, perché lei di tanto in tanto si concede la libertà di non votare con il proprio gruppo, soprattutto quando si tratta di persone, di questioni riguardanti i diritti degli individui, ad esempio il matrimonio per tutti. Ecco, non era in linea con il suo partito, lo abbiamo visto altre volte. Quello sarà per Amadori lo scoglio più difficile.
10: Le zanzare tigre, ve ne sarete sicuramente accorti, ci accompagnano sempre più a lungo, ben oltre i mesi estivi. E noi, per parlare di questo fenomeno, siamo in collegamento con Eleonora Flaccio, ricercatrice senior e responsabile dell'ecologia dei vettori alla SUPSI. Buonasera, mi sente?
21: Buonasera.
10: Abbiamo parlato di questo fenomeno, sembra davvero ancora molto presente la zanzara tigre. È cambiato davvero il calendario?
21: Ma è da qualche anno che il calendario è un po' cambiato, nel senso che abbiamo degli autunni più miti, quindi le zanzare a tigre che si sono sviluppate durante il periodo estivo tendono poi a essere ancora un po' attive nei mesi di fine settembre, ottobre, a volte anche novembre, dipende un po' dal clima.
10: Quindi un autunno mite le favorisce, sembrerebbe però che quest'estate, durante il periodo di estrema canicola, le punture fossero un po' diminuite invece.
21: Eh sì, quest'estate la zanzara tigre era presente come per gli anni passati, ma quest'estate ha fatto caldo anche per lei. Insomma, le zanzare tigri provengono da paesi tropicali e subtropicali, quindi le temperature ideali per loro sono attorno tra i 25 e i 30 gradi, con un alto tasso di umidità. Quest'estate faceva molto caldo e quindi non è che scompaiono, ma si rintanano, diciamo, stanno all'ombra, al fresco, perché sennò si disidratano, e poi pungono per lo più nelle ore più fresche, quindi hanno spostato la loro attività di puntura più verso la sera rispetto agli anni passati.
10: Abbiamo visto una grande dipendenza dal clima, ma è solo questo a favorire la loro diffusione o ci sono anche altri modi, altre vie?
21: Ma la zanzara tigre copre le lunghe distanze come un viaggiatore clandestino entrando negli automezzi e poi con questo viene trasportato un po' in tutto il mondo, in tutta Europa. Ci sono anche del traffico, del commercio globale, copertoni usati, la portata in Europa. E poi arrivato in un posto, la zanzara tigre si trova dei luoghi ideali per lo sviluppo, vola poi di giardino in giardino, ma è molto pigra, di suo fa poco spostamento attivo.
10: Lo stiamo vedendo anche in alcune immagini, in Ticino c'è un grande lavoro di sorveglianza e anche di contenimento. Che margine c'è per poter migliorare ancora?
21: Ma si può sempre migliorare, per carità, cioè noi cerchiamo ogni anno di trovare delle sistemi per migliorare, infatti stiamo sperimentando la tecnica del maschio sterile che dà dei risultati promettenti, anche se non è la soluzione, ma è una tecnica da integrare a quello che stiamo già facendo. L'altro è la comunicazione, probabilmente verso i giovani. Noi usiamo i canali media, i giornali e le pagine web, probabilmente i più giovani ci seguono anche un po' meno, ecco, quindi dovremo anche forse migliorare da questo punto di vista qua. Però complessivamente la popolazione risponde bene in Canton Ticino.
10: Sappiamo che la zanzara tigre può trasmettere alcuni virus come anche il dengue, ecco, dobbiamo preoccuparci oggi in Ticino e soprattutto ci sono delle condizioni che devono verificarsi perché ciò accada?
21: Allora, ovviamente meno zanzara tigre c'è sul territorio, più basso il rischio che ci possa essere una trasmissione locale di questi virus. E questi virus non ci sono in Europa in modo permanente, nel senso che abbiamo l'inverno, quindi l'attività delle zanzare e anche dei virus si ferma, ma possono venire importati ogni volta, ogni anno, da paesi tropicali e sottotropicali. Le condizioni, visto che la zanzara tigre è presente più o meno in tutta Europa, ogni anno abbiamo epidemie locali più o meno grandi in tanti paesi europei, spesso in Italia e spesso in Francia. Quest'estate, per esempio, in Ticino abbiamo dovuto reagire per evitare una trasmissione dengue in Ticino grazie all'importazione di un cittadino ticinese che era andato banalmente in Toscana a fare le sue vacanze e lì aveva contratto la dengue. Quindi non bisogna proprio pensare sempre che uno fa le vacanze in posti esotici magari può contrarre la malattia, ma banalmente anche girando per l'Europa potrebbe prenderla durante il periodo estivo.
10: Grazie mille Eleonora Flacio, responsabile dell'ecologia dei vettori alla SUPSI, per questi chiarimenti e approfondimenti. Noi cambiamo tema intanto, perché se si è fatto molto nel riciclaggio e nella differenziazione, c'è ancora molto da fare per ridurre i rifiuti prodotti ogni anno. Caritas Ticino e Provincia di Varese uniscono le forze e intervengono sul tema con un nuovo progetto volto a informare e sensibilizzare. Il servizio è di Federico Marino.
0: 4,7 rispettivamente 2,3 milioni di tonnellate sono le montagne di rifiuti che vengono ancora prodotti in Ticino e in Lombardia in un anno. Malgrado i passi in avanti nel riciclo e nella differenziazione, nella prevenzione si può ancora fare molto, per esempio con

0: esempio sulla riparazione, sul fatto che compriamo più cose usate, insomma pro e contro su tutti i territori. E l'idea proprio di Riduciti è quello di portare le best practices, di scambiarci le best practices tra i due territori per contaminarci positivamente.
1: La contaminazione virtuosa che si vuole fare tra i due lati della frontiera passa anche dalla divulgazione. In Ticino e nel Varesotto saranno proposte delle formazioni dedicate a professionisti, insegnanti e tecnici sulle buone pratiche da seguire per generare meno rifiuti, con un obiettivo che è culturale ma anche politico. Il vice direttore di Caritas Ticino, Marco Fantoni.
2: Su entrambi i territori sono proposti dei momenti di formazione, di informazione, di consapevolezza sulle buone pratiche che verranno organizzate con degli esperti del settore a favore di tecnici comunali, cantonali che possano acquisire maggiori competenze di quelle che già hanno per poi influenzare anche la politica, i comuni, i cittadini e le cittadine perché queste buone pratiche possano essere maggiormente conosciute e messe in pratica per la riduzione dei rifiuti.
1: Tra i suoi momenti formativi Riduciti propone momenti più informali come workshop o appuntamenti teatrali, ma anche la possibilità per le aziende di ottenere una certificazione, fermo restando che gli appuntamenti sono aperti a tutti. Come rivolte a tutti saranno le campagne di informazione in programma. C'è anche però la ricerca, la SUPSI, con il suo hub di costruzione circolare, è partner di Riduciti, il docente ricercatore Carlo Gambato.
3: In questo progetto guardiamo le condizioni di applicazione di un materiale isolante fatto con i tessuti di scarto che Caritas, capofila svizzero, non riesce più a valorizzare, diciamo, nella sua filiera di rivendita. C'è uno scarto di tessuto, c'è un rifiuto tessile in Ticino e abbiamo visto che questo materiale può essere usato per fare pannelli isolanti.
1: In Ticino le giornate di Riduciti sono in programma tra ottobre e dicembre e le iscrizioni sono già possibili online.
4: Il ciclone Rachel si è abbattuto sulla California provocando ingenti danni. Partiamo da qui nella rubrica Click oggi curata da Giorgio Doninelli.
5: Buonasera anche da parte mia. Diverse case a Long Beach in California appunto sono sull'orlo del collasso dopo che onde devastanti si sono abbattute sulla costa a causa del passaggio della tempesta tropicale Rachel. Foto e video pubblicati sui social mostrano le abitazioni in precarie condizioni con gli abitanti che sono stati evacuati per motivi di sicurezza e la storica passeggiata sul lungomare parzialmente spazzata via dalla forza della natura. Il passaggio di Rachel ha pesantemente colpito anche le coste messicane del Pacifico, provocando 2 morti, 10 dispersi e ingenti danni ad abitazioni, attività commerciali e anche ospedali, come quello di Ensenada, allagato a causa delle piogge associate alla tempesta tropicale. In questo caso i pazienti hanno dovuto essere evacuati anche perché vi è stata un'interruzione generale dell'erogazione dell'energia elettrica.
4: E noi chiudiamo con la notizia della morte a 34 anni dell'attore RJ Mitty fra i protagonisti di Breaking Bad.
5: Lo ha annunciato con un comunicato stampa il suo agente senza precisare le cause del decesso, anche se in seguito è emerso che si sarebbe tolto volontariamente la vita. RJ Mitty era affetto da paralisi cerebrale, la stessa patologia di Flynn, l'adolescente da lui interpretato in Breaking Bad, una delle serie più apprezzate nella storia della televisione. Nella celebre serie TV interpretava il figlio del professore di chimica Walter White, interpretato da Bryan Cranston, che in un lungo post sui social si è detto profondamente sconvolto dalla notizia. Ho veramente apprezzato trascorrere del tempo con lui durante le riprese, ma anche dopo, ha scritto concludendo. Ci stavamo scrivendo solo poche settimane fa, cercando di capire quando ci potevamo incontrare per un pranzo. Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro, ma so che lo amavo.
4: Grazie Giorgio Doninelli. E noi, come sempre, per finire apriamo la nostra pagina sportiva. Io do il benvenuto in studio a Dominic von Burg. Buonasera.

0: Buonasera.
1: Tanta carne sul fuoco, sia calcio che hockey.
0: Sì, partiamo proprio con il calcio, lo sappiamo, il Lugano sta volando, nel weekend un'altra vittoria 4-0 contro il Lucerna, i successi del Lugano che stanno anche valorizzando il lavoro fuori dal campo, quello del mercato, del direttore sportivo Sebastian Pelzer, tutti i nuovi acquisti stanno rendendo bene, da Beckham Castro a Moncada, ma anche Del Croix o Karimov, veramente tutti con un ottimo impatto. Qual è dunque il segreto del Lugano sul mercato?
2: Das darf ich natürlich nicht verraten.
3: Ovviamente non posso svelarlo, credo che in questo momento molti fattori stiano combaciando, abbiamo tanti giocatori affermati e un gruppo che funziona bene, e in una situazione del genere è più facile integrare nuovi talenti. Inoltre, grazie all'esperienza degli ultimi anni, conosciamo bene diversi mercati e riusciamo a essere attrattivi per i giocatori. Naturalmente anche la IL Arena riveste un aspetto di grande importanza, perché ogni giocatore che vede questo nuovo stadio ne rimane entusiasta. Quando mi muovo sul mercato me ne rendo conto, Lugano ora viene considerata, è davvero tutta un'altra cosa. Potrebbe comunque essere che la prossima estate vivremo una grande rivoluzione, perché abbiamo diversi giocatori importanti in scadenza, con loro stiamo parlando, ma al momento non c'è ancora nulla da comunicare, non abbiamo ancora definito una data limite, ma ovviamente anche noi vogliamo poter pianificare, quindi prima sappiamo qualcosa, meglio è. Se aumentare gli stipendi può essere una strategia per trattenere i giocatori? Sì, alla fine è sempre una questione di soldi, se un giocatore mi dice il contrario non lo capisco. In linea di massima ci sono sempre dei fattori, da una parte i soldi, dall'altra le prospettive personali di un ragazzo, come per esempio voler giocare all'estero. In ogni caso le partenze nella prossima estate potrebbero non riguardare solo i giocatori in scadenza, ma anche molti altri che hanno un contratto in essere, che però sono appetibili per altre squadre visto che hanno tantissima qualità e ciò è noto sul mercato. In ogni caso Moncada non verrà ceduto prima di giugno, vedremo come andranno le cose, in fin dei conti tutto ha il suo prezzo.
4: Moncada quanto vale?
2: Viel. Molto. No.
3: Non voglio fissare un prezzo, sarà la sua qualità a parlare e a determinare il suo valore di mercato. Inoltre la concorrenza fa salire il prezzo, nel suo caso ci sono molte squadre interessate.
2: Nachher ist auch so, dass Konkurrenz treibt den Preis und bei ihm gibt es viele Vereine.
0: Passiamo all'hockey per conoscere Robert Maier, il nuovo portiere del Lugano, arrivato settimana scorsa, subito debuttato poi nel weekend sabato in quel di Biella, è arrivato diretto da Ginevra, ha incontrato lì la squadra, è sceso sul ghiaccio senza praticamente non conoscere nessuno, questo però non gli ha impedito di vincere insieme ai suoi nuovi compagni bianconeri, ricordiamo vittoria per 3-2 contro appunto il Biella. Andiamo quindi a sentire le sue motivazioni, perché ha voluto trasferirsi e perché ha scelto proprio Lugano.
5: Lugano ha un super team e è una buona chance per me.
6: Lugano ha una grande squadra e per me rappresenta una buona opportunità per giocare di più, creando un buon tandem con Schlegel. Inoltre ho scelto di vestire bianconero perché ogni volta che affrontavamo Lugano ci dicevamo: wow, che squadra, giocano benissimo. Davvero, lo dicevano tutti i miei compagni a Ginevra e anch'io posso confermare che abbiamo sempre avuto grossi problemi ad affrontare Lugano. È una grande squadra, molto rapida, allenata ottimamente. A Ginevra io non trovavo più spazio, lo si è visto anche la scorsa stagione, quindi avevo semplicemente la sensazione che mi servisse un cambiamento e qui posso ripartire da zero. Sono ancora affamato, voglio giocare e vincere. Ho bisogno di scendere in pista, se anche quest'anno avessi di nuovo disputato solo 10 partite, prima o poi avrei perso il treno. Inoltre giocare a hockey è la mia droga, ne ho bisogno e se non posso farlo vado altrove. So che ho 37 anni, ma mi sento ancora benissimo, sono troppo affamato per restare semplicemente in panchina a fare la riserva a Charlène, che comunque merita il suo posto visto che gioca alla grande. Con Schlegel probabilmente riceverò la possibilità di mostrare il mio valore, poi vedremo. In ogni caso per me Lugano rappresenta una bella opportunità. Per quanto riguarda il futuro, al momento prendo giorno per giorno, dopo la stagione o più probabilmente dopo Natale, analizzerò la situazione. Ma per il momento voglio solo andare a Lugano, conoscere la squadra, giocare il meglio possibile e soprattutto scendere sul ghiaccio. Vedremo poi cosa mi riserverà il futuro.
1: Noi siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi vi ricordo che alle 19.30 torna una nuova puntata di Tip Top. Sentiamo allora da Gianfranco De Santis di che cosa parleranno.
7: Sì, ciao, buonasera. I temi sul tavolo questa sera Tip Top sono davvero tanti, dall'elettrosmog, da come insomma aiutare ad avere degli ambienti più sani al Reiki, quindi si parlerà anche di energia, e poi nella seconda parte a Tip Top Pronto Dottore affronteremo un tema oncologico e lanceremo un appuntamento importante, l'Oncoforum. Vi aspetto tra poco.
1: Come detto, siamo quasi in chiusura, prima però le tre notizie da ricordare. È stata della polvere nera a causare l'esplosione alla centrale del rito Macquinto lo scorso 9 settembre, costata la vita a due operai, tra cui un apprendista 18enne. Lo hanno stabilito gli approfondimenti della scientifica e dell'Istituto Forense di Zurigo. Le indagini proseguono per stabilire quantitativo e provenienza della miscela esplosiva. 27 riunioni, 12 persone interrogate e centinaia di atti giudiziari esaminati. La Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Ospita ha concluso i suoi lavori. Il rapporto completo sarà reso pubblico l'11 novembre in vista del dibattito in Parlamento. Rafforzare la possibilità di insegnare più materie oppure in futuro abilitare un docente per più ordini scolastici sono alcune delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro istituito dal Cantone in collaborazione con la SUPSI. Lo scopo è quello di mettere mano alle modalità di formazione degli insegnanti dopo le critiche emerse nel recente passato. È tutto, a voi tutti l'augurio di un'ottima serata.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alk Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
3: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.

0: accendi di sera. Compatti.
1: Per il momento ho acceso il microfono, poi accenderò anche di sera. Questo è soltanto l'inizio, il comincio, come diceva la mia prof di matematica. Ben ritrovati in questo martedì 13 novembre, questa è Radio 3, io sono la Patia Scatti e con me resterete sino a sera tarda, quindi sino alle 22. Anche oggi faremo le 22 insieme prima di incrociare Riccardo Pellegrini, che completerà musicalmente e non solo la giornata. Come sempre avremo modo di confrontarci attraverso i nostri punti contatto, in particolare il nostro numero di WhatsApp, che è quello più immediato e più veloce. Dall'inizio stagione noi apriamo con l'attualità e lo facciamo anche questa sera.
0: Ve le raccontiamo
1: perché il passo è semplicemente quello da uno studio all'altro. Dallo studio di Teleticino, dove si è appena concluso Ticino News Sera, si arriva, si approda allo studio di Radio 3. Buonasera Francesca Facchiano.
2: Buonasera Patti, buonasera a tutti.
1: Che notizia ci porti questa sera? Che è una notizia che vogliamo commentare con i nostri ascoltatori, come dicevo, attraverso il nostro numero di WhatsApp.
2: Questa sera parliamo di politica, ma in realtà di conciliabilità lavoro-famiglia, declinato sulla politica, perché la notizia ovviamente prende vita oltre Alpe. Noi poi l'abbiamo affrontata, per chi ha seguito Ticino News, con la consigliera nazionale dei Verdi Greta Ghisi. Insomma, qualcuno dovrà prendere il posto di Guy Parmelin. Tra questi c'è una candidata che è Céline Amodru, e la stampa d'Oltralpe ha insomma sollevato un dibattito sulla conciliabilità della vita politica ad alti livelli, ovviamente, quella di consigliere o in questo caso di consigliera federale, e il fatto di essere mamma di due bambini piccoli, 1 anno e 3 anni. Questo insomma ha suscitato domande, risposte anche. Oltre Alpe noi lo abbiamo affrontato, come detto prima, con Greta Ghisi, anche lei consigliera nazionale, anche lei mamma, quindi anche lei ci ha raccontato della sua esperienza. La sua opinione è che non dovrebbe essere un tema, che qualunque tipo ovviamente di professione deve essere considerata in base alle proprie competenze e non cosa succede nella vita privata, senza poi ovviamente far finta che le difficoltà non esistano. Questo l'abbiamo sentito da lei molto bene, ma focalizzarsi sulle competenze. Quindi io in realtà spero vivamente che, prima di tutto, di non cadere dalla sedia. Chiedo venia.
1: Spero di no, perché sei fondamentale per questo inizio di programma. Quindi bella salda sulla nostra sedia. Dopodiché?
2: No, dopodiché in realtà più che fondamentale la sottoscritta. Secondo me lo sono non solo le donne all'ascolto, perché a me piacerebbe anche sentire la voce degli uomini in questo senso, no? Quanto ancora la figura femminile, quando si parla di mondo del lavoro, insomma, susciti la domanda: ma poi come farà a fare tutto, e lo saprà fare bene? Esattamente. Ma noi dobbiamo mettere a confronto le opinioni, giustamente, dei nostri ascoltatori. Quindi io in realtà poi la domanda la lancio a loro, magari anche portando poi le proprie esperienze, perché io spero, ma lo spero vivamente, che lo dico da donna in questo caso, posso dire anche da mamma di due bambini in questo caso, che il tema non possa più essere oggi che una donna rischia di non fare bene il suo lavoro in virtù di questo. D'altra parte sappiamo che può essere più difficile per una donna poter tenere insieme tutto, per tutta una serie di circostanze, per tutta una serie di motivi, soprattutto quando si ha dei bambini. Quindi non vogliamo ovviamente chiudere gli occhi su questo tema e sappiamo che là fuori ci sono storie, ci sono mamme in questo momento che magari stanno correndo a recuperare i bambini prima che, lo dico anche, gli asili nidi chiudano, perché la maggior parte alle 7 chiude, quindi chi non ha altri supporti da questo punto di vista, ecco, come fa? E la domanda in questo caso, anche e soprattutto lecita, lo ha detto anche Greta Ghisin prima, sono a questi livelli, ovviamente ci sono spostamenti, ci sono giorni via, giorni lontano, giorni magari poi anche all'estero necessari, sicuramente è un tema, quindi potersi affidare a determinate strutture, luoghi, aiuti, ovviamente, non è così scontato, ecco.
1: Mi hai portato un bel temino, eh?
2: Leggero.
1: Sì, no, leggero.
2: Con soluzioni facili.
1: No, con soluzioni facili, assolutamente no. Ma la prima domanda che a me verrebbe spontanea sentendomi raccontare questo sviscerare, questa notizia che è stata appunto affrontata a Ticino News, mi viene da chiedere un po' quello che diceva Greta Ghisin nell'intervista, ma a memoria, Fra, tu hai mai sentito che qualcuno abbia fatto la stessa domanda a un uomo?
2: No.
1: Ah, ecco. No, perché volevo capire, sì, è vero che le donne partoriscono, gli uomini danno il loro contributo e in fondo i padri sono anche loro padri di figli piccoli, giusto? Quindi se una donna ha un figlio di 1 o 2 anni, c'è anche un uomo che è padre di bambini che hanno 1 e 2 anni. Allora mi piacerebbe chiedere agli uomini che hanno figli piccoli fare la stessa domanda. Cioè, perché non si fa agli uomini, ma si fa solo alle donne?
2: Questa è una domanda a cui io, infatti, purtroppo non ho una risposta.
1: No, ma infatti non la sto facendo a te, la sto buttando.
2: Stavo ragionando, ovviamente.
1: La sto buttando lì nell'etere. Cioè, verrebbe da chiedermi, allora, perché le donne sono in grado di partorire e ti fanno figli e hanno figli piccoli, allora precludiamo la possibilità di un avanzamento di carriera, occupare una carica politica prestigiosa perché ci sono figli piccoli. Allora, avere figli piccoli è un demerito, è un valore non aggiunto, ma un disvalore, è un impedimento, ma allora dovrebbe essere un impedimento anche per un uomo.
2: Questo tendenzialmente non lo è, anche perché ragionavo non solo sulla parte prettamente del ruolo lavorativo, perché qui stiamo parlando in questo caso di una consigliera federale, sappiamo che insomma hanno un numero limitato quelle posizioni, certo. Quindi più di 7 non ce ne sono, ma tutti gli altri ruoli, anche quelli minori,
1: certo,
2: minori nel senso di non
1: magari non a così altissimi
2: livelli, quindi la gente comune, quella che può essere in macchina, le persone, certo, come noi fondamentalmente. Ragionando adesso mi sono anche venute in mente tutta una serie di persone che conosco, che donne,
1: sì,
2: mamme,
1: sì,
2: che lavorano tutte a una percentuale ridotta. C'è chi lavora, c'è chi poi decide di non lavorare, quella è un'altra scelta ovviamente, ma chi lo fa molto spesso, pur amando magari anche il proprio di lavoro, lo fa a una percentuale ridotta,
1: certo,
2: per potersi prendere a carico ovviamente una parte di quella che è poi la vita quotidiana con dei bambini piccoli che hanno un sacco di impegni e soprattutto devono essere accompagnati, non sono più grandi che si possono già magari un po' muovere da soli in alcuni ambiti. E il numero di persone che mi è venuto in mente, facendo proprio adesso a memoria, sì, soltanto tra le mie conoscenze, sono tantissime. Io di persone, donne e mamme che lavorano al 100 con bambini piccoli, a memoria in questo momento, adesso qualche mia amica magari mi manderà un messaggio dicendo
1: ricordati di me,
2: ma non me ne vengono in mente.
1: Questo è già significativo. Tra l'altro Greta Ghisin nell'intervista che le avete fatto diceva, ma non ci passa neanche per l'anticamera del cervello che se una persona si candida per un posto così prestigioso pur nella consapevolezza di avere figli così piccoli, vuol dire che ha messo in conto che ci sono delle difficoltà, ma vuol dire che ritiene di avere le competenze per ricoprire questo ruolo? Questo non ce lo chiediamo, cioè la meritocrazia dov'è finita? Cioè è stata cancellata dal vocabolario nelle ultime 24 ore o quel termine esiste ancora e ha una sua applicabilità nella vita reale? Meritocrazia vale solo per il genere maschile o vale anche per il genere femminile? Perché io mi rifiuto di pensare che questa donna abbia deciso di assumere questa carica in maniera non consapevole.
2: A me è venuto in mente, lo dicevo anche oggi proprio in redazione, quando la Cristoforetti è nata sulla Luna, quante volte gli è stato fatto questo commento, no?
1: Sì.
2: Sul fatto che è vero che la sua missione era durata anche alcuni mesi, se non sbaglio aveva proprio un bambino, tra l'altro di pochi mesi, quindi non raggiungeva nemmeno l'anno. Adesso vado a memoria, magari ho detto una castroneria, ma il tema è, sei una mamma e vai via.
1: Vergogna.
2: Ha tenuto tantissimo, tantissimo banco e a me mi stupiva perché mi dicevo è una figura che può portare orgoglio a livello nazionale, in questo caso dell'Italia, no? Nella nostra vicina Italia, quindi con notizie che a noi arrivano anche molto facilmente, ma si era dibattuto per un periodo tantissimo proprio invece sul tema della mamma che non c'è e che va via. E a me sembrava così svilente, così sminuente per quello che lei stava facendo. E questo mi aveva colpito tantissimo, sicuramente per il fatto che, ce lo siamo dette all'inizio, questo tema a un uomo non... A nessun uomo verrà mai chiesto questo. Magari però invece magari, tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno a cui è successo.
1: È questo che chiediamo, cioè ai nostri. Che domanda vogliamo rivolgere ai nostri ascoltatori, così cominciano a partecipare allo 079 449 95 37. Facciamogli una domanda ben circostanziata ai nostri ascoltatori.
2: Io partirei proprio dall'esempio che abbiamo portato. Partiamo proprio dalla cronaca, perché sarà insomma una politica che varrà per ognuno di noi, nel senso avrà a che fare con noi. Quindi secondo voi questa consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru sarà degna di fare eventualmente la consigliera federale pur avendo due figli molto piccoli? Potrà ricoprire questo ruolo bene? E questo poi lo estendiamo a tutti i lavori.
1: Esattamente. Donne che avete intenzione di fare carriera, secondo voi vi è preclusa la possibilità di fare carriera perché avete figli oppure no? Ci sono delle esperienze che vanno in questo senso oppure è normale che il papà stia fuori 3 giorni anche se ci sono i figli piccoli perché è così e va bene così? Ma la mamma non lo può fare perché è sempre stato cos'ha? Quindi c'è qualcuno che scrive io sono un uomo.
2: È un ottimo primo messaggio.
1: Allora, purtroppo il problema, aperta parentesi, e forse anche la possibile soluzione, chiusa parentesi, arriva da lontano ed è culturale, quindi prendiamo nota. Si chiama patriarcato ed è il più grande male della nostra società. Le donne sono uguali agli uomini, io sono uomo. Chapeau, però quello che accade nel mondo, anche nel nostro piccolo territorio, ci dice che non è così che le donne sono uguali agli uomini, perché c'è un trattamento per e un trattamento per. Quindi è vero che ipoteticamente in tema di pari opportunità e di uguaglianza ci sarebbe, ma nella pratica, la pratica sconfessa questa cosa, cioè è inevitabile.
2: Ma nel messaggio sicuramente leggiamo che è una verità, probabilmente. Sappiamo che è quello che insomma fa parte del nostro tessuto sociale, culturale, insomma, anche proprio queste abitudini legate alle frasi, insomma, a quello che magari anche non pensiamo, lo diamo quasi per scontato, arrivano da lontano, non si, permettetemi il termine, abbattono da un giorno all'altro. Sicuramente si è fatto tanto in questi anni, si parla di temi che già quando io ero bambina non si affrontano in maniera così anche capillare, quindi sicuramente le nuove generazioni hanno anche già una sensibilità diversa al tema. Ovviamente fa tanto anche come vengono, no, educati la scuola da questo punto di vista, porta avanti tantissimi progetti sulle pari opportunità, già a partire proprio da bambini, oserei dire, no, sì, da questo punto di vista. Ovviamente non si vive solo a scuola, su quello che può proporre la società, si vive anche in casa, quindi io dal mio punto di vista ritengo che le figure, quella materna e quella paterna, insomma, che si hanno a casa possano essere fondamentali, no, anche nella costruzione di quello che poi sarà l'idea futura, no, del rapporto che c'è tra uomo e donna, di fatto, perché è facile dire, non è ovviamente un affronto che ci ha scritto, ma possiamo
1: anzi,
2: le donne sono uguali agli uomini, possiamo dirlo, può rimanere una frase vuota nel concreto, e sappiamo in tanti casi di cronaca, lo raccontiamo anche noi, che molto spesso non è così.
1: È certo, è molto è molto combattivo il nostro ascoltatore, scrive: dobbiamo lottare e non arrenderci, ci piacerebbe tanto lottare e non arrenderci, anche perché dopo, Francesca, se vuoi leggere tu il messaggio successivo, quando si parla di genitorialità, la genitorialità è una corresponsabilità di due individui, e quindi non capisco perché non può essere veramente condivisa, cioè l'accudimento è solo materno perché la mamma allatta? No, l'accudimento è di entrambi i genitori. Un bambino cresce con una figura materna, con una figura paterna, se la coppia è fatta da mamma e papà, ma la cogenitorialità deve essere equamente suddivisa. E quindi, se è equamente suddivisa, equamente suddividiamo anche le opportunità lavorative. Sentiamo il prossimo messaggio di Dani.
2: Dani, che nel suo messaggio ci dice che probabilmente non erano equamente invece suddivise a casa sua, perché dice: a casa mia, quando i nostri figli erano piccoli, quando mio marito capitava di dover uscire con gli amici, non c'erano problemi perché comunque io alla sera ero a casa, mentre se ero io a dover uscire, la sua prima domanda riguardava i bambini. È vero, lui dice sempre, Dani, lavora anche di sera, quindi comunque lei dice: sapevo che dal momento che volevo uscire dovevo organizzarmi con i nonni o le babysitter.
1: Lasciamo questo spazio alla riflessione su questo messaggio, che aprirebbe miliardi di sfumature dell'argomento. Vi aggiorniamo sulla situazione traffico e saremo subito con voi.
3: Questa è Radio 3, Telesuona. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
4: Brico, l'unico. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici, di sera, di notte. Vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
1: Sono le 19.
9: L'infotraffico.
1: Via Swiss ci informa che direzione Mendrisio Stabio il traffico è fortemente rallentato sulla 2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, forti sono i rallentamenti, e sempre andando verso sud tra Lugano Nord e la galleria di Grancia ci sono rallentamenti importanti.

0: Siamo con Francesca Facchiano che ha condotto l'edizione serale di Ticino News e con lei stiamo parlando di che tema?
1: Stiamo parlando di conciliabilità lavoro-famiglia, ma partendo da un fatto, non un lavoro qualunque, bensì quello di consigliera federale, perché oltre Gottardo negli ultimi giorni, insomma, la stampa ha posto alcune domande, ha sollevato quesiti intorno alla figura del possibile, insomma, successione di Guy Parmelin, che è Céline Amodrou, che è ginevrina, consigliera nazionale. I quesiti riguardano il fatto che lei è mamma di un bambino di un anno e mamma di un bambino invece di 3 anni. Il tema è: saprà fare la consigliera federale pur essendo mamma? Avrà il tempo di poterlo fare? Questo ovviamente è una domanda che noi abbiamo poi ampliato, perché l'abbiamo detto all'inizio, no? I consiglieri federali alla fine sono 7, quindi non possiamo usarlo proprio come campione di lavoro desiderato che tutti potrebbero fare, ma più in generale di tutti un po' i lavori, tenendo conto anche del fatto di quelle che possono essere le poi oggettive difficoltà che ci sono quando una donna lavora. E Patti, che sul tema vedo è molto sentito, come lo hai sentito poi anche dalla sottoscritta, diceva: ma queste domande, no? La faccio mia questa domanda, vengono fatte poi anche agli uomini? Mettiamo in dubbio la capacità eventualmente degli uomini nel lavoro? Abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio poco fa,
0: sì,
1: di un uomo.
0: È stato il primo, tra l'altro, a scriverci, quindi è la prima volta che mi capita che sia un uomo a rispondere quando questo tema è declinato molto al femminile. Grazie per averlo fatto, perché sembri una mosca bianca.
1: Io leggerei poi un messaggio che è appena arrivato.
0: Leggi.
1: Che dice: io sono donna, sono ancora molto giovane, 31 anni, e non ho figli. Quello che mi fa rabbrividire è sentire che si potrebbe mettere in discussione la possibilità che questa giovane mamma prenda il posto di Guy Parmelin solo perché è una donna ed è mamma di piccoli bambini. La stessa cosa vale per un uomo, non c'è differenza. Madre e padre hanno lo stesso compito responsabile nei confronti dei loro figli. Il punto è forse un altro e ce lo espone. Guy Parmelin dice: non ha figli ed è stato presidente della Confederazione per ben 5 anni, ricopre una carica così alta e sicuramente più impegnativo avendo figli e avendoli così piccoli che una persona sia madre o padre di famiglia. Il punto è stare lontano dalla famiglia, essere molto impegnati per tanto tempo e non avere più così tanto spazio per la famiglia. Questa è una questione da valutare. Quindi il tema non è più essere mamma o padre, fondamentalmente, ci dice la nostra ascoltatrice, ma il fatto di dire: sto così tanto lontano. Io, mentre leggevo, mi è venuto in mente una cosa. Mi sono detta: ma questa donna farà sollevare altri interrogativi oltre al suo essere mamma? Perché sicuramente posso capire alcune preoccupazioni che possano nascere, un po' banalotte, possiamo definirle così. D'altra parte questa persona ha un vissuto politico, i suoi studi, i suoi interessi, dove insomma vuole anche traghettare la Svizzera, perché penso che questo sia un tema più importante di come poi possa conciliare lavoro e famiglia, anche perché, detto un po' fuori dai microfoni, ma al microfono, una consigliera federale probabilmente non avrà i problemi economici che ha la classe media per trovare una babysitter e quindi di trovare una soluzione al di fuori, no, degli orari prestabiliti. D'altra parte trovo riduttivo focalizzarsi però solo su questa questione. Una questione che invece sottolineava la nostra ascoltatrice è tutt'altro, no? La valutazione, ma da fare, sia che uno possa essere uomo o donna, è: mi espongo per fare un lavoro che mi tiene così tanto tempo lontana da casa? Io penso che queste però siano valutazioni che entrano nella sfera privata.
0: Assolutamente sì, anche perché quello che dicevamo prima, questa signora avrà valutato sicuramente tutte le difficoltà, no? Cioè non è che uno si candida così ad occhi bendati e a orecchie tappate, no? Quindi se io mi candido per subentrare Guy Parmelin, probabilmente ritengo di avere le competenze, le capacità e anche la conciliabilità tra quello che sarà il mio, ipoteticamente eletta, il mio ruolo politico con quello personale di madre, moglie e quant'altro. Secondo chi ha sollevato queste domande, non è stato messo in conto che ci abbia già pensato, riflettuto o cose del genere, o si è buttata così dall'alto, bungee jumping?
1: Potrebbe essere uno dei suoi hobby, ma non lo sappiamo perché le domande fondamentalmente si sono magari concentrate, ecco, su altro. Ma io penso che, lo dicevo poco fa, la parte più interessante potrebbe essere guardare, no, a quello che è la sua linea politica, le sue idee,
0: perché le sue capacità, alle sue capacità, la meritocrazia di che citavamo prima. È capace o no? È brava, sa fare, ha capacità di trattativa, di... Valutiamo questo. Al fatto di stare lontana dai figli, avrà lei le sue soluzioni. Non è certo una persona all'esterno che deve dire a una mamma come deve stare con i suoi figli, quanto deve stare con i suoi figli e come deve tirar su i suoi figli. Lo saprà lei come donna e madre. Ma professionalmente avrà tutti i diritti di fare un'arrampicata di carriera se ritiene di avere le competenze, dal mio punto di vista. C'è scritto un altro uomo. Vuoi leggere tu?
1: Vado io, anche se saluta te, dice: buonasera Patti. Secondo me un dibattito del genere non deve neanche avere luogo. Prima di tutto, quelli che l'hanno iniziato hanno per caso chiesto al marito di Céline qual era la sua posizione, come dice un gran scrittore, la donna è quella che ha la gestione del tempo, ha anche tempo per farsi i capelli. Lasciamo dunque il merito parlare.
0: Oh, grazie per avere finalmente aperto il dibattito orientandolo sul merito e non sul devi rinunciare al parrucchiere, non puoi fare questo, non puoi fare questo perché hai dei figli piccoli, non sei una buona madre. Chiediamo anche alle nostre mamme che stanno ascoltando: avete dovuto rinunciare al vostro lavoro ideale, non avete potuto fare carriera in quanto donne, in quanto mamme, in quanto aventi figli? Mi viene in mente quando si fanno i colloqui di lavoro, no? Va una donna e le chiedono: sposata, figli? Va un uomo. Credi che all'uomo venga chiesto sposato, figli? No, non è una domanda.
1: A te è successo, Patti?
0: Sì.
1: Anche a me.
0: Sì, addirittura mi è stato anche chiesto se avevo intenzione di fare figli, al che, lasciamo perdere il tempo che trova chi ti fa la domanda, ha intenzione di avere figli. Poi, Pascal, leggo io questa volta.
1: Vai.
0: Non sarebbe giusto anche chiedersi cosa / di chi ha bisogno maggiormente un bimbo di 1 o 3 anni per crescere serenamente, spostare il baricentro dal genitore alla creatura da cui dipende? Pascal è una, sono mamma e lavoratrice. Ma tu pensi, come mamma e lavoratrice, che la signora non si sia posta questa domanda che tu stessa ti stai ponendo? Nel senso, sappiamo perfettamente, lo dicevamo anche a microfono chiuso, che l'attaccamento del neonato alla mamma è una cosa naturale e, come dire, controvertibile, cioè non, nessuno la può contestare, però i genitori sono due fino a prova contraria. Non so,
1: ma questo sicuramente è un tema anche molto complesso, poi può scaldare e scalda ed è anche giusto che lo faccia. Il fatto che a una donna vengono fatte ancora oggi domande a cui un uomo ovviamente non sarà mai sottoposto, d'altra parte, come diceva anche prima Greta Ghisin, poi le difficoltà non mancano, come non manca dal mio punto di vista anche una sorta di realismo. Sappiamo, l'abbiamo detto adesso, il bambino piccolo in particolare tende a cercare evidentemente la mamma. Mm-hmm. Questo, non è, però secondo me non è proprio questo il punto, nel senso che in questo caso noi dobbiamo spostare l'attenzione, non tanto secondo me del bambino, qua si parlava di spostare il baricentro,
0: sì.
1: E lei diceva però spostare il baricentro dal genitore alla creatura.
0: Sì.
1: Io in questo caso lo sposterei invece ai genitori.
0: Certo.
1: Pur fermo rimanendo, questa rimane una mia opinione, qua mettiamo anche opinioni a confronto, certo. Io mi espongo sulla mia, non ho un problema, ed è anche la mia esperienza, i bambini più piccoli tendono a cercare principalmente la mamma, il famoso la mamma è sempre la mamma. Per certi versi è vera questa cosa dal mio punto di vista, ma il baricentro deve anche sapersi spostare sulla figura femminile, perché ad oggi quella d'essere incriminata nelle tre figure ipotetiche che possiamo mettere sul tavolo ad oggi, mamma, papà, bambino, bambina, quella incriminata rimane sempre una. Quindi io trovo utile, si è fatto tantissimo per l'infanzia, per valorizzare l'infanzia, tanti passi avanti sono necessari ancora, ma abbiamo lavorato da quel punto di vista. Secondo me è utile che il baricentro possa spostarsi e debba spostarsi anche verso la figura femminile, perché altrimenti non saremo mai le nostre competenze, posto che non siamo mai solo le nostre competenze, mm-hmm. siamo tanto altro, e dal mio punto di vista sarebbe anche bello poter vedere quello che porta la maternità in alcuni casi, perché necessariamente sembra togliere, no, soltanto, eppure dà tanto, ma a livello di competenze. Poi non è necessario, ci chiedono tutti di essere multitasking al giorno d'oggi, è necessario, è sempre un valore aggiunto, non lo so. Quello che so è che diventare mamma, multitasking ti fa diventare per forza.
0: C'è Katia che scrive, visto che io ho letto lo leggo io questo. Non ho dovuto lasciare il mio lavoro, ho deciso liberamente di lasciarlo perché non credevo di poter fare bene entrambe le cose, ma è una decisione altrettanto difficile della quale si parla poco. Anzi, spesso si pensa che restare a casa sia un privilegio, senza mai considerare che c'è un prezzo da pagare in termini di indipendenza economica e sociale. E beh, qua viene sollevato un altro aspetto, nel senso che comunque qui c'è stata una volontarietà.
1: Ma io questo tema è un tema con cui ho fatto i conti anch'io per un periodo nella mia vita. Trovo che abbia veramente poco spazio effettivamente, perché ad oggi la figura femminile deve essere una serie di cose, mm-hmm. e laddove non c'è la spunta, fondamentalmente, ecco, non funzioniamo, quindi bisogna lavorare, però bisogna essere mamma, però bisogna fare questo, però bisogna essere un sacco di cose. Tempo fa non era così. Ad oggi secondo me c'è anche una pressione sociale che donne di anni fa non avevano. Non era un tema anni fa che la propria mamma fosse a casa, per dire, ad oggi lo è, e certo. Ad oggi poi paradossalmente anche in questo caso ha sempre quasi una sorta di valore negativo. Io trovo che non sia vero, perché essere mamma, essere genitore è un lavoro, poi lo si può prendere in tutti i modi in cui si può prendere, ma preso seriamente sia nella parte educativa che poi in quella anche molto concreta, è un lavoro. Io lo dico spesso ridendo ai miei figli, dico, domani la mamma va a lavorare così si riposa, che poi non è vero, lavorativamente parlando, nel caso in cui mi stesse ascoltando Sasha dal call non vengo, giuro, ma per dire che è sicuramente un impegno, quindi come quando anche si parla del tema dei nonni in questo caso, no? Che certo. Accudiscono i bambini, ed è c'è un paese al nord, se non sbaglio forse in Danimarca, Svezia, che ha iniziato a dare un contributo ai nonni che fanno certo. I nonni, e questo è meraviglioso.
0: Che fanno i nipoti sitter.
1: Che fanno i nipoti sitter, quindi le mamme che, insomma, sì. Potrebbe essere un tema anche questo, perché ma qua, la volontarietà, col fatto che poi magari lei aveva anche un lavoro che le piaceva e tutto quanto, ma certo. Questo conflitto, è un tema anche la questione del conflitto, perché il conflitto lavoro sto a casa è un conflitto purtroppo ancora oggi solo femminile.
0: Tu sai bene che a questo tema potremmo dedicare esattamente 3 ore e non finire neanche.
1: Però non possiamo, perché parlando di conciliabilità lavoro-famiglia.
0: Esattamente. Perché se no, sai com'è.
1: Però Respatti, guarda, io resterei a Iosa, mettiamola così.
0: Allora, innanzitutto grazie per averci portato questo tema che ha toccato tutti, e grazie anche agli uomini che hanno risposto.
1: Ma anche alle testimonianze, sì, trovo, perché sì. Sono stati messaggi anche lunghi, sì, articolati, sì. Sintomo che è un tema che non si può ovviamente, non lo so, ho perso il verbo giusto.
0: Lo ritroverai per strada.
1: Mettere da parte così, sì, in fretta.
0: Però ecco una cosa, non dimentichiamoci che anche noi siamo portatrici di meriti, mamme o non mamme, in quanto donne siamo portatrici di meriti, che meritiamo che anche nei nostri confronti venga applicato un criterio meritocratico, e invito i selezionatori caldamente, ma caldamente, a non chiederci più nel momento in cui ci dovessimo presentare a un colloquio di lavoro se abbiamo figli o abbiamo intenzione di farne, perché o li fate anche ai candidati uomini o eliminate quella domanda dalle domande per valutare se un candidato fa per la vostra azienda, perché una domanda di questo genere non vi fa onore.
1: Sottoscrivo in silenzio, Patti, non aggiungerei altro.
0: Guarda, c'è un ultimo messaggio. Indipendentemente, l'avverbio, dalla carriera professionale o meno, credo che essere madre o padre è fondamentale la qualità del tempo che si dedica ai propri figli, e non quanto, perché, apro una parentesi, puoi stare H24 con i figli ed essere un genitore assente, chiudo la parentesi. Vi sono valori come l'educazione che sono più importanti che il tempo, a prescindere dal quanto. Poi vedi che quando stiamo per salutare arrivano tutti i messaggi.
1: Leggiamo anche
0: lo leggi tu, quello rosa.
1: Dice questa ascoltatrice, dice: se si è candidata sicuramente vuol dire che il partito sa che ha le competenze per farlo.
0: Oh, sante parole.
1: Poi non saremo noi a decidere se è giusto oppure no, lo saprà lei e suo marito, questo in riferimento ovviamente alla, certo, sua decisione. Poi dice sempre l'ascoltatrice: magari porterà una ventata di freschezza e giovinezza nel Consiglio federale.
0: E poi, da quel che so, è una domanda illegale alla quale hai diritto di mentire, visto che non la possono fare. La fanno lo stesso,
1: la fanno.
0: Non ti preoccupare, la fanno lo stesso, la fanno, guarda. E Kelly, lo vuoi leggere tu?
1: E
0: poi
1: dice,
0: dobbiamo chiudere.
1: Anche
0: te lo dico.
1: Io ho lasciato la varietà, immagino il lavoro.
0: Il lavoro
1: per mettere su famiglia all'età di 36 anni, non me ne pento. Tornando indietro lo rifarei, veder crescere i miei figli ne valsa la pena, anche se adesso nessuno mi vuole più dopo i 50, nemmeno per un colloquio.
0: E anche qua si apre un altro tema che discuteremo un'altra volta.
1: Assolutamente, magari portiamo della caffeina la prossima volta.
0: Grazie Francesca Facchiano per questo tema molto interessante che ci ha portato, e ti auguriamo una buona serata.
1: Anche a voi, in compagnia della Patti.

0: stai ascoltando di sera. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizia a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!

0: Quanto l'abbiamo ascoltata questa canzone? Se potesse, perché adesso è tutto computerizzato, ma se potesse mostrare i segni di usura di quante volte è stata ascoltata, e beh, li mostrerebbe e sarebbero anche parecchi. Questa di Gautier insieme a Kimbra, Somebody That I Used To Know. Sapete che il programma di sera è anche ricco di racconti, racconti che a volte vengono suggeriti da voi, altri che vengono suggeriti da me. Parliamo di insieme, vi faccio questo racconto, è la storia di una canzone che ha avuto un percorso molto particolare.
1: Playlist, playlist.
0: Siamo nel 1982. A Bath, in Inghilterra, due ragazzi, Roland Orzabal e Kurt Smith, scrivono un brano per il loro gruppo, i Tears for Fears. Il brano si chiama Mad World. È cupo, nervoso, pieno di suoni freddi. Esce nell'album The Hurting e il successo è discreto, ma niente di più. Ma passano 20 anni. È il 2001. Nelle sale americane arriva Donnie Darko, un film strano e inquietante su un adolescente che vede un coniglio gigante.
2: Cara Roberta Sparrow, ho letto a fondo il suo libro e ci sono molte cose che vorrei chiederle. A volte ho paura di quello che lei potrebbe dirmi. E a volte ho paura che lei mi dica che non è tutto frutto della fantasia. Posso solo sperare che la risposta mi arrivi nel sonno. E spero anche, quando il mondo finirà, di poter tirare un sospiro di sollievo, perché ci sarà tanto da contemplare avidamente.
0: Il regista Richard Kelly cerca una canzone per la scena finale e sceglie una versione completamente diversa, un arrangiamento lento affidato alla voce di Gary Jules e al pianoforte di Michael Andrews.

testo, che prima sembrava una rabbia adolescenziale, adesso riporta a una riflessione malinconica sulla vita. Il pubblico riscopre piano piano la canzone. Nel Natale del 2003, la versione di Gary Jules arriva al primo posto della classifica britannica dei singoli. Una canzone scritta 20 anni prima per un gruppo pop torna in cima alle classifiche grazie a una versione che, onestamente, nessuno si aspettava. E questa è un po' la storia di una canzone che ha aspettato il suo momento.

che carino chi ci avverte che questa sera non potrà stare con noi perché impegnatissimo nel seguire partite di calcio, cosa che è un po' mille miglia lontano da me, ma comprendo la passione per lo sport, ci mancherebbe poi la passione per il calcio, figuriamoci. Visto che date segni di miglioramento per quanto riguarda l'influenza segnalata nella serata di ieri, magari avete voglia di fare un po' di movimento, non dico di essere performanti al 100% come corpo di ballo, beh, però su questa canzone si può fare.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
4: Sto pensando di cambiare auto.
5: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
7: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
8: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: 3, 3, 3, 3. Questa

Non so se anche a voi piacerebbe tantissimo rivedere Phil Collins alla batteria e risentirlo cantare. Uno dice: ma cosa stai dicendo, Patty? Non sta bene. In realtà la notizia è di 4 giorni fa. Innanzitutto Phil Collins si prepara all'introduzione ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame, e già questa è una buona notizia per quanto riguarda il riconoscimento, visto che prima parlavamo di meritocrazia. Il riconoscimento delle sue capacità vocali e strumentali. E poi ci raccontano che Phil Collins, che sta meglio, sta valutando la possibilità di tornare a suonare la batteria con un minimo di cautela. Infatti dalle notizie che stanno circolando proprio in questi ultimi giorni, sono le sue parole, dipende dal tempo e dalla temperatura, perché per ora il sostituto ufficiale di Phil Collins, e c'è ed è una cosa bellissima perché gli ha passato le bacchette, è suo figlio. Sarebbe bellissimo sentirlo suonare di nuovo.

Molto poetica questa canzone e anche questa collaborazione con Ligabue, essendo un featuring, lui ha fatto l'ospite nella canzone di Elisa e quindi gli è stato riservato solo un pezzettino sul finire della canzone, ma è bello.

0: Radio 3 delle suore.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi

0: sono le 20.
1: Il segnale orario è offerto da
2: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
4: L'infotraffico.
0: C'è una notizia che è appena arrivata da Via Swiss che riguarda la 2 direzione sud. Tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di destra in questo momento è bloccata.

0: Ci tengo molto a leggere questo messaggio perché fa riferimento a quello che ho raccontato su Phil Collins, ascoltando tra l'altro una delle sue, tra le sue bellissime canzoni, perché non saprei, sì, forse ne avrei una che è particolarmente, che va particolarmente a toccare le emozioni. Ho sentito il concerto di Phil Collins 7 anni fa con il figlio, tanta roba. Lui era appena stato operato e suonava e cantava aiutato da uno sgabello. E poi l'ultima frase per me, e ti ringrazio, ma sai che quel momento, io non ho visto il concerto, ma ho visto alcune scene tratte da quel concerto e l'ho visto onestamente un po' spaesato su quella sedia. Infatti in quell'intervista, di cui io ho tratto solo pochissime righe per dire che appunto lui ritiene di essere ancora in grado di suonare la batteria, ma dipende dalle condizioni atmosferiche, cioè troppo caldo, l'umidità, un colpo di freddo, cose del genere. Io glielo auguro di poter tornare a suonare la batteria e magari anche a cantare, perché quella è la sua vita, e quindi è stato privato di una parte importantissima della sua esistenza di uomo, di artista, di cantante e di batterista. Ma in quell'intervista ha raccontato che è stato terribile presentarsi al pubblico seduto su una sedia. Ce l'ha fatta a cantare, sì, però appunto ha avuto l'assistenza del figlio che ha seguito le orme di papà, e questa secondo me è una gran bella storia. Al di là di tutto questo, bypassiamo Phil Collins. Adesso voi non ve l'aspettate, ma io vi ho preparato una sorpresa.
1: Di sera, di sera. Al cinema.
0: Siamo nell'estate del 1963. Una famiglia benestante di Filadelfia passa le vacanze al Kellermans, un resort nelle montagne dello stato di New York. Qui Francis Baby Houseman, 17 anni, figlia di buona famiglia, scopre un mondo che non conosce, quello dei ballerini dello staff. Il suo maestro di ballo è Johnny Castle, interpretato da Patrick Swayze, un ragazzo sensuale e molto sicuro di sé.
2: No!
3: Scusami.
2: Non partire alla prima battuta. Devi partire alla seconda. Partire alla seconda, hai capito?
3: Te l'avevo detto che il mambo non lo conoscevo.
2: Ora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Quando la ballerina Penny ha bisogno di un partner per una serata importante, Baby accetta di sostituirla. Tra le prove e le lezioni nasce una storia d'amore che cambia entrambi.
2: Devi trovarla in te per ballare il mambo. È il tuo cuore che batte. Tutto. Così, senti. Tutto. Tutto. Chiudi gli occhi. Tutto. Tutto.
0: Il film fu girato in estate, soprattutto in Virginia e nella Carolina del Nord, con un budget di circa 6 milioni di dollari, ma il successo fu enorme, circa 214 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo. Il titolo fa discutere, o fece discutere. In America, Dirty Dancing indica un ballo sensuale e ravvicinato, e il film lo ha reso un fenomeno culturale. La colonna sonora è diventata leggendaria, I Have Had the Time of My Life, cantata da Mill Bidley e Jennifer Warnes, ha vinto l'Oscar per la miglior canzone originale e anche il Golden Globe. Ma c'è anche Hungry Eyes di Eric Carmen, che ha conquistato il pubblico e il disco ha venduto milioni di copie. Il film non è soltanto un film romantico, perché affronta temi importanti come le disuguaglianze di classe, la vergogna legata alle gravidanze indesiderate e il coraggio di scegliere.
3: Ti avevo chiesto di aiutarmi, papà. Io non ti volevo mentire. Ma lo hai fatto anche tu. Mi hai sempre detto che siamo tutti uguali e con gli stessi diritti. Ma ti riferivi a quelli come te. Mi hai detto di lottare per cambiare il mondo, per migliorarlo. Ma con questo intendevi che diventassi avvocato e sposassi qualcuno della nostra classe. Non sono orgogliosa di me, ma resto ugualmente tua figlia e tu non puoi rifiutarti di parlarmi.
0: Ed è proprio da qua che nasce uno dei momenti più famosi, la frase «Nobody puts baby in a corner», che è diventata un modo di dire.
2: Nessuno può mettere baby in un angolo. Andiamo.
0: Dietro le quinte, Patrick Swayze era già un ballerino formato e il coreografo Kenny Ortega, che poi diventerà famoso con High School Musical, ha curato tutte le coreografie.

sono molto contenta che abbiate apprezzato, ma anche rivissuto tutti quei momenti del film Dirty Dancing. Non so il nome di questa ascoltatrice, però mi ha fatto veramente ridere moltissimo, perché ha scritto: cara Patty, ma sono solo io che sognavo di trovare qualcuno con cui ballare come loro, specialmente la presa finale. Non lo so, chiediamo a chi sta ascoltando. Io no, di certo, perché quando l'ho visto quel film e lui è praticamente sotto il palco e le dice lanciati, lanciati, lanciati, io ho avuto il terrore. È chiaro che era il film, quindi sarebbe andato tutto benissimo, però mi immaginavo, a parte che non ho pretese di quel genere, ho immaginato me stessa fare un volo angelico e atterrare di muso sul pavimento. Ecco, non lo so se anche voi condividevate questo desiderio di volare dal palcoscenico tra le braccia di Patrick Swayze. Forse tra le braccia di Patrick Swayze era una cosa desiderabile al massimo. In che modo? Magari non volando. Peccato che i muscoli della schiena, scrivono, facciano cilecca. Non riesco a tenere il ritmo sulla canzone colonna sonora di Dirty Dancing. E poi c'è l'Ale che dice che praticamente sapeva a memoria tutto, perché ci sono quei film culto, per esempio vi raccontavo che quella frase "non puoi mettere baby in un angolo" è diventata anche il simbolo di un certo tipo di rivendicazione. Oh, guarda che mica mi puoi mettere in un angolo, cioè valgo, c'ho il mio valore, devo essere vista, presa in considerazione. Quindi tutta una serie di aspetti che sono rimasti nel nostro ricordo cinematografico ma anche musicale. C'è Fra che ti risponde e dice: Patty, anche no, il volo dal palcoscenico nelle braccia di Patrick Swayze, a parte che aveva dei muscoli pazzeschi e quindi sicuramente ci avrebbe prese al volo.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

Siamo in vena di romanticismo, questa sera è puramente un caso, però le due canzoni, quella di Jovanotti Baciami Ancora e quella di Damiano David che sta per arrivare, in un certo senso hanno un filo logico, si sposano bene, visto che lui si è di recente sposato con la sua fidanzata, questa attrice che vive a Los Angeles, e pare un amore grandissimo e molto molto profondo.

Siamo verso la fine degli anni 90 con Tupac e i suoi cambiamenti. Vedo in arrivo Cesare Cremonini, ma vedo anche tanti comunicati stampa che girano nelle nostre caselle di posta, perché lui è già proiettato al 2027 con 1 miliardo di concerti che sta organizzando, date che aggiunge, insomma iperattivo. E tra l'altro mi è capitato proprio oggi di vedere su Instagram che anche Zucchero ha già prenotato l'Arena di Verona per un sacco di giorni.

Quanti di voi possono dire che una giornata dell'anno è universalmente dedicata a voi? Non so, magari c'è qualche fortunato o fortunata all'ascolto che dice sì, quella giornata lì è proprio la giornata universalmente dedicata a me. Beh, Billy Idol potrà dire questo perché è successa una cosa pazzesca. La città di Los Angeles ha deciso di proclamare il Billy Idol Day il prossimo 13 novembre, quindi esattamente tra un mese. Mettetelo in agenda perché è come se fosse un compleanno che passerà alla storia. Sarà proclamata appunto la giornata di Billy Idol e questa proclamazione arriva proprio un giorno prima, sentite, in buona compagnia, prima dell'ingresso del rocker nella Rock and Roll Hall of Fame. Siccome anche Phil Collins sta aspettando la stessa cosa, o magari si incontreranno, non lo so. Comunque ricordate, 13 novembre è la giornata, il Billy Idol Day, da non dimenticare.

Una, questo è un SOS prettamente musicale lanciato da Rihanna. E poi noi a quest'ora non abbiamo bisogno di lanciare un SOS, perché ci appoggiamo alla musica, quella particolarmente dolce, raffinata, coccolosa. Prima di mettere un piede in Di Sera Extra Large Coccole, diciamo che ci prepariamo, e ci prepariamo grazie alla voce e alla musica di Sting.

0: Pronto?
1: Danny, ciao, sono il direttore.
0: Sì, direttore.
1: Siete fuori.
0: Come?
1: Licenziati.
0: Ci licenziate?
1: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori. Siete di troppo.
0: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
2: Sì, ma questo lo sapevamo già.
0: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
2: E se non siamo all'altezza?
0: Ci mandano a casa.
2: E se facciamo bene?
0: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
3: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
4: Le 20:59.
5: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
6: Di sera e di notte.
4: Allora vogliamo fare un bilancio della giornata di questo martedì 13 ottobre. È andato tutto bene? Oppure se non è andato tutto bene, è andato come volevate voi? O c'è stato qualche intoppo, qualche inciampo, qualcosa che possiamo superare? Insomma, è stata una giornata, l'abbiamo portata a casa soddisfacente. Lo so che ci sono delle persone che devono ancora affrontare questo martedì lavorativo, perché potrebbe essere tranquillamente un martedì lavorativo notturno o serale, quindi loro sono ancora ben lontani dal chiudere la giornata, ma complessivamente, diciamo così, l'abbiamo portata a casa? Io, per quanto mi riguarda, direi di sì. Magari aspetto le vostre risposte. Ho preparato un piattino musicale, secondo me, sufficientemente pieno di coccole per darvi anche soddisfazione. Io lo so che quando sentite queste prime note la riconoscete subito. Effettivamente sono note di una canzone che porta la voce di un interprete pazzesca e ci fa ricordare una saga altrettanto indimenticabile. Quindi tuffiamoci a pieno in questa atmosfera che è un po', come dire, ci riporta nel passato, agli investigatori di un tempo che erano fascinosi, ben vestiti, ben pettinati, probabilmente anche ben profumati, ma dai film non si poteva capire, accompagnati anche da una colonna sonora di tutto rispetto. E beh, del resto stasera cominciamo con Tina.

lampeggia questa scritta nella nostra chat di WhatsApp. Benvenute coccole, buon relax a tutti. Noi abbiamo scelto questa forma di coccola che è la coccola musicale, però ci sono sicuramente altre forme di coccole che ci servono per volerci bene, per esempio mangiare qualcosa di gustoso, oppure dedicarci uno spazietto anche soltanto di 10 minuti soltanto per noi, per fare qualcosa che ci piace, che piace solo a noi e che ci fa stare bene. Ci sono tante forme di coccole. Noi ovviamente privilegiamo l'aspetto musicale perché è lo strumento migliore di cui gode la radio. Cominciamo qua con le collaborazioni, questa che è molto, come dire, leggera: Rod Stewart e Jules Holland.

Qualcuno di voi è in queste condizioni? Uno dice in che condizioni? In quelle cantate da Andrea Salemann, Helplessly in Love, perdutamente innamorato. Magari qualcuno di voi è perdutamente innamorato / innamorata di qualcuno, di una persona, di un animale, di una canzone, di un film, di una situazione, di una musica. Si può essere perdutamente innamorati di tante cose. La notizia l'ho tenuta lì un attimo perché aspettavo che arrivasse la canzone giusta, perché vi ho detto che oggi, sfogliando le pagine di Instagram, mi è uscita la notizia di Zucchero che, come al solito, ha prenotato con anticipo l'Arena di Verona, quasi fosse la sua seconda casa, perché tanto in quel periodo lì, negli ultimi anni, è sempre a fare concerti all'Arena di Verona, anche perché vado a memoria e mi sembra che in uno di quei giorni capiti proprio il suo compleanno, e lui di solito il compleanno lo festeggia all'Arena di Verona. Dopo vado a controllare, perché non posso mica ricordarmi a memoria tutti i compleanni di tutti gli artisti. Ma c'è un'occasione particolare del perché ha prenotato così tante date all'Arena di Verona, perché celebrerà i 40 anni di blues con 7 concerti all'Arena di Verona nell'autunno del 2027. Le date sono state rese note oggi, 25, 26, 28 e 30 settembre 2027, e poi 2, 3, 4 ottobre sempre del 2027, perché vuole festeggiare l'album che ha un po' segnato la storia della sua musica, con successi grandissimi che nessuno si può dimenticare, Senza una donna, Con le mani, Dune mosse, ed è questo il gancio che mi serviva per, ecco, ascoltare questa intro, questa atmosfera particolare. Sì, Senza una donna, canzone che tra l'altro ha ricantato in tempi relativamente recenti con Jack Savoretti.

Se ascoltate di sera, i Gaben li avete spesso sentiti nominare. In questo caso è arrivato Max, che non è uno dei nostri Max, ma si firma Max from Gaben, e sto cercando di capire se nell'economia di una collaborazione lavorativa e artistica di coppia ci sta, l'abbiamo visto più volte, che qualcuno si prenda un attimo uno spazietto da solo per fare qualcosa, anche se è assolutamente in linea con quello che facevano insieme, oppure l'ha messo solo per farsi riconoscere, perché se si fosse presentato come Max ci saremmo chiesti tutti quanti: ma chi è sto Max? Invece Max from Gaben ci fa capire che arriva da quel mondo di produzioni musicali che si sposano perfettamente con l'atmosfera di sera. Infatti ha proposto Walking, Moving, Loving, Living, ce l'ho fatta e nonostante l'ora, a mettere tutto insieme. Altri suoni che sono per voi familiari, questi di St. Clair.

formazione con delle voci speciali che, come dire, matchano perfettamente, stanno molto bene insieme, ecco, parliamo in italiano, quelle dei Manhattan Transfer con Spice of Life. Adesso ho bisogno delle vostre orecchie, perché ho ricevuto una mail di una addetta stampa di un cantautore lituano che me lo presentava, mi raccontava che repertorio eseguiva, che cosa ha fatto nel corso della sua carriera. Sono andata su YouTube, ho guardato e ho sentito le sue canzoni precedenti cantate nella sua lingua madre. Io non so il lituano, penso fosse la sua lingua madre, e comunque mi avvertiva la ditta stampa che sarebbe uscita la canzone in inglese e che secondo loro poteva trovare una collocazione all'interno di Di Sera. E io lo chiedo a voi, nel senso che la canzone io ce l'ho qua davanti e si intitola Leaves in the Wind. Lui, sbaglierò sicuramente il nome, Justinas Stanislovatis. Complicato da dire, ma ce la possiamo fare anche alle 9:30 di sera, visto che il traffico ci sta dando tregua, e quindi ce la possiamo fare, mettere insieme un nome e un cognome. E io vi invito, io l'ho già ascoltato chiaramente il brano, però vi invito ad ascoltarlo insieme a me e a dire che cosa ne pensate, se l'atmosfera è quella giusta per Di Sera, se si sposa bene con il nostro desiderio di relax, il nostro desiderio di coccole. Lui è uscito ieri con questo singolo Leaves in the Wind.

Il suo strumento, l'avrete capito, la chitarra, poi non so se sia un polistrumentista e suona altri strumenti, però è una primissima per di sera. Justinas Stanislovatis con Leaves in the Wind, vedo i primi commenti. Voce interessante, buone vibes musicali, secondo me adatta per noi. Quindi abbiamo una prima promozione per quanto riguarda, è un primissimo ascolto, quindi ho fatto una prova per sapere da voi se è nelle corde di sera. Sicuramente lo è Mario Venuti. Mario Venuti che scrive bene, canta bene, suona bene, e questo è Silenzio al Silenzio.

adesso vi chiedo di fare un piccolo esercizio di fantasia insieme a me, giochiamo in qualche modo. Vi invito a immaginare di essere seduti e sedute a un tavolo di un ristorante. Mi avvicino io sono la cameriera del ristorante e vi faccio questa domanda. Vi chiedo: buonasera signore, buonasera signora, vorrebbe un po' di tango? Abbiamo un tango di altissima qualità.

Devo dire che ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 sicuramente non mancano di fantasia, perché io ho sollecitato la fantasia, ho detto immaginate di essere seduti in un al tavolo di un ristorante e io mi avvicino in qualità di cameriere e chiedo: volete un po' di tango? Ne abbiamo uno di altissima qualità. Risposta: ti darei anche una lauta mancia per questo. Aumento la posta con un buon whisky on the rocks. È chiaro che io, cioè, se devo rispondere con me stessa, rispondo: sono a Stemiano, grazie, ma anche sono al lavoro e quindi non come cameriera, e quindi non posso, ringrazio, ma non posso accettare. Ma quello che posso fare, attaccandomi come buon gancio a questo whisky on the rocks, portarvi in un club newyorkese.

0: Mi piacciono un sacco quelli che ti semplificano il lavoro e che all'interno della canzone ti dicono: ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi una grande voce, una voce iconica degli Earth, Wind and Fire, Philip Bailey. Beh, questo ha fatto, io ve l'ho tradotto semplicemente. Di sera finisce qui, tra poco comincia Riccardo Pellegrini e per come dire, congedarmi da voi e tornare domani alle 18:40, vi lascio con una fantastica canzone. Qualora vi venisse il dubbio che manca attorno a voi, pensate a questa canzone, Gente intelligente.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole

per chiedere scusa, lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio

compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi ti porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.

L'ultima fettina di questa giornata, martedì 13 ottobre, la divoriamo insieme ascoltando musica, come sempre, musica un po' diversa dal solito perché la sera di Radio 3i è fatta di un viaggio continuo tra emozioni, ricordi, grandi classici, cose da scoprire. Poi il martedì è una serata speciale perché è la serata di voci, il podcast già andato in onda su Teleticino alle 20:30. Protagonista questa settimana è Marco Zappa e tra poco andremo ad ascoltare la chiacchierata condita da bella musica, perché comunque abbiamo una canzone dal suo primo album, quindi 60 anni fa, una che rappresenta il Marco Blues e una invece che rappresenta il futuro, perché mi ha dato una chicca da quello che sarà il suo album dell'anno prossimo, album celebrativo dei 60 con degli inediti. Quindi tanta musica, tante cose diverse, ma questa sera vorrei partire da qui.

That's Why I Love, che eleganza, Victoria Monet con Bruno Mars e sempre emozionante la voce di Bruno Lauzi che canta Ritornerai, un grande classico della musica italiana degli anni 60, ripescato da Victoria Monet per il suo album, e Bruno Mars che in questo periodo sta collaborando, l'abbiamo detto più volte, stiamo anche ascoltando le sue collaborazioni con vari e grandi artisti. Radio 3i, di sera di notte, si avvicina il momento di voci, ma prima ancora un po' d'eleganza.

Just Where You Are, versione Nerio Papic, la voce bella calda è quella di Emilio Palladino. Oh. Allora, per chiudere questo momento di magia, altro classico in versione lounge, dai, qui la voce è di Silvia Donati che riprende un classico dei Police in versione bossa, è Roxanne, e tra poco Voci. Hux.

0: Di Sera Di Notte presenta Voci, il vodcast di Riccardo Pellegrini.
1: Voci di questa settimana ospita un personaggio che è un simbolo della musica svizzera. 65 anni di attività, l'anno prossimo saranno 60 anni dalla pubblicazione del suo primo disco e quindi sono veramente contento di dare il benvenuto a Marco Zappa, che è venuto a trovarmi qui nel nostro studiolo con tanto di chitarra e armonica. Questo è un programma dove si chiacchiera, però avremo modo di utilizzarli. Sì. Benvenuto Marco.
2: Grazie mille per l'invito, è sempre un piacere venire a parlare con te.
1: Ti ringrazio. 60 anni dal primo disco l'anno prossimo, dicevamo. Sì. Tante sono le celebrazioni che stai preparando, però io, come faccio sempre in questo podcast, parto proprio ancor prima, e la domanda che ti faccio è: come eri da bambino? Marco Zappa bambino, che ricordi ha?
2: Ma guardatemi ora, non sono molto diverso, anche se magari sembra esteriormente, ma io vivo oggi come, forse non proprio come da bambino, ma come da ragazzo, come giovane, sia come musicista, sia come...
1: Ah, ho sbagliato tutto, hai messo che bambino sei stato.
2: È giusto.
1: Devo rifare, no. Sì, era vero, però dovevo tornare, rifaccio. Sono andato un po' in confusione. Allora, 21 significa che dopo avrò ancora... Voci di questa settimana dedica una puntata a un simbolo della musica d'autore svizzera. Parlo di Marco Zappa, 65 anni di attività, l'anno prossimo saranno 60 anni dalla pubblicazione del suo primo disco, e allora l'occasione giusta per fare una chiacchierata. Benvenuto Marco.
2: Grazie mille per l'invito.
1: A Voci.
2: È sempre un grande piacere poter parlare con te di musica e di umanità, di persone.
1: Ti ringrazio. E adesso noi però vogliamo studiare un po' te, anche se noi abbiamo il minutaggio che è un po' limitato per raccontare 65 anni, no? 65 anni un mondo fa, perché è cambiato il mondo, ma arriveremo anche a questo, ma partiamo proprio dagli inizi. A me piace proprio andare alle radici. Che bambino è stato Marco Zappa? Che ricordi hai? I primi ricordi che ti vengono in mente se parliamo di Marco bambino?
2: Penso da quando ero bambino, penso dalle fotografie che ho ancora in casa, girano. Una con me vicino a un gruppo di galline ed ero nel pollaio in via Vincenzo Vela a Bellinzona. Mi ricordo che ero un bambino, diciamo, molto vivace, e vorrei dire che forse se mi guardate adesso mi vedete un po' invecchiato, ma sempre come ero da bambino, come ero da giovane, perché gli interessi, il piacere di fare le cose, il piacere di suonare. Io ho cominciato proprio da bambino con l'armonica vocale negli scout e poi ho cominciato subito con la chitarra, e quindi già da bambino, da ragazzo, facevo la vita in fondo che sto facendo oggi la vivo in pieno, perché posso fare musica veramente al 1000% ed è bellissimo.
1: Tra l'altro stiamo parlando di Marco Zappa bambino, dicevamo il mondo è cambiato, ma le prime avvisaglie che hai avuto della serie, ma sai che c'è, che a me piace la musica, come ti sei avvicinato, come hai capito che quello era il tuo percorso?
2: Io devo dire che forse una delle grandi differenze fra oggi e quegli anni è che oggi vedo molta gente, molti giovani che non... guardano alla musica con l'interesse che avevamo noi. Io mi ricordo,
1: ecco, qual è la differenza?
2: Era l'interesse. Io vedevo un musicista con qualsiasi strumento, di qualsiasi genere, mi fermavo, ascoltavo, guardavo cosa faceva sul mandolino, sul violino, sulla chitarra, come cantava. E poi ho cercato di ero negli scout assieme al mio futuro bassista dei Teenagers. Abbiamo cominciato a cantare a due voci pezzi di Elvis Presley e pezzi anche poi ticinesi, perché il primo proprio gruppo era un trio con un repertorio di canzoni del trio di Gandria, quindi
1: il trio di Gandria
2: bellissimo, con le chitarre, con le voci già. Poi velocemente è arrivato Celentano, che mi ha cambiato il modo di cantare, e per non parlare poi della scuola dei Beatles, di cui forse parleremo dopo.

0: Radio 3i di sera di notte con Voci, il podcast che ospita Marco Zappa questa settimana, e questa era Change, brano estratto da quello che è stato il primo album di Marco Zappa, uscito praticamente 60 anni fa. Stiamo ripercorrendo un po' la sua storia e Marco raccontava dell'influenza, le prime influenze, no? Ha citato Celentano. Ecco, la chiacchierata riparte proprio da qui.
1: Ecco, fermiamoci un attimo su Celentano. Celentano ha cambiato il tuo modo di cantare.
2: Non solo di cantare, ma anche di...
1: Cioè, innanzitutto come vi siete conosciuti?
2: Io l'ho conosciuto come...
1: Ecco, quanti anni avevi?
2: Ma io avevo forse 12 anni, 11, ah. ed ero al mare e mi ricordo che l'avevo visto nel locale che poi avevo visto anche, dove avevo visto anche l'Equipe 84.
1: E... Mi piace molto, mare dove?
2: Mare, non so se conosci Alassio.
1: Come no?
2: Non so che...
1: ne parlavamo sì, prima.
2: Sì. No, io sono stato a Alassio, eccetera, oppure a Monterosso, okay, tutti questi posti.
1: Quindi eri in Liguria.
2: In Liguria, però lì eravamo, mi pare, a Cattolica.
1: Ah, quindi a dall'altra Cattolica, parte, là, siamo sull'Adriatico.
2: Sì. E quindi questo interesse per chi suonava... E poi ho cominciato a suonare l'armonica a bocca e poi subito la chitarra.
1: Tu dicevi, Celentano mi ha cambiato il modo di cantare. Forse perché lo hai studiato e ti sei adagiato a lui?
2: No, perché
1: o ti ha detto qualcosa? Tu l'hai conosciuto?
2: Personalmente no. Però il modo di cantare, il modo di proporsi era molto autoironico. No? I testi anche erano... così, non erano i testi delle canzoni normali italiane, le canzoni di musica leggera, e lui si presentava anche come personaggio particolare, no? Lui ha portato il rock americano, l'ha portato in Italia, l'ha trasformato, e anche i suoi modi di comportarsi sul palco, eccetera, questo era molto, estremamente particolare. Però Celentano io lo canto ancora oggi.
1: Ecco, noi adesso appunto fermiamoci, lì mi volevo fermare, hai portato la chitarra, hai portato l'armonica, facciamo degli accenni, chiaramente, perché noi dobbiamo dare spazio
2: forse
1: al parlato, no?
2: Però la primissima canzone che mi ha entusiasmato
1: era
2: eppure son simpatico quando mi guardo allo specchio, sono simpatico

0: E quindi,
1: era già blues, era già blues.
0: Come no, certo, sì, certo. Quindi i primi approcci legati a Celentano, sì, cioè il
1: però,
0: primo...
1: Però, devo dire che la scuola dei Beatles è stata e
0: passo
1: resta
0: successivo.
1: È un grande passo, perché nei Beatles io ancora oggi ascoltavo un pezzo, Day Tripper per esempio, ascoltavo e ogni volta che lo ascolto e ascolto un brano dei Beatles lo ascolto con orecchie diverse, con altri occhi, e sento delle cose magari di cui prima non mi ero nemmeno accorto.
0: Tra l'altro tu hai fatto dei dischi.
1: Io ho fatto 3 o 4 LP, li ho presentati a Liverpool, al Cavern Club, a tutti i posti più diciamo importanti di Liverpool, questo è...
0: E parlando di Beatles, il primo pezzo che ti viene in mente, quello proprio staccandoti da quello che va, non va, a Marco Zappa.
1: Sì, no, io, ecco, tra l'altro io adesso non l'ho portato, ma io ho tutto un repertorio dedicato ai Beatles, suonato con un bouzouki greco, e l'ho suonato spesso anche al Cavern a Liverpool, ed ero l'unico che presentava i Beatles un po' in questo modo, un po' più etnico, un po' diverso. Perché secondo me i Beatles li puoi suonare ancora oggi in due modi. O in un modo autentico, proprio letterale, seguendo esattamente i suoni, i modi con cui loro suonavano, questo grande rispetto, oppure interpretandoli sempre rispettando però quello che era il loro mood, la loro caratteristica, il loro modo di
0: però,
1: cantare, di suonare.
0: Io penso che il bello sia proprio lì, no? Cioè quando tu fai un pezzo di un altro, il saperlo anche rispettare, ma personalizzare.
1: Sono
0: sennò diventa
1: cose, le due cose, perché no? Oggi... Tanti, ci sono dei gruppi anche giovani che cantano i Beatles, però c'è una differenza notevole, non è questione di tecnica, è questione di averli vissuti. Io ho avuto la grande fortuna di ascoltare, di recepire ogni nuovo disco, ogni singolo, ogni LP quando usciva, e non era come oggi che tu apri Facebook e sulle spiegazioni di 10 chitarristi che ti mostrano cosa fare. Lì dovevi ascoltare con le tue orecchie cercando di... era proprio di penetrare in quella musica, che era una musica nuovissima che nessuno mai aveva fatto, e quindi era molto interessante, impegnativo, però restavano anche di più le cose dentro, capisci? Perché oggi abbiamo 100.000 canzoni che ci girano attorno.

0: come suonano oggi, cioè nello stesso mood, nello stesso. I Beatles invece da LP in avanti, ogni LP hanno cambiato gli arrangiamenti, è quello che piace a me anche nella mia musica.
1: L'apertura,
0: trovare nuovi strumenti, nuovi abbinamenti vocali con gli strumenti, eccetera. Io ho attualmente un programma anche dedicato per il 60° dall'uscita all'LP Revolver dei Beatles, lo stiamo portando in giro in duo ed è un lavoro incredibile, le novità che c'erano in quell'LP, e noi lo riproponiamo oggi in concerto.

0: Marco Zappa, protagonista di Voci questa settimana, e questo era Teddy Blues, un bluesaccio di Marco Zappa, una delle tante influenze, no? Perché Marco Zappa ha toccato veramente tanti generi musicali, ed è proprio questo l'argomento che trattiamo adesso dal podcast Voci con Marco Zappa.
1: Apertura, contaminazione, perché tu sei uno che si lascia molto contaminare. Io mi ricordo quell'album, ad esempio, dedicato alla Grecia, in pratica, un po' di anni fa, ma non è l'unico. Cioè, hai girato molto il mondo e ogni posto ti pigli lo strumento, ti pigli, no?
2: Ma penso che sia quello il bello. Quando tu viaggi, vai in un paese, ami conoscere la cucina, conoscere la lingua, conoscere le religioni del posto, conoscere la cultura. Ma per me la musica, diciamo, è un po' il centro del mio interesse, quindi guardo nuovi strumenti, cerco di capire come funzionano, se riesco trovo un maestro lì, è capitato in Perù, è capitato in India con quegli strumenti, e poi me lo compro e a casa cerco di usare quello strumento però nella mia maniera. Io il bouzouki non lo suono come un musicista greco, non so, non ho un repertorio greco, però lo uso e lo adatto alla mia
1: stile
2: musica.
1: Zappa
2: è bello, questo mi piace
1: stile
2: molto.
1: Zappa. Io a chi viene a trovarmi chiedo sempre di portare delle fotografie, perché le fotografie aiutano a raccontare, no? E noi adesso le facciamo vedere a chi ci guarda, siccome il podcast è un casino, perché il podcast lo puoi sentire ma anche vedere, quindi chi ci guarda le vede con noi, chi non ci guarda gliele dobbiamo spiegare, no? La prima che mi hai portato è questa, dove sei bimbo. Quanti anni avevi?
2: No, qui avevo 11 anni forse, questo vediamo, poi era nel 62, quindi quanti anni avevo? 13 anni.
1: 13 anni.
2: E questo era, diciamo, il primo spettacolo proprio ufficiale.
1: È il tuo debutto?
2: Il mio debutto all'oratorio di Minusio qui. E vediamo, io sono lì al centro con una chitarra che ho ancora oggi sull'armadio, la primissima chitarra. Poi in alto, in cima, l'altro chitarrista è Luciano Mordasini, che poi è diventato il bassista dei Teenagers. E quindi è iniziato un po' tutto lì. Vedi, però qui erano già canzoni di cinesi cantate a due o tre voci, molto bello.
1: Ecco, visto che c'è la chitarra, ogni capitolo ne richiede, ne richiede un accenno. Canzoni ticinesi, entriamo in quel tema lì, la prima che ti viene in mente.
2: Una che mi piaceva molto era, non so, io ho arrangiato diverse canzoni ticinesi in blues, per esempio però facciamo la prima che mi viene in mente.

0: Qua se vai sul reggae tocchi un tasto molto molto.
1: Ma vedi, la musica, e questo è il bello, sì. Perché la musica tu puoi, a seconda del pubblico, no, adesso sei tu qui che ascolti,
0: certo.
1: E quindi
0: adattarla.
1: Adattarla al momento in cui al luogo, questo è molto importante.
0: Questo è come no.
1: Ogni volta che faccio un concerto. Sì,
0: quindi sei pronto a cambiare playlist?
1: Sì, però vado prima a informarmi completamente sul luogo, sul pubblico, e cerco di tenere i concerti solo dove trovo il pubblico giusto per questa musica.
0: Ma ti è capitato anche nell'arco di una serata capire che non era proprio il pubblico che pensavi e cambiare?
1: Sì, però io sono un po'. Ogni tanto sono un po' troppo severo, no? Però faccio bene, perché forse una delle, tra virgolette, accuse che faccio a molti giovani musicisti di oggi, che questi musicisti si esibiscono mai nei bar, si sono eccetera, no, e loro sono lì, suonano imperterriti e tra virgolette se ne fregano se la gente non ascolta. Io questo non riesco a farlo. Io mi ricordo che ho tenuto 2 settimane fa un concerto in Ticino e quasi tutto il pubblico era lì così a ascoltare.
0: Attento.
1: Attentissimo.
0: Tu racconti tra una canzone e l'altra.
1: Sempre racconto, e poi la musica, anche il modo con cui suoniamo, richiede un'attenzione, capisci? Perché se fai un blues elettrico, questo ti entra perché sei abituato alle armonie, ma canzoni più ricercate. E c'era un tavolo davanti con due signori, e parlavano. Però adesso questa signora magari mi sta vedendo, mi ricordo che poi io le ho detto, ma sei qui a ascoltare? Noi ci impegniamo a presentare questa nostra musica, la gente vorrebbe ascoltare, no? Però lei aveva preparato prima una torta
0: per un compleanno.
1: No, per noi, no. Per quella serata, bellissimo. Però lei ha capito. E poi
0: ma lo sapevi tu? Della torta?
1: L'avevo assaggiata prima.
0: Ah, okay,
1: quindi mi sono permesso un po' di fare il complimento.
0: Confidenza,
1: per la torta,
0: via. Dire.
1: Però loro sono uscite, da quel momento lì c'è stata un'attenzione. E poi, se vorrei, già che parliamo di questo, ci sono 2 modi di fare musica, no? Ci sono 1000, ma dico, secondo me, la mia musica è sempre una musica da ascoltare con attenzione, in un modo diverso, perché ci sono dei testi estremamente importanti da capire, sempre legati al tipo di musica. E poi c'è la strumentazione scelta apposta, quindi, oppure c'è la musica che fai per andare in un bar, e qui c'è un'altra cosa che vorrei dire sulla musica di questi ultimi 60 anni, no? E tipi come Van Morrison, come hanno fatto dei blues, Eric Clapton eccetera, dei blues che da quando sono stati creati vengono regolarmente suonati da tutti, sempre e suonano sempre, poi nei locali la musica è questa, blues è... I Beatles hanno suonato in quel periodo e la loro musica è stata come uno scoppio, però che è restato lì. Oggi la musica dei Beatles è suonata pochissimo a confronto della musica blues eccetera, perché prima di tutto è molto più impegnativa. E i pezzi dei Beatles più conosciuti quali sono? Sono Yellow Submarine, sono Obladi Oblada, Yesterday, è triste questo.
0: E c'è un mondo invece che andrebbe riscoperto.
1: È chiaro, lì c'è tutto un mondo che dovrebbe essere veramente. Io quello che faccio nei miei concerti è introdurre sempre anche un po' di questi pezzi dei Beatles risuonati.
0: Tu mi hai detto una cosa qualche giorno fa quando eravamo al telefono che mi ha colpito molto, no? Perché si parlava del fatto che l'anno prossimo, appunto, 60 anni dal primo disco, e mi dicevi, io sono andato a rivedere, ho scritto qualcosa come 500 canzoni e oltre, e mi ha colpito la frase, mi piacerebbe che rimanesse qualcosa, cioè come se tu avessi paura che nulla rimane, no? Perché i giovani di oggi li vedi disattenti, però... No, perché quella roba lì rimane, cioè quelle sono le radici. Sai qual è il problema invece che dico io? Beh, te lo dico proprio fuori dai denti, perché non è molto carino dire ste robe qua, però che la gente si ricorda solo di te quando non ci sei più.
1: Io ho diverse canzoni che parlano di quello. È un tema anche nel nuovo disco su cui stiamo lavorando.
0: E invece bisogna. Tutto rimane. Ci mancherebbe in generale.
1: Comunque, io penso di fermarmi qui ancora un pochettino e di lavorare, appunto.
0: No, però mi ha colpito quella roba che dicevi. Ho scritto tutta sta roba e adesso tu stavi parlando dei Beatles, no? Ricollego perché tu dici giustamente: ci sono quei 10 pezzi che tutte le radio del mondo hanno trasmesso e continuano a mettere, ma guarda quanti dischi, guarda che repertorio, lì poi ci vanno gli appassionati.
1: Sì.

0: Ciao.
1: Questo è Sul treno per Berlino, brano inedito che farà parte del prossimo album di Marco Zappa, che uscirà l'anno prossimo, e questa sera lo abbiamo presentato così in anteprima, anche se questa non è neanche la versione definitiva, è ancora, diciamo, un provino, così come mi raccontava Marco quando mi ha detto: se vuoi mettiamo questa, Sul treno per Berlino. Marco Zappa, protagonista di Voci, il podcast. Stiamo chiacchierando, stiamo ripercorrendo alcune tappe della sua lunghissima storia musicale, che dura da 65 anni, e si parlava di patrimonio musicale, sul cosa lasciare. Marco diceva: mi spiace che le nuove generazioni perderanno tutta questa roba qui, perché stanno guardando oltre, magari questa roba non la conoscono neanche, no? E invece questa roba rimane. La nostra chiacchierata con Marco in Voci riparte proprio da qui.
2: Però tutto questo, secondo me, non viene perso. Sai perché ti dico questo? Perché sì. Mia figlia, no? Ha iniziato ad ascoltare musica e ascoltava cose indecenti, secondo me. Però poi a un certo punto, un giorno eravamo in macchina e io avevo su Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, e lei dice: ah, ma anche tu ascolti queste cose qua. Perché poi questo, perché ti dico, alla fine lo sai benissimo, possono ascoltare la trap e tutto, ma chi si affeziona alla musica, sì, alla fine arriva a quelle radici.
0: È un'altra categoria quella, gente che si affeziona alla musica.
2: Poi arrivi a studiarla, no? Cioè io, sì, i Pink Floyd, anche quando ho iniziato a fare la radio 40 anni fa, ascoltavo Born to be Alive. Sì, Lucio Dalla l'ho scoperto dopo.
0: Sì, però una cosa, guarda che musica indecente e inascoltabile era anche la musica dei Beatles negli anni 60.
2: Certo.
0: Tu sai in Italia come sono stati censurati Mina, Celentano, eccetera, eccetera. I Beatles erano considerati proprio rumore e sporchi, perché avevano i capelli lunghi, eccetera. Oggi i Beatles, questa è una frase che dico sempre, la si suona nelle case anziani, per dire, cioè è sempre molto relativo.
2: È relativo,
0: certo. Tutto relativo al momento.
2: Cioè, perché cambiano le generazioni.
0: Sì, cambia il modo.
2: Quelli del 68 oggi hanno 60 anni in più.
0: Eccone uno.
2: Capito. Sì. E quindi.
0: Allora, diciamo una cosa: di tutto il periodo del 68, non in modo nostalgico, ma è stato un periodo, tu lo sai meglio di me, dove tutta la musica che si ascolta ancora oggi, questo tipo di musica è nato lì.
2: Le radici.
0: No, le radici. E prima dei Beatles c'erano, per esempio, gli Shadow, un gruppo bravissimo tecnicamente sulle chitarre, con questi suoni cristallini.
2: Sì.
0: Però non cantavano per contratto discografico, ma loro cantavano molto bene. Cliff Richard era il loro cantante, e era un po' il Elvis Presley inglese, no? Però i Beatles poi hanno spazzato via tutti gli altri, proprio per il loro modo molto più aggressivo, le loro voci. I Beatles sono fortissimi per le voci, oltre che per gli arrangiamenti, per i giri di basso, per le armonie, eccetera, che sono riusciti a fare, che oggi sono fuori dal gusto delle persone. Io, se sono un repertorio di Beatles davanti a un pubblico non giusto, non passa niente.
2: Certo.
0: Però se mi metto a fare un blues, sì.
2: Io lo sapevo che con te tutto quello che potevo preparare, mille robe, ma non serviva, perché poi ci saremmo persi via a parlare, perché è sempre così. Ma
0: sì,
2: ho qua un sacco di foto.
0: Sono già magari passati 20 minuti.
2: Ho qua un sacco di foto ancora che voglio commentare. Allora facciamo una carrellata,
0: sì,
2: ad esempio questa.
0: Oh, ecco, guarda subito tecnicamente.
2: Ecco.
0: Qui il musicista vede dietro un amplificatore Vox.
2: Okay.
0: I Vox erano gli amplificatori dei Beatles. Il mio bassista Lucianino, che abbiamo visto prima in cima alla scala, sta suonando un basso Höfner, che è basso di Paul McCartney. Non guardare la chitarra scassa che ho io, perché all'inizio la chitarra elettrica, guarda, dopo non mi ero permesso ancora di comprare una Fender o una Gibson, e lì c'è Oscar, il pianista tastierista. Questi erano i Teenagers al Torchio, a Locarno, in una delle tante feste, concerti che facevamo. Questo era nel 64.
2: E quindi già un po' di anni dopo, perciò già era nata un'amicizia,
0: certo,
2: fra te e il bassista.
0: No,
2: quindi cambiamo foto e mettiamo questa.
0: Ecco, questa è la mia famiglia, diciamo, vediamo mio papà a sinistra, è personaggio, professore di latino, di greco, di francese, di italiano. Mia mamma, la signora Trudy Zappa, tanti allievi.
2: Ti hanno sostenuto?
0: Allora,
2: all'inizio?
0: Mio papà non era musicista, era però mio papà veniva a accompagnarmi nei primi concerti che si faceva. Io non avevo nemmeno 14 anni e doveva venire lui a farmi entrare nella sala. Mia mamma invece era musicista, però avrebbe voluto fare di me un pianista classico. Ci è riuscita per 2 anni, poi come detto prima ci sono
2: è andato a fare tutto.
0: Mia mamma era docente di inglese e di tedesco e era estremamente severa, mentre mio papà era anche severo ma era molto più farfallone, era più divertente eccetera. Poi c'era mia sorella, vediamo ancora la Gabriella, e quello tra mia sorella e mia mamma devo essere io, quando avevo ancora i baffi più scuri e qualche capello più nero e...
2: più nero.
0: Sì.
2: Poi tu questa passione comunque l'hai trasmessa a tua volta ai figli, ai tuoi figli.
0: Certo, ma io devo dire che con tutte le persone con cui sono stato, con cui sto, mi piace lavorare, quindi condividere quello che sto facendo, e quindi anche con i miei figli. Hanno cominciato da piccolissimi, a 4-5 anni suonando il flauto, poi siccome nel mio studio giravano molti musicisti, bravi musicisti, sono sempre riusciti a trovare un maestro adatto a loro. Il primo maestro di violoncello di Mattia è stato Ranghi Chorter, un violoncellista della radio orchestra che suonava anche con me, e la Daria, poi con Susanna Holm eccetera, poi hanno cominciato e hanno continuato
2: la loro strada,
0: e loro oggi sono dei grandissimi professionisti tutti e due.
2: Altra foto,
0: eccoli qua. Ah, qui eravamo a Brescia a un Beatles Day, vediamo, ecco qui vedo la mia chitarra Loden qui a destra, che mi è stata poi rubata a Torino prima di un altro concerto, e Daria lì ha il violino e l'archetto in mano. Mentre lì è arrivata, apriamo il fodero del violino e non c'è l'archetto, e quindi abbiamo dovuto trovare un archetto di violino. Ogni foto ha magari dei ricordi particolari.
2: Lì era aneddoti.
0: Era il periodo in cui io ho suonato 10 anni con loro in trio, nei teatri, eccetera.
2: Bello.
0: Molto bello.
2: Ricordi indelebili. E poi arriva questa, che è un po' sfocata, però.
0: Sfocata, ma è bellissima, perché questo è, diciamo, uno dei primi balli che Elena, che poi oggi è mia moglie, qui eravamo a Tirana a una festa. A me non piace ballare, però lei è riuscita a tirarmi dentro in questo vortice, vedi, non è sfocata, ma Elena c'ha quel bel sorriso che ha ancora oggi, e mi piace questa fotografia perché è iniziato lì una nuova fase della mia vita. Io penso che sia il tempo sia lo spazio creano dei momenti diversi. Io da quando ho conosciuto lei sto vivendo da più di 10 anni una nuova vita musicale, una vita familiare con lei, di viaggi, di musica, di progetti, e quella foto lì molto mossa mi pare che spieghi esattamente come ci sta muovendo.
2: Vi stavate muovendo.
0: Esatto.
2: Vi stavate
0: quello
2: muovendo.
0: Che stai facendo ancora oggi.
2: Si muove anche il tempo, e purtroppo siamo arrivati alla fine di questo, sì, di questo podcast, però la chitarra è ancora lì, e io ti chiederei, sì, di fare un accennino di qualcosa giusto per salutare chi ci sta, sì, guardando.
0: Forse,
2: ricordando, poi avremo modo di farlo, perché poi tu vieni in radio, faremo di sera, di notte ancora più ampliato, che ci saranno tantissimi appuntamenti, perché l'anno prossimo sarà un anno importante, quindi di questo avremo modo di, sì, parlarne. Però per salutare, sì, tutti adesso.
0: Vorrei forse dire, appunto, mettere l'accento sul fatto che a febbraio uscirà un nuovo LP con. Per intanto abbiamo 30 pezzi su cui abbiamo lavorato e sono. Ed ora ho scelto.
2: Quindi siamo a 530.
0: Sì,
2: forse. E da 500 siamo a 530.
0: No, non so, sono 30 pezzi, e scegliere, ecco. Velocemente, nella mia musica non si può scegliere una canzone e dire ecco quello è Marco Zappa, questo, perché sono ogni pezzo, a seconda dell'argomento, a seconda del luogo in cui è nata eccetera, ha dei ritmi, ha delle particolarità diverse.
2: Sai che allora lo scelgo io il pezzo, se me lo fai, se lo sai. Voci.
0: Sì.
2: Riccardo Pellegrini.
0: Sì.
2: Ul Pellegrin.
0: Ecco, Ul Pellegrin ti fa sotto solo in cesa.
2: Porca miseria. L'ho messo in crisi. L'ho messo.

Grazie Marco, grazie per essere intervenuto a voci. Grazie anche a voi che avete seguito questa puntata con Marco Zappa, e naturalmente ci ritroviamo presto con altre voci e altre storie da raccontare.

What's Going On, grande classico qui nella versione Playing for Change, per aprire quella che è l'ultima ora di questo giorno, martedì 13 ottobre, di sera, di notte. Nella prima parte c'è stato lo spazio voci, per chi ha appena acceso la radio potete riascoltare la puntata di voci e anche vedere, perché è un podcast, su YouTube, scrivete voci, poi comunque l'ho posto anche sulla pagina Facebook di sera, di notte, lo postiamo un po' ovunque, e da domani lo trovate anche sul sito di Teleticino, dove nella sezione programmi c'è anche voci e ci sono tutte le puntate andate in onda sinora. Ringraziamo ancora il buon Marco Zappa, che è stato nostro ospite. E adesso cosa facciamo? Mettiamo Bob Marley.

Non è una delle canzoni più famose di Bob Marley, ma è bellissima, e poi di notte ha il suo perché, no? Perché comunque ti accompagna, ti accarezza, è decisamente gradevole. Un saluto a tutte le persone che stanno ascoltando la radio mentre lavorano, penso a chi guida il bus, penso a chi fa il pane, perché comunque i panettieri nei forni sono già operativi a quest'ora della notte, insomma le 11 se sono già lì che preparano tutte le cose buone che poi domani mattina troveremo nei vari negozi. Beh, ma sono tantissime le categorie dei lavoratori, anzi se volete mandare la vostra testimonianza che state lavorando e ascoltate la radio, fatelo ai nostri contatti che sono 079 449 9537, per WhatsApp, Instagram, la mia pagina, vi segnalo così è diretto com'è, Riccardo Pellegrini, e poi c'è su Facebook la pagina di Sera di Notte, appunto. Rimaniamo sul reggae con Patti Smith e questo brano che si chiama Redondo Beach. Redondo Beach è in California, questa primavera ho avuto il piacere di visitare un bellissimo posto di pescatori.

Redondo Beach, Patti Smith, qua dall'album dove c'era dentro anche Frederick. Questa è la musica di Sera di Notte su Radio 3. E per chiudere questa parentesi reggae, mettiamoci l'eleganza dei Latin Quarter con Radio Africa, e ditemi se non è una meraviglia.

Sangue al cuore, Nomadi. Qua abbiamo uno dei grandi successi dei Nomadi anni 2000, perché i Nomadi hanno vissuto 7 vite come i gatti e sono ancora attivissimi, però ci sono i vari momenti, no? Quelli con Augusto, che rimangono i preferiti da tutti, e poi anche nell'arco di tutto il cammino fatto di seguito ci sono dei pezzi che più di altri si sono fatti sentire. Sangue al cuore è indubbiamente uno di questi. Radio 3 con i Nomadi, abbiamo aperto una parentesi, se vogliamo, d'autore, e allora andiamo alle origini di Edoardo Bennato, dal suo primissimo album.

0: Non farti cadere le braccia, non devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Beh, questo era un po' il motto di tutto il primo album di Edoardo Bennato. Siamo nel 1973 quando esce, dopo 9 anni di gavetta per ottenere un contatto discografico, il primo album di Edoardo Bennato. E come si sa, molte volte capita negli artisti che il primo album è talmente sospirato che nel frattempo hai scritto tante canzoni, ce le metti dentro lì e quindi l'album diventa una roba che sembra quasi una raccolta, no? E il problema lì poi sta a replicare quando farà il secondo. Pensate che dentro questo disco di Bennato c'erano pezzi che poi hanno fatto la sua storia, come Una settimana, un giorno, come Rinnegato, ma soprattutto direi come Un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto,

Mina che interpreta Sir Elton John con questa versione bellissima di Sorry Seems to Be the Hardest Word nella notte di Radio 3, dove c'è la musica per sognare.

Love Unlimited Orchestra, immancabili, perché o arriva Barry White o arriva il progetto Love Unlimited Orchestra, ma questa musica così gradevole nei nostri appuntamenti della notte praticamente arriva sempre, non ce la facciamo mai mancare. È che dopo metti Love Unlimited o metti Barry White o metti Gregory Porter, insomma ci vuole vicino assolutamente un vocione.

Versione particolare di Flor de Luna con in questo caso Alfredo Bocchicchio, grande musicista alla corte di Papic, che è l'artefice di questa versione bellissima, una delle sue rivisitazioni di grandi classici, no? Poi è chiaro che non devi fare il paragone con Santana, perché quella è tutta un'altra storia. Invece adesso c'è Eric Clapton in una versione bellissima di Magnolia con John Mayer. Thank you.

pura magia, pura magia. Eric Clapton, John Mayer e Magnolia su Radio 3, mentre disco dopo disco ci avviciniamo sempre di più alla fine del nostro viaggio e quindi al nuovo giorno. Gli Air, un altro viaggio nel viaggio. All I Need, che meraviglia.

I suoni della sera e della notte con gli Air, sempre molto molto suggestivi nelle loro produzioni, no? Questa era All I Need e qui ci stanno bene anche loro, i Morcheeba.

Beh, direi che anche questa notte siamo andati a toccare tanti generi musicali diversi, sono stati tanti gli ingredienti di queste due ore passate insieme per chiudere la giornata di martedì 13 ottobre, da Marco Zappa, ospite di Voci, al reggae, ai cantautori, al soul, le vocioni, Mario Biondi, e poi questo finale con Morcheeba, Air, Toto e Disco Buonanotte, un altro grande classico, Angie dei Rolling Stones. Noi ci ritroviamo domani e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento a domani.

0: Mercoledì 14 ottobre 2026, cominciamo bene la trasmissione che dà il via al tutto, perlomeno se parliamo di Radio 3. Benvenuti, buongiorno, buonanotte, buone ore piccole, buon tutto. Insomma, da Maxi B al microfono con voi fino alle 2. Tanta musica, infatti abbiamo già un trio molto diverso, molto bello, perché si parte dal pop fino ad arrivare al blues meraviglioso di B.B. King ed Eric Clapton, ovviamente il tutto condito da un sacco di curiosità che a noi piacciono parecchio. E allora mettetevi comodi, qualsiasi cosa voi state facendo, anche un lavoro che non è comodo, nella testa mettetevi comodi, perché si ascolta meglio e si assapora di più, no? Tutto quello che è. Cominciamo bene. Si parte con Beyoncé, If I Were a Boy.
1: If

Riding with a King, riding credo sia cavalcare, no? Sì, si usa. B.B. King, Eric Clapton, due chitarre meravigliose, due personaggi, due artisti intramontabili, quindi insomma un trio che partiva con Beyoncé, in mezzo un bel Jason Derulo con Glad You Came e poi finiamo alla stragrande. Eccoci qua, cominciamo bene, Maxi B al microfono, Radio 3i, grazie di averci scelto. Io vorrei parlare della regola dei 100 franchi. Qualcuno la conosce? No, perché è una regola che viene descritta da una ragazza, da una persona, una donna, ecco, sposata di 28 anni. Dice: io e mio marito abbiamo smesso di farci regali di anniversario già più di 5 anni fa. Invece ogni anno ognuno di noi ha 100 franchi con una regola: spenderli per qualcosa che renda più facile la vita quotidiana dell'altra persona. Quando me lo propose la prima volta pensavo fosse un'idea stupida, poi ho visto cosa mi ha comprato il primo anno, cioè ha sostituito il caricatore del telefono accanto al mio letto perché il mio non funzionava solo quando piegavo il cavo. Ho comprato lo shampoo che mi dimenticavo sempre di comprare, ha messo un piccolo cestino accanto alla mia toilette e ha sostituito le forbici da cucina di cui mi ero lamentata tipo 400 volte. Niente di romantico e mi è piaciuto tutto da morire, anche se non c'era del romanticismo. L'anno dopo ho iniziato a farci caso anch'io. La sua tazza da caffè preferita aveva il manico crepato, il caricatore dell'auto funzionava male, prima di uscire cercava sempre le chiavi, così ho sostituito la tazza, comprato il caricatore e messo un piccolo vassoio di legno accanto alla porta d'ingresso. È rimasto lì a guardarlo per un momento. È stato lì che ho capito perché la nostra strana condizione, tradizione più che condizione, di anniversario funzionava. I fiori dicono: oggi ho pensato a te, che sono molto belli, riceverli immagino sia molto belli. I gioielli dicono: volevo regalarti qualcosa di bello, ma sostituire qualcosa con cui il tuo partner ha lottato in silenzio per mesi dice: ho prestato attenzione alla tua vita di tutti i giorni. Ed è stato lì che ho capito che la nostra strana regola, diciamo, dei 100 franchi poteva essere veramente una cosa incredibile. Qualcuno di voi ha la regola dei 100 franchi? Ti dirò, ti toglie un po' il pensiero dell'anniversario che è un po' comandato, però ti rende più attento alla quotidianità. Sai che non è così stupido, eh? Van Morrison qui a Radio 3.

di energia. Ultimamente Jovanotti ci regala anche questo tipo di musica. Tra l'altro, ridendo e scherzando, sono arrivati un po' di messaggi che parlavano della regola dei 100 franchi, cioè quello del fatto di non farsi più dei regali al compleanno, all'anniversario, quello che è, ma magari mettersi un tetto, mettersi un budget e in un anno con quei soldini lì comprare, tenerli proprio per il partner e comprare cose che gli rendono più facile la vita. Quindi questa donna, testimone di questa regola, ovviamente autoimposta, nessuno, non è un obbligo, dice: gli si rompeva il caricatore, sclerava magari per 2 o 3 giorni, io era nel budget, tac, glielo compravo. Ecco, facciamo questo esempio. Poi c'è invece Angelo che scrive: noi a casa abbiamo più o meno la stessa regola, sì, più o meno possiamo dire uguale, solo che si chiama la regola dei 0 franchi. Cioè, abbiamo deciso di non farci più regali, anche perché soldi pochi, ma soprattutto le cose comandate non ci piacciono. Può sembrare una battuta, dice, però i regali vengono spontanei, che siano cari o no, abbiamo deciso con la regola degli 0 franchi. Vedi?

Voglio leggervi una notizia, ma più che altro per ego personale, nel senso che lo ritengo, la persona di cui andrò a parlarvi, il calciatore, il personaggio più vicino alle mie fantasie da ragazzino, cioè colui che ho cercato di imitare con un codino scrancionato. Mi compravo le sue Diadora con il logo giallo con scritto R Baggio sotto, insomma. Roberto Baggio è ufficialmente, per me lo è da sempre, è ufficialmente il miglior calciatore italiano di tutti i tempi, e vi dirò la mia, è anche dei migliori 10 di sempre del mondo, per quello che ha fatto, nelle condizioni in cui l'ha fatto, perché è uno che ha giocato con una gamba sola. Comunque, premiato a New York il Divin Codino, la sua immagine sugli schermi di Times Square. Roberto Baggio si trovava appunto a New York per ricevere il premio di miglior giocatore italiano di tutti i tempi, assegnato dall'Associazione Culturale Italiana. La cerimonia ufficiale si è tenuta il 12 di ottobre 2026 e l'evento è stato promosso da grandi schermi digitali di Times Square, dove il calciatore ha condiviso immagini della sua visita. Baggio, ex giocatore di squadre come Juventus, Milan, Inter e ovviamente Brescia e Bologna, è tornato negli Stati Uniti anche per altri eventi legati al calcio, tra cui una partita benefica con le FIFA Legends di cui fa parte e la visita a una struttura di Street Soccer USA nel Bronx, consolidando il suo ruolo di ambasciatore del calcio italiano. Io credo che questa notizia metta d'accordo un po' tutti. Non credo che un Francesco Totti, con tutto il rispetto, con un Del Piero, possa essere paragonato a Roberto Baggio. Credo che questo sia il premio più giusto della storia, però è vero anche che sono un po' di parte, cioè l'amore per Roberto Baggio è effettivamente troppo grande, come l'amore per la musica. Elisa con Labyrinth.

0: Viceversa.
1: Francesco Gabbani nel 2020 ci cantava e tuttora lo fa questa Viceversa. Allora torniamo al cinema, mio grande amore, mi è molto dispiaciuto sapere che a 34 anni ci ha lasciato RJ Mighty, l'attore che interpretava Walter White Jr. in Breaking Bad. Breaking Bad ha vinto già per 3 anni di fila come miglior serie di tutti i tempi, proprio a mani basse, e io avvallo la cosa, nel senso che è una serie meravigliosa. Se non l'avete mai vista, fatelo. Per milioni di persone era il figlio di Walter White, fuori dallo schermo RJ si batteva perché tante altre persone potessero sentirsi rappresentare. L'attore, conosciuto per il ruolo di Walter White Jr. in Breaking Bad, è morto a soli 34 anni, una notizia dolorosa ovviamente per chi l'aveva seguito nelle 5 stagioni della serie, io sono uno di quelli, e che aveva imparato ad affezionarsi al suo personaggio. RJ viveva purtroppo con una paralisi cerebrale, proprio come il ragazzo che interpretava. Portare quella parte sullo schermo significava anche dare spazio a un'esperienza di vita che la televisione raccontava troppo raramente, cioè lui voleva far conoscere anche la sua condizione attraverso un personaggio di quella caratura. Il suo impegno, tra l'altro, ecco perché comunque era noto nell'ambiente, il suo impegno continuava fuori dal set, sosteneva i diritti delle persone con disabilità e una maggiore inclusione nel mondo dello spettacolo. Anche lì ci sono dei problemi e lui cercava di mitigarli, perché essere rappresentati significa anche poter immaginare un posto per sé. Questa è una frase che ci ha lasciato, e quindi insomma un abbraccio da tutta Radio 3 a questo grande attore.

Loro sono i re delle convenienze, cioè i Kings of Convenience, in questa Mr. Cold, una canzone proprio adatta per questo orario. Ci stiamo avvicinando, siamo ormai prossimi all'una di notte. Cominciamo bene, parte a mezzanotte e finisce alle due, quindi siamo proprio a metà, diciamo. E per entrare nella seconda ora, devo dire che le tre canzoni che seguiranno vi lasceranno comunque col palato, con quel gustino che ne vuoi ancora, ecco, perché ci saranno i Duran Duran, torniamo nell'84, un classico di quella decade, cioè Wild Boys. Poi Benji e Fede con Alex Britti in una rivisitazione della Vasca, qui si chiama Viva la Vasca, e poi Robin Williams che ci regala Advertising Space del 2005. Se vi siete appena collegati, questa è Radio 3i, cominciamo bene, io sono Maxi B, l'ho detto già all'inizio, un'ora fa, mettetevi comodi perché poi le curiosità, le notizie, la musica si godono un po' meglio, va bene? E allora partiamo con i Duran Duran.

Certo che io ho sbagliato scuola, eh. Beh, intanto diciamo che non ho sbagliato radio, siete su Radio 3i ed è una bellezza lavorare e stare qui in compagnia con voi da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato, tutte le settimane, a parte quando le scuole vanno in vacanza, anche noi seguiamo un po' quel corso. Non andiamo in vacanza, ma cambiamo i nostri orari. Beh, dicevo, abbiamo sbagliato, ho sbagliato scuola, perché poi leggendo questo articolo mi sono detto, beh, certo che quella è un'altra scuola. Non rinnego quelle che ho frequentato, cioè Caslano e Serocca d'Agno, benissimo, benissimo. Però senti qua, lezioni su uno yacht da 13,5 milioni di dollari. Il collegio Le Rosé nel Canton Vaud porta gli studenti sul mare, sull'Iparra, un catamarano solare elettrico di circa 29 metri. A bordo c'è spazio per 10 ragazzi con cabine di lusso e un salone che si trasforma in aula. Il programma dura 2 settimane tra Mediterraneo e Caraibi. Si studiano biologia marina, protezione degli oceani ed energie rinnovabili. Dopo le lezioni spazio anche per snorkeling e sci nautico. L'esperienza è dedicata ai ragazzi tra i 13 e i 16 anni. Costa 20.000 franchi, oltre alla retta annuale che sfiora i 200.000 franchi. Ho proprio sbagliato scuola. Mi sarebbe piaciuto così. Così la butto là. E allora, se parliamo di questo, diciamo

ci andiamo poco in Nuova Zelanda, eh? Noi di cominciamo bene, beh, facciamolo con questa curiosità legata comunque alla realtà, la nuova realtà dei neozelandesi, e cioè la Nuova Zelanda ha creato una vera moneta con Gandalf del Signore degli Anelli come effigie, e non era soltanto un oggetto da collezione, quindi è una vera moneta che si userà tutti i giorni. Allora, mentre la trilogia cinematografica conquistava il pubblico di tutto il mondo, la Nuova Zelanda celebrò la saga con una serie speciale di monete ispirate ai suoi personaggi. Per chi non lo sapesse, il Signore degli Anelli, i set erano proprio in Nuova Zelanda, quindi tutti quei bellissimi paesaggi rappresentano quella nazione, devo dire che lo fanno molto bene. Beh, la moneta da 50 centesimi neozelandesi con Gandalf, il celebre mago interpretato da Ian McKellen, è diventato ormai storia. Su una faccia compariva il personaggio della saga, mentre dall'altra è raffigurata la regina Elisabetta II, come sulle monete ufficiali dell'epoca. Ora non più, perché vabbè, la regina lo sappiamo. Il dettaglio più sorprendente: la moneta aveva valore legale, anche se era destinata soprattutto ai collezionisti e agli appassionati del film, ovviamente. Per celebrare il lancio, l'attore Ian McKellen fu anche fotografato mentre teneva in mano una versione gigante di quella moneta con il suo personaggio. Un'iniziativa che univa cinema, cultura pop e numismatica, trasformando uno dei maghi più famosi della storia del cinema in un vero oggetto monetario. E pensare che un personaggio nato dalla fantasia di J.R.R. Tolkien è arrivato persino sulle monete di un paese reale. Insomma, non male. Ora qua mi viene da dire, no? Se potessimo scegliere un personaggio cinematografico da raffigurare su una moneta ufficiale, quale mettiamo? No, chiedo, perché ce ne sono di diversi tipi. Si può passare da un Bellino Banfi a un Robert De Niro, a, che ne so, un Giancarlo Giannini, a un Bruno Ganz, per rimanere in Svizzera, grandissimo attore. Ecco, lì uno ci può ragionare. Intanto noi andiamo con Two People, una delle canzoni più belle, secondo me, di Tina Turner del 1980.

Lui si chiama Ultimo e questa è Piccola Stella, i fan la conosceranno a memoria, invece questa è Radio 3, io sono Maxi B al microfono con voi fino alle 2, ma si parte da mezzanotte, da martedì a sabato, mezzanotte 2, cominciamo bene, questo è il programma, viaggiamo per il mondo grazie alle curiosità, alle piccole notizie, quelle che ti tengono sveglio, ma allo stesso tempo non è che ti devono impegnare troppo. Beh, intanto ci sono dei momenti in cui ti senti superare da qualcun altro e dici, sai che c'è, a sto giro bene così. Cioè non te la prendi di essere stato sorpassato, ma mi spiego meglio. L'Islanda ha superato la Svizzera, è ufficiale, è diventato il paese più costoso al mondo. Capisci che bene così, vai Islanda, vai, corri, corri lontano. Nel 2026 il livello dei prezzi islandesi è stato riportato come circa il 3% superiore a quello svizzero, una differenza che può trasformare rapidamente il budget di una vacanza tra hotel, ristoranti, trasporti, escursioni e spese quotidiane. Insomma, un viaggio in Islanda può richiedere un investimento significativo. Gli elevati costi operativi, la dipendenza dalle importazioni, la posizione geografica e la forte domanda internazionale contribuiscono a mantenere i prezzi molto elevati. Per molti viaggiatori però il vero problema non è solo il viaggio del volo, sono le spese giornaliere che possono incidere maggiormente sul budget complessivo. Scegliere alloggi e cucina, acquistare i supermercati locali, pianificare in anticipo alcune attività che possono aiutare a gestire meglio i costi, ma comunque resta la nazione più cara. È vero che ha una natura spettacolare,

esperienze, diciamo, esclusive, paesaggi unici, ma con un budget di viaggio da pianificare bisogna stare molto molto attenti. Insomma, per una volta siamo contenti di essere stati superati. Va bene, Islanda paese più caro, ma la Svizzera non è che si allontana molto, aggiungerei purtroppo.

Dracula o Dracula, come dicono loro, Ginny alla voce cantata, e poi c'è Tim Impala anche a chiudere questa canzone nuova del 2026. Beh, nuova, ormai ha un po' di anni, insomma, abbiamo superato abbondantemente la metà dell'anno, quindi insomma ci sta. Parlavamo dell'Islanda, che supera nelle classifiche dei paesi più cari la Svizzera, diventando proprio la più cara in assoluto. E beh, parlando dell'Islanda, però, tanti di voi, tanti ticinesi l'hanno visitata, tutti confermano, è un viaggio comunque che richiede un certo tipo di onere, va bene, un certo tipo di economia, però ne vale la pena. Cioè, non ho letto un messaggio che è arrivato qui in radio dicendo non ne valeva la pena, buttati. No, è vero, ho speso, però torno con la voglia di tornarci di nuovo, perché gente, paesaggi, clima, ma il clima legato al paesaggio, quindi anche quando, laddove dovesse far freddo, è un freddo giustificato, perché poi rende tutto meraviglioso, no? Anche il cibo, qualcuno dice, anche se all'inizio si può storcere il naso, invece è molto bello. E poi insomma tante cose meravigliose che in altri posti del mondo non ci sono, o dove li puoi trovare, insomma. Quindi l'Islanda, è vero, è il posto più caro, ma è amato comunque soprattutto dai nostri ascoltatori di Radio 3. C'è

The Sunday, cioè è venerdì sera e poi vediamo domenica, insomma, cosa succederà, come andrà a finire dopo un venerdì già bello spinto, più o meno. Riassumerei questo, il pezzo di Mufasa e Ayman si chiama proprio Friday, e poi ovviamente anche Riton, questi sono gli artisti. Noi siamo arrivati al doppio regalo musicale, questa volta ho voluto impegnarmi di più, non dirò la solita frase sono due cose che vanno all'opposto. No, perché la ricerca del sound legato all'elettronica li accomuna. Partiamo da un gruppo che arriva da Torino ed è la storia della musica non solo piemontese ma in generale italiana, cioè i Subsonica, che ci ascoltiamo con Specchio del 2015 e poi lo abbiamo affiancato a Jamiroquai con la sua Lifeline, anche lui elettronica, soul, ballo, cappelli strani, Ferrari, insomma, un abbinamento secondo me perfetto.